0: per qualche istante e poi rientriamo in studio. Grazie ancora.
1: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
2: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
3: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
4: Lascia tutto rilassato, ti guido io e tu non mi aiutare.
5: E si ha una rigenerazione tessutale.
6: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
7: E vado avanti e indietro.
8: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
1: Il mio medico, la nuova stagione. Da lunedì a venerdì alle 10:05.
0: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, ritroviamo le nostre ospiti, la dottoressa Laura Rossi. Abbiamo avuto insomma una interessante lezione di nutrizione insomma da pochi minuti. Continuiamo a parlare dei cibi senza glutine, senza zuccheri aggiunti, senza lattosio. Dietro c'è insomma un'industria alimentare che fa affari anche, e ci sono anche mode, tendenze. Naturalmente questi, l'abbiamo detto, cibi hanno una loro ragion d'essere per le persone per cui sono indicate, che insomma hanno delle diagnosi precise. E dottoressa Rossi, la questione diventa anche una questione scivolosa quando il senza entra e contagia l'ambito pediatrico. Io faccio degli esempi. Accade sempre più frequentemente che ci siano genitori che si convincano che è meglio sostituire da subito il latte ai loro bambini, magari con bevande vegetali. Io non so se adesso per legge possono ancora chiamarsi latte di soia o latte d'avena, ma insomma quelli sono grosso modo i prodotti. Questo perché così ritengono di poter prevenire delle possibili allergie. Ora, qui insomma è il caso di andare, di muoversi con maggiore...
9: Di muoversi con estrema cautela, con grandissima cautela. È molto difficile, diciamo, ricostituire il valore nutrizionale del latte. E quello che ha detto lei, cioè la tendenza alla sostituzione senza aver accertato che ci sia una necessità, avviene molto frequentemente. Dobbiamo distinguere diversi piani. La scelta di un prodotto a base vegetale, appunto, per semplificare, chiamiamolo latte di soia, latte d'avena, eccetera.
0: Orzo, ce ne sono tanti.
9: È una scelta che può avere una sua, può essere legittima.
0: Sì.
9: Pensiamo a un vegano, sì, a ragioni etiche, eccetera. Quello che stiamo facendo con la Società Italiana di Nutrizione Pediatrica, di cui io faccio parte, è quello di cercare di non perderci il genitore, nel senso che se il genitore si sente
0: giudicato
9: o se si sente non accolto, quindi semplicemente dire non va bene non è la strada più giusta. Il pediatra deve in qualche modo andare incontro a quella che è questa esigenza,
0: perché lei dice altrimenti quello si rivolge alla prima persona che incontra per
9: esatto,
0: strada praticamente.
9: Ce lo perdiamo e rischiamo, come dire, di che finisca poi su consigli che non sono ciarlatani,
0: certo,
9: ecco, diciamo le
0: certo,
9: cose come
0: certo.
9: stanno. Il genitore deve sapere che la sostituzione è difficile da fare, che la sostituzione non è identica, ci sono delle scelte migliori di altre che possono essere fatte. Le bevande a base vegetale devono essere almeno fortificate, quindi essere sicuri che ci sia dentro il calcio, avere meno zucchero possibile, quindi essere sicuri che non siano con l'aggiunta di zucchero, e farsi seguire dal pediatra per quanto riguarda il monitoraggio della crescita. Vitamina B12 la troviamo solo nei prodotti di origine animale e non in quelli di origine vegetale.
0: Questo per tipi di dieta, perché poi questi stessi genitori spesso adottano dei regimi un po' proibitivi, no? Quanto
9: però
0: vegani
9: mentre,
0: e vegetariani, ma c'è una grossa differenza anche
9: sì,
0: tra
9: però
0: le due.
9: Mentre su un adulto, diciamo,
0: sì,
9: le criticità non sono tantissime, su un individuo in crescita che ha fabbisogni molto più alti rispetto a un individuo adulto, ecco, ci si può esporre a delle carenze. Ecco, il bambino, la dieta del bambino deve essere seguita da un pediatra che abbia conoscenze specifiche in nutrizione vegetariana o vegana per farsi stradare. Ci sono degli studi che dimostrano che se il genitore si sente giudicato non si affida più al pediatra. Il mondo pediatrico oggi è cosciente di questo e cerca di fare in modo che...

0: Professoressa Zito, ha visto, no, il grafico che introducevo proprio all'inizio della nostra puntata che mostra la crescita del mercato alimentare del Senza, notevolissima, 12 miliardi di fatturato. E questo, diciamo, ha a che fare anche con, appunto, lo dicevamo, tendenze, mode, ma soprattutto con quello che chiamiamo, non vorrei dare per scontato, per cui vorrei che lei spiegasse al nostro pubblico che cos'è il neuromarketing.
1: Beh, il neuromarketing ci permette di andare a capire la prima reazione che noi abbiamo davanti a uno stimolo, in questo caso prodotti, se parliamo prodotti di supermercati, che è appunto quella reazione che ci fa decidere rapidamente, istintivamente, mi piace, non mi piace, lo prendo, non lo prendo. È ovviamente una metodologia che utilizza strumenti basati appunto sulla misurazione delle nostre attivazioni fisiologiche, e appunto ci permette di comprendere
0: Professoressa,
1: la nostra.
0: neuromarketing, per esempio, anche l'uso di particolari profumazioni associate al cibo, ci sono luoghi dove si sente molto forte l'odore del pane, oppure anche di altre. Io mi sono sempre domandata, è reale tutto questo? È un aroma?
1: Sì, assolutamente, l'aroma è come dire, un driver nelle nostre scelte di acquisto e attivano tutta quella parte sensoriale che è molto potente nella nostra decisione. Assolutamente sì,
0: Ecco, allora lei adesso ci
1: assolutamente sì.
0: aiuta, io mi rivolgo a lei, ci aiuti ad essere davvero, ci dia qualche, non espediente, ma insomma qualche trucco, qualche suggerimento pratico, forse è l'espressione più giusta, per essere autenticamente liberi di fronte agli scaffali del supermercato, per non cadere con troppa facilità, insomma, nelle trappole.
1: Beh, abbiamo parlato di pensieri veloci, abbiamo parlato di scorciatoie. Sicuramente, soprattutto nel caso appunto di questi prodotti con, senza in particolare, anche in riferimento un po' al tema dei bambini che abbiamo appena visto, no? Soffermarsi a leggere ci obbliga a utilizzare, quindi leggere le etichette, capire che cosa c'è all'interno dei prodotti, ci obbliga a lasciare da parte quelle scorciatoie, utilizzare un pensiero più lento, più razionale, quindi meno ad errori, e quindi a fare una scelta anche in un'ottica un pochino più protettiva, se andiamo a ovviamente indagare questi aspetti.
0: Ogni giorno scopriamo che il recupero della lentezza è la risorsa principale cui dovremmo attingere. Siamo in conclusione, dottoressa Rossi. Abbiamo compreso che cosa significa ricorrere ai cibi senza quando non ce n'è bisogno, senza la giusta prescrizione. E abbiamo anche compreso che proprio il convitato di pietra dappertutto è, e qui c'è la vera pericolosità, è il cibo ultraprocessato. Può accadere che il senza richieda, per essere altrettanto gustoso, delle addizioni di aromi, appunto di zuccheri. Allora, vogliamo spiegare al nostro pubblico, perché credo che sia un'informazione di servizio, che cos'è il cibo ultraprocessato e perché veramente è il principale nemico della nostra salute?
2: Allora, io diciamo, sono un po' in controtendenza da questo punto di vista. Diciamo, io faccio il nutrizionista. Ritengo che il processo industriale sia stato anche utile, diciamo, perché ci porta a conservare i cibi più a lungo, eccetera. È stato quindi un'occasione. Per me, più che il modo in cui vengono prodotti gli alimenti, è quello che c'è dentro. È una questione di profilo
0: Che
2: nutrizionale.
0: cosa c'è
2: Che
0: dentro?
2: cosa c'è dentro? Ora, se io ho anche un biscotto industriale, o citavamo prima, non so, una merendina, che però è molto semplice, non ha tanti additivi, forse non ne ha completamente, ha pochi zuccheri, è piccola di proporzioni. Ora,
0: Posso stare tranquilla,
2: io vado anche
0: abbastanza.
2: incontro a genitori che vanno di corsa e che non è che possono fare il ciambellone tutti i giorni, oppure
0: Andare al
2: andare
0: forno.
2: al forno, eccetera. Allora, ci possiamo stare, è una questione di quantità, non dobbiamo mangiare il 60% di alimenti industriali, noi ne mangiamo il 20% in Italia più o meno, i bambini un po' di più. Ecco, cerchiamo di non aumentare le quantità, di prevedere che ci sia spazio un po' per tutto e anche il prodotto processato, cerchiamo di scegliere quello che è meno processato e più semplice. E questo possiamo

0: farlo, diciamo, combinando il progresso rispetto, diciamo così, a dei tempi che possono portarci a non poter stare sempre in cucina. E poi il nostro consumatore è particolare, no? Perché sì, da un lato, oddio, l'ultraprocessato, poi il senza glutine è molto processato, perché appunto, per renderlo uguale io ci devo mettere molto, certo, di più rispetto a...
1: Insomma, quindi, qui stiamo parlando...
0: Un po' di equilibrio.
1: Lei ci sta parlando di, con competenza naturalmente scientifica, ma anche di buon senso. E io ringrazio la dottoressa Rossi, ringrazio la professoressa Zito, voi che ci seguite tutti i giorni, e vi do appuntamento qui ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 15.15.
2: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
3: Ciao, ben trovati.
2: Arrivi con un carico di patate!
4: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
2: Oh.
5: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
2: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. È sempre una gioia immensa ritrovarvi e ritrovarsi in questa cucina dove ogni giorno prepariamo insieme il nostro menù. 3 ricette fantastiche, 2 ospiti, 2 amici che non vedo l'ora di annunciarvi, con lo stesso criterio che utilizziamo quando serviamo i piatti nella mensa francescana. Ogni giorno accogliamo tante persone, cerchiamo di farle sentire a casa, di offrire loro un piatto caldo, fatto con cura, fatto con amore, con i prodotti della stagione, i prodotti freschi e anche i prodotti che ci vengono donati. Anche questa mattina, come d'abitudine, il nostro furgoncino è arrivato nel chiostro dell'Antoniano e ha scaricato chissà quale bontà, e lo scopriamo con il nostro primo ospite, Fra Luca. Buongiorno, Fra Luca. Che vedo!
6: Ciao, Veronica.
2: Carico! Di che cosa, Fra Luca?
6: Farina di castagne.
2: Ah, che bella oggi novità! Che bello!
6: Quindi, una ricetta un po' particolare, la farina di castagne.
2: Un ingrediente prezioso, un ingrediente particolare per una ricetta speciale che immagino sia una tua ricetta.
6: Sì, sì, sì, è anche un ingrediente povero,
2: sì,
6: perché la farina di castagne veniva usata soprattutto nell'Appennino tosco-emiliano al posto del grano.
2: Al posto del grano, quindi come, certo, si intitola la tua ricetta?
6: Sono tagliatelle di castagne al ragù di tacchinella.
2: Ah, però iniziamo alla grande, quindi armiamoci con gli ingredienti per fare queste tagliatelle con la farina di castagne, per cui vi serviranno, per fare le tagliatelle utilizzeremo ovviamente questo ingrediente straordinario che è la farina di castagne, poi la farina zero, le uova, l'olio extravergine d'oliva e il sale. Per il ragù invece utilizzeremo il petto di tacchino, poi la base sedano, cipolla, carote, immancabile, del vino bianco, un po' di panna fresca, prezzemolo, burro, sale e pepe. Fra Luca, quanti sacchetti prendiamo di farina?
6: Ne prendiamo uno.
2: Perché... Questo?
6: Sì.
2: Allora, questo, perfetto, lo mettiamo qua insieme agli altri ingredienti, questo lo tolgo via per fare spazio e direi che possiamo iniziare. Tu sentiti a casa.
6: Allora io intanto incomincio a mescolare la farina 00 con la farina di castagne.
2: Questa già dosata.
6: Perché la farina di castagne è una farina debole, con poco amido.
2: Quindi ha bisogno di essere integrata.
6: Di essere comunque integrata con la farina 00.
2: Io posso iniziare a fare il ragù di tacchinella intanto?
6: Volentieri, se mi dai una mano.
2: Sono qua per questo, allora prendo subito la mia pentola, questa cucina meravigliosa che ha sempre tutto.
6: Ecco, mescoliamo bene le due farine, prendo anche questa bacinella dove rompo le due uova.
2: E io mi prendo invece tutti gli ingredienti per il soffritto, quindi carota, sedano, cipolla. Ho messo l'olio per il soffritto o volevi il burro?
6: Il burro lo useremo dopo.
2: Ah, perfetto.
6: Va allora, benissimo.
2: Non
6: l'olio.
2: Ho sbagliato. Ormai l'avevo fatto, quindi ce lo tenevamo con
6: una
2: l'olio.
6: Una forchetta.
2: Sì, è lì.
6: Per incominciare a lavorare.
2: E tu, Fra Luca, da dove arrivi?
6: Io sono al convento di Sant'Antonio a Milano, che è un santuario dove anche abbiamo una realtà caritativa.
2: Quindi sei abituato al discorso di accoglienza, certo. Immagino mensa?
6: Sì, abbiamo le colazioni, la mensa.
2: Ah, voi fate anche la colazione?
6: Sì.
2: Ah, che bello, cosa preparate?
6: Di solito caffè, latte, il tè e poi c'è sempre qualcosa di dolce. Ecco, la farina la metto sulla spianatoia.
2: Sì.
6: E poi creo un po' lo spazio
2: col dorso della...
6: per mettere le uova.
2: Io rubo sempre i trucchetti da tutti i miei amici. Non ci smette mai di imparare neanche in cucina. Però, Fra Luca, ti vedo molto, come dire, a tuo agio.
6: Ma sì.
2: Hai esperienza, hai fatto studi di cucina.
6: Allora, cucina. Io ho fatto la scuola alberghiera.
2: Ah, sì. Allora avevo visto bene.
6: Prima di entrare in convento e poi ho lavorato qualche anno in qualche ristorante, albergo.
2: Ma davvero?
6: Sì.
2: Quanti anni avevi quando accadeva questo?
6: Allora, sono entrato in convento a 21 anni, quindi dai 16 ai 21 anni.
2: Quindi l'alberghiero a 16 anni, quell'età lì?
6: Sì.
2: E poi i ristoranti subito dopo?
6: Sì.
2: In Italia o all'estero? Dove hai lavorato?
6: Ma c'è stata anche un'esperienza all'estero, in Francia, però all'inizio...
2: Non ti sei fatto mancare niente.
6: All'inizio è stato soprattutto in Italia, ecco.
2: Ed anche... hai bei ricordi di quella vita lì?
6: Sì, sì, sì. Beh, sicuramente anche una vita in cui devi dare molto, ecco, perché l'orario... comunque
2: diciamo
6: di lavoro.
2: Che è un lavoro senza orario,
6: sì,
2: quello nei ristoranti.
6: Sì, sì. Ecco. Però è anche vero che poi ho ritrovato nella vita francescana un po' forse la stessa passione.
2: E anche la stessa dedizione.
6: Sì, sì, sì, in cui ci sei e devi fare il tuo nel miglior modo possibile, ecco.
2: Ti serve un po' di acqua, Fra Luca?
6: Sì, grazie, Veronica.
2: È un goccino, dici?
6: Perché è un impasto... un po' asciutto e quindi un goccio d'acqua ci aiuta a impastare meglio.
2: Ancora?
6: Grazie.
2: Perfetto. E io nel frattempo, prima che mi si bruci la base di sedano, carota e cipolla, aggiungo
6: aggiungiamo
2: il tacchino.
6: Il tacchino lo facciamo rosare.

0: Questo è pronto, allora andrebbe messo in frigo per riposare un pochettino, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Chiaramente per i nostri tempi televisivi, lo dichiariamo, abbiamo l'impasto già riposato, ma l'importante è averlo fatto adesso dal vivo, in modo che possiate vedere tutti i procedimenti.
1: Certo.
0: E io prendo però quello che adesso possiamo lavorare, che sta?
1: Qua.
0: E sotto al tavolo. Fra Luca, l'avete spostato? Ottimo, ottimo. Okay. Questo è un pochino più scuro, forse per il tipo di farina? Che
1: per
0: dici?
1: Il tipo di farina o comunque la quantità di...
0: Eccolo qua,
1: di
0: perché
1: è
0: riposato,
1: è...
0: evidentemente, certo. Riposato. Che bello che è. Quindi verrà una tagliatella un po' più scuretta.
1: Adesso possiamo anche...
0: Questo lo metto in frigo,
1: okay.
0: Così non lo sprechiamo, lo utilizziamo
1: così
0: magari...
1: poi...
0: Esatto, lo stendiamo, lo portiamo poi in mensa. Che in questi giorni
1: intanto...
0: di cucina particolare, anche in mensa, come dire, c'è l'opportunità.

0: per la gioia di tutti.
1: Nel periodo anche stagionale, la farina di castagne è un ingrediente che può essere utilizzato anche per fare dei dolci,
0: certo,
1: per altre ricette.
0: Certo. Vieni, ti do un canova. Ah, ce l'hai, ecco. Già, a posto. Allora, io prendo... Come stendiamo, Fra Luca, con la macchinetta o a mano?
1: Allora, è possibile sia stenderlo con la... col mattarello, quindi a mano.
0: Poi che ti faccio posto, ti tolgo questa.
1: Grazie.
0: Facciamo così. Voilà. Zap.
1: Oppure possiamo anche utilizzare...
0: Siamo già sintonizzati.
1: La macchinetta.
0: Vedi, Fra Luca.
1: Che sicuramente...
0: Ci aiuta un po' con i tempi.
1: Ci aiuta un po' con i tempi, ecco.
0: Io non ho molta dimestichezza con questa qui. Però ora ti guardo e imparo.
1: Ok, prendo...
0: Nel frattempo posso mettere il vino?
1: Un coltello.
0: Coltello, sì. Qui sotto, oppure nel cassetto.
1: Prendiamo questo.
0: Quello che... Perfetto, io prendo il vino.
1: Così prendiamo e tagliamo una parte dell'impasto. Lo appiattiamo un pochino con il palmo della mano, perché poi incominciamo a stenderlo. Nel momento in cui stendiamo, utilizziamo anche un po' di farina per far sì che appunto l'impasto possa...
0: Beh, velocizza tanto, questo apparecchio.
1: Qui c'è già anche un po' di farina che ci aiuta a non far attaccare, le sfoglie.
0: Ovviamente. Ah, fai un doppio passaggio.
1: E poi si può incominciare a ridurre il passaggio con i numeri dell'impastatrice fino ad arrivare alla...
0: Questo è quello già passato?
1: Sì.
0: Giusto? Guardate che bello, guardate quanto è bella.
1: Abbiamo già le sfoglie
0: meravigliose
1: che sono
0: pronte per essere, bollite e
1: bollite,
0: mantecate,
1: tagliate.
0: Con questo bellissimo ragù. Te le poggio qua.
1: Ok, grazie.
0: Prego. Poi, allora, io invece nel mio ragù con la carne di tacchino ho messo il vino, chiaramente il tempo che il vino evapori, e poi immagino dopo che il vino è evaporato mettiamo la panna.
1: Sì, ecco, per capire se il vino è evaporato bene bisogna proprio sentirlo col naso, se si sente ancora un po' l'alcol,
0: un pochino si sente,
1: che c'è all'interno del ragù, lo lasciamo evaporare bene.
0: Procediamo con il taglio, sì.
1: Taglio.
0: Tanto la pentola qui bolle. Tu avevi messo sale nell'acqua?
1: No.
0: No, allora lo aggiungo io.
1: Non avevo ancora messo sale. Facciamo passare le nostre sfoglie.
0: Ma io le prendo e le metto nella pasta, che dici? Vado direttamente in pentola?
1: Allora, volendo possiamo metterle direttamente in pentola. Oppure,
0: guardate che bella,
1: nel caso vogliamo tenerle un attimo, occorre sempre mettere un po' di farina in modo che non si attacchino.
0: Allora prendo un
1: le
0: piatto
1: facciamo
0: per...
1: un paio di sfoglie in modo che abbiamo una quantità sufficiente anche di tagliatelle da poter...
0: Faccio così, va bene?
1: Sì, perfetto.
0: Ah, io devo mettere la panna nel mio ragù.
1: Sì.
0: Ero talmente affascinata da questo strumento, dalla tagliatella che usciva così, e mi sono distratta. Facciamo un'ultima sfoglia,
1: ecco.
0: E poi caliamo. Ok. Comunque il colore di questa farina di castagne è veramente bello.
1: E sentirai il profumo quando viene messa nell'acqua. Perché
0: sì? Wow.
1: C'è il profumo della castagna, quando le tagliatelle incominciano a bollire
0: a arriva.
1: Sì.
0: Ecco qua, l'acqua bolle, penso che il burro lo usiamo alla fine per mantecare, vero?
1: Sì.
0: Ok.
1: Ecco, ne abbiamo, credo, un quantitativo sufficiente.
0: Perfetto, arriva.
1: Di farina di tagliatelle di castagne per poi comporre il nostro piatto.
0: Poi assaggiamo.
1: Certo.
0: Voglio vedere com'è. Ok. Ci fermiamo qua per ora, tanto questo basta. L'acqua bolle, poi

0: andare?
1: Certo.
0: La farina prima l'avevo messa così.
1: L'abbiamo salata,
0: sì,
1: l'acqua.
0: Sì, l'ho salata. Quanto devono cuocere le tagliatelle, Gianluca?
1: Qualche minuto, 4-5 allora, minuti. Quando vengono a galla sono praticamente pronte.
0: Vuoi dare anche un occhio al ragù?
1: Ancora.
0: E ci metto un pizzichino di sale che non l'avevo messo prima. Il pepe ce lo metto? Un po' di pepe?
1: Sì. Anche perché dà un po'...
0: Un po' di carattere.
1: Un po' di carattere, sì. Perché la tacchinella comunque non ha un gusto molto forte. Ecco.
0: Secondo me è pronto il ragù. Non voglio tirar troppo,
1: sì,
0: sennò
1: sì.
0: Poi
1: sennò
0: si asciuga.
1: Eccessivamente.
0: Siamo d'accordo. E allora, il tempo di cottura delle tagliatelle ci siamo. Allora, andiamo di burro. Sì, ti do anche un cucchiaino. Tieni.
1: Ecco.
0: Ok, già fatto.
1: Grazie.
0: Ma prego, ci mancherebbe. Guarda che bella. Vi lascio un po' di acqua.
1: Sì, così anche...
0: Sono bellissime.
1: Per il sugo.
0: Sono veramente
1: e si super. Sente anche il profumo.
0: Hai ragione.
1: Della castagna.
0: È vero che si sente. Che bontà.
1: Aggiungiamo il ragù, sì, per poter condire le nostre tagliatelle.
0: Spero di averlo fatto buono il ragù.
1: Ma sicuramente.
0: Okay.
1: Abbiamo fatto tutti i passaggi.
0: Tutti i passaggi corretti, credo. È che non vedo l'ora di assaggiarlo, quindi. Raccogliamo così? Posso mettere su?
1: Sì, e anche un po' intorno.
0: Così quando poi raccogliamo le tagliatelle con la forchetta ci allarghiamo a prendere tutto questo bel ragù, mamma mia.
1: Mettiamo
0: ci siamo.
1: Un pochino di
0: un tocco
1: prezzemolo
0: verde,
1: per decorare un pochino e per dare anche un po' un fresco alla nostra ricetta.
0: E ci sta benissimo anche questo prezzemolo, grazie Gianluca, lo assaggiamo subito questo piatto, che dici?
1: Volentieri.
0: Forchetta per me e forchetta per te.
1: Grazie.
0: A te. Luca, mangiamo dallo stesso piatto?
1: Certo, è il momento di assaggiare.
0: Nell'ottica della condivisione. Profumo eccezionale.
1: Molto buono.
0: Molto buono. Tu sei soddisfatto?
1: Benissimo.
0: Senti, c'è un retrogusto quasi dolce.
1: Sì.
0: Che è la farina di castagne.
1: C'è la farina di castagne e anche il ragù di tacchinella.
0: È buonissimo, delicatissimo. Vi consiglio
1: dolce.
0: Di farlo a casa, avete visto, non ci vuole tantissimo. La ricetta è abbastanza semplice, magari prendete anche voi un attrezzo per fare le tagliatelle, se non siete pratiche a mano. Grafica per ripercorrere insieme ingredienti e dosi, dopodiché vi darò qualche piccolo trucco semplice per risparmiare tempo, fatica in casa, insomma delle piccole cose che io faccio che possono essere utili anche per voi e poi continuiamo con altre ricette.
1: Certo.
0: Oltre che con l'assaggio.
1: Ne abbiamo altre.
0: Ne abbiamo altre, sì.
1: Buonissimo.

0: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Piccolo consiglio di oggi per pulire una spianatoia oppure un mattarello quando lavoriamo per esempio gli impasti, che sia la pasta fresca, che sia una pasta brisée, una pasta frolla, resta sempre questo rimasuglio di farina, di uova, di impasto. Allora, innanzitutto il tarocco, questa spatola che ci aiuta chiaramente a rimuovere tutto quello che non serve più. Dopodiché basta, col grande potere del bicarbonato, basta fare una manciata, stendere una manciata generosa di bicarbonato che azioniamo con il limone. Quindi tagliamo un bel limone a metà, spremiamo qualche goccia generosa sul nostro bicarbonato, si attiva questa reazione, dopodiché con il limone che abbiamo tagliato facciamo questi movimenti circolari che ci aiutano davvero a rimuovere come uno scrub tutto ciò che è rimasto appiccicato sulla spianatoia, perché sconsiglio assolutamente l'utilizzo dei detersivi, perché il legno assorbe come se fosse una materia viva. A questo punto, sempre o con il tarocco oppure con un panno umido, tutto quello che era rimasto appiccicato viene completamente rimosso. Ed ecco qui il mio consiglio pratico e veloce di oggi per mantenere tutti i legni della cucina freschi e puliti. Fra Luca, adesso facciamo un'altra ricetta insieme.
4: Bene.
3: Però no, non vorrei sembrare esagerata, ma una benedizione per far sì che l'uovo poscemi venga.
4: Ma volentieri.
3: No, perché io mi cimento in questa ricetta, che è l'uovo posce con il rosti di patate. Rosti di patate, fin lì insomma ci siamo, adesso vi spiego come farlo. Però l'uovo posce, per quanto sia facile,
4: richiede una certa esperienza.
3: Esatto. Allora iniziamo con gli ingredienti, poi proviamo a farlo. Allora, per il rosti vi serviranno ovviamente delle ottime patate, poi la resa la vediamo man mano. L'amido di mais ci aiuta un po' a legare, paprika, rosmarino, insomma tutti quei sapori che danno una spinta al nostro rosti. Olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Per fare l'uovo poché servono delle uova freschissime, quindi elemento imprescindibile. Un pizzico di aceto bianco, perché nell'acqua gli chef, quelli bravi, mi hanno detto che ci va. Aiuta l'albume a coagulare. E il sale grosso, e poi per servire magari utilizziamo uno spinacino, un'insalatina.
4: Che dà anche un po' di colore,
3: esatto,
4: di freschezza.
3: Esatto. Allora iniziamo subito. Posso chiederti, Fra Luca, di pelare le... No, pelare, sono già pelate, di grattare le patate.
4: Volentieri.
3: La grattugia è qua, tieni.
4: Prendo una bulla.
3: Esatto. L'amido di mais ce l'abbiamo, adesso ve lo faccio arrivare. E qui l'uovo poché.
4: Utilizziamo la parte
3: più
4: grossa.
3: Questa, che vengono così un po'. Allora, non tutti usano l'amido di mais, nel senso che se la patata contiene abbastanza amido di suo, in realtà lega già da sola. Però se ci vogliamo aiutare un pochettino, un cucchiaino di amido di mais secondo me va bene. Adesso l'acqua bolle.
4: È importante anche scegliere la patata giusta.
3: Esatto. Questa mi sembra bella.
4: Sì.
3: Questa mi sembra giusta, vedi?
4: Si sente, si vede.
3: Sì, è bella bagnata. Allora, io prendo il sale grosso e lo metto nell'acqua che bolle. Metto questo pizzichino di aceto, abbasso un po' il fuoco perché l'acqua deve sobbollire. Che dici, va bene così, fra Luca?
4: Sì, creiamo il vortice.
3: Tu questa è una scuola alberghiera, l'avrai imparato.
4: Intanto io aggiungo anche gli altri ingredienti.
3: Sì, però no, guardami, arrosti. Guardami. Tienimi d'occhio qua, io vado. Ok. Oh, mi sembra che l'albume si stia incamiciando.
4: Perfetto.
3: Che dici? Penso che è salvato, l'onore è salvo.
4: Ok.
3: L'onore è salvo. Allora, intanto noi continuiamo con i rosti.
4: Continuiamo con i rosti.
3: Un padellino, non troppo
4: aggiungo
3: grande.
4: Un po' di paprika.
3: Sì, mettici tutti quei bei sapori, paprika, rosmarino, sale, pepe. Il pizzichino di amido ce l'hai messo, vero?
4: Sì.
3: Che così per tranquillità.
4: Così siamo certi della riuscita del rosti.
3: Questo è il rosti, è proprio tipico svizzero. E nasce anche quello come tanti altri piatti, come piatto povero,
4: come
3: lo mangiavano gli agricoltori
4: povero.
3: Per fare proprio scorta di energia e poi andare a lavorare nei campi, quindi uova, patate.
4: E poi si può usare come contorno.

0: si può usare come antipasto.
1: Sì, antipasto rosmarino.
0: Grazie.
1: Ok, te lo sminuzzo un po' così. Allora,
0: questo è pronto, possiamo
1: procedere. Se ti va, possiamo utilizzare dei dischetti di carta forno, sì, come dire, per porzionarlo, se ti trovi. Ok, così, un po' più abbondante, e poi lo schiacciamo con, ecco qua.
0: Così poi li passiamo subito nell'olio caldo.
1: A fiamma alta, alziamolo ancora un po'.
0: Io te ne preparo un altro.
1: Sì, io tengo d'occhio il mio uovo poché, che mamma mia, che ansia ogni volta.
2: Ci ha fatto sfigare.
1: Sì. Allora, anzi, io lo toglierei. Che dici? Io lo lasciamo qua. Perfetto, sennò poi si cuoce troppo.
0: Sennò poi il tuorlo si cuoce troppo.
1: Che dici? Lo metto qua o prendiamo un piattino piano?
0: Prendiamo un piattino piano.
1: Allora, mai per comando di là. Grazie, che sono rimasta. E con l'altra mano nel frattempo metto il mio primo... Aspetta, no, una cosa alla volta. Ecco qua. Ok, grazie Franluca per l'aiuto.
0: Prego.
1: Perfetto. Il primo è andato. Chiaramente per velocizzare i tempi di cottura, perché il rosti,
0: certo,
1: richiede tra un lato e l'altro una decina di minuti, deve essere bello dorato, croccante. Li abbiamo anche preparati prima, però questo lo facciamo andare tranquillamente. E poi il nostro uovo spero che sia abbastanza fondente dentro, lo spero.
0: Così quando lo apriamo,
1: vediamo.
0: Intanto possiamo anche mettere sul piatto la nostra guarnizione.
1: Sì, lo spinacino, esatto, esatto. Allora condiamo. Un bel piatto bianco, lo spinacino già lavato, lo puoi condire con un po' di sale, olio, perfetto.

0: Sì, deve venire bello doratino, quindi aspettiamo un pochettino.
1: Mettiamo sotto un letto.
0: Possiamo fare o latto di spinacino, rosti uovo, oppure rosti spinacino uovo.
1: Io metterei sotto il letto di spinacino.
0: E lo condiamo anche allora?
1: Possiamo
0: un po' di sale.
1: Condirlo con un poco di sale, un filo d'olio.
0: Scusami un attimo, però Luca, così ti prendo un cucchiaino per l'olio. Vai, lascio fare a te.
1: Grazie.
0: Così io mi occupo del rosti. Uno, due. Un lato è fatto. Oh, guardate che bella crosticina!
1: Perfetto.
0: Devo dire,
1: Veronica,
0: che questa patata era proprio
1: benissimo.
0: Buona per questo tipo di ricetta.
1: Ecco, l'olio extravergine d'oliva, lo spinacino è l'ideale. E possiamo.
0: Ti è rimasto molto della tua esperienza gourmet, vero o no?
1: Sì.
0: Ti è rimasta anche la passione, quindi
1: la
0: tu
1: passione.
0: Quando sei al convento cucini, sei anche un po' l'addetto oppure insieme a te altri?
1: Con me, per quanto riguarda il convento, per i frati, ma poi per quanto riguarda invece la mensa per i nostri ospiti, lì abbiamo tanti volontari.
0: Tanti volontari.
1: E quindi in base a quello
0: però
1: che arriva.
0: Però tu ci sei in cucina?
1: Sì, do una mano anche nella preparazione, ma ti assicuro che le nostre volontarie sono bravissime.
0: Allora le salutiamo, le ringraziamo per il loro lavoro quotidiano. Allora, questo rosti direi che non è niente male. Chiaramente per fare tutta la ricetta dovremmo farne altri, ma noi ci accontentiamo di uno. Lo adagiamo qui. E poi c'è sempre l'incognita del nostro ovetto. Lo adagiamo qui. Allora, dovrebbe essere fondente. Ah, sì, mi sembra che lo sia. Wow! E allora lo facciamo vedere e poi lo assaggiamo insieme. Poi se c'è un pizzico di pepe ce lo spolveriamo, altrimenti tanto sappiamo che è dentro. Eccolo qui. Pepe e paprika, secondo me,
1: prendo
0: quel pizzico. È vero che tu li hai messi anche nell'impasto,
1: sì.
0: Però guarda che carino.
1: Due forchette.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Anche
0: vai.
1: Due
0: Pronto.
1: Coltelli perché possono servire.
0: Direi niente male.
1: Ma è bellissimo.
0: Controlliamo. Il mio pensiero, l'unico pensiero è l'uovo.
1: Sì.
0: Oh, abbastanza fondente, dai. Abbastanza
1: Perfetto.
0: Fondente. Sì, meno male. Meno male. Non lo restavo perché poi, sì, fra Luca, ma tu hai anche un trascorso da chef e quindi voglio fare bella figura. Assaggia anche tu.
1: Assaggiamo
0: sì.
1: Il rosti.
0: A casa prendete nota di tutti gli ingredienti e le dosi, poi vi abbiamo dato anche qualche piccolo suggerimento per far venire questa ricetta gustosa e croccante. Poi piccoli consigli per fare le cose, sbrigare insomma a casa delle cose in modo pratico, veloce e senza sprecare
1: nulla.
0: E poi il nostro prossimo ospite con cui continuiamo il nostro menù di oggi. Mm.

0: Consiglio di oggi per eliminare l'odore dell'uovo che a volte resta appiccicato alle nostre ciotole piuttosto che ai bicchieri. Quando utilizziamo l'uovo per rimuovere questo odore sgradevole, abbiamo due modi. Uno, per esempio, possiamo mettere la nostra ciotola sporca di uovo o il bicchiere che sia immerso nel nostro lavandino, aggiungiamo abbondante aceto bianco, tagliamo un limone a metà, tanto poi con il limone possiamo farci tante altre cose, spremiamo qualche goccia di limone, lasciamo un po' in ammollo, laviamo, sciacquiamo e chiaramente l'odore dell'uovo è totalmente rimosso, ve lo garantisco, provato personalmente. Oppure, altra soluzione è mettere il nostro potentissimo bicarbonato direttamente nel bicchiere o nella ciotola sporca, lasciarlo agire anche poi lì, sciacquare, e quindi rimuoviamo ogni odore sgradevole, soprattutto dai bicchieri, ve lo consiglio, molto efficace. Trucchetto facile e veloce.
1: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
2: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
4: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
5: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
6: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
7: E si ha una rigenerazione tessutale.
8: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
9: E vado avanti e indietro.
10: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
1: Il mio medico, la nuova stagione. Da lunedì a venerdì alle 10:05.
0: Adesso, caro Franluca, ti presento una persona che qui è veramente di casa, ma da parecchio tempo. Scopriamo perché. Sto parlando di Carlotta Cotti. Vieni Carlotta, vieni a casa tua.
11: Grazie.
12: Ben arrivata.
0: Ciao, e vi spiego subito perché parlo di casa, nel caso di Carlotta, perché lei è mamma di una bambina, oggi ragazza, che frequentava la scuola di ballo dell'Antoniano. E di un'altra bimba, che adesso ha?
11: 10 anni.
0: 10 anni, che fa parte del piccolo coro.
11: Dell'Antoniano, quindi. Quindi mi sento molto a casa e quindi vengo qui a cucinare, sono molto contenta.
0: Quindi non essere emozionata, perché qui la governi tu. Cosa ci prepari di buono?
11: Ho preparato, faremo la tarta ten di mele.
0: Bella, bellissima.
11: E questa torta un po' rivisitata, insomma, perché è simpatica da me, perché è molto simpatica, perché è una torta ribaltata. E quindi
0: iniziamo dagli ingredienti. Allora, un attimo che do la ricetta a casa, cioè gli ingredienti a casa. Quindi le mele, che mele vuoi?
11: Abbiamo tre mele.
0: L'ambrosia
11: va benissimo, okay.
0: Per la pasta brisée utilizziamo la farina 00, burro freddo freddissimo, acqua fredda freddissima e sale fino. Dopo Carlotta ci spiegherà perché burro e acqua devono essere freddi. Poi per il ripieno ci servirà lo zucchero, le mele ambrosia come appena consigliato, un po' di burro, un po' di cannella, l'anice stellato e la farina di mais. Siamo a tua disposizione. Che dobbiamo fare?
11: Allora, dobbiamo prendere la farina e il burro assolutamente freddo, gelato, perché sennò non si... E dobbiamo metterlo nel mixer.
0: Perfetto, allora il nostro mixer
11: intanto
0: è qui.
11: Carissimo, puoi tagliarmi le mele.
12: Perfetto.
11: Tagliarle, sbucciarle a fettine fini e metterle un po' nell'acqua con un po' di limone per evitare che si anneriscano. Nel frattempo prendiamo anche... l'acqua fredda.
0: Io ho preso il mixer.
11: Perfetto.
12: Io ho cominciato a sbucciare le mele.
0: Guarda come siamo operosi, Franluca. Allora, quindi la farina, il burro freddo.
11: Ti passo.
0: Sì. E poi l'acqua.
11: L'acqua.
0: Anche questa rigorosamente
11: fredda,
0: ghiacciata.
11: Perché così la pasta brisée è un pizzico di sale.
0: Pasta brisée sta per pasta spezzata.
11: Sì, deve essere... molto anche friabile.
0: Esatto.
11: E per tirarla assolutamente deve essere freddissima, se no ecco.
0: Allora,
11: adesso
0: si
11: formerà un pannetto.
0: Esatto.
11: Ecco,
0: ci siamo.
11: Io siamo
0: a posto. fantastico.
12: E la pasta brisée può essere usata sia per i dolci che per il salato.
11: Per il salato.
0: Ed è ottima per questi piatti anche un po' umidi, no? Perché devono contenere, assorbire
11: le mele che sono.
0: Esatto.
11: Dopodiché
0: a chiacchiere siamo tutti bravi.
11: Dopodiché andrebbe conservata.
0: Allora, questa va messa nella pellicola e messa in frigo. Ovviamente, Carlotta, noi per te l'abbiamo fatto, l'abbiamo già. Mi prendi un po' di pellicola che ho le mani sporche qui sotto, guarda. Così non la sprechiamo e questo panetto in ogni caso lo utilizziamo poi per farne un'altra per i nostri ospiti dell'Antoniano, della mensa dell'Antoniano. Anche con le mani.
11: Facciamo così?
0: Sì, a casa come fai?
11: A volte col coltello.
0: Hai ragione, sei più ordinata di me. Io sono pasticciona.
12: Un paio intanto di mele.
11: Anche questo. Sì, esatto, le tagliamo. Ecco, per comodità.
0: Dopo che è stata mezz'ora in frigo, mezz'ora che noi non abbiamo, eccolo qui il panetto riposato.
12: Prego, prego.
11: Eccoci qua.
0: Fra Luca, c'è traffico oggi in cucina, non ti lamentare.
11: La stesa, se gentilmente mi prendi la tortiera anche.
0: Allora, sì.
11: E poi una carta da forno.
0: Eccola qui. Carta forno per te.
11: Perfetto.
0: E la tortiera. Qua si
11: adesso
0: corre,
11: si corre. La dobbiamo tirare. Ci
12: della tortiera.
0: Te la do anche sopra.
11: Anche sopra.
0: Va bene, sei d'accordo.
11: Perfetto.
0: Questo burro immagino.
11: No, questo burro va
0: nella tortiera.
11: Sì. No, andrebbe messo fuso sopra le mele. Pennellato.
0: Allora per la tortiera ne uso altro.
11: Per la tortiera non ci andrebbe perché ci vanno le mele e ci metti lo zucchero. Andrebbe solo zucchero mischiato con la cannella in polvere.
0: Lo faccio subito.
11: E l'anice stellato già.
0: Ok, schiacciato. Allora, mi lavo le mani così non faccio pasticci.
11: Intanto io mettiamo, stendiamo bene questa pasta brisée. Cerchiamo di darle una forma tonda,
0: No. Come cerchiamo?
11: Non è
0: facilissimo.
11: E anche a casa non è che, devo dire, venga molto tonda, però.
0: Però l'importante è che venga buona, esatto.
11: Cerchiamo.
0: Che vuol dire essere mamma di una bimba del piccolo coro?
11: Vuol dire essere al 100% all'Antoniano. Perché siamo sempre qui.
0: E ci sei venuta pure a cucinare.
11: Con grande piacere, cucinare con immenso piacere.
12: Ma ogni tanto canti anche tu con lei.
11: Sì, cantiamo. Cantiamo la canzone che non so se. La canzone che lei canta.
0: E qual è?
11: Le piccole cose belle.
0: Ma come sono le piccole cose belle che fanno bella la nostra vita quando capitano all'improvviso.
11: Visto? Sei preparata?
0: È una delle mie preferite.
11: Sono molto belle, infatti è molto
0: probabilmente
11: bella.
0: Una delle mie edizioni passate quando conducevo lo Zecchino d'Oro, che bei tempi.
11: Dovremmo.
0: Allora, io ho mischiato anice stellato, cannella e zucchero. Che faccio? Lo metto qui?
11: Bisogna metterlo qui.
0: Allora, prima questo, fra Luca. Ora ti puoi prendere la tortiera.
11: Dobbiamo mettere le mele. Esatto. Dopo questo lo mettiamo sopra un po' sciolto. Così a raggiera.
12: Io mi faccio guidare da Carlotta per...
11: Anche te, Veronica, vieni.
0: Io guardo.
11: Tutte a raggiera.
12: Che poi è una delle cose più divertenti.
11: Ma con le bambine...
0: È francese?
11: È francese. Perché è una torta ribaltata molto morbida. Perché non ha l'impasto della classica torta di mele con l'uovo, la farina
0: E poi diventa anche bella croccantina perché quel caramello... Sì. Fa questa parte.
11: Ecco, adesso ci dobbiamo mettere il burro.
0: Ma tu cucini sempre, Carlotta, tutti i giorni?
11: La bolognese d'oca, tagliatella, tortellini, tutto, ma anche il dolce, tutti i tipi di
0: dolci. Quindi tra una prova all'Antoniano.
11: Tra una prova all'Antoniano.

0: piccolo,
1: un concerto, un trasferta.
2: Come sì. No? Piccolo Coro viaggia tantissimo.
3: Sì, sì, tantissimo, davvero tantissimo. Ci ha portato anche in Cina.
2: E lo so, me lo ricordo.
3: Quindi, ecco, perfetto. Adesso così. E dobbiamo metterci il burro.
2: Il burro, quello qua. Lo vuoi col pennellino?
3: Sì.
2: Allora, forse dovrebbe essere un pochino più fuso. Vediamo se riusciamo.
3: Va bene ugualmente.
2: Così?
3: Sì.
2: Magari a casa lo fondete un po'.
3: Sì, si può mettere un po'. Ma però va bene anche così.
2: Esatto.
3: Tranquilla.
2: Oggi
3: tranquilla.
2: Davanti alle difficoltà mi arrendo. Ci sono
3: Questa è una difficoltà facile, sì, tranquilla. Difficile
2: ma la tua
3: spendere. Cucinare dalla mamma. Questi profumi che in casa, sai, si sentivano. Ecco, adesso è perfetta, l'appoggio
2: allora,
3: qua.
2: Questo a me.
3: Dobbiamo.
2: Tu puoi procedere con la pasta brise.
3: Facciamo, togliamo il nostro foglio. Mm-hmm. La dobbiamo ribaltare. La dobbiamo mettere tutti bene giù. Così ci mettiamo.
2: Sei un po' appiccicata, perché il caldo delle luci dello studio televisivo non aiuta. Quante insidie
3: vedete?
2: In cucina.
3: Adesso però ce la facciamo,
2: sì.
3: Guardate. Attacchiamo bene, esatto.
2: Mm-hmm. Eccoci qua. Ecco, una soluzione si trova sempre.
3: Perfetto. Sì, adesso la togliamo. Con
2: tanto
3: calma.
2: La pasta brisé, come la farò, la bene o male si aggiusta
3: sì,
2: sempre.
3: Sì, adesso dobbiamo rifare i bordi bene, ma come vedete
2: anche se
3: si
2: spezza
3: stacca,
2: non è un problema.
3: Ecco, ovviamente un po' le luci.
2: Mettiamo via.
3: È
2: allora,
3: normale.
2: Dopodiché.
3: Eccola qua.
2: Dopodiché.
3: Adesso la
2: questa
3: sistemiamo.
2: Va in forno.
3: Dopodiché va in forno a 200 gradi.
2: A 200
3: per 50
2: gradi,
3: minuti. Dipende dal forno. Okay. Eccola. Ecco. Vedete, va pigiata giù così.
2: Il forno è già caldo. Questo
3: sì.
2: Che cos'è?
3: Questa era un po' di farina di mais che ci siamo scordati. Che andava messa.
2: Dove andava messa?
3: Nella calza da forno per evitare che si attaccasse.
2: Allora, per evitare che vi accada a casa quello che è capitato
3: Carlotta,
2: a noi.
3: Sì, però
2: usate
3: però è venuta,
2: questa, così non si appiccica la pasta brisè.
3: Però va bene, dai,
2: sì.
3: Guardate che bella.
2: È bella. L'importante è che sia buona. Vado in forno?
3: Esatto, vai
2: forno
3: in forno.
2: Forno già caldo, abbiamo detto 200 gradi.
3: Sì, forno già caldo, 200 gradi, per comodità ovviamente di tempi.
2: E io chiaramente con la nostra cucina di supporto, all'Antoniano,
3: sì.
2: Li devo ringraziare perché dietro le quinte fanno un lavoro straordinario tutti i ragazzi,
3: sì,
2: sono
3: tutti.
2: Sempre pronti a tutte le nostre esigenze, ce l'hanno
3: eccola.
2: Già fatta.
3: Esatto.
2: Così
3: eccola
2: la possiamo
3: qua.
2: Sformare.
3: Sì. Impiattarla, eccola.
2: Ora facciamo tutto.
3: Va ribaltata.
2: Sì, te la ribaltiamo subito.
3: È bellissima.
2: Vuoi la...
3: Viene
2: questa?
3: Proprio così, sì, l'alzatina.
2: L'alzatina. Si è illuminata davanti alla...
3: L'alzatina
2: è una Carlotta di fiori.
3: Ragione.
2: Vai.
3: Adesso sono ribaltata.
2: Insomma, come assistenti poi ci dai il voto. Direi proprio bella. Allora mettiamo
3: ecco, l'alzatina.
2: L'alzatina.
3: È d'obbligo.
2: Un giro di zucchero a velo.
3: Sì.
2: Posso?
3: Sì, prego.
2: Allora, mentre io metto questo, Fra Luca mi toglie la spianatoia, per favore. Grazie, wow.
3: Spostiamo tutto.
2: Che bella, bella,
3: così
2: bella,
3: è bella,
2: bella.
3: Sì, guarda,
2: vado abbondante però. Perché... Chiaramente le mele assorbono,
3: sì.
2: Ma guarda che meraviglia. Grazie Carlotta, grazie.
3: È stato un grande piacere.
2: Ma mica abbiamo finito, dobbiamo assaggiare.
3: Dobbiamo assaggiarla. No, no, ma vuoi che non assaggi la tarta di mele.
2: Queste sono le piccole cose
3: belle. Esatto. E la assaggiamo.
2: Allora, vai, tocca sporzionare. Fra Luca, gentilmente prendi tre piattini che sono alla mia destra. Allora, un piccolo consiglio, dopo che l'avete cotta, di lasciarla raffreddare 20-30 minuti.
3: Sì.
2: Così
3: è più
2: buona, non si sfalda.
3: Non si sfalda.
2: E un altro consiglio, fatela con tutta la frutta di stagione.
3: Sì. Io la faccio con tutta la frutta, pesche, albicocche, mirtilli,
2: le fragole.
3: More, le fragole.
2: Le pere.
3: Le pere.
2: Sì. Quindi con la pasta brisè tutta la frutta
3: tutta
2: va bene.
3: Grazie.
2: Io me la sto prendendo con
4: è
2: calma. Momento di grande soddisfazione.
3: Siamo state bravissime.
2: A casa prendete nota di tutti gli ingredienti e le dosi, molto semplice. E adatto a tutte le stagioni.
3: Brava.
2: Brava.
3: Grazie.
2: Malgrado me è venuta bene.
3: No, sentite come si sente la cannella.
4: La cannella. E anche l'anice.
2: È proprio buona anche la pasta.

0: Noi ci deliziamo ancora con questa torta, ma devo ringraziare i compagni di viaggio di questa bella puntata grazie trascorsa insieme. Fra Luca con le sue ricette, Carlotta grazie, con la sua passione, anche per questo mondo, il mondo dell'Antoniano, mondo certo, che ci insegna che cucinare è amore e che l'amore non avanza mai. No, ci piace amore, sempre chiudere così. Unione, dall'Antoniano sì, è tutto per ora. Ci vediamo. Baci.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Buonissima. È ottima.
0: Buona continuazione.
1: Buonissima. Buona,
0: Puntata soddisfacente. Pasta brisè è eccezionale. È bella ricetta, sì.
2: E anche...
0: La fai pure piccoli, sì, ai bimbi sì, del piccolo sì, coro.
2: Le ho portate. Una volta ho portato anche il mio pane da toast che faccio io. Tutte le mie tartine.
0: Pensa.
2: Sono impazziti. Certo. Sì, sì, sì.
0: Quanti sono adesso i bimbi all'Antoniano? 50. Mamma mia. Che lavoro.
2: Sì, sì. Buona.
3: Sei preoccupato?
4: No.
3: No. Sicuro?
4: No, sono sicuro. Ho pregato.
3: Hai pregato tanto?
4: Sì.
3: Va bene. Allora, cominciamo?
4: Cominciamo. Grazie. Grazie a te.
3: Vai, Don Alfredo. Vai.

questo ho sentito fortemente, cioè che questa chiamata per me a essere prete, eccomi, non è stato un tanto un eccomi mio, ma è stato proprio sia fatto. Cioè tu mi stai dicendo che lo voglio? Tu Dio vuoi farmi prete? Ok, sia fatto. Sia fatto in me, io ci sto.

Sono nato da una famiglia alto borghese, ai Parioli. Mio padre era avvocato, figlio di un avvocato famoso, che è stato anche ministro di grazia e giustizia sotto il fascismo nella Repubblica di Salò, poi condannato a morte dai fascisti. L'altro nonno di mia madre è stato sindaco di Roma. Mio nonno si chiamava De Marsico Alfredo, come me. Testimoni di nozze dei miei genitori furono Andreotti e Leone. Con mio padre, insomma, crescendo il conflitto si è allargato perché lo consideravo assente, e con mia madre mi difendevo dal suo affetto desbordante per me, perché era, dicevo io, un po' ansioso. Mi chiamavano l'hippie anarchico solitario a scuola perché non mi convinceva nessuno, tra virgolette. Sicuramente ero antifascista pur abitando ai Parioli e un po' più vicino alla sinistra per le idee, perché non capivo perché si dovessero imporre le idee agli altri. Questo ha fatto sì però che mi isolassi sempre di più e alla fine perché cercavo qualcosa di vero che non trovavo, neanche nella politica. It was the next time I saw your eyes. Mai mi sarei immaginato di entrare in fila con Giovanni Paolo II dietro, in San Pietro tutta illuminata, piena di gente. Eravamo poi un mucchio, come eravamo 41 ordinati. Mi ricordo che io, non so, io camminavo a 2 metri da terra, e mi è durato un mesetto questo camminare 2 metri da terra. Il mio fare la prima messa per me fu sconvolgente, perché già il solo vestirmi in sagrestia, mettermi queste vesti, mi sembrava così strano. E poi mi guardavo le mani e dicevo: io con queste santifico il pane, cioè lo trasformo in corpo e sangue di Cristo con le mie mani, con la... dicevo, non sono più mie. Mi ricordo che dicevo: non mi appartengo più, c'ho il vestito da prete che dovunque vado devo stare così, per cui non sono più Alfredo, sono un altro. Let's close our eyes, forget all our worries. Quel giorno mi ricordo che era una domenica, annoiato profondamente perché la domenica era tutto chiuso a quell'epoca. Giravo con la moto. A un certo punto, da lontano, ho visto la mia fidanzatina dell'asilo, quella con cui ho fatto la prima comunione, che era cresciuta ormai. L'avevo vista da dietro, non so come l'ho riconosciuta, non ne ho idea, però l'ho chiamata correndo, ho lasciato la moto e correvo e dicevo: Marzia, Marzia! E lei non mi sentiva e correva velocissima. Poi ho capito perché, perché è entrata in chiesa, stavamo a Sant'Eugenio, e io gli sono entrato dietro. Però quando mi sono reso conto che sono entrato in chiesa, all'epoca avevo collanine dappertutto, ero un po' hippie, mi sono fermato alla porta e lei ha continuato ad entrare, e io però sono rimasto ascoltando l'omelia del prete, per questo lei era in ritardo, correva, e questo prete era poi l'ho saputo dopo, era lo stesso che mi aveva fatto la prima confessione, la prima comunione da piccolo, quel prete fantastico, che faceva un'omelia e diceva: guarda, che voi pensate che io sia bravo, onesto, intelligente, io no, sono un disgraziato, un orgoglioso, ma Dio mi ama come ama te come sei. E io sono rimasto così, continuava a parlare in questo senso, e io non mi sono dimenticato di Marzia, sono rimasto sulla porta come un cretino.

come se vivessi con una oscurità sopra di me, cioè non vedevo il senso di niente. E questi incontri mi hanno aperto il cielo, mi hanno parlato della Pasqua, e questo poi mi hanno detto: se vuoi adesso comincia un percorso in una comunità. E io lì mi ricordo che questa gente, che io non sapevo chi era, che mi sembravano tutti matti, alla fine in questo incontro si creava quello che nella Chiesa si chiama la comunione, che non è né la simpatia né niente. E non sapevo perché, era gente diversissima da me, e però si creava. E questo mi ha convinto, ho detto sì, va bene. E ho cominciato questo che poi ho scoperto dopo, che era il cammino neocatecumenale, dove ho scoperto la mia fede e sono maturato insieme agli altri.

nell'università ho scelto di fare giurisprudenza perché chiamandomi De Marsico era facile trovare lavoro, anche forse continuando lo studio di mio padre, eccetera. Per cui mi laureai con grande fatica perché nel frattempo, quando ci siamo lasciati con la mia ragazza, ho perso il senso di sposarmi, di tutto. Quando mi lasciò, mi ricordo che io stavo sul letto e a un certo punto mi sono detto: io perché soffro? Perché non sto con lei. Però quante volte sono stato a casa senza di lei? Poi ho mosso i piedi, ho mosso le gambe, mi sono mosso e ho detto: allora soffro perché mi sto proiettando che lei non sarà mai più con me. Ma se io vivo il momento, non soffro, perché quante volte sono stato solo a casa. E da lì ho capito che potevo stare senza di lei, perché potevo stare solo. Ma se vivevo il momento, perché se lo pensavo che non sarei mai più stato con lei, soffrivo come un cane. E ho imparato a vivere il momento.

resi conto che era la prima volta che parlavo con Dio. E piano piano ho cominciato a parlare con Lui sempre in questi momenti. E mi dava pace, mi dava tranquillità. E per questo che dico che il Signore in qualche modo Lui, senza che io mi sforzassi, mi ha tolto tutto quello che mi deviava da Lui, perché i miei amici continuavano con la loro mentalità di far soldi, carriera e anche l'affetto, cioè di per sé il Signore mi stava aiutando a non cercarlo più, per cui non mi interessava se loro non mi capivano. All'inizio andavo e dicevo: se volete uscire con me dovete aspettarmi fuori dell'Eucaristia e vengo poi con voi il sabato sera. E all'inizio feci così, durò quasi 3-4 anni e poi piano piano la cosa si scollò.

0: sei stato un angelo per me. E vuole farlo perché lei non sa niente di tutto questo. Cioè lei non sa che è stato lo strumento per me di tutto, dell'inizio di tutto. Per questo che mi piacerebbe tantissimo. L'ho cercata dappertutto, ma non l'ho mai trovata. Magari. Questa è una cosa che Dio mi deve fare regalo, se no glielo darò in cielo, se la vedo. Io non c'entro niente, mi sono fatto prete perché l'ha voluto un altro. Io non c'entro niente. Posso dire che Dio mi ha fatto prete nonostante me. Io ho fatto di tutto, tra virgolette, per non... Io mi volevo sposare, volevo tutto un'altra cosa. A me questa parola che ho ricevuto tante volte, tu sei sacerdote per sempre, mi ha sempre confermato in questa chiamata a seguire Cristo. E la parola di Cristo che mi ha colpito, che generata da questa, tu sacerdote per sempre, è il chicco di grano in terra se non muore non porta frutto. Allora per me questo abito nero, che significa la morte al mondo, con questo bianchetto qua che significa risorto dentro, è la dimensione del prete, cioè morto per dar frutto di vita eterna, non solo per me ma per gli altri.
1: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela. Bellissima. Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.

La mia vita ha fatto cortocircuito quando ha scoperto in modo netto, forte ed evidente un'indigenza, una povertà, e questa povertà si è fatta riconoscere attraverso la forma del desiderio, il desiderio di sentirsi desiderati, il desiderio di sentirsi desiderabili, il desiderio come esperienza di una ricerca, ma anche l'esperienza di essere trovati da qualcuno che ti sta cercando. Io sono nato a Firenze in un anno, diciamo, un po' caldo, nel 1968, quindi forse qualcosa di quei fermenti deve essere entrato nell'ospedale di Careggi, dove appunto sono venuto alla luce. Avendo fatto il liceo classico, il rischio era quello di diventare uno dei tanti avvocati che pullulano in questo nostro paese.

pomeriggio d'estate vidi un documentario che raccontava degli scavi etruschi e mi persuasi che in realtà quello che veramente mi appassionava era lo scavo della storia, quindi nel rush finale delle scelte universitarie, con sorpreso un po' di tutti, mollai questo presunto Francesco avvocato, spiegabile solo con una certa parlantina con la quale vi sto affliggendo, per immaginarsi armato di strumentazioni necessarie per scavare civiltà antiche.

poi in realtà all'università scoprì che la maniera che più mi interessava era quella della parola. La letteratura come espressione di un impegno sociale, di un dramma personale, di una condivisione culturale, quindi progressivamente, ecco, lasciare i reperti fisici per occuparsi dell'arte della parola, e quindi la riscoperta della letteratura, della filologia e in modo particolare di questo mondo di cui è adesso pienamente circondata la mia vita, cioè il mondo medievale. Benedetto ci chiede di avere il pensiero della morte sempre davanti ai nostri occhi. Può sembrare sconcertante, squalificante, mortificante tutto questo. In realtà è riportare al nostro cuore l'esperienza sorgiva di un limite. Riconoscere il limite della morte e desiderare la vita eterna. Le due cose si intrecciano. È un'esperienza in questo senso di desiderabilità della vita eterna, l'ho sperimentato constatando, ecco, e lasciando che lo stesso protagonista di tutto questo lo constatasse nell'affievolirsi delle forze fisiche del mio babbo per la rara malattia degenerativa che lo ha condotto in tempi tutto sommato abbastanza rapidi, per grazia di Dio, all'incontro con l'assoluto. Un doversi lui, quasi novantenne, inarrestabile spirito e corpo di servizio per tutti, rendersi conto che arrivava quel limite. La vigilia di Natale sono andato da lui e sono riuscito ad avvicinare alla bocca, sotto il respiratore dell'ossigeno, questa croce che lui stesso mi aveva donato. E che lui ha baciato come può un bambino accostare le labbra al latte della madre. La bellezza di diventare, come dire, padre del proprio padre. La data e il luogo sono la notte di Natale del 1992. Nella chiesa delle monache benedettine di Rosano, vicino Firenze, dove un amico non credente mi aveva invitato per ascoltare il canto gregoriano, per ascoltare la bellezza di una esperienza di spiritualità. Partì molto presto, nonostante che Tommaso, vivendo lì vicino, fosse invece partito con più comodo, ma per Tommaso non ci fu posto. Per me sì, arrivando un'ora prima, in prima fila, e quindi ebbe la possibilità di assistere alla celebrazione in una sorta di solitudine, e in quella solitudine avere tutta la concentrazione per l'incontro imprevisto, imprevedibile, con tutto quello che stava a monte di quelle presenze di dedizione, di cura, di intensità, di preghiera che sono incarnate nella realtà di una comunità monastica. E quindi, finita la messa, misi da parte Tommaso, che, essendo rimasto in gran parte del tempo fuori dalla chiesa, nemmeno si era potuto rendere conto di quello che non solo accadeva dentro la chiesa, ma soprattutto quello che accadeva dentro il mio cuore. E in un attimo di sua distrazione chiesi a questo monaco, vestito come me adesso, di dove fosse, in che monastero vivesse, che storia avesse. Lui mi disse di essere monaco a San Miniato al Monte, che era, come lo è ovviamente tuttora e lo sarà per sempre, la chiesa per me più bella del mondo. E quindi mi sembrò come quando a un certo punto accendi una luce e tutto si illumina perfettamente, perché era come una sorta di suggello, di conferma che
che quella notte accadeva uno sguardo che si estendeva misteriosamente fino agli estremi confini della mia vita. E quindi dopo pochi giorni ero intorno a San Miniato in appostamento per vedere come sarebbe andato, ecco, il mio passaggio verso il futuro. Il monastero sono arrivato il 7 ottobre del 1996, erano passati dunque 4 anni quasi da quella notte di Natale, 4 anni necessari per, come dire, reimparare l'alfabeto della fede e imparare l'alfabeto di quell'esperienza che mi aspettava, l'esperienza monastica. La mamma era abbastanza convinta che l'esperimento durasse, diciamo, al massimo 1 o 2 mesi, poi sarei sicuramente ritornata a casa, ma diciamo dopo 24 anni adesso, insomma, credo abbia capito che l'intuizione era buona. La gioia di essere desiderati e desiderabili è l'inizio della conversione, è l'inizio della vocazione. Perché questa consapevolezza, che non risparmia dalla verità della vita, e la verità della vita è fatta anche di sofferenze, di prove, di fatiche, di perdite, di errori, diciamola pure questa parola, di peccati, però è una, come dire, è una forza che genera gioia, perché ti riporta alla ragione stessa della tua esistenza, che è in fondo la grande missione di ogni uomo e di ogni donna, scoprire in se stessi e far scoprire negli altri il fatto di essere vivi in forza di un desiderio che ti precede. Questa intuizione qui è la ragione della mia conversione, è la ragione della vocazione che ho ricevuto, è la ragione di ogni mia gioia.

0: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra?

0: tra la creatività.
1: Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui!
0: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.

dell'amore divino, Gianna Beretta Molla ebbe a scrivere: l'amore è il sentimento più bello che il Signore ha posto nell'animo degli uomini.

0: credo sia molto facile quando si parla di una persona fuori dal normale, paradossalmente come la signora Beretta Molla, ci sia la tendenza a usare il criterio della straordinarietà, dell'esemplarità. In realtà ci vogliono molto rispetto e molta discrezione, perché ho la sensazione che la vera forza di questa figura, di questa testimonianza, risieda nella sua normalità. Normalità di donna, di medico, di moglie, di madre. E in fondo la sua capacità di lasciare un segno si deve proprio a scelte che sono maturate in questa normalità. La forza interiore, la fede, la coerenza di certi valori. E per questo credo che ha lasciato un segno così forte, non solo all'interno della sua famiglia, ma anche nella Chiesa Cattolica.
1: Giovanna Beretta Molla è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2004. Se uno vuole ricercare oggi su una enciclopedia o anche su internet qualche notizia, quello che subito viene detto è stata canonizzata perché ha preferito morire pur di poter dare alla luce la sua bambina, ecco, rischiando, ecco sì, la sua stessa vita a causa di una malattia, di un fibroma all'utero. In realtà la Chiesa, quando canonizza qualcuno dei suoi fedeli, cioè lo addita a norma di vita cristiana, non ha di mira soltanto il lieto fine o soltanto il fine eroico di un'esperienza, ma la vita. Giovanna Beretta Molla è santa sì per la conclusione eroica della sua esistenza, ma è santa per la sua vita quotidiana.
2: Possa la nostra epoca riscoprire attraverso l'esempio di Gianna Beretta Molla la bellezza pura, casta e feconda dell'amore conciale, vissuto come risposta alla chiamata divina.
1: La santità del quotidiano vuol dire che Giovanna Beretta Molla ha vissuto la sua esperienza cristiana per quello che era, prima da ragazza, poi da medico, poi da sposa. Ecco, lei era medico, diciamo, di famiglia, lo sposo era un piccolo industriale, un industriale che aveva una fabbrica con circa 3.000 operai. Ecco, e ha vissuto la santità nella gioia con cui, non so, le piaceva girare l'Europa, quando era possibile, le piaceva lo sci, le piaceva il teatro.
3: Gianna nasce a Magenta, in provincia di Milano, il 4 ottobre 1922, dai coniugi Alberto Beretta e Maria De Micheli, ambedue profondamente religiosi e terziari francescani. È la decima di 13 figli, 5 dei quali morti ancora piccoli, alcuni per l'epidemia di influenza, detta spagnola, che fra il 1918 e il 1919 uccise circa 50 milioni di persone nel mondo. Degli altri suoi fratelli, 3 divennero religiosi. Alberto, medico e missionario cappuccino, Giuseppe, ingegnere e sacerdote, Virginia, anch'essa medico e suora canossiana. Ma sei, sei
1: come la neve sei. Così per, diciamo, vedere le radici della santità di questa giovane mamma, e così possiamo andare a rileggere gli appunti, non so, che, diciamo, che segnava sul suo quadernetto come ogni brava ragazza di Azione Cattolica. Dicendo di sì a ciò che Dio normalmente le chiedeva, è diventata capace di dire il grande sì al termine della sua vita.
4: La famiglia Beretta in quegli anni si sposta in varie città. a Bergamo, a Milano, a Genova e poi a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale di nuovo a Bergamo. Qui nell'anno della sua maturità classica, a pochi mesi di distanza uno dall'altra, muoiono i suoi genitori. È il 1942 e con tutti i fratelli e le sorelle ritorna a Magenta, nella casa dove era nata. In quello stesso anno si iscrive all'università, facoltà di medicina e chirurgia, che frequenta prima a Milano e poi a Pavia, dove si laurea nel 1949.
1: In università si faceva particolarmente notare, nonostante la sua modestia, per la fedeltà alla pratica religiosa, per il gusto che provava nell'andare a messa o nel recitare il rosario. Ecco, e soprattutto forse in quel momento in cui la prima ipotesi vocazionale che la ragazza coltiva in cuore è quella di poter raggiungere il fratello missionario in Brasile e diventare anche lei una laica missionaria, cioè una persona che sceglie non ciò che è facile, no, ma ciò che veramente la impegna nel progetto di Dio.
5: Questa scatola di marmo che proviene dal Brasile contiene una delle poche reliquie dal corpo di Santa Gianna, contiene una ciocca dei suoi capelli. La provenienza dal Brasile è importante perché Gianna voleva essere, con suo fratello Alberto, missionaria, medico in Brasile. Ha dovuto poi rinunciare a questo suo sogno missionario per motivi di salute e piano piano la sua ricerca si è evoluta verso la scoperta del matrimonio come via alla santità.

0: Ma Gianna prende molto sul serio anche la sua professione. Dopo la laurea apre uno studio medico a Mesero, un piccolo comune della provincia di Milano, e intanto continua gli studi specializzandosi in pediatria.
1: Gianna non era straordinaria, era normale, semplice, però profonda, però assolutamente retta nelle cose. Faceva tante cose buone che ci ha insegnato, che mi ha insegnato a fare.
2: Nel 1954, già

0: Anna Beretta ha 32 anni. Invitata alla celebrazione della prima messa di un novello sacerdote di Mesero, vi conosce l'ingegner Pietro Molla, un dirigente industriale anche lui appartenente all'Azione Cattolica e laico, impegnato nella parrocchia del paese. L'anno dopo si sposano e vanno a vivere a Ponte Nuovo, una frazione di Magenta, dove Gianna, che è pediatra, diventa responsabile del consultorio e dell'asilo nido dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia e presta assistenza come medico volontario nella scuola materna elementare.
1: Quando passerà da questa prima ipotesi vocazionale all'incontro che determinerà la sua vita, l'incontro con l'ingegnere Pietro Molla, ecco, lei non farà altro che versare in questo rapporto tutti i grandi desideri che ha avuto da bambina, tutte le belle esperienze che ha fatto, tutti anche i sogni e gli ideali di apostolici, missionari che ha portato in cuore, e questo la condurrà a desiderare un matrimonio pieno, un matrimonio ricco. Un matrimonio dove l'amore che prova per il suo sposo e poi per i figli sia realmente la concretizzazione di tutto quello che ha cercato e amato nella vita.

Gianna sente che la sua vocazione è veramente gioiosamente realizzata nel momento in cui scopre una intesa profonda, anche spirituale, con lo sposo e nel momento in cui ha i suoi bambini, Pierluigi, poi Mariolina, poi Laura. E quello che diciamo fa è armonizzare nella maniera più bella, più anche saggia, diciamo, la sua professione di medico, il suo compito di madre, il suo rapporto col marito, con gli amici, con la parrocchia, cioè una normale vita. E tutti dicono, beh, mostrava di essere gioiosa, che la gioia era la caratteristica della sua esistenza.

0: Gianna era una donna splendida, ma assolutamente normale. Era bella, intelligente, buona. Le piaceva sorridere. Era anche una donna moderna, elegante. Guidava la macchina, amava la montagna e sciava molto bene.
1: I ricordi che ho è comunque, diciamo, legati alla sua voce, alla sua energia. Era una persona di grande energia, e energia che trasmetteva anche attraverso il rapporto con noi figli, cioè con noi loro bambini. E quindi è questo il ricordo che ho, sia diciamo per il ricordo diretto che attraverso le parole poi di mio padre.
2: Tu, amor mio.
0: Le piacevano i fiori e la musica. Per anni siamo stati abbonati ai concerti del Conservatorio di Milano. Le piacevano i viaggi. Io andavo spesso all'estero per motivi di lavoro e appena possibile la portavo con me. Siamo andati in Olanda, in Germania, in Svezia e un po' dappertutto in Europa.

0: sentiva tanto desiderio dei bambini. E così, diciamo, si trova ad attendere quella che poi sarà Emanuela, la figlia, diciamo, del suo dramma, del suo dolore, ma anche della sua passione, nel senso più cristiano del termine.
1: Io sono sempre felice di Pietro e dei nostri tre magnifici bambini e ne ringrazio tanto il Signore. Desidererei tanto un altro popo.
0: Contemporaneamente alla gravidanza scopre di avere un fibroma all'utero e deve farsi operare, però chiede di essere operata in modo che il bambino non sia danneggiato. Sa che al termine della gravidanza il problema si riproporrà gravemente, soprattutto a suo rischio, e da allora in poi in ogni occasione col medico, col marito, con gli amici dirà quando sarà il momento. Se bisognerà scegliere, bisognerà sempre scegliere a favore del bambino, e lui viene prima di tutto.
1: Il professore mi disse prima dell'operazione: cosa facciamo? Salviamo lei o salviamo il bambino? Prima salviamo il bambino, gli disse subito. Per me non si preoccupi. E dopo l'operazione egli mi disse: abbiamo salvato il bambino.
0: Quando il medico se la vedrà arrivare, diciamo, nel momento più culminante del dramma, questo medico, che è di origine di religione ebraica, le dirà, ma così con tenerezza: ecco, questa è la mamma cattolica.
1: Gianna riprende il suo lavoro in famiglia e nell'ambulatorio e si cura da sola i disagi e le sofferenze di quella pericolosa gravidanza, senza pesare su nessuno. Tace con tutti per non turbare la serenità dei figli e del marito.
2: Continuavo a vederla tranquilla. Si occupava con il solito affetto dei nostri bambini e dei suoi malati. Poi un giorno mi sono accorto che metteva a posto la casa con un'attenzione particolare, che riordinava i cassetti, gli armadi, come se avesse dovuto partire per un lungo viaggio.
3: Io ricordo che domandai alla Madonna la grazia, una grazia, con queste parole: Madonna, fammi il dono di una mamma santa per i miei figli.
1: Nel pomeriggio del 20 aprile 1962, Venerdì Santo, Gianna viene nuovamente ricoverata in ospedale nel tentativo di provocarle un parto naturale che potrebbe essere meno rischioso, ma senza successo. Si deve ricorrere al parto cesareo. Il rischio è mortale, come lei, che è medico, sa bene, e prima vuole accanto a sé suo marito e gli parla da sola a solo.
2: Mi disse esplicitamente, con tono fermo e al tempo stesso sereno e con uno sguardo profondo che non dimenticherò mai: se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna esitazione. Scegliete e lo esigo il bimbo. Salvate lui. E il mattino del 21 aprile, sabato santo, Gianna dà alla luce una bimba, Gianna Emanuela. Ma per la madre inizia il calvario della sua passione. Già dopo qualche ora le sue condizioni generali si aggravano. Febbre sempre più elevata e sofferenze addominali atroci per il subentrare di una peritonite settica. Ad assistere alla sua agonia c'è anche la sorella, Suor Virginia, rientrata inspiegabilmente e provvidenzialmente dall'India proprio in quei giorni.
4: Ho visto Gianna che ha saputo vivere una vita serena, difatti dalle fotografie è sempre sorridente, però ha saputo anche seguire Cristo nella salita al Calvario.
2: Una settimana dopo Gianna viene riportata nella sua casa di Ponte Nuovo, come aveva chiesto, e lì muore la mattina del 28 aprile 1962, a soli 39 anni. Ai funerali, celebrati nella chiesetta del paese, partecipa con profonda commozione una folla di amici, di conoscenti e di tanti che non l'hanno mai incontrata. Poiché la tomba di famiglia non è ancora pronta, il parroco, commosso, mette a disposizione la cappella centrale del cimitero di Mesero.
0: Tra lei e il marito la questione fu vissuta con molta sobrietà, quasi in un silenzio doloroso ma accondiscendente da parte del marito. Ma c'era anche chi le diceva: sei pazza, come fai a non pensare ai figli che hai, a rischiare la tua vita senza tener conto del bisogno che i tre bambini piccoli hanno di te. E qui è importante la risposta che Gianna dava, mostrando di essere consapevole del dramma e di essersi posta lei stessa le domande fondamentali. E la risposta che diede è questa: vedi, per gli altri bambini, per i miei tre bambini che ho già, io sono necessaria, ma per quello che ho dentro, per il bambino che ho dentro, io sono indispensabile. E una frase così mostrava tutta la sua fede. Poteva affidare a Dio, alla provvidenza di Dio, al marito, i bambini che sarebbero sopravvissuti a lei, ma se il bambino che aveva dentro, la vita che aveva dentro, non la custodiva lei, non l'avrebbe potuto custodire nessuno. Ecco, e non c'è forse modo migliore di esprimere, di spiegare qual è il motivo per cui la Chiesa considera intangibile la vita che si forma nel grembo della madre. Perché è una vita tutta e solo custodita da un'altra vita. E quando la vita della mamma si sente responsabile della vita del figlio, lì c'è realmente la pienezza dell'amore.
2: Quello che ha fatto non l'ha fatto per andare in paradiso, l'ha fatto perché si sentiva una mamma. Per comprendere la decisione non si può dimenticare, per prima cosa, la sua profonda persuasione, come mamma e come medico, che la creatura che portava in sé era una creatura completa, con gli stessi diritti degli altri figli, anche se era stata concepita da appena 2 mesi. Un dono di Dio, al quale era dovuto un rispetto sacro. Non si può nemmeno dimenticare il grande amore che aveva per i bambini. Li amava più di quanto amasse se stessa. E non si può dimenticare la sua fiducia nella provvidenza. Era persuasa infatti, come moglie, come madre, di essere utilissima a me e ai nostri figli, ma di essere soprattutto in quel preciso momento indispensabile per la piccola creatura che stava nascendo in lei.
0: Possiamo concludere che realmente la scelta di Gianna fu eroica. Quando la videro arrivare per l'ultimo ricovero in ospedale, la udirono dire umilmente: ecco, sono arrivata anch'io al mio Calvario. Ecco, quindi fu una scelta eroica, ma cosciente. È una scelta che eroica e straordinaria, ma portata dalla ordinarietà della vita. Lei non faceva altro che mettere l'ultimo sigillo a ciò che aveva sempre creduto, a ciò che aveva sempre amato.
1: La fama di santità di Gianna Beretta Molla si diffuse rapidamente, sia per come aveva vissuto la sua breve vita, che per l'ultimo totale dono di sé che l'aveva conclusa. 10 anni dopo la sua morte, il cardinal Giovanni Colombo, arcivescovo di Milano, e i 16 vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda chiedono al Papa Paolo VI l'introduzione della causa di beatificazione della serva di Dio, Gianna Beretta. L'anno dopo è lo stesso Papa Montini a ricordarla ufficialmente all'Angelus Domenicale in Piazza San Pietro, come una giovane madre della diocesi di Milano che per dare la vita alla sua bambina sacrificava con meditata immolazione la propria. Sarà poi il successore del Cardinal Colombo, l'arcivescovo Carlo Maria Martini, a decretare l'inizio della causa di beatificazione. In visita a Mesero, il cardinale benedice l'ambulatorio in cui Gianna curava i suoi malati e la ricorda nell'omelia in chiesa.
2: La decisione di sacrificare se stessa, allora, per non mettere in pericolo la nuova vita che veniva alla luce, non fu semplicemente un gesto eroico isolato dell'ultima ora, ma frutto maturo di un'esistenza di fede. Ecco perché è il modello per ciascuno di noi, è il modello per quella ordinarietà di vita che si serviva dei mezzi semplici della vita di parrocchia, la preghiera quotidiana, la messa domenicale, la confessione, l'azione cattolica.

0: nessuna particolare stravaganza nella sua vita cristiana, ma i mezzi ordinari che tutti abbiamo a disposizione.
1: Con il riconoscimento di un primo miracolo avvenuto in Brasile, Gianna viene beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 24 aprile 1994 ed è lo stesso pontefice che, dopo il riconoscimento di un nuovo miracolo avvenuto sempre in Brasile, la proclama santa il 16 maggio 2004 in Piazza San Pietro a Roma.
2: Ed è interessante che i miracoli approvati per la canonizzazione di Gianna accadono tutte e due in Brasile, il luogo che lei aveva sognato per la sua missione giovanile. Accadono tutte e due a due mamme che sono in difficoltà per la nascita del quarto figlio, che hanno problemi simili ai suoi, che sono lì a dover scegliere tra la vita del figlio e la loro stessa vita, che fanno la stessa scelta di Gianna. E ecco, il miracolo è questo, che per la sua invocazione, per sua protezione, queste donne hanno anche la vita, anche la loro vita salvata.
3: Ci sono tantissimi bambini in giro, bambine in giro per il mondo che si chiamano Gianna, grazie alla volontà delle madri di chiamarle Gianna, in quanto magari erano sono state maternità difficili oppure maternità che non arrivavano. Un piccolo esempio, potete al santuario della Madonna della Guardia sopra Genova, da qualche anno è esposto un quadro di mia mamma che oggi è completamente sommerso e contornato da fiocchi rosa e azzurri, evidentemente, diciamo, per grazie ricevute da tante mamme.
0: La Chiesa festeggia Santa Giovanna Beretta Molla il 28 aprile, giorno della sua morte terrena e della sua nascita al cielo.
2: Una madre che ha saputo offrire se stessa, ecco, e sapere che questa è santità, è forse il messaggio più bello che noi possiamo dare. Siamo a tutti coloro che vedono più facilmente i problemi piuttosto che la gloriosità di certe soluzioni che i santi ci mostrano come normali e possibili.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
4: Quanto è bella! Guardatela
5: bellissima.
4: Qui!
0: Arrivi con un carico di patate!
3: Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei

poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori. E papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. E papà, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi l'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano, ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco e ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa, piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita.

E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17.30, 18, 18.30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire: Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti: guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete. E entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella. E fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché cioè, la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione. È una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio, sta domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di un disturbo tanto diffuso quanto odiato. Parliamo di reflusso gastroesofageo, non è solamente un disturbo, un bruciore. Ebbene, probabilmente molto spesso legato allo stile di vita. Ebbene, oggi cercheremo di capire come l'alimentazione, anche cambiando lo stile di vita, possiamo magari placare questo disturbo, grazie soprattutto ai consigli che ci darà il dottor Emanuele Rinnella. Benvenuto. Grazie. Io ricordo, medico nutrizionista della unità operativa complessa di nutrizione clinica al Policlinico Universitario e Gemelli di Roma. Allora, bentornato innanzitutto.
1: Grazie, bentrovata.
0: Cerchiamo di capire un po' il problema, perché io ho detto che l'alimentazione addirittura può diventare un alleato,
1: certo,
0: no? In questo caso. Però esattamente che cos'è? Perché molti di noi, soprattutto in questo periodo, accusano questo bruciore che,
1: esatto,
0: parte, no, al centro del nostro sterno.
1: Si tratta di una condizione molto frequente, soprattutto si riaccende nei cambi di stagione, primavera e autunno, e attenzione, non deriva dall'acidità gastrica. Il problema non è l'acidità gastrica, che è fisiologica, serve per digerire i cibi e per prevenire la disbiosi intestinale. Il problema è quando questo acido risale attraverso lo sfintere esofageo superiore, quindi potremmo dire il cardias, e di conseguenza va in un posto dove non dovrebbe esserci, cioè l'esofago. Questo deriva o da una lassità dei legamenti del cardias o da ernia iatale, ad esempio, oppure da un'aumentata pressione intragastrica, come si verifica nelle occasioni di obesità o di sovrappeso.
0: È per quello, per cui magari le persone che sono in sovrappeso o obesità sono più propense,
1: esatto,
0: a soffrire di reflusso. Parliamo di sintomi, perché i sintomi sono un po' strani. Parliamo dei sintomi e quelli più comuni, perché noi abbiamo parlato in maniera molto generica di bruciore.
1: Esatto.
0: In realtà non è solo il
1: bruciore. Non è solo bruciore, no? Intanto è un dolore urente, è un bruciore che qui a livello dello sterno si dice retrosternale, a volte può esitare in un dolore toracico vero e proprio, tant'è che alcuni lo confondono con una sindrome ischemica, con un infarto del miocardio.
0: Vero.
1: A volte può essere abbassamento di voce, raucedine, tosse secca, è un grande simulatore. Quindi bisogna stare molto attenti, perché da una parte potremmo sottovalutare dei sintomi che riguardano l'apparato cardiaco o polmonare, dall'altra invece potremmo non curare bene il reflusso. Quindi la diagnosi deve essere sempre medica, circostanziata e personalizzata.
0: Ci sono altri sintomi, abbiamo letto nel cartello, che sono riconducibili,
1: sì,
0: no? Abbiamo detto, per cui anche questa, la tosse,
1: sì,
0: la tosse un po' secca,
1: sì,
0: stizzosa.
1: Sì, sì. A volte si confonde con la tosse vera e propria, quindi si fanno molte visite pneumologiche, in realtà non si conosce la causa, però non si capisce la causa. Un medico però che sa fare bene un esame obiettivo e sa fare delle indagini giuste, sa riconoscere quando si tratta di reflusso, quando si tratta di patologia polmonare.
0: Allora, insomma, è un po' bugiardino, insomma, da quanto abbiamo capito.
1: È un simulatore.
0: Si nasconde molto bene. Allora, a maggior ragione è difficile.

0: più incline ad avere reflusso rispetto a chi è normopeso. E poi ci sono gli esami strumentali, quindi sicuramente la gastroscopia, ma anche esami più approfonditi come la manometria esofagea, la pH-metria. Il medico può anche richiedere un urea breath test per la valutazione della presenza o meno dell'Helicobacter pylori, che è un batterio che si trova nello stomaco, può dare gastrite e quindi può simulare anche una sorta di reflusso nei soggetti predisposti. Quindi diagnosi clinica, ma poi anche la diagnosi strumentale è efficace nel dare la diagnosi.
1: Ci sono delle abitudini sbagliate, certo, oppure delle situazioni difficili che addirittura possono causare il reflusso, dottor
0: Il fumo, Rinella. Prima di tutto. Il fumo rilassa lo sfintere esofageo superiore, quindi di fatto permette una maggiore risalita dell'acidità dello stomaco nell'esofago. Poi l'alcol, per lo stesso motivo, sono situazioni che possono rilassare lo sfintere esofageo superiore. E poi lo sappiamo, i cibi acidi, qua troviamo le arance, ma anche il caffè, le bibite gasate, le sostanze stimolanti, appunto come il caffè. Poi anche le chewing gum, masticare continuamente chewing gum o caramelle favorisce la secrezione acida gastrica. E poi i pasti abbondanti, ricchi di grassi o anche ricchi di volume, che aumentano la pressione intragastrica e nei soggetti predisposti favoriscono la risalita proprio del reflusso. Abbiamo detto prima, il sovrappeso, l'obesità, per lo stesso motivo, perché il grasso viscerale riduce lo svuotamento gastrico e permette una maggiore risalita attraverso la valvola.
1: Allora, abbiamo capito, la quantità di cibo è importante, non, certo, bisogna mangiare troppo, e questo è un dato di fatto, dovremmo, come dire, diminuire l'introito calorico, ma non solo, anche il modo in cui si mangia, perché lei ha parlato, insomma, anche le chewing gum potrebbero dare, certo, questo effetto, per cui anche il modo in cui si mastica il cibo è fondamentale.
0: Molte volte, chi è che non lo fa, molte volte andiamo di fretta, ingoiamo velocemente, mastichiamo poco, non ci prendiamo il nostro tempo mentre mangiamo e non facciamo altro che ingurgitare aria. Questo aumenta la pressione all'interno dello stomaco, che in qualche modo deve essere sfogata, e quindi trova una valvola, che è quella dello sfintere esofageo superiore, che in qualche modo è incontinente, peggiora il reflusso. Quindi mangiare chiaramente in maniera contenuta, masticare a lungo, prendersi il proprio tempo mentre si mangia.
1: Bisogna anche fare attenzione alla distribuzione dei pasti, certo, e anche l'orario è importante, cioè l'orario in cui si fa, magari, io immagino la cena, no? Magari si deve cenare abbastanza presto.
0: Esatto, vale sempre la regola di fare dei pasti piccoli e frequenti, di mangiare poco, soprattutto la sera, perché lo stomaco va tenuto il più possibile sgonfio la sera, quindi mangiare presto la sera, evitare di cenare troppo tardi e comunque lasciar passare almeno 2-3 ore dalla cena fino a quando si va a letto. Può essere inoltre utile mettere dei cuscini dietro la schiena per chi soffre di reflusso e prendere dei gel antireflusso dopo aver lavato i denti.
1: Ma per cui bisognerebbe mangiare poche spesso, oppure no, questa regola è sbagliata, cioè è meglio tenere, come dire, a riposo il nostro stomaco?
0: Sicuramente bisogna tenere lo stomaco in una condizione di pressione accettabile, quindi evitare i pasti lauti, troppi carichi di liquidi che gonfiano chiaramente lo stomaco e la pancia. E in alcuni casi può essere consigliato anche allungare la finestra di digiuno, il famoso digiuno intermittente, ma bisogna evitare poi di compensare con lauti pasti nelle finestre in cui si mangia, altrimenti la pressione intragastrica aumenta e il reflusso peggiora.
1: Rispondiamo a Lorenzo, le scrive da Parma, le chiede: bere durante, a proposito di bere, di idratazione, bere durante i pasti aiuta o peggiora la situazione con il reflusso? Allora, bisogna bere o non bisogna bere durante i pasti?
0: Questa è una domanda molto interessante, sì, sì, perché alcuni dicono di sì, altri dicono di no. In realtà bisogna stabilire cosa e quanto mangiamo. Pasti abbondanti, lauti, ricchi di liquidi e anche con la presenza di bevande alcoliche, è meglio evitare di accompagnarli con l'acqua, perché questo aumenta la pressione intragastrica. Viceversa, se io assumo dei cibi secchi e assumo poco cibo, la presenza dell'acqua può migliorare lo svuotamento gastrico diluendo il bolo. Quindi dipende da cosa si mangia. Pasti abbondanti, meglio evitare. Pasti piccoli e secchi, è preferibile assumere
1: acqua. Ci sono delle piccole strategie che possiamo adottare a tavola proprio per ridurre i sintomi fastidiosi del reflusso?
0: Certo. Qui per esempio vediamo lo zenzero, no? Lo zenzero è una pianta che fin dall'antichità si conosce per le proprietà digestive e procinetiche, aiuta a svuotare lo stomaco e quindi può essere utilizzato per chi soffre di reflusso, così come dovremmo evitare per esempio gli agrumi, i cibi acidi, il caffè, le bevande gassate. In alcuni pazienti anche lo yogurt e i cibi integrali possono dar fastidio, lo yogurt è acido, quindi in chi ha una mucosa esofagea irritata può dare fastidio. Questo però deve essere guidato da

0: da un clinico, da una persona
1: che conosce
0: esperta,
1: la storia familiare,
0: che conosce
1: del
0: la
1: paziente,
0: storia familiare, certo, la storia clinica, e adatta la nutrizione a seconda del paziente, perché anche alimenti sani come i cibi integrali e lo yogurt potrebbero migliorare soprattutto.
1: Mi sono sempre chiesto il peperoncino, perché lei ha detto lo zenzero che fa bene.
0: Il peperoncino è meglio evitare.
1: Lo zenzero sul peperoncino no.
0: Dipende anche dal quadro clinico che abbiamo. Lo zenzero ha un'azione un pochino stimolante sulla mucosa, però uno stimolo che favorisce proprio la cinetica dello stomaco. Il peperoncino è molto irritativo, quindi se proprio diciamo si può fare a meno.
1: Allora, parliamo di digiuno, il digiuno intermittente, va tanto di moda, se ne parla anche troppo spesso, e anche spesso a sproposito, volevo dire. Allora, il digiuno in questo caso potrebbe far bene al nostro reflusso oppure no?
0: Sì, allora, il digiuno sicuramente tiene lo stomaco vuoto e quindi favorisce in qualche modo una normale cinesi dello stomaco, evitando l'aumento della pressione. Però attenzione, perché a volte chi fa un digiuno intermittente poi tende a compensare in una finestra più breve l'assunzione dei pasti che gli servono per mantenersi in energia durante la giornata. Quindi evitiamo di compensare con l'autipasti dopo, per lo stesso motivo.
1: Allora, e soprattutto i prodotti industriali, no, dottor Rininella, sono pieni di additivi, conservanti, ecco, tutto ciò può far peggiorare, può irritare ancora di più la nostra mucosa gastrointestinale.
0: Ricordiamolo sempre, i prodotti iperprocessati vanno evitati per tanti motivi. Uno di questi motivi è anche il reflusso. Sono alimenti ricchi di sostanze iperattive che chiaramente possono aumentare l'acidità gastrica, perché serve per digerire alimenti anche molto difficili da digerire, i grassi idrogenati, per esempio, no? Ma poi contengono additivi che fanno male al nostro microbiota intestinale, creano disbiosi, la disbiosi produce fermentazione, la fermentazione crea un aumento del volume addominale e riduce lo svuotamento gastrico. Quindi per tanti motivi, anche il reflusso, è bene evitare i cibi ultraprocessati.
1: Per cui i disturbi intestinali influiscono con il reflusso, insomma chi soffre di qualche disturbo intestinale ha molte più probabilità di soffrire di reflusso.
0: Assolutamente, dottore. Sì, la disbiosi è molto spesso associata al reflusso gastroesofageo. Quindi non possiamo curare efficacemente il reflusso se non curiamo anche l'intestino.
1: Parliamo di terapie. Ci sono delle terapie farmacologiche, noi insomma siamo stati anche bastonati un po' dall'AIFA, ne usiamo un po' troppi. E quando devono essere assunti questi farmaci per proteggere il nostro esofago e stomaco?
0: Oggi abbiamo diverse terapie a disposizione, intanto i gel antireflusso, poi i farmaci e gli integratori procinetici, lo zenzero appunto gli integratori procinetici, se no passiamo ai farmaci. In rari casi e in pochi casi gli inibitori di pompa protonica possono dare una mano, ma per brevi periodi, non in maniera prolungata, perché ricordiamo, come abbiamo detto all'inizio, non è una questione di iperacidità gastrica quanto una questione di passaggio dell'acidità nell'esofago. Quindi possiamo ridurla per brevi periodi, ma alla lunga questi sistemi non funzionano e possono provocare disbiosi e altre patologie molto serie.
1: Dunque dobbiamo correggere principalmente il nostro stile di vita.
0: Esatto.
1: Questo insomma, perché soffre di reflusso.
0: Migliorare lo svuotamento gastrico. Purtroppo a volte non riusciamo a rinforzare l'ipotonia del cardias, quindi dobbiamo agire sullo svuotamento gastrico, quindi attività fisica, dieta sana, stile di vita e quando serve anche i farmaci.
1: E anche dormire in maniera diversa, no?
0: E dormire in maniera inclinata, un po' 30-40 gradi, con dei cuscini, può aiutare in determinati casi, come nei cambi di stagione.
1: Soprattutto adesso.
0: Esatto.
1: Grazie di cuore a dottor Rininella.
0: Grazie.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
3: bellissima.
2: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15:15.
1: Saluto, ma che bella sorpresa, professor
3: Buongiorno.
1: Luca Sconfienza, bentornato caro Luca, perché tu ci porti sempre delle bellissime novità. Grazie innanzitutto, io ricordo il professore responsabile dell'unità operativa di radiologia diagnostica interventistica all'IRCCS ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio e professore all'Università degli Studi di Milano. Parliamo di un problema maschile, ipertrofia prostatica benigna. Per fortuna qui la radiologia interventistica ha fatto insomma tante cose belle, nel senso che c'è una nuovissima tecnica di cui ci parlerai a breve. E io vorrei ricordare che l'ipertrofia prostatica benigna colpisce la metà degli uomini sopra i 50 anni e l'80% degli uomini sopra gli 80 anni. Beh, bei numeri. E per cui, insomma, a maggior ragione la ricerca è andata avanti anche in questo senso. Innanzitutto, che cos'è?
3: No? L'ipertrofia prostatica benigna, come dice il nome, è proprio una condizione in cui la prostata, che è questo organo situato al di sotto della vescica, che normalmente è grosso come una piccola castagna, comincia a crescere. Questo avviene per una serie di squilibri ormonali e anche altri fattori che portano questa ghiandola a crescere, diciamo, in maniera assolutamente tranquilla, non in senso tumorale. Ci sono anche i tumori della prostata, oggi non ne parleremo, è una cosa diversa, e la prostata comincia a crescere. Chiaramente, essendo un organo, una ghiandola localizzata al di sotto della vescica, la prostata, quando cresce, comincia a comprimere le zone circostanti.
1: E qui si avvertono i primi sintomi.
3: Esattamente.
1: No,
3: ci sono tendenzialmente alcuni pazienti più fortunati evidentemente, in cui la prostata cresce in un modo un po' particolare e non dà una serie significativa di sintomi. In questi pazienti di fatto non c'è necessità di fare nessun trattamento. Ma nella maggior parte ovviamente quello che succede è la prostata appunto va ad ingrossarsi e sia comprime il pavimento della vescica e quindi di fatto ne riduce il volume, sia tende a stringere, quindi a ridurre il calibro dell'uretra, che è quel canale da cui fuoriesce l'urina. E quindi chiaramente l'insieme di queste due cose creano quel corredo di sintomi, in inglese si chiamano LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms, cioè sintomi dell'apparato urinario inferiore, che sono appunto quelli, vediamo nel cartello, ma comunque esatto. Ovviamente un ridotto flusso di urina. Si dice, si insegna agli studenti, ricordo anch'io, il paziente si urina sulle scarpe proprio perché
1: non fa in tempo,
3: non riesce, non ha un, certo, diciamo, un flusso abbastanza significativo per urinare nel WC, e soprattutto risvegli frequenti di notte perché la vescica è di dimensioni più piccole, la sensazione di un ristagno all'interno, cioè la sensazione di non riuscire a svonzarsi completamente. Insomma, ci sono una serie di fattori che di fatto non sono pericolosi,
1: certo,
3: ma sono sicuramente fastidiosi
1: vita, certo,
3: e la qualità della vita, soprattutto i risvegli notturni, che sono poi anche un parametro abbastanza importante.
1: Allora, parliamo di tecniche. Prima di parlare dell'ultimissima tecnica mini-invasiva, quali sono le tecniche invece tradizionali per curare l'ipertrofia prostatica?
3: Di ipertrofia prostatica si è parlato tantissimo, si parla tantissimo, ma abbiamo scoperto il perché. Sicuramente i farmaci sono già una parte importante, perché c'è una categoria di farmaci che fa in modo di andare in qualche modo a rilasciare un po' la componente muscolare, quindi favorire il passaggio attraverso
1: il primo approccio dunque farmacologico?
3: Sicuramente l'approccio farmacologico viene spesso diciamo instaurato, ma dipende sempre dal grado, perché ovviamente i primi approcci sono di tipo farmacologico. Se poi diciamo non si hanno dei buoni risultati, l'approccio più comune è quello che viene definito disostruttivo, cioè di fatto si cerca di andare a sturare, possiamo dire, proprio appunto il canale dove passa l'urina. E questo può essere fatto con tantissime tecniche, tantissime metodiche. Esiste il laser, esiste il trattamento con il vapore, esiste il trattamento ad acqua. Sono tutte tecniche che in generale hanno un approccio con un ingresso appunto dall'uretra, che vanno in qualche modo a diciamo, rimodellare questo canale e a fare una, diciamo, creare più spazio nella zona appunto dove l'urina deve defluire.
1: Per cui il primo approccio è terapeutico, nel senso è farmacologico, e poi insomma ci sono appunto i laser, soprattutto, no? L'avvento dei laser. Io vedo anche delle reclame in televisione di alcuni integratori. Questo è prima dell'approccio terapeutico, può dare una mano agli uomini che soffrono di ipertrofia prostatica?
3: Sicuramente ci sono alcuni integratori che hanno un ruolo importante. Vanno sempre inseriti nel contesto, diciamo, dei sintomi del paziente. È chiaro che un paziente con dei sintomi ostruttivi molto importanti è difficile che possa risolvere con questo tipo di integratori. Soggetti che invece magari sono ancora in terapia farmacologica, allora possono aggiungere. Qualche integratore che può sicuramente migliorare, ma non sono sicuramente
1: la cura definitiva, ecco, è questo. E adesso parliamo della nuovissima tecnica mini-invasiva, che è la termoablazione. Che cos'è esattamente? Che cosa si tratta?
3: La termoablazione è una parola generale che indica tutte le procedure di ablazione, cioè di andare a bruciare del tessuto all'interno del corpo del paziente con il calore. Quindi con il calore o anche con il freddo in certi casi, però parliamo di calore. E questo si applica già a tantissimi ambiti, abbiamo già parlato insieme della tiroide, ma a livello epatico, renale, eccetera, eccetera. Sulla prostata questa è una tecnica che è stata cominciata già un po' di anni fa con l'utilizzo del laser, e poi è entrata un pochettino, diciamo, un po' in disuso, diciamo, non è una tecnica che si è mai affermata più che tanto. Adesso ci siamo un po' inventato di riproporla con un approccio molto diverso. Prima abbiamo detto che la maggior parte delle tecniche fanno un approccio transuretrale, cioè entrano proprio nell'uretra e fanno un lavoro di disostruzione. E quello che invece noi cerchiamo di fare è un approccio completamente diverso, lo vediamo anche in questa grafica, con un ago che è veramente piccolo. Io faccio vedere a favore di camera.
1: Eccolo qua.
3: Uh-huh. Su, qualcuno lo vede.
1: Ecco, adesso stiamo vedendo.
3: Vedendo, benissimo, si vede. Uh-huh. E lo faccio vedere anche in confronto a un mio dito, perché è veramente piccolo.
1: Sì, è molto sottile. Sì, non è...
3: Scompare quasi nella mia mano. Ops. È un ago che viene inserito per via transperineale, cioè in quello spazio piatto che abbiamo in mezzo alle due gambe. Okay. E questo viene fatto con la guida ecografica, quindi con un'ecografia transrettale, che è quella che si fa per andare a studiare la prostata in maniera corretta, e si guida l'ago all'interno dei due lobi della prostata. E questo è un approccio molto diverso, perché di fatto non va a toccare l'uretra, che di fatto è un... Ecco, lo vediamo in questa
1: come
3: immagine.
1: Come avviene passo passo?
3: Vedete,
1: ecco.
3: Questa parte, questo nodulo più scuro è la prostata. L'ago si vede, questo è il catetere, questa immagine lineare, e vedete questa nuvoletta bianca è proprio la zona di calore che sta andando a bruciare la ghiandola. Con l'ecografia noi riusciamo a rimanere molto lontani però dall'uretra, che è appunto la zona nobile che noi vogliamo preservare, ma anche dalla periferia della ghiandola, dove ci sono una serie di nervi che sono molto molto importanti per tutta la funzionalità di tipo sessuale in generale della prostata, dell'apparato riproduttivo maschile. In questa immagine vediamo però molto bella l'immagine sulla, diciamo, destra, l'immagine tutta in grigio della prostata, e a sinistra vediamo un'immagine col mezzo di contrasto in cui c'è un buco nero. Questo buco nero corrisponde esattamente all'area che è stata bruciata. Cosa succede poi? Esattamente come abbiamo già spiegato nella tiroide più volte, questa ghiandola piano piano si cicatrizza e piano piano comincia a retrarsi. La retrazione che cosa fa? Primo fa diminuire di volume la prostata, ma porta via con sé un allargamento, diciamo, del canale dove scorre l'urina, e soprattutto riduce anche l'impronta sulla prostata. Non è una cosa che avviene immediatamente, perché in realtà quello che deve succedere È proprio tempo. Una cicatrice, cioè la prostata piano piano si deve cicatrizzare, si deve asciugare e lasciare passare appunto più spazio, liberare un po'
1: questi spazi. Tu volevi fare pure l'esempio con l'arancia.
3: Sì, io volevo far vedere con l'arancia perché in realtà è una procedura estremamente semplice e ha una durata veramente breve.

0: e l'ago è veramente sottile e viene inserito sotto guida ecografica in questo modo. Io lo faccio vedere, la camera è questa qua davanti, perfetta. Aspettate che metto anche questo dietro, così si vede meglio. E questo è proprio l'inserzione.
1: E il paziente, allora, come viene fatta in anestesia totale?
0: Questa, guarda, è proprio la durata. Io faccio un po' di bruciatura, poi arretro piano piano l'ago fino ad andare a bruciare tutta l'estensione. L'altra cosa molto importante è che il paziente viene fatto in sedazione, ma non in anestesia locale. Quindi facciamo dell'anestesia nella zona, non in anestesia generale, scusami, una sedazione leggermente più profonda che vada a togliere la sensazione di dolore, ma il paziente subito dopo rimane sveglio e può andare a casa dopo qualche
1: ora. Allora, i vantaggi di questa tecnica, Luca?
0: I vantaggi di questa tecnica li abbiamo già accennati, sono il fatto principalmente che non si va a toccare l'uretra, che è la parte più, più complessa e più delicata della prostata. Un vantaggio importante è che, non andando a toccare l'uretra, questa tecnica potenzialmente non dà uno dei problemi principali delle altre tecniche, che è l'eiaculazione retrograda, che è un aspetto piuttosto temuto dai pazienti. Certo. Ovviamente, intanto è una tecnica molto iniziale, quindi insomma, ci stiamo studiando, ci stiamo lavorando, ci sono dei pazienti in cui appunto questa tecnica può non essere adatta, ad esempio quando l'ipertrofia...
1: Ecco, il paziente ideale, no? Tutti lo possono approcciare?
0: Tendenzialmente noi dobbiamo avere un paziente in cui siamo sicuri che non vi sia una patologia oncologica, anche se ci sono delle terapie di questo tipo per il paziente oncologico, ma in questo momento non ce ne occupiamo. Ci vuole una prostata che sia di dimensioni almeno di 30-40 ml, perché altrimenti non c'è, non c'è la possibilità, ma non ha neanche senso poi fare questa procedura, fino anche a 120-130. Noi stiamo trattando anche i pazienti che hanno il catetere a permanenza. C'è una serie di pazienti che purtroppo non può togliere il catetere, riesce a urinare solo col catetere, lo mantiene quotidianamente. Abbiamo visto che anche in questi pazienti c'è un ottimo risultato e una quota di questi pazienti riesce a togliere il catetere.
1: Grazie, grazie di cuore professor Luca Sconfienza, grazie
0: Monica,
1: per questi consigli e queste novità, grazie di cuore. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio la dottoressa Sara Tambone, ben tornata cara dottoressa dermatologa della LILT. Io oggi vogliamo trattare un argomento molto importante, perché parliamo ovviamente della salute della nostra pelle, in particolare di alcune macchie solari molto diffuse, cheratosi attiniche, e che devono essere trattate. Allora oggi magari date un'occhiata alla vostra pelle, poi la dottoressa vi dirà esattamente come deve essere guardata attentamente, perché magari molti di voi hanno queste piccole macchie che devono essere assolutamente trattate. Che cosa sono esattamente,
2: esatto,
1: dottoressa?
2: Sì, le cheratosi attiniche sono definite come precancerosi cutanei, quindi dei pre-tumoretti della pelle. In realtà possiamo considerarle già dei piccoli epiteliomi squamocellulari in situ, quindi diciamo sono delle lesioni che vanno trattate perché hanno un'importanza a livello medico. Si possono trovare sulle zone fotoesposte dal nome, cheratosi attiniche, no? Dal sole, quindi i raggi solari le possono causare, e sono delle macchioline rosse che si trovano sempre sulle zone fotoesposte, quindi cuoio capelluto, il viso, il décolleté, il dorso delle mani, e col passare del tempo possono cominciare a desquamare, diventare un pochino più spesse, formare un'ipercheratosi fino a formare anche delle croste.
1: E danno dei sintomi, prurito? Possono dar prurito?
2: Ma generalmente No, possono anche ovviamente essere correlate a sintomi, ma generalmente sì, soprattutto nelle fasi iniziali, quando sono piatte, anche impalpabili, non danno una sintomatologia.
1: E allora i fattori di rischio, il sole, abbiamo detto sicuramente prendere il sole in maniera errata può essere una delle cause. Ci sono altre cause?
2: Il sole è fondamentale. Parliamo di un sole, di un'esposizione solare cronica. Quindi il fattore di rischio principale è l'esposizione solare cronica per motivi solitamente lavorativi negli anni, quindi chi
1: sempre
2: lavora
1: all'aperto,
2: o anche per hobby, quindi chi fa molta attività all'aperto. E ovviamente la correlazione con l'esposizione solare è fondamentale. tale, ma è un gruppo di pazienti maggiormente interessati dalle cheratosiattini, che sono quelli dal fototipo chiaro, quindi i biondi con gli occhi azzurri, i rossi, che hanno anche un'esposizione solare cronica negli anni, hanno una frequenza maggiore di sviluppo di cheratosiattini.
3: Noi vogliamo capire di più, proprio perché avevo detto, insomma, controllate la pelle, magari state guardando la TV, magari guardate anche le vostre mani, insomma, prendete uno specchio, guardate anche il viso, come si riconoscono?
2: Sono queste macchioline rosse che sono leggermente desquamate, in alcuni casi possono essere anche pigmentate,
3: ecco, stiamo vedendo adesso,
2: più marroncine,
3: no?
2: Sì. Mano a mano nel tempo possono acquisire questa desquamazione e non vanno via con le creme idratanti, con le terapie per le dermatiti classiche. La prima cosa con la quale bisogna metterle in diagnosi differenziale sono ovviamente le dermatiti, quindi queste hanno un andamento cronico, peggiorano nel tempo, mentre le dermatiti possono passare,
3: vanno e vengono,
2: cambiano a livello stagionale o con le terapie locali. Quindi questa è una prima diagnosi differenziale che il paziente può fare
3: da solo.
2: Sì, certo. Però ovviamente la diagnosi è clinica,
3: è sempre del medico, dermatologo.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Allora, come vanno? Cioè, vanno sempre trattate queste lesioni, che poi sono delle lesioni di fatto, no?
2: Esatto, sì, le cheratosiattini che vanno sempre trattate proprio per il loro rischio di progressione verso il carcinoma squamocellulare. Quindi non sono lesioni estetiche quelle che noi vediamo sul cuoio capelluto, ad esempio,
3: certo,
2: di chi
3: come abbiamo visto prima, nelle foto.
2: Come vediamo anche nelle foto. Sono lesioni che hanno un potenziale cancerogeno, quindi possono trasformarsi in carcinoma squamocellulare che poi va trattato chirurgicamente o con altri tipi di terapia. Quindi vanno sempre trattate, e anzi la cosa migliore è trattarle inizialmente, quando ancora sono di grado 1, quindi sono ancora molto sottili, perché la terapia è anche più efficace.
3: Quali sono queste opzioni di trattamento? E poi ce n'è una in particolare che mi incuriosisce, quali sono?
2: Abbiamo diverse opzioni terapeutiche per la singola cheratosiattinica. Solitamente si fa ancora la crioterapia, che è l'azoto liquido, lo classico. Si può fare il laser CO2, ci sono tante creme che possono essere utilizzate per le cheratosiattiniche, che sono immunomodulanti o chemioterapici topici, e poi c'è anche la terapia fotodinamica, che utilizza sempre una crema ma con il supporto di una luce che attiva questa crema.
3: Che attiva, è proprio questa mi interessa, la terapia fotodinamica. Che cos'è? Si usano dei farmaci?
2: Sì, si usano delle creme, quindi si usa un fotosensibilizzante topico che viene applicato sulla zona da trattare, quindi generalmente sul cuoio capelluto, sulle zone
3: fotoesposte,
2: anche sul
3: décolleté,
2: sul dorso delle mani, si può fare ovunque, dove ci sono le cheratosiattiniche. Questa crema va lasciata in posa per circa 3 ore. Con una medicazione occlusiva. Dopodiché il paziente viene illuminato con una luce rossa visibile.
3: Dopo
2: che
3: le tre ore?
2: La crema.
3: Cioè,
2: esatto.
3: Le 3 ore se la mette a casa la crema?
2: No. Solitamente il paziente viene in struttura. È una terapia che si fa a livello ambulatoriale, a differenza delle altre creme che possono essere fatte domiciliari. La terapia fotodinamica è ambulatoriale. Quindi il paziente viene in struttura, viene applicata la crema, e dopo le 3 ore di assorbimento la crema viene assorbita appunto dalle cheratosiattiniche, e quando sono illuminate con questa luce rossa visibile viene attivata, e questo provoca la morte cellulare delle cellule responsabili delle cheratosiattiniche, quindi un'ustione.
3: Questa luce è dolorosa come il laser? Cioè, il laser, lo diciamo, insomma, è fastidioso.
2: Fastidioso.
3: È fastidioso, non è proprio un piacere fare il laser. Lo diciamo per onestà intellettuale. Però invece in questo caso questa luce è ancora più dolorosa, oppure insomma è uguale al laser?
2: Sì, diciamo che è un trattamento che può essere doloroso, fastidioso, soprattutto in base al numero delle cheratosiattiniche presenti. Perché quando noi utilizziamo il laser, magari il laser CO2 lo facciamo diretto su una singola cheratosiattinica, quindi il dolore è localizzato lì. Questa è una terapia di campo, quindi prendiamo un'area estesa interessata dalle cheratosiattiniche, e purtroppo in quei 7 minuti più o meno di illuminazione...
3: Quanto sei? 7 minuti?
2: 7-8 minuti, sì. Insomma, di illuminazione con la luce rossa visibile, in quel caso sia un'ustione, su una leggera ustione superficiale.
3: E servono più sedute? Basta una sola seduta, dottoressa?
2: Per le cheratosiattiniche basta anche una sola seduta, ma vanno anche ripetute nel tempo. E si possono combinare anche con altre terapie, quindi si fa la terapia fotodinamica, poi si può fare dopo il controllo anche qualche altra terapia locale, come la crioterapia o altre creme per le cheratosi.
3: Ecco, vediamo proprio il risultato, no? Nel senso di questa terapia, della terapia fotodinamica, che davvero è un bel risultato, innanzitutto perché viene curata la, esatto, la cheratosi, poi una volta tolta la cheratosi magari, questi sono i risultati, sì, i risultati insomma abbastanza importanti, sì, lo sì, vediamo sì, anche dalle macchine non ci sono più.
2: Sì, il risultato della terapia fotodinamica è ottimo, c'è un miglioramento del quadro clinico, diciamo che quando ci sono poche cheratosi attiniche, una cheratosi attinica

0: si può avere anche la risoluzione della cheratosi, certo, stessa. Quando c'è un campo di cheratosi attinica che viene definito campo di cancerizzazione, ce ne sono tante, c'è sicuramente un miglioramento, però viene trattata più come una patologia cronica, perché il danno solare, certo, è cronico e passato nel tempo, quindi vengono fatte più sedute e vengono ripetute nel tempo proprio perché c'è il rischio di recidiva.
1: Grazie alla dottoressa Sara Tambone, grazie per questi consigli e queste indicazioni che ci ha dato.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
2: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
5: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quant'è bella! Guardatela, bellissima, qui!
6: Arrivi con un carico di patate!
5: Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: Intanto saluto e ringrazio la dottoressa, la professoressa Maria Matarese, presidente del corso di laurea in infermieristica all'Università Campus Biomedico di Roma ed esperta di assistenza geriatrica. È proprio questo, noi vogliamo aiutare sia le persone che in questo momento hanno delle difficoltà a muoversi, anche i familiari che magari sono intorno a delle persone che magari in maniera cronica non hanno la possibilità di alzarsi magari dal letto, a muoversi in maniera autonoma. Quanto è importante, infatti io vorrei, questa è la prima, anche insegnare ai familiari alcune tecniche infermieristiche. Oggi lei ci insegnerà tanti metodi per, come dire, migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Quanto è importante insegnare anche ai familiari,
7: sì, professoressa? Prima di tutto ti ringrazio per questa occasione di parlare di assistenza infermieristica proprio oggi.
1: Sì.
7: Stiamo celebrando la nascita di un'infermiera inglese, Florence Nightingale, a cui attribuiamo proprio la nascita dell'infermieristica moderna. E l'infermiere ha un ruolo fondamentale soprattutto a casa, perché a casa ha la possibilità di conoscere il paziente, i familiari, conoscere il suo contesto di vita, le sue abitudini, le sue difficoltà, e proprio sulla base di queste conoscenze noi riusciamo a costruire un piano di assistenza che è davvero personalizzato, mettendo al centro il paziente e la famiglia. Quando andiamo a casa noi non svolgiamo soltanto prestazioni tecniche, è vero, anche quelle ci, certo, vengono richieste, ma facciamo un lavoro ancora più prezioso. Insegniamo alle persone a prendersi cura di se stesse, insegniamo ai familiari a prendersi cura del proprio caro in sicurezza e con competenza.
1: Allora iniziamo proprio, no, a capire che cosa possiamo fare quando noi siamo a casa, abbiamo un paziente insomma che ha bisogno di cure. Un paziente, soprattutto anziano, ha bisogno magari di assumere tanti farmaci e non solo, magari parte di farmaci. È un po' complicata a volte, come dire, l'assunzione di farmaci in una persona che ha dei problemi. Ci sono degli strumenti che voi, ovviamente infermieri, aiutate, che
7: sì,
1: ci fornite, la gestione,
7: come,
1: no?
7: Sì, come hai detto te, la gestione è piuttosto complessa, soprattutto nelle persone anziane, ma anche nelle persone con malattie croniche che devono assumere tanti farmaci, pensa 8-10 farmaci,
1: esatto,
7: al giorno.
1: Esatto.
7: E insieme ai familiari, insieme al paziente, cerchiamo di trovare le strategie che permettono un'assunzione ottimale.
1: E qui
7: ho portato alcuni esempi,
1: esatto,
7: sono gli strumenti che noi facciamo vedere proprio per trovare la soluzione migliore.
1: In
7: questo
1: commercio,
7: ad esempio,
1: si trovano?
7: Questo si compra nei negozi di casalinghi, normalmente,
1: esatto,
7: costa anche molto poco. In particolare questa è una pillolera settimanale, quindi divisa per i 7 giorni della settimana, in più c'è uno scomparto per ogni momento della giornata, quindi è possibile definire qual è la terapia per la mattina, il pomeriggio, la sera e così via. Mm-hmm. Quindi ricorda alla persona di prendere i farmaci e in più permette anche alla persona di ricordare se li ha presi, perché lo scomparto è vuoto,
1: e
7: quindi,
1: certo,
7: significa che,
1: certo,
7: sono stati assunti. Noi possiamo suggerire anche

0: anche quella giornaliera, soprattutto se la persona deve andare fuori casa, quindi invece di portarsi tutte le confezioni dei farmaci può inserirle qui e ricordarsi di averle prese.
1: E non finiamo qua, perché ci sono anche altri presidi.
0: Questo aggiungo un'altra evoluzione della specie, si tratta di una pegliolera con una elettronica che permette di emettere un suono in un certo orario in modo da ricordare, e noi la consigliamo soprattutto per quei farmaci che sono al di fuori dell'orario dei pasti, che sono un po' più facili da ricordare, ad esempio a metà mattina, a metà pomeriggio.
1: Ecco, andiamo, ha portato anche altri due strumenti, un tagliapillole vedo
0: lì. Sì, perché spesso a seconda delle condizioni del paziente può essere suggerito di suddividere un farmaco. E noi sconsigliamo di utilizzare i mezzi casalinghi, c'è questo strumento, anche questo si può comprare in un casalingo, nel negozio di casalinghi, non si fa altro che inserire la compressa e poi schiacciare.
1: Allora, dottoressa, poi ci fa vedere un'altra cosa per quanto riguarda la deglutizione. Per adesso noi siamo entrati con le nostre telecamere, anzi il nostro Antonio Giarnieri è entrato all'interno del Simulation Center del Campus Biomedico di Roma per vedere esattamente come voi, professori, insegnate agli studenti universitari, e proprio in una sorta di simulazione vera, reale, come si devono comportare e come insegnare magari ai familiari come comportarsi in caso, appunto, nella gestione di malati cronici. Guardiamo insieme.
2: Ci troviamo al campus biomedico nel centro di simulazione, specificamente nella Domus, che è una stanza che mima l'ambiente domiciliare, quindi per l'assistenza a domicilio. È una stanza quindi normale, come si può trovare in ogni casa, con un bagno, per esempio in questo caso con una vasca. Quando l'infermiere va per dare assistenza domiciliare e fare quindi formazione al caregiver, la prima cosa che deve fare e anche quindi insegnare è la messa in sicurezza degli ambienti, che appunto non sono quelli ospedalieri. Tipicamente quindi ci saranno tappetini, ingombri di sedie, di tavolini, quindi va concordato con loro la rimozione, lo spostamento, in modo che non ci siano ingombri quando si passa per esempio con la carrozzina. Si guarda se ci sono delle luci sufficienti, se l'illuminazione è corretta. Un'altra delle procedure importanti che l'infermiere fa a domicilio e molto frequente è quella di insegnare a rilevare i parametri vitali, cioè per esempio la pressione arteriosa e i livelli dell'ossigeno nel sangue, che sono i dati molto importanti poi da scrivere nel diario che la persona tiene a casa e da far vedere poi all'infermiere e al medico quando verranno la prossima volta. Altre procedure importanti che l'infermiere insegna a utilizzare a domicilio nei pazienti con ridotta mobilità sono proprio le tecniche di mobilizzazione.
3: Adesso proviamo a fare questa mobilizzazione in sicurezza.
4: Bene. Patrizia, prendi qui le tue. Bene.
3: 1, 2, 3, la tiri su e poi adesso il presidio girerà e lei la potrai mettere seduta in carrozzina.
4: Adesso scendiamo.
3: Piano piano, 1, 2 e 3.
2: Quello che spieghiamo che per la mobilizzazione è come spostare in sicurezza dal letto alla sedia a rotelle, oppure dal letto a una poltrona fissa, oppure dal letto in piedi, no? Per camminare. Sono molto utili delle pedane rotanti, delle cinture di scorrimento, delle tavole di scorrimento, le spondine a letto. Altre cose che sono importanti nel caso il paziente sia allettato sono i materassini antidecubito. Un altro momento fondamentale della persona con ridotta mobilità è quello dell'igiene quotidiana, del bagno. E cosa possiamo utilizzare nel bagno? Se nella casa hanno la vasca, la difficoltà è quando la persona tenta di scavalcare la vasca. Esistono dei presidi molto semplici, anche di basso costo, che sono le sedie girevoli. Quindi bisogna insegnare come applicarle correttamente in sicurezza sulla vasca in modo che siano stabili, avvicinare la persona e farla passare o da in piedi alla sedia girevole o dalla carrozzina alla sedia girevole senza sforzo e in sicurezza. Altre cose che si possono utilizzare sono delle specie di ciambelle gonfiabili con le quali si possono lavare i capelli nel letto. Sono come dei cuscini gonfiabili che hanno un tubo da cui scorre l'acqua.
1: Professoressa, abbiamo visto soltanto alcune delle tecniche.

0: che no, infermieristiche, proprio per aiutare il paziente a vivere anche meglio e facilitare anche soprattutto i familiari. Allora, prima abbiamo parlato della gestione dei farmaci, abbiamo capito che insomma una persona anziana può assumere dagli 8 ai 10 farmaci al giorno e ci sono dei presidi che aiutano in questo, nella gestione. E poi molte persone, soprattutto anziane, hanno difficoltà nella deglutizione. Sì. Anche in questo caso cosa può aiutare?
1: Parliamo di persone anziane, ma parliamo anche dei bambini, ad esempio, certo, la difficoltà a deglutire dei farmaci. Noi consigliamo questo trita compresse, piuttosto che ricorrere a mezzi casalinghi come il schiacciare con il cucchiaio. È abbastanza semplice, si mette nel fondo il farmaco e poi si avvita fino in fondo e si ottiene così una polvere abbastanza sottile. Tra l'altro questo è anche nella parte superiore un taglia compresse. E in alcune situazioni in cui è anche difficile deglutire l'acqua, che è anche pericolosa perché può andare nelle vie respiratorie, noi suggeriamo ai parenti di utilizzare ad esempio budini o altre sostanze per miscelare il farmaco, oppure possiamo anche suggerire di acquistare un addensante, in genere si tratta di amido di mais, che viene versato nella quantità che è stata poi prescritta dal medico specialista nell'acqua, si mescola, si aspetta almeno un minuto per avere la consistenza corretta e poi si versa
0: il farmaco.
1: Si dà a cucchiaio, si fa bere a secondo della consistenza.
0: E questo, devo dire, è un'alternativa davvero molto facile, molto semplice, anche perché magari, soprattutto a una certa età, si ha difficoltà, no? Non si vuole prendere magari il farmaco perché hanno difficoltà nel deglutire. E poi un'altra cosa, io vedo là delle siringhe, professoressa, magari delle iniezioni sottocutanee, che il paziente può fare, oppure i familiari possono fare a proprio caro, a proprio congiunto. E allora vogliamo capire, anche perché si possono fare in maniera autonoma queste iniezioni, come però devono essere effettuate in maniera corretta?
1: La tecnica è molto semplice, però bisogna conoscere per evitare delle complicanze. In genere la terapia maggiormente prescritta è la terapia di eparina,
0: l'anticoagulante più famoso,
1: che aiuta a prevenire ad esempio le trombosi. E in genere le siringhe sono già preconfezionate con la dose che serve, in questo caso forse si vede poco, ma c'è un aghetto molto corto e questo assicura che vada nella zona e nel tessuto giusto, che è il tessuto sottocutaneo. In genere viene consigliato di effettuarle sulla pancia, sull'addome, sia perché il tessuto sottocutaneo è maggiormente rappresentato, sia anche più facile per la persona accedere. E usiamo la tecnica del pizzicotto, quindi si pizzica l'addome, la pancia. Si fa una specie di plica e poi in maniera perpendicolare si introduce l'ago, oppure se il tessuto sottocutaneo è poco rappresentato nei bambini si può anche fare a 45 gradi e
0: così
1: si inietta lentamente. E possiamo anche contare, noi insegniamo a contare 1, 2, 3, 4, dipende dalla dose. Questa è una dose di 0,4 millilitri. Possiamo contare fino a 10 lentamente e poi estraiamo
0: devono essere smaltite in quel contenitore.
1: Sì, volevo solo ricordare che c'è una piccola bolla d'aria nella siringa e alcuni pazienti con familiari la tolgono perché pensano che sia
0: pericolosa.
1: Invece è essenziale perché forma quel sigillo d'aria che permette alla, in questo caso all'eparina, di non tornare all'esterno nei tessuti che proprio
0: e questo è importante, per cui non toglietela. Grazie, tornerà professoressa Madre, anche perché ci sono tante cose che possiamo essere davvero d'aiuto a chi ci sta seguendo in questo momento. Grazie per averci seguito, ci bacio a tutti.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Prega con noi questa sera il Santo Rosario Monsignor Francesco Giovanni Brugnaro, arcivescovo emerito di Camerino, San Severino Marche, il quale, al termine del rosario, impartirà la benedizione. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli, circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». La prima e totale offerta di Gesù è l'accettazione della volontà del Padre. È la sua vita, la sua opera, egli ha mostrato qui sulla terra. Egli, Gesù, la porterà a termine quanto ha iniziato.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Nazareno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Pur avendo subito la violenza della flagellazione, nel cuore di Gesù l'odio non è entrato. Nel suo cuore la violenza non provoca reazioni. Nel suo cuore i flagelli non riescono a far sorgere ribellione, né contro Dio né contro gli uomini.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciato una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Leggiamo in questo gesto l'invito ad accogliere Gesù come vero re, un re che non domina ma ama fino al dono di sé. Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto profezia, rivelazione delle vere intenzioni di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Vergine Maria, aiutaci a scorgere l'amore del tuo Figlio nelle prove che affrontiamo nella nostra vita. E dona ai nostri cuori compassione per le sofferenze dei nostri fratelli, affinché possiamo dare loro

0: loro aiuto, ascolto e conforto.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Lasciamo che questa scena della morte di Gesù tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Come
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: O Maria, non permettere che davanti alle sfide di questo tempo la nostra esistenza sia soffocata dalla rassegnazione o dall'impotenza. Aiutaci a costruire l'attitudine all'ascolto, grembo nel quale la parola diventa feconda e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio. O Maria, destaci dall'indifferenza che ci rende stranieri a noi stessi. Donaci la passione che ci educa a cogliere il mistero dell'altro e ci pone a servizio della sua crescita. O Maria, Madre dolorosa, che dopo aver conosciuto l'infinita umiltà di Dio nel bambino di Betlemme, hai provato il dolore straziante di stringerne tra le braccia il corpo martoriato. Insegnaci a non disertare i luoghi del dolore. Rendici capaci di attendere con speranza quell'aurora pasquale che asciuga le lacrime di chi è nella prova. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette.
1: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Dei

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista, noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi, nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul Santo di Assisi.
2: La docuserie con Alessandro Sortino, domani in prima serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 10.55. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
3: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
4: Oh, Fifone, alzati e combatti!
5: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
4: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
3: Vinci per te, non per papà.
2: Una bracciata per la vittoria. Questa sera in seconda serata.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margini della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione al sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
2: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta. Voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
1: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà attorniato da tanti ragazzi, è veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere

0: col figlio.
1: Te la senti di venire con me a Valdocco?
2: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
1: Quello che hai sempre fatto. Crescerli e dargli il tuo amore. Come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
0: Per merito della divina provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché è osteggiata dal fratellastro che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
2: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
3: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
2: E dimmi, com'era?
3: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
2: E poi?
3: Te l'ho detto, era un po' strano.
4: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
0: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
4: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: diventerai un pecoraio. Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò. Sarai un capo di briganti. L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

0: Sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe e di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete, diciamo, resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo. Deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
2: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco, perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
3: Non se ne può più. Tutte le domeniche la stessa storia.
4: Capite che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline, perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e si è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
0: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo, il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà Ottocento, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
0: Dalle valli sono centinaia i ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera sociale.
1: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Ma poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
0: L'oratorio è la sua persona. L'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare coi ragazzi Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni, diciamo così, quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
6: Carissimi salesiani, figli di Don Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
7: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato.
8: Sì!
7: Benvenuti a Valdocco!
0: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
9: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E diciamo i suoi nemici, diciamo un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
2: Ha salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade. E credo che di Don Bosco avrebbe bisogno di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. Noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere, aver fede o non aver fede. Ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
0: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
1: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte e ebbe molte resistenze, molti rifiuti. Dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico. E fino al punto che, quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
1: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio, che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima. Un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla Vostra autorità. Sono nelle Vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo la canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: Tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, da Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Sono guarito. Da quando sono venuto qui sono una persona diversa.
2: La cosa che pesa di più all'inizio è la paura.
3: Il mio primo incontro con Lourdes fu come uno schiaffo dritto in faccia.
4: A volte mi arrabbio perché non capisco Dio, ma io sento il suo amore. Altrimenti mi sei tolto la vita.
0: Il miracolo di Lourdes, domenica in seconda serata.
5: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
0: La docuserie con Alessandro Sortino, domani in prima serata.
6: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
7: Ciao, trovateci.
6: Arrivi con un carico di patate!
8: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
6: Oh.
9: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
6: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. È sempre una gioia immensa ritrovarvi e ritrovarsi in questa cucina dove ogni giorno prepariamo insieme il nostro menù. 3 ricette fantastiche, 2 ospiti, 2 amici che non vedo l'ora di annunciarvi, con lo stesso criterio che utilizziamo quando serviamo i piatti nella mensa francescana. Ogni giorno accogliamo tante persone, cerchiamo di farle sentire a casa, di offrire loro un piatto caldo, fatto con cura, fatto con amore, con i prodotti della stagione, i prodotti freschi e anche i prodotti che ci vengono donati. Anche questa mattina, come d'abitudine, il nostro furgoncino è arrivato nel chiostro dell'Antoniano e ha scaricato chissà quale bontà, e lo scopriamo con il nostro primo ospite, Fra Luca. Buongiorno, Fra Luca. Che vedo!
10: Ciao, Veronica.
6: Carico di che cosa, Fra Luca?
10: Farina di castagne.
6: Ah, che bella
10: Oggi
6: novità!
10: Faremo...
6: Che bello!
10: Quindi, una ricetta un po' particolare, la farina di castagne.
6: Un ingrediente prezioso, un ingrediente particolare per una ricetta speciale che immagino sia una tua ricetta.
10: Sì, sì, sì, è anche un ingrediente povero,
6: sì?
10: Perché la farina di castagne veniva usata soprattutto nell'Appennino tosco-emiliano al posto del grano.
6: Al posto del grano, quindi come si intitola la tua ricetta?
10: Sono tagliatelle di castagne al ragù di tacchinella.
6: Ah, però iniziamo alla grande, quindi armiamoci con gli ingredienti per fare queste tagliatelle con la farina di castagne. Per cui vi serviranno, per fare le tagliatelle utilizzeremo ovviamente questo ingrediente straordinario che è la farina di castagne, poi la farina zero, le uova, l'olio extravergine d'oliva e il sale. Per il ragù invece utilizzeremo il petto di tacchino, poi la base sedano, cipolla, carote, immancabile, del vino bianco, un po' di panna fresca, prezzemolo, burro, sale e pepe. Fra Luca, quanti sacchetti prendiamo di farina?
10: Ne prendiamo uno.
6: Perché... Questo?
10: Sì.
6: Allora, questo lo mettiamo qua insieme agli altri ingredienti, questo lo tolgo via per fare spazio e direi che possiamo iniziare. Tu sentiti a casa.
10: Allora io

0: intanto incomincio a mescolare la farina 00 con la farina di castagne.
1: Questa già dosata.
0: Perché la farina di castagne è una farina debole, con poco amido.
1: Quindi ha bisogno di essere integrata.
0: Di essere comunque integrata con la farina 00.
1: Io posso iniziare a fare il ragù di tacchinella intanto?
0: Volentieri, se mi dai una mano.
1: Sono qua per questo, allora prendo subito la mia pentola, questa cucina meravigliosa che ha sempre tutto.
0: Ecco, mescoliamo bene le due farine. Prendo anche questa bacinella dove rompo le due uova.
1: E io mi prendo invece tutti gli ingredienti per il soffritto, quindi carota, sedano, cipolla. Ho messo l'olio per il soffritto o volevi il burro?
0: Il burro lo useremo dopo.
1: Ah, perfetto.
0: Va allora, benissimo.
1: Non
0: l'olio.
1: Ho sbagliato. Ormai l'avevo fatto, quindi ce lo tenevamo con l'olio.
0: Una forchetta.
1: Sì, è lì.
0: Per incominciare a lavorare.
1: Mm-hmm. E tu, Franluca, da dove arrivi?
0: Io sono al convento di Sant'Antonio a Milano, che è un santuario dove anche abbiamo una realtà caritativa.
1: Quindi sei abituato al discorso di accoglienza,
0: certo.
1: Immagino mensa.
0: Sì, abbiamo le colazioni, la mensa.
1: Ah, voi fate anche la colazione?
0: Sì.
1: Ah, che bello, cosa preparate?
0: Di solito caffè e latte, il tè. E poi c'è sempre qualcosa di dolce. Ecco, la farina la metto sulla spianatoia.
1: Sì.
0: E poi creo un po' lo spazio
1: col dorso della...
0: per mettere le uova.
1: Io rubo sempre i trucchetti da tutti i miei amici. Non si smette mai di imparare neanche in cucina. Però, Franluca, ti vedo molto, come dire, a tuo agio. Ma
0: sì.
1: Hai esperienza, hai fatto studi di cucina.
0: Allora, io ho fatto la scuola alberghiera.
1: Ah, sì. Allora avevo visto bene.
0: Prima di entrare in convento e poi ho lavorato qualche anno in qualche ristorante, albergo.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Quanti anni avevi quando accadeva questo?
0: Allora, sono entrato in convento a 21 anni, quindi
1: tutto
0: dai
1: prima.
0: 16 ai 21 anni.
1: Quindi l'alberghiero a 16 anni, quell'età lì.
0: Sì.
1: E poi i ristoranti subito dopo.
0: Sì.
1: In Italia o all'estero? Dove hai lavorato?
0: Ma c'è stata anche un'esperienza all'estero, in Francia, però all'inizio...
1: Non ti sei fatto mancare niente.
0: All'inizio è stato soprattutto in Italia, ecco.
1: Ed hai bei ricordi di quella vita lì?
0: Sì, sì, sì. Beh, sicuramente anche una vita in cui devi dare molto, ecco, perché l'orario comunque
1: diciamo
0: di lavoro...
1: Diciamo che è un lavoro senza orario,
0: sì,
1: quello nei ristoranti.
0: Sì, sì.
1: Ecco.
0: Però è anche vero che poi ho ritrovato nella vita francescana un po'... forse la stessa passione
1: e anche la stessa dedizione,
0: sì, sì, sì, in cui ci sei e devi fare il tuo nel miglior modo possibile, ecco.
1: Ti serve un po' di acqua, Franluca?
0: Sì, grazie.
1: È un goccino,
0: Veronica,
1: dici?
0: Perché è un impasto un po' asciutto e quindi
1: un
0: goccio d'acqua ci aiuta a impastare meglio.
1: Ancora?
0: Grazie.
1: Perfetto. E io nel frattempo, prima che mi si bruci la base di sedano, carota e cipolla, aggiungo
0: Aggiungiamo
1: il tacchino.
0: Il tacchino, lo facciamo.

0: Questo è pronto, allora andrebbe messo in frigo per riposare un pochettino, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Chiaramente per i nostri tempi televisivi, lo dichiariamo, abbiamo l'impasto già riposato, ma l'importante è averlo fatto adesso dal vivo, in modo che possiate vedere tutti i procedimenti.
1: Certo.
0: E io prendo però quello che adesso possiamo lavorare.

0: Forse per il tipo di farina, che
1: per
0: dici?
1: il tipo di farina o comunque la quantità di...
0: Eccolo qua.
1: Di
0: Perché è riposato, evidentemente.
1: Certo.
0: È riposato. Che bello che è. Quindi una, verrà
1: sì.
0: una tagliatella un po' più scuretta.
1: Adesso possiamo anche...
0: Questo lo metto in frigo.
1: Ok.
0: Così non lo sprechiamo, lo utilizziamo
1: così
0: magari.
1: Poi...
0: Esatto, lo stendiamo, lo portiamo poi in mensa. Che in questi giorni...

0: per la gioia di tutti.
1: Nel periodo anche stagionale, la farina di castagne è un ingrediente che può essere utilizzato anche per fare dei dolci,
0: certo,
1: per altre ricette.
0: Certo. Vieni, ti do un canovaccio. Ah, ce l'hai, ecco, già, a posto. Allora, io prendo... Come stendiamo, Fraluca, con la macchinetta o a mano?
1: Allora, è possibile sia stenderlo con la... col mattarello, quindi a mano.
0: Poi che ti faccio posto? Ti tolgo questa?
1: Grazie.
0: Facciamo così. Voilà. Zap.
1: Oppure possiamo anche utilizzare...
0: Siamo già sintonizzati.
1: La macchinetta.
0: Vedi, Fraluca.
1: Che sicuramente...
0: Ci aiuta un po' con i tempi.
1: Ci aiuta un po' con i tempi, ecco.
0: Io non ho molta dimestichezza con questa qui. Però ora ti guardo e imparo.
1: Ok, prendo...
0: Nel frattempo posso mettere il vino?
1: Un coltello.
0: Coltello, sì. È qui sotto, oppure nel cassetto.
1: Prendiamo questo.
0: Quello che, perfetto, io prendo il vino.
1: Così prendiamo e tagliamo una parte dell'impasto. Lo appiattiamo un pochino con il palmo della mano, perché poi incominciamo a stenderlo. Nel momento in cui stendiamo, utilizziamo anche un po' di farina per far sì che appunto l'impasto possa...
0: Beh, velocizzata
1: essere...
0: tanto, questo,
1: sì,
0: questo apparecchio.
1: Qui c'è già anche un po' di farina che ci aiuta a non far attaccare,
0: non farla attaccare
1: le sfoglie.
0: Ovviamente, ovviamente. Ah, fai un doppio passaggio.
1: E poi si può incominciare a ridurre il passaggio con i numeri dell'impastatrice fino ad arrivare alla...
0: Questo è quello già passato?
1: Sì.
0: Giusto? Guarda che bello, guardate quanto è bella.
1: Abbiamo già le sfoglie...
0: Meravigliose.
1: Che sono...
0: Pronte per essere...
1: Pronte per essere...
0: Bollite e
1: bollite,
0: mantecate,
1: tagliate.
0: Con questo bellissimo ragù. Te le poggio qua.
1: Ok, grazie.
0: Prego. Poi, allora, io invece nel mio ragù... con la carne di tacchino ho messo il vino, chiaramente il tempo che il vino evapori, e poi immagino dopo che il vino è evaporato mettiamo la panna.
1: Sì, ecco, per capire se il vino è evaporato bene bisogna proprio sentirlo col naso, se si sente ancora un po' l'alcol,
0: un pochino si sente,
1: che c'è all'interno del ragù, lo lasciamo evaporare bene.
0: Procediamo
1: intanto
0: con il taglio, sì.
1: Taglio.
0: Tanto la pentola qui bolle. Tu avevi messo sale nell'acqua?
1: No.
0: No, allora lo aggiungo io.
1: Io non avevo ancora messo sale. Facciamo passare le nostre sfoglie.
0: Ma io le prendo e le metto nella pasta, tagliatelle. Che dici? Vado direttamente in pentola?
1: Allora, volendo possiamo metterle direttamente in pentola. Oppure,
0: guardate che bella,
1: nel caso vogliamo tenerle un attimo, occorre sempre mettere un po' di farina in modo che non si attacchino.
0: Allora prendo un
1: le
0: piatto
1: facciamo
0: per...
1: un paio di sfoglie in modo che abbiamo una quantità sufficiente anche di tagliatelle da poter...
0: Faccio così, va bene?
1: Sì, perfetto.
0: Ah, io devo mettere la panna nel mio ragù.
1: Sì.
0: Ero talmente affascinata da questo strumento, dalla tagliatella che usciva così, e mi sono distratta. Facciamo un'ultima sfoglia,
1: ecco,
0: e poi caliamo. Ok. Comunque il colore di questa farina di castagne è veramente bello.
1: E sentirai il profumo quando viene messa nell'acqua.
0: Ah,
1: perché...
0: Sì? Wow.
1: C'è il profumo della castagna quando le tagliatelle incominciano a bollire. Okay.

0: cuocersi, sente... arriva.
1: Sì.
0: Ecco qua, l'acqua bolle. Penso che il burro lo usiamo alla fine per mantecare, vero?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì. Ecco, ne abbiamo, credo, un quantitativo sufficiente.
0: Perfetto, arriva.
1: Di farina,
0: arriva,
1: di tagliatelle di castagne, per poi comporre il nostro piatto.
0: Poi assaggiamo.
1: Certo.
0: Voglio vedere com'è. Ok. Ci fermiamo qua per ora, tanto questo basta. L'acqua bolle, posso andare?
1: Certo.
0: La farina prima l'avevo messa così.
1: L'abbiamo salata,
0: sì,
1: l'acqua.
0: Sì, l'ho salata. Quanto devono cuocere le tagliatelle, Gianluca?
1: Qualche minuto, 4-5 allora, minuti. Quando vengono a galla sono praticamente
0: vuoi
1: pronte.
0: Dare un occhio? Vuoi dare anche un occhio al ragù?
1: Ora.
0: Che ci metto un pizzichino di sale, che non l'avevo messo prima. Il pepe ce lo metto? Un po' di pepe?
1: Sì, anche perché dà un po'...
0: Un po' di carattere.
1: Un po' di carattere, sì. Perché la tacchinella comunque non ha un gusto molto forte. Ecco.
0: Secondo me è pronto il
1: ragù.
0: Non lo voglio tirare troppo,
1: sì,
0: sennò
1: sì,
0: poi
1: sennò
0: si asciuga
1: eccessivamente.
0: Siamo d'accordo. E allora, il tempo di cottura delle tagliatelle ci siamo. Allora, andiamo di burro. Se vuoi ti do anche un cucchiaino. Tieni.
1: Ecco.
0: Ok, già fatto.
1: Grazie.
0: Ma prego, ci mancherebbe. Guarda che bella. Vi lascio un po' di acqua.
1: Sì, così anche...
0: Sono bellissime.
1: Per il sugo.
0: Sono veramente
1: e si
0: sugo.
1: Sente anche il profumo della castagna.
0: È vero che si sente. Che bontà.
1: Aggiungiamo il ragù, sì, per poter condire le nostre tagliatelle.
0: Spero di averlo fatto buono il ragù.
1: Ma sicuramente.
0: Okay.
1: Abbiamo fatto tutti i passaggi.
0: Tutti i passaggi corretti, credo. È che non vedo l'ora di assaggiarlo, quindi. Raccogliamo così? Posso mettere su?
1: Sì, e anche... un po' intorno,
0: così quando poi raccogliamo le tagliatelle con la forchetta
1: e
0: ci allarghiamo a prendere tutto questo bel ragù. Mamma mia,
1: che mettiamo
0: ci siamo.
1: Un pochino di
0: un tocco
1: prezzemolo
0: verde,
1: per decorare un pochino e per dare anche un po' un fresco alla nostra ricetta.
0: E ci sta benissimo anche questo prezzemolo. Grazie Gianluca, lo assaggiamo subito questo piatto, che dici?
1: Volentieri.
0: Forchetta per me e forchetta per te.
1: Grazie.
0: A te. Luca, mangiamo dallo stesso piatto?
1: Certo, è il momento di assaggiare.
0: Nell'ottica della condivisione. Profumo eccezionale.
1: Molto buono.
0: Molto buono. Tu sei soddisfatto?
1: Benissimo.
0: Senti, c'è un retrogusto quasi dolce.
1: Sì.
0: Che è la farina di castagne.
1: Che è la farina di castagne e anche il ragù di tacchinella.
0: È buonissimo, delicatissimo. Vi consiglio
1: dolce
0: di farlo a casa, avete visto, non ci vuole tantissimo. La ricetta è abbastanza semplice, magari prendete anche voi un attrezzo per fare le tagliatelle, se non siete pratiche a mano. Grafica per ripercorrere insieme ingredienti e dosi, dopodiché vi darò qualche piccolo trucco semplice per risparmiare tempo, fatica in casa, insomma delle piccole cose che io faccio che possono essere utili anche per voi, e poi continuiamo con altre ricette.
1: Certo.
0: Oltre che con l'assaggio.
1: Ne abbiamo altre.
0: Ne abbiamo altre, sì.
1: Buonissimo.

0: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
1: Oh, Fifone, alzati e combatti!
2: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
3: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavatini.
0: Vinci per te, non per papà.
4: Una bracciata per la vittoria. Questa sera in seconda serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
5: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi, nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
4: La docuserie con Alessandro Sortino, domani in prima serata.
6: Piccolo consiglio di oggi per pulire una spianatoia oppure un mattarello quando lavoriamo, per esempio, gli impasti, che sia la pasta fresca, che sia una pasta brisée o una pasta frolla, resta sempre questo rimasuglio di farina, di uova, di impasto. Allora, innanzitutto il tarocco, questa spatola che ci aiuta chiaramente a rimuovere tutto quello che non serve più. Dopodiché basta, col grande potere del bicarbonato, basta fare una manciata, stendere una manciata generosa di bicarbonato che azioniamo con il limone. Quindi tagliamo un bel limone a metà, spremiamo qualche goccia generosa sul nostro bicarbonato, si attiva questa reazione, dopodiché con il limone che abbiamo tagliato facciamo questi movimenti circolari che ci aiutano davvero a rimuovere come uno scrub tutto ciò che è rimasto appiccicato sulla spianatoia, perché sconsiglio assolutamente l'utilizzo dei detersivi, perché il legno assorbe come se fosse una materia viva. A questo punto, sempre o con il tarocco oppure con un panno umido, tutto quello che era rimasto appiccicato viene completamente rimosso. Ed ecco qui il mio consiglio pratico e veloce di oggi per mantenere tutti i legni della cucina freschi e puliti. Fra Luca, adesso facciamo un'altra ricetta insieme.
7: Bene.
6: Però no, non vorrei sembrare esagerata, ma una benedizione per far sì che l'uovo poscemi venga.
7: Ma volentieri.
6: No, perché io mi cimento in questa ricetta, che è l'uovo posce con il rosti di patate. Rosti di patate, fin lì insomma ci siamo, adesso vi spiego come farlo. Però l'uovo posce, per quanto sia facile,
7: richiede una certa esperienza.
6: Esatto. Allora iniziamo con gli ingredienti, poi proviamo a farlo. Allora, per il rosti vi serviranno ovviamente delle ottime patate, poi la resa la vediamo man mano, l'amido di mais ci aiuta un po' a legare, paprika, rosmarino, insomma tutti quei sapori che danno una spinta al nostro rosti, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Per fare l'uovo poché servono delle uova freschissime, quindi elemento imprescindibile, un pizzico di aceto bianco, perché nell'acqua gli chef, quelli bravi, mi hanno detto che ci va,
7: che si va,
6: aiuta l'albume a coagulare, e il sale grosso. Poi per servire magari utilizziamo uno spinacino, un'insalatina.
7: Che dà anche un po' di colore,
6: esatto,
7: di freschezza.
6: Esatto, esatto. Allora iniziamo subito. Posso chiederti, Fra Luca, di pelare le... No, pelare, sono già pelate, di grattare le
7: volentieri
6: patate. La grattugia è qua, tieni.
7: Prendo una bulla.
6: Esatto, esatto. L'amido di mais ce l'abbiamo, adesso me lo faccio arrivare. E qui l'uovo poché.
7: Utilizziamo la parte
6: più
7: grossa.
6: Sì, questa, che vengono così un po'... Allora, non tutti usano l'amido di mais, nel senso che se la patata contiene abbastanza amido di suo, in realtà lega già da sola. Però se ci
7: certo.
6: vogliamo aiutare un pochettino, un cucchiaino di amido di mais secondo me va bene. Adesso l'acqua bolle.
7: È importante anche scegliere la patata giusta.
6: Esatto,
7: perché
6: esatto. Questa mi sembra bella...
7: Sì.
6: Questa mi sembra giusta, vedi?
7: Si sente, si vede.
6: Sì, sì, è bella bagnata. Allora, io prendo il sale grosso e lo metto nell'acqua che bolle. Metto questo pizzichino di aceto, abbasso un po' il fuoco perché l'acqua deve sobbollire. Che dici, va bene così fra Luca?
7: Sì, creiamo il vortice.
6: Tu questa è una scuola alberghiera, l'avrai imparato.
7: Intanto io aggiungo anche gli altri
6: sì,
7: ingredienti.
6: Sì, però no, guardami, arrosti. Guardami. Tienimi d'occhio qua, io vado. Ok. Oh, mi sembra che l'albume si stia incamiciando.
7: Perfetto.
6: Che dici? Penso che è salvato, l'onore è salvo.
7: Ok.
6: L'onore è salvo. Allora, intanto noi continuiamo con i
7: rosti.
6: Continuiamo
7: con i rosti.
6: Un padellino, non troppo.

0: grande.
1: Un po' di paprika.
0: Sì, mettici tutti quei bei sapori, paprika, rosmarino, sale, pepe. Il pizzichino di amido ce l'hai messo, vero?
1: Sì.
0: Che così per tranquillità.
1: Così siamo certi della riuscita del rosti.
0: Questo è, il rosti è proprio tipico svizzero. E nasce anche quello come tanti altri piatti, come piatto povero.
1: Come
0: lo
1: mangiavano
0: gli agricoltori
1: povero.
0: Per fare proprio scorta di energia e poi andare a lavorare nei campi, quindi uova, patate.
1: E poi si può usare come contorno, si può usare come antipasto.
0: Io ti passo il rosmarino.
1: Grazie.
0: Ok, te lo sminuzzo un po' così. Allora.
1: Questo è pronto, possiamo...
0: Possiamo procedere. Se ti va, possiamo utilizzare dei dischetti di carta forno,
1: sì.
0: Come dire, per porzionarlo. Se ti trovi. Ok, così. Un po' più abbondante. E poi lo schiacciamo con... Ecco qua.
1: Così poi li passiamo subito nell'olio caldo.
0: A fiamma alta, alziamolo ancora un po'.
1: Io te ne preparo un altro.
0: Sì, e io tengo d'occhio il mio uovo poché, che mamma mia, che ansia ogni volta.
1: Ci ha fatto sfidare.
0: Sì, allora, anzi io lo toglierei, che dici, io lo lasciamo qua. Perfetto, sennò poi si cuoce troppo.
1: Sennò poi il tuorlo si cuoce troppo.
0: Prendi un, che dici, lo metto qua o prendiamo un piattino piano?
1: Prendiamo un piattino piano.
0: Allora, mai per comando di là. Grazie, che sono rimasta. E con l'altra mano nel frattempo metto il mio primo... Aspetta, no, una cosa alla volta. Ecco qua. Ok, grazie Franluca per l'aiuto.
1: Prego.
0: Perfetto. Il primo è andato. Chiaramente per velocizzare i tempi di cottura, perché il rosti richiede tra un lato e l'altro una decina di minuti, deve essere bello dorato, croccante. Li abbiamo anche preparati prima, però questo lo facciamo andare tranquillamente. E poi il nostro uovo spero che sia abbastanza fondente dentro, lo spero.
1: Così quando lo apriamo, intanto possiamo anche mettere sul piatto la nostra guarnizione.
0: Sì, lo spinacino, esatto, esatto. Allora condiamo. Un bel piatto bianco, lo spinacino già lavato, lo puoi condire con un po' di sale, olio, perfetto.

0: Sì, deve venire bello doratino, quindi aspettiamo un pochettino.
1: Mettiamo sotto un letto.
0: Possiamo fare o letto di spinacino, rosti uovo, oppure rosti spinacino uovo.
1: Io metterei sotto il letto di spinacino.
0: E lo condiamo anche allora?
1: Possiamo
0: un po' di sale.
1: Condirlo con un poco di sale, un filo d'olio.
0: Scusami un attimo, però Luca, così ti prendo un cucchiaino per l'olio. Vai, lascio fare a te.
1: Grazie.
0: Così io mi occupo del rosti. Uno, due, un lato è fatto. Oh, guardate che bella crosticina!
1: Perfetto.
0: Devo dire,
1: Veronica,
0: che questa patata era proprio
1: benissimo,
0: buona per questo tipo di ricetta.
1: Ecco, l'olio extravergine d'oliva, lo spinacino è l'ideale. E possiamo...
0: Ti è rimasto molto della tua esperienza gourmet, vero o no?
1: Sì.
0: Ti è rimasta anche la passione, quindi
1: la
0: tu
1: passione.
0: Quando sei al convento cucini, sei anche un po' l'addetto oppure insieme a te altri?
1: Con me, per quanto riguarda il convento, per i frati, ma poi per quanto riguarda invece la mensa per i nostri ospiti, e lì abbiamo tanti volontari.
0: Tanti volontari.
1: E quindi in base a quello
0: però
1: che arriva.
0: Però tu ci sei in cucina?
1: Sì, do una mano anche nella preparazione, ma ti assicuro che le nostre volontarie sono bravissime.
0: Allora le salutiamo, le ringraziamo per il loro lavoro quotidiano. Allora, questo rosti direi che non è niente male. Chiaramente per fare tutta la ricetta dovremmo farne altri, ma noi ci accontentiamo di uno. Lo adagiamo qui e poi c'è sempre l'incognita del nostro ovetto. Lo adagiamo qui. Allora dovrebbe essere fondente.

0: Ah sì, mi sembra che lo sia. Wow! E allora lo facciamo vedere e poi lo assaggiamo insieme. Poi se c'è un pizzico di pepe ce lo spolveriamo, altrimenti tanto sappiamo che è dentro. Eccolo qui. Pepe e paprika, secondo me, prendo quel pizzico. È vero che tu li hai messi anche nell'impasto, sì. Però guarda che carino.
1: Due forchette,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Anche
0: vai.
1: Due Pronto. Coltelli, perché possono servire.
0: Direi niente male.
2: Ma è bellissimo.
0: Controlliamo. Il mio pensiero, l'unico pensiero è l'uovo.
2: Sì.
0: Abbastanza fondente, dai, abbastanza
2: Perfetto.
0: Fondente. Sì, meno male, non lo risalvo perché poi, sì, fra Luca, ma tu hai anche un trascorso da chef e quindi voglio fare bella figura. Assaggia anche tu.
1: Assaggiamo sì. Il rosti.
0: A casa prendete nota di tutti gli ingredienti e le dosi, poi vi abbiamo dato anche qualche piccolo suggerimento per far venire questa ricetta gustosa e croccante. Poi, piccoli consigli per fare le cose, sbrigare insomma a casa delle cose in modo pratico, veloce e senza sprecare nulla. E poi il nostro prossimo ospite con cui continuiamo il nostro menù di oggi.

consiglio di oggi per eliminare l'odore dell'uovo che a volte resta appiccicato alle nostre ciotole piuttosto che ai bicchieri. Quando utilizziamo l'uovo per rimuovere questo odore sgradevole, abbiamo due modi. Uno, per esempio, possiamo mettere la nostra ciotola sporca di uovo o il bicchiere che sia immerso nel nostro lavandino, aggiungiamo abbondante aceto bianco, tagliamo un limone a metà, tanto poi col limone possiamo farci tante altre cose, spremiamo qualche goccia di limone, lasciamo un po' in ammollo, laviamo, sciacquiamo e chiaramente l'odore dell'uovo è totalmente rimosso, ve lo garantisco, provato personalmente. Oppure altra soluzione è mettere il nostro potentissimo bicarbonato direttamente nel bicchiere o nella ciotola sporca, lasciarlo agire anche poi lì, sciacquare, e quindi rimuoviamo ogni odore sgradevole, soprattutto dai bicchieri, ve lo consiglio, è molto efficace. Trucchetto facile e veloce.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 10.55.
1: Sono guarito. Da quando sono venuto qui sono una persona diversa.
2: La cosa che pesa di più all'inizio è la paura.
3: Il mio primo incontro con Lourdes fu come uno schiaffo dritto in faccia.
4: A volte mi arrabbio perché non capisco Dio, ma io sento il suo amore. Altrimenti mi sei tolto la vita.
0: Il miracolo di Lourdes, domenica in seconda serata.
5: Adesso, caro Franluca, ti presento una persona che qui è veramente di casa, ma da parecchio tempo. Scopriamo perché. Sto parlando di Carlotta Cotti. Vieni, Carlotta, vieni a casa tua.
6: Grazie.
7: Ben arrivata,
5: Carlotta. E vi spiego subito perché parlo di casa, nel caso di Carlotta, perché lei è mamma di una bambina, oggi ragazza, che frequentava la scuola di ballo dell'Antoniano. Di un'altra bimba, che adesso ha?
6: 10 anni.
5: 10 anni, che fa parte del piccolo coro.
6: Dell'Antoniano, quindi. Quindi mi sento molto a casa e quindi vengo qui a cucinare, sono molto contenta.
5: Quindi non essere emozionata, perché qui la governi tu. Cosa ci prepari di buono?
6: Ho preparato, faremo la tartatène di mele.
5: Bella, bellissima.
6: E questa torta un po' revisitata, insomma, perché è simpatica da me, perché è molto simpatica, perché è una torta ribaltata. E quindi
5: iniziamo dagli ingredienti. Allora, un attimo che do la ricetta a casa, cioè gli ingredienti a casa. Quindi le mele, che mele vuoi?
6: Abbiamo tre mele.
5: L'ambrosia.
6: L'ambrosia va benissimo, okay.
5: Per la pasta brisée utilizziamo la farina 00, burro

0: freddo freddissimo, acqua fredda freddissima e sale fino. Dopo Carlotta ci spiegherà perché burro e acqua devono essere freddi. Poi per il ripieno ci servirà lo zucchero, le mele ambrosia come appena consigliato, un po' di burro, un po' di cannella, l'anice stellato e la farina di mais. Siamo a tua disposizione, che dobbiamo fare?
1: Allora, dobbiamo prendere la farina e il burro assolutamente freddo, gelato, perché sennò non si... E dobbiamo metterlo nel mixer.
0: Perfetto, allora il nostro mixer
1: intanto
0: è qui.
1: Carissimo, puoi tagliarmi le mele.
2: Perfetto.
1: E tagliarle, sbucciarle a fettine fini e metterle un po' nell'acqua con un po' di limone per evitare che si anneriscano. Nel frattempo prendiamo anche...
0: Io ho preso il mixer.
1: Perfetto.
2: Io ho cominciato a sbucciare le mele.
0: Guarda come siamo operosi, fra Luca. Allora, quindi la farina, il burro freddo.
1: Ti passo.
0: Sì. E poi l'acqua. Anche questa rigorosamente
1: fredda, perché così la pasta brisée è un pizzico di sale.
0: Pasta brisée sta per pasta spezzata.
1: Sì, deve essere... molto anche friabile,
0: esatto,
1: e per tirarla assolutamente deve essere freddissima, se no ecco.
0: Allora
1: adesso
0: si
1: formerà un pannetto
0: pronto, esatto,
1: ecco, ci siamo.
0: A posto, fantastico.
2: E la pasta brisée può essere usata sia per i dolci
1: sia
2: che per il salato.
1: Per il salato
0: ed è ottima per
1: vengono delle
0: per questi piatti anche un po' umidi, no? Perché devono contenere, assorbire
1: le mele che sono.
0: Esatto.
1: Dopodiché
0: a chiacchiere siamo tutti bravi.
1: Dopodiché andrebbe conservata.
0: Allora, questa va messa nella pellicola e messa in frigo.
1: Frigo.
0: Ovviamente Carlotta, noi per te l'abbiamo fatto, l'abbiamo già. Mi prendi un po' di pellicola che ho le mani sporche qui sotto, guarda. Così non la sprechiamo e questo panetto in ogni caso lo utilizziamo poi per farne un'altra per i nostri ospiti dell'Antoniano, della mensa dell'Antoniano, anche con le mani.
1: Facciamo così.
0: Sì, a casa come fai?
1: A volte col coltello.
0: Hai ragione, sei più ordinata di me. Io sono
2: un
0: pasticciona.
2: Paio intanto di mele.
1: Anche questo. Sì, esatto, le tagliamo. Ecco, per comodità.
0: Dopo che è stata mezz'ora in frigo, mezz'ora che noi non abbiamo, eccolo qui il panetto.
1: Ci vuole un
0: riposato.
1: Martinello.
2: Prego, prego.
1: Eccoci
2: Carlotta.
1: Qua.
0: Fra Luca, c'è traffico oggi in cucina, non ti lamentare.
1: La stesa, se gentilmente mi prendi la tortiera anche.
0: Allora, sì.
1: E poi una carta da forno.
0: Eccola qui. Carta forno per te.
1: Perfetto.
0: E la tortiera. Qua
1: e adesso
0: corre,
1: la dobbiamo tirare.
2: Della tortiera.
0: Te la do anche sopra.
2: Mettere...
1: anche sopra.
0: Va bene, sei d'accordo.
1: Perfetto.
0: Questo burro immagino.
1: No, questo burro va
0: nella tortiera.
1: Sì. No, andrebbe messo fuso sopra le mele. Pennellato.
0: Allora per la tortiera ne uso altro.
1: Per la tortiera non ci andrebbe perché ci vanno le mele e ci metti lo zucchero. Andrebbe solo zucchero mischiato con la cannella in polvere.
0: Lo faccio subito.
1: E l'anice stellato già.
0: Ok.
1: Schiacciato.
0: Allora, mi lavo le mani così non faccio pasticci.
1: Intanto io mettiamo, stendiamo bene questa pasta brisée. Cerchiamo di darle una forma tonda, cerchiamo.
0: No. Come cerchiamo?
1: Non è
0: facilissimo.
1: E anche a casa non è che devo dire venga molto tonda, però.
0: Però
1: l'importante
0: è che venga buona, esatto.
1: Quindi cerchiamo.
0: Che vuol dire essere mamma di una bimba del piccolo coro?
1: Vuol dire essere al 100% all'Antoniano. Perché siamo sempre qui.
0: E ci sei venuta pure a cucinare.
1: Con grande piacere, cucinare con immenso piacere.
2: Ma ogni tanto canti anche tu con lei.
1: Sì, cantiamo. Cantiamo la canzone che non so se. La canzone
0: vai.
1: Che lei canta.
0: E qual è?
1: Le piccole cose belle.
0: Ma come sono le piccole cose belle che fanno bella la nostra vita quando capitano all'improvviso.
1: Visto?
0: È anche
1: sei preparata?
0: È una delle mie preferite.
1: Sono molto belle, infatti è molto
0: probabilmente
1: bella.
0: Una delle mie edizioni passate quando
1: conducevo
0: lo Zecchino d'Oro, che bei tempi.
1: Dovremmo...
0: Allora, io ho mischiato anice stellato, cannella e zucchero.
1: E
0: che faccio? Lo metto qui?
1: Bisogna metterlo qui.
0: Allora, prima questo, fra Luca.
1: Dobbiamo mettere...
0: Ora ti puoi prendere la tortiera.
1: Dobbiamo mettere le mele. Esatto. Esatto. Dobbiamo... E dopo questo lo mettiamo sopra un po' sciolto, così a raggiera.
2: Io mi faccio guidare da Carlotta per...
1: Anche te, Veronica, vieni.
0: Io guardo.

0: Raggiera,
1: che
0: così.
1: Poi è una delle cose più divertenti.
0: Ma sì, con le bambine
2: è francese?
0: È francese,
2: è francese,
0: sì. Perché è una torta ribaltata molto morbida, perché non ha l'impasto della classica torta di mele con l'uovo, la farina
2: cioè, poi anche, diventa anche bella croccantina, diventa, perché quel caramello fa questa parte.
0: Ecco, adesso ci dobbiamo mettere il burro.
2: Ma tu cucini sempre, Carlotta,
0: sempre,
2: tutti i giorni?
0: La bolognese d'oca, tagliatella, tortellini, tutto, ma anche il dolce, tutti i tipi di
2: quindi,
0: dolce.
2: Quindi tra una prova all'Antoniano.
0: Tra una prova all'Antoniano, un concerto, una trasferta.
2: Come no? Piccolo Coro viaggia tantissimo.
0: Sì, sì, tantissimo, davvero tantissimo. Si è portato anche in Cina.
2: E lo so, me lo ricordo.
0: Quindi, ecco, perfetto. Adesso così. E dobbiamo metterci il burro.
2: Il burro, eccolo qua. Lo vuoi col pennellino?
0: Sì.
2: Allora, forse dovrebbe essere un pochino più fuso. Vediamo se riusciamo.
0: Va bene ugualmente.
2: Così?
0: Sì.
2: Magari a casa lo fondete un po'.
0: Sì, si può mettere un po'. Ma però va bene anche così. Esatto.
2: Tranquilla. Oggi davanti alle difficoltà mi arrendo. Ci sono le giornate migliori e le giornate...
0: Questa è una difficoltà. Facile, sì, tranquilla.
2: Ma la tua passione per
0: cucinare dalla mamma, questi profumi che in casa, sai, si sentivano. Ecco, adesso è perfetta, l'appoggio
2: qua. Allora, dai
0: questo
2: a me.
0: Dobbiamo.
2: Tu puoi procedere con la pasta brise.
0: Facciamo, togliamo il nostro foglio. La dobbiamo ribaltare. La dobbiamo mettere tutti bene giù. Così ci mettiamo.
2: Sei un po' appiccicata, perché il caldo delle luci dello studio televisivo non aiuta. Quante insidie
0: vedete?
2: In cucina.
0: Adesso però ce la facciamo, guardate. Attacchiamo bene, esatto. Eccoci qua.
2: Ecco, una soluzione si trova sempre.
0: Perfetto. Sì, adesso la togliamo con
2: anche
0: calma.
2: La pasta brisè, come la farò, la bene o male si aggiusta sempre.
0: Sì, adesso dobbiamo rifare i bordi bene, ma come vedete
2: anche se
0: si
2: spezza non è un
0: problema. Ecco, ovviamente un po' le luci.
2: Mettiamo via.
0: È
2: allora,
0: normale.
2: Dopodiché...
0: Eccola qua.
2: Dopodiché...
0: Adesso la
2: questa sistemiamo. Va in forno.
0: Dopodiché va in forno a 200 gradi.
2: A 200
0: per 50
2: gradi,
0: minuti. Dipende dal forno. Okay. Eccola. Ecco. Vedete, va... pigiata giù così.
2: Il forno è già caldo, questo che cos'è?
0: Questa era un po' di farina di mais che ci siamo scordati che andava
2: messa. Dove andava messa?
0: Nella calza da forno per evitare che si attaccasse.
2: Allora, per evitare che vi accada a casa quello che è capitato
0: Carlotta,
2: a noi.
0: Sì, però
2: usate
0: però è venuta,
2: questa, così non si appiccica la pasta brisè.
0: Però va bene, dai, guardate che bella.
2: È bella. L'importante è che sia buona. Vado in forno?
0: Esatto, vai
2: forno
0: in forno.
2: Forno già caldo, abbiamo detto 200 gradi.
0: Sì, forno già caldo, 200 gradi, per comodità ovviamente di tempi.
2: E io chiaramente con la nostra cucina di supporto all'Antoniano, li devo ringraziare perché dietro le quinte fanno un lavoro straordinario tutti i ragazzi, sono
0: tutti
2: sempre pronti a tutte le nostre esigenze, ce l'hanno
0: eccola
2: già fatta.
0: Esatto.
2: Così
0: eccola
2: la possiamo
0: qua
2: sformare.
0: Sì, impiattarla, eccola.
2: Ora facciamo tutto.
0: Va ribaltata.
2: Sì, te la ribaltiamo subito.
0: È bellissima.
2: Vuoi la...
0: Viene
2: questa?
0: Proprio così, sì, l'alzatina.
2: L'alzatina. Si è illuminata davanti alla... L'alzatina la Carlotta rifiuta.
0: Ragione. Vai. Adesso stava ribaltata.
2: Insomma, come assistenti poi ci dai il voto. Direi proprio bella. Allora mettiamo
0: ecco, l'alzatina.
2: L'alzatina.
0: È d'obbligo.
2: Un giro di zucchero a velo.
0: Sì.
2: Posso?
0: Sì, prego. Guarda la meraviglia.
2: Mentre io metto questo, Fra Luca mi toglie la spianatoia, per favore. Grazie, wow.
0: Spostiamo tutto.
2: Che bella, bella,
0: così
2: bella,
0: è bella,
2: bella.
0: Così.
2: Vado abbondante perché... Chiaramente le mele assorbono, ma guarda che meraviglia. Grazie Carlotta, grazie.
0: È stato un grande piacere.
2: Ma mica abbiamo finito, dobbiamo assaggiare.
0: Dobbiamo assaggiarla. No, no, ma vuoi che non assaggi la tarta? La tarta no. Di mele.
2: Queste sono le piccole cose
0: belle. Esatto. E la assaggiamo.
2: Allora, vai, tocca vai. Sporzionare. Fra Luca, gentilmente prendi tre piattini che sono alla mia destra. Allora, un piccolo consiglio, dopo che l'avete cotta, di lasciarla raffreddare 20-30 minuti.
0: Sì.
2: Così
0: è
2: più buona, non si sfalda.
0: Non si sfalda.
2: E un altro consiglio, fatela con tutta la frutta di stagione.
0: Sì. Io la faccio con tutta la frutta, pesche, albicocche, mirtilli,
2: le fragole,
0: le fragole,
2: le pere.
0: Le pere.
2: Sì. Quindi con la pasta brisè tutta la frutta
0: tutta
2: va bene.
0: Grazie.
2: Io me la sto prendendo con
3: è
2: calma.
3: Bellissima.
2: Momento di grande soddisfazione.
0: Soddisfazione, siamo stati.

0: Bravissimo.
1: A casa prendete nota di tutti gli ingredienti e le dosi, molto semplice e adatto a tutte le stagioni. Brava. Brava.
2: Grazie.
1: Malgrado me è venuta bene.
2: No, sentite come si sente la cannella.
0: La cannella. E anche l'anice.
1: È proprio buona anche la pasta.

0: Noi ci deliziamo ancora con questa torta, ma devo ringraziare i compagni di viaggio di questa bella puntata grazie trascorsa insieme. Fra Luca con le sue ricette, Carlotta grazie, con la sua passione, anche per questo mondo, il mondo dell'Antoniano, mondo certo, che ci insegna che cucinare è amore e che l'amore non avanza mai, no, ci piace sempre no, chiudere così. Ognuno, dall'Antoniano sì, è tutto per ora, ci vediamo, baci!
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Buonissima. È ottima.
0: Buona continuazione.
1: Buonissima. Buona,
0: Puntata pasta brisè eccezionale. Bella ricetta, sì.
2: E anche...
0: La fai pure ai piccoli, sì, ai bimbi sì, del piccolo sì, coro.
2: Le ho portate. Una volta ho portato anche il mio pane da toast che faccio io. Tutte le mie tartine.
0: Pensa.
2: Sono impazziti.
0: Certo.
2: Sì, sì, sì.
0: Quanti sono adesso i bimbi 50. All'Antoniano? 50, mamma mia. Che lavoro.
2: È un lavoro. Sì, sì. Buona.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era al principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù.
1: Perdona le nostre colpe.

0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatto a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatto a te, l'avete fatto a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
2: Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di andare ancora alla vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 10.55.
3: Da Euronics c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Samsung Galaxy A57 con 128 GB di memoria a 399 euro! Euronics, un mondo più avanti!
4: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
5: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
6: Nuova crema al latte.
7: Dal gusto più delicato?
8: Più irresistibile.
9: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
12: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
13: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
14: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
16: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
17: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
18: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
19: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolci Rotti Medicati.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Invochiamo con fede il Cristo, che con la sua santa croce ha redento il mondo.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: O Cristo, sole di giustizia, illumina la nostra vita. Allontana da noi le oscure suggestioni del male.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Ispira i pensieri, le parole e le opere, perché in questo giorno possiamo essere graditi alla tua volontà.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Distogli il tuo sguardo dai nostri peccati, cancella tutte le nostre colpe.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Per la tua croce e la tua risurrezione, riempi i nostri cuori della consolazione e dello Spirito Santo.
2: Mostraci, Signore,

0: No, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente.
1: Io sono pronta a ripararmi.
0: Ma che fanno questi questa mattina? Che facciamo, grazie?
1: Allora Giacomo, noi vi diamo il buongiorno in allegria, stiamo scherzando, però in realtà vogliamo parlare di un argomento molto serio, perché noi, io ho della carta forno, una padella, in realtà in casa abbiamo spesso delle minacce invisibili per noi e per l'ambiente, quindi mi raccomando, ci ritroviamo tra pochissimo perché vi diremo come proteggere la vostra salute, la vostra e la nostra.
2: Conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
3: Oh, Fifone, alzati e combatti!
4: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
5: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
2: Vinci per te, non per papà.
6: Una bracciata per la vittoria. Questa sera in seconda serata.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh. Non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
12: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
13: Da quando ho scoperto l'Inespecial Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
14: L'Inespecial Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
13: E ora si cambia marcia.
14: Linee Specialist, speciali per te.
15: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
16: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
17: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì, per celebrare insieme la gioia di essere bambini, con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
19: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: insieme siamo pronti per iniziare questo nostro primo venerdì della nuova stagione. Vogliamo subito ricordare la giornata di oggi, una giornata importante perché è appena iniziato da pochissimo il viaggio apostolico di Papa Leone diretto in Francia. Dovrebbe arrivare intorno alle 10. Stiamo vedendo in questo momento le immagini della partenza che risalgono a poco fa. Oggi giornata ricca di appuntamenti, il Papa intorno alle 11 incontrerà il Presidente della Repubblica per poi dirigersi nel pomeriggio per i Vespri presso la Cattedrale di Notre Dame e concludere la giornata alle 21 con la veglia di preghiera con i giovani.
1: Il viaggio apostolico continuerà naturalmente nella giornata di domani dopo una messa pomeridiana sempre a Parigi. Ci sarà la partenza per Lourdes, quindi ci sarà uno splendido appuntamento, una preghiera, un momento di raccoglimento di preghiera proprio alla grotta di Massabielle e domenica poi ci sarà la Santa Messa presso il santuario di Nostra Signora di Lourdes, la preghiera del Santo Rosario e la processione au flambeau. Tra l'altro proprio oggi vi porteremo anche noi a Lourdes.
0: Sì Giacomo, tutta la seconda parte ci sarà uno spazio davvero ricco di tanti ospiti, però abbiamo iniziato questa mattinata Giacomo dicendo che ora ci apprestiamo a parlare di un argomento davvero importante perché parliamo di una minaccia spesso invisibile ma presente nelle nostre case. Allora dirigiamoci verso la nostra cucina dove ci aspetta oggi il dottor Gaetano VII dell'Istituto Superiore di Sanità e docente dell'Università Cattolica. Dottore, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oggi vogliamo parlare di quelle sostanze che sono presenti in tantissimi prodotti di uso quotidiano che possono essere una minaccia per noi e per l'ambiente, però sono invisibili. Quindi come li riconosciamo? I PFAS.
2: Sì, sono invisibili, non hanno un odore caratteristico. Quando parliamo di PFAS parliamo di questa grandissima famiglia di sostanze sintetiche, quindi prodotte in maniera artificiale dall'uomo per impartire a molte delle componenti, come diceva lei, di uso comune, delle caratteristiche di resistenza al calore, impermeabilizzare molti dei prodotti che utilizziamo, essere resistenti all'olio o ai grassi, come spesso accade sono prodotti che noi consideriamo esenti da rischio perché fanno parte del nostro vivere quotidiano, ma spesso e volentieri possono comportare un rischio importante per la nostra salute.
0: Parlavamo prima con Giacomo, Giacomo aveva una bella, io della carta forno, sì. Non immaginavo potessero essere presenti anche sulla carta forno.
2: Molte delle carte forno proprio per la caratteristica che devono poi fornire sono trattate con queste sostanze, come diciamo devono essere prodotti resistenti al calore o all'olio e ai grassi e di conseguenza queste molecole danno questa specifica caratteristica.
0: Chiaramente quindi meglio tornare al metodo della nonna di ungere la teglia.
2: Sicuramente ungere la teglia con l'olio e il burro. È sicuramente una componente importante nella salvaguardia della nostra salute. Come dicevamo, dobbiamo provare a avere maggiore consapevolezza o attenzione ai prodotti perché dobbiamo anche qui essere artefici nella costruzione della nostra salute.
1: Noi come riusciamo a vedere, a capire se all'interno di un prodotto, e ve lo stiamo dicendo, cioè, questi PFAS sono presenti in tantissimi prodotti, dalle padelle e uno forse facilmente lo può intuire, ma

0: righe come presenza di fluoro o PTFE, il nome tecnico del telefono, già possono sicuramente aiutare a comprendere che sono presenti molte delle molecole di questa enorme famiglia. Sono oltre 12.000 sostanze che fanno parte di questa famiglia, continuano a crescere. Spesso e volentieri purtroppo non facciamo attenzione alla lettura delle etichette o dei dosaggi che dobbiamo poi utilizzare per ottenere il risultato migliore. Quindi un'azione importante, sicuramente una maggiore attenzione a questa indicazione presente nei contenitori o negli imballaggi è un elemento importante nella salvaguardia della nostra salute.
1: Dottore, noi la ringraziamo, ci fermiamo per qualche istante, ma ritorniamo dopo da lei perché vogliamo capire realmente come difenderci. Per esempio, qui c'è un impermeabile, non ne abbiamo parlato, ne parleremo dopo.
2: A fra poco.
1: Noi ci spostiamo, Giacomo.
2: Esatto, andiamo dall'altra parte dello studio e diamo subito il buongiorno e il bentrovato ai nostri due ospiti per aprire buongiorno. Una pagina molto bella. Buongiorno ad Alberto Anile e buongiorno a Maria Gabriella Giannice.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, benvenuti, giornalisti, critici cinematografici, per parlare di che cosa? Domani sarà un anniversario che ricorderemo tutti quanti perché sarà l'anniversario della morte della grande Anna Magnani. E voi in questo libro, La guerra dei vulcani, avete messo insieme non solo la figura di Anna Magnani, ma la figura di Rossellini e della Bergman in un triangolo che ha a che fare con le loro vite personali, naturalmente, e anche con la cinematografia. Di che si tratta?
4: Diciamo che si sono messi assieme da soli. È una storia che è nata nel 1948, quando Rossellini aveva come compagna di vita Anna Magnani. E nel frattempo gli americani e una diva importantissima come Ingrid Bergman, che era svedese e tedesca, ma lavorava ed era una star, la principale star di Hollywood in quel momento, aveva contattato tra gli altri anche Rossellini perché cercava di uscire dalle strettoie di Hollywood per un cinema più interessante, più vivo. Quindi scrive una letterina rimasta famosa e contatta così Rossellini, che a questo punto lascia la Magnani sia da un punto di vista sentimentale che professionale, realizza con la Bergman un progetto che grosso modo era già stato pensato proprio per la Magnani. Ne nasce uno scandalo internazionale che si chiamò Guerra dei Vulcani e nel 49, quando viene girato Stromboli e contemporaneamente un altro film che la Magnani fece proprio a distanza di pochi chilometri, Vulcano, sempre alle Eolie, sempre dallo stesso soggetto iniziale da cui era partito Stromboli, con la gara di chi avrebbe terminato per prima questo film. È una storia che non, quando l'abbiamo ricostruita per la prima volta nel 2000, non conosceva nessuno, persino gli eredi dei diretti interessati dei protagonisti l'avevano un po' dimenticata e travisata. Con un lavoro di anni l'abbiamo recuperata dai giornali, dai pochissimi testimoni esistenti, e questa è la nuova edizione implementata, aumentata, che è uscita pochi mesi fa con la prefazione di Giuseppe Tornatore.
1: Noi vogliamo gustarci una delle scene più forti del film Vulcano di William Wheatley. Guardiamo.
5: Siedete, questa è una chiesa e ti stai a fare, cavattene.
6: Da pregare sono venuta. Ti meraviglia, vero? Sono venuta a pregare Dio che almeno lui non mi abbandoni, perché da sola non ce la faccio più. A pregarlo che la smettiate da calervi contro mia sorella. Lei è solo una bambina, non ha nessuna colpa se io ho fatto la prostituta, perché oramai lo sanno tutti, l'avete detta a tutti, l'avete detta ai cani, alle pietre. Anche a lei avete sentito il bisogno di dirlo. Adesso cosa devo fare? Volete mettermi alla disperazione? E siete dei cristiani voi, ma che ci andate a fare là dentro se siete tanto cattivi? Ipocriti che non siete altro, perché voi ce l'avete con noi, ce l'avete con Maria perché è giovane e bella, ce l'avete con me perché io bene e male la mia vita l'ho avuta, mentre voi siete state condannate a restare qui a diventare brutte e a fare le bestie da somma. Oh, state tranquille, non entro in chiesa, Dio non è soltanto lì, Dio è dappertutto.
1: Vogliamo partire proprio questa scena, sì, che abbiamo visto.
3: Sì, peccato che...

0: 50.
1: Ok, io pensavo che non la guardavo lì, pensavo non si vedesse che lei si inginocchiava sul sagrato. Sì, questo è innanzitutto una prova straordinaria della Magnani, della sua forza interpretativa. E ancora adesso fatta, io l'avrò vista questa scena 10 volte, ogni volta che la vedo tremo, non solo per quello che dice, ma insomma è il momento clou del film, perché la storia di Vulcano, come un po' anche Stromboli, che nascono tutti dallo stesso soggetto che di Renzino Avanzo, che poi Rossellini l'ha diciamo un po' scippato, mentre Vulcano di Iterle hanno poi sviluppato il soggetto, è la storia di una donna diciamo diversa che torna in queste isole e si scontra con una realtà che non l'accoglie, che la respinge. In questo caso diciamo il film Vulcano è un film un po' più hollywoodiano, se vogliamo dire, la storia è più, c'è più trama, c'è più intreccio, è un film classico, anche se poi ha tutte delle variabili autoriali, perché chi lo vede insomma se ne rende conto, anche il luogo è diverso. E qui la Anna è diciamo una prostituta che viene rispedita nel suo paese, cioè Vulcano, e qui non viene più accettata dalla comunità. In questa città ha una sorella, Maria, che è una giovanissima ragazza che aspetta il marito, il suo promesso sposo. E lei cerca di reinserirsi, ma non ci riesce, ma riesce quantomeno a salvare la sorella. Adesso abbiamo poco tempo.
2: Certo.
1: Ecco.
3: Vabbè, questa è una sintesi, anzi vuole essere anche un invito forse a rivedere.
1: A rivedere questi
3: film. Film che hanno avuto anche una caratteristica locale, per così dire, la presenza di questi ragazzi, dei ragazzi della Panaria. Sì. Chi sono? Chi erano?
1: Ecco, i ragazzi della Panaria erano dei giovani, oggi li definiremmo giovani cineasti, erano appunto dei giovani che volevano fare cinema. Uno di loro era Renzo Avanzo, che era parente sia di Rossellini che di Visconti. E quindi poi c'era il principe Aliata, erano anche dei giovani aristocratici, quindi avevano qualche mezzo in più degli altri, e soprattutto erano appassionati di pesca subacquea. Aliata aveva inventato per primo uno strumento, uno scafandro che si vede nel film, per andare sott'acqua, e hanno fatto le prime riprese subacquee in Europa, in mare aperto. E quindi, diciamo, con questo know-how, diremmo adesso, si sono presentati a Roma con il loro soggetto, hanno cercato di contattare Rossellini e la Magnani e volevano che Magnani fosse la protagonista. E dopodiché le cose cambiano, e la vita cambia, e questo soggetto si trasferisce un po' in Stromboli, ma loro continuano a tenere il punto, e quindi vanno dalla Magnani, che nel frattempo si era un po' diciamo allontanata da Rossellini, e ha detto: beh, fallo tu, era per te. E le offrono tanti soldi, perché poi Magnani dice: l'ho fatto perché mi hanno pagato tantissimo. E comincia questa guerra su due isole, guerra cinematografica. È una storia fantastica secondo noi, anche per questo l'abbiamo scritta, perché sono due troupe cinematografiche che si confrontano con una realtà difficilissima, perché siamo nel 49, lì non c'era l'acqua, non c'era l'elettricità, eccetera, e cercano di fare due film che poi in realtà non avranno molta fortuna. Spero l'abbiano un po' di più dopo.
2: Quello di stamattina vuole essere, come diceva Giacomo, un invito a rivedere entrambi i film, soprattutto a leggere anche il vostro libro La guerra dei vulcani. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. Grazie. Mi dispiace per il tempo, ne avremmo parlato per tanto, però è un invito, sono sicura che i nostri amici a casa approfondiranno. Grazie per essere stati con noi.
3: Ritorniamo.
2: Giacomo.
3: Esatto, perché qua abbiamo ancora un discorso che abbiamo lasciato aperto.

0: Dottor Settimo, sui PFAS, su queste componenti che riguardano gran parte degli oggetti che abbiamo nelle nostre case, l'abbiamo visto dalla carta forno alle padelle, come possiamo tutelare la nostra salute, il nostro ambiente indoor, il nostro ambiente domestico per stare meglio, ecco.
1: Sicuramente una maggiore attenzione durante la scelta e l'acquisto, perché spesso e volentieri portiamo all'interno del nostro ambiente domestico sorgenti di cui non conosciamo quelle che possono essere le caratteristiche emissive. Su questo quindi richiamo alla lettura delle etichette o chiedere maggiori informazioni spesso al venditore è sicuramente una scelta che dobbiamo assolutamente supportare. Su questo sempre di più anche a livello legislativo si cerca di rendere le etichette molto più fruibili a tutti noi
2: perché a volte una delle difficoltà è proprio leggere l'etichetta e individuare quali sono le sostanze tossiche, le sostanze dalle quali dovremmo prendere le distanze.
1: Assolutamente, facciamo spesso difficoltà con nomi estremamente tecnici a comprendere qual è la caratteristica poi di pericolosità associata a questa sostanza, e su questo credo che tutto il grande tema della sensibilizzazione che state portando avanti anche voi è fondamentale, perché oggi l'azione di prevenzione primaria è il perno principale nella salvaguardia della nostra salute, e quindi far
0: anche questi piccoli momenti informativi vogliono essere qualcosa che mette un po' la pulce nell'orecchio a tutti quanti per aprire gli occhi e poi magari informarsi sempre di più, come abbiamo fatto un po' questa mattina col dottor Settimo.
1: Grazie allora per essere stato con noi
0: e per le informazioni che ci ha dato. Noi ci salutiamo, TG2000 Flash, Santa Messa, e poi
2: un'ampia pagina sull'URD, verranno tante persone che proprio anche grazie all'URD hanno stravolto le proprie vite, noi ve le racconteremo, quindi mi raccomando, vi aspettiamo subito dopo, noi siamo qui, a dopo.
3: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 10.55.
4: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
5: Macchie scure dopo l'estate?
6: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antità efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
5: Io valgo.
7: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

Venerdì, al nord alta pressione prevalente. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Al centro, la pressione diminuisce bruscamente. Giornata con atmosfera che diventa instabile sui settori adriatici e sul Lazio meridionale. Più sole in Umbria e in Toscana. Clima mite. Al sud, brusco calo della pressione. Giornata con atmosfera via via più instabile su tutte le regioni a partire dalla Puglia. Attese precipitazioni sparse localmente temporalesche. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TV 2008 e 28. Vediamo le principali notizie. La Francia in festa, attende Papa Leone, il pontefice è partito da Roma alle 7.50, il suo arrivo a Parigi è previsto poco dopo le 10. Quattro intensi giorni di visita per mettere al centro i temi della pace, della cultura e dell'unità. Un viaggio che, come di consueto, TV 2000 si prepara a seguire con dirette e approfondimenti. E oggi sarà già una giornata intensa per il pontefice al suo arrivo, la cerimonia di benvenuto all'aeroporto di Parigi, poi la visita di cortesia al Presidente della Repubblica all'Eliseo e l'incontro con la società civile e il corpo diplomatico. Nel pomeriggio poi la visita alla sede dell'UNESCO, la preghiera dei Vespri a Notre Dame e in serata la veglia di preghiera con i giovani. Netanyahu parla all'ONU, ma la sala si svuota, qualcuno intona anche cori pro-Palestina. Siete dei codardi morali, dice il premier israeliano, negando anche il genocidio di Gaza. Parole di ringraziamento solo per Trump, proteste e arresti anche fuori dal Palazzo di Vetro. Stati Uniti e Cina ostentano amicizia, dobbiamo coesistere in pace, dice Xi Jinping al termine del bilaterale con Trump. Cena di gala alla Casa Bianca dove gli fa eco il tycoon. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi. Colpito da droni russi un edificio residenziale di Kiev, una persona è stata ferita, è la risposta di Mosca all'attacco ucraino avvenuto nella notte ad una raffineria russa a 1500 km dal confine. Decreto scuola, il Consiglio dei Ministri dice sì al tetto agli stranieri nelle classi, tra le altre misure il divieto di indossare il burka e l'obbligo anche per i genitori di seguire corsi di lingua italiana, previste sanzioni fino a 1000 euro. Colosseo chiuso fino a domani per la morte dell'operaio di 22 anni, la procura scrive 7 nomi nel registro degli indagati, sotto la lente documenti relativi all'appalto e ai subappalti.

costiera sono sbarcati a Pozzallo nella notte. E continua il conflitto in Etiopia. L'esercito governativo ha dichiarato di aver ucciso 272 combattenti tigrini. Le organizzazioni umanitarie denunciano anche la mancanza di accesso alla rete internet nel nord del paese. Crisi abitativa. Scoppia la polemica in Spagna dopo lo sfratto di una donna di 87 anni, pensionata e disabile, aveva sempre pagato l'affitto fino a quando l'immobile è stato acquistato da una società che ha moltiplicato il canone. L'Etna continua la sua attività eruttiva e paralizza l'aeroporto di Catania. Solo 10 atterraggi ogni ora, ha stabilito il nucleo di coordinamento operativo. Provvedimento in vigore fino a mezzogiorno di oggi. Poi c'è lo sport con le regate preliminari dell'America's Cup. Da oggi e fino al 27 settembre si sfideranno le regate di tutti i paesi, antipasto dell'appuntamento in programma la prossima estate. Per l'Italia in acqua il team di Luna Rossa. E poi c'è la nazionale che riparte dal Belgio, Mancini punta al bel gioco, fischio d'inizio questa sera all'Olimpico contro il Belgio per la prima sfida degli azzurri appunto della National League. Prossimi appuntamenti contro Turchia e Francia. 8:32, per il momento l'informazione finisce qui, vi aspetto alle 10 con la nuova edizione del TG Flash, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace, la carità e l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, in questo giorno piovoso, ecco, siete venuti a partecipare a questa Santa Messa. Il Signore vi accoglie nella sua casa. Accoglie anche tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000, soprattutto le persone sole, le persone malate, le persone anziane, quelli che non hanno compagnia. Li teniamo compagnia noi con le nostre preghiere, uniti a noi nella celebrazione di questo grande sacramento. Il Signore Gesù ci accoglie anche questa mattina. È sempre pronto a donarci il suo perdono, a compatire le nostre fragilità, le nostre debolezze. Per questo motivo chiediamo perdono a Lui e diciamo: confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per curare. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio.
3: Benedetto il Signore, mia roccia.
4: Benedetto il Signore, mia roccia.
3: Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido. Benedetto il Signore, mia roccia. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Benedetto il Signore, mia roccia.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore.
1: Gloria a

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di Luca questa mattina ci presenta un avvenimento importante del ministero e della vita di Gesù. Quando Gesù deve compiere dei gesti molto importanti, in genere, soprattutto nel Vangelo di Luca, ci presenta Gesù in preghiera. Così anche il Vangelo di Luca è detto il Vangelo di Gesù che prega, perché descrive molto spesso che Gesù sta in preghiera ed ama i luoghi solitari per pregare, le colline, di capire i suoi discepoli come lo vedono, ma soprattutto poi di rivelare quello che noi tra poco considereremo. La domanda è una domanda, diciamo, retorica: che cosa la gente dice di me? Ma il vero motivo è questo: voi che cosa dite che io sia? Quello è il punto cruciale. E qui interviene Pietro: tu sei il Cristo, cioè sei il Messia, l'inviato del Padre. E abbiamo negli altri Evangeli, abbiamo che Gesù lo elogia per questo, dice: però non la carne o il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. La fede quindi ci rivela che la fede è dono di Dio. Anche la nostra fede, cari fratelli e sorelle, non è frutto di studi, di ricerche, ma è soprattutto dono di Dio. L'abbiamo ricevuto attraverso l'insegnamento dei nostri genitori, l'insegnamento nella comunità cristiana, e questo Dio si è servito di questo, ma la fede è dono di Dio e va preservata, va

coltivata, va custodita, molti la perdono per colpa loro. E quindi allora anche in questo caso Gesù, non nel Vangelo di Luca ma in altri Vangeli, elogia la fede di Pietro. Non la carne o il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Invece nel Vangelo di Luca viene messo in evidenza l'altro aspetto fondamentale di questo incontro di Gesù con i discepoli. È per la prima volta che Gesù rivela loro che il Figlio dell'uomo, cioè lui, sarà preso, sarà giudicato, sarà condannato a morte, però risorgerà. I discepoli non erano preparati a questo tipo di discorso e non lo accettano. Non lo accettano. In un altro Vangelo, sempre Pietro chiama Gesù in disparte e gli dice: ma che cosa stai dicendo? Tu non devi dire queste cose, non ti accadranno mai. E Gesù lo rimprovera, dice: Satana, allontanati da me, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Ecco allora, quindi è fondamentale questo incontro e questo momento di Gesù con i discepoli. Il Figlio dell'uomo sarà preso, sarà giudicato, sarà condannato a morte, ma il terzo giorno risorgerà. Essi non compresero. Però è importante questo momento perché Gesù rivela loro per la prima volta il destino che lo attende. In realtà i discepoli si aspettavano, siccome credevano in Gesù come Messia, si aspettavano che lui diventasse il re di Israele e quindi un Messia glorioso, vittorioso, non un Messia destinato alla croce, alla morte, alla condanna. E allora ecco Gesù, siccome ha rivelato una verità molto dolorosa, dice loro: non dite a nessuno quello che io vi ho detto in questo momento. In un'altra parte del Vangelo, molti dei discepoli abbandonarono Gesù perché non si aspettavano una rivelazione così dolorosa. Si allontanarono da lui perché credevano in un Messia vittorioso e stavano dietro a Gesù in attesa di questa manifestazione gloriosa di Gesù. Ecco allora, che cosa vogliamo noi prendere da questa pagina del Vangelo? Gesù si dedica alla preghiera e soprattutto in questo momento così doloroso della sua vita, in cui rivela il destino che lo attende, si mette a pregare, prega prima di fare questo gesto. Ecco, ci insegna che anche noi la preghiera è importante nella nostra vita. Lui è uomo come noi, perché per questo prega. Noi come uomini l'unico modo per trattare con Dio, per entrare in colloquio con Dio, è la preghiera, soprattutto nei momenti difficili della nostra vita, come nel caso di Gesù, in questa pagina del Vangelo. Nei momenti difficili dobbiamo cercare la preghiera, abbandonarci alla preghiera, perché il Signore ci dia la forza di fare la sua volontà, non la nostra, ma la sua volontà.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli ed ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
3: La pace sia con te.
0: Agnello di

di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dico soltanto una parola.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Adesso insieme preghiamo la Regina, la Madre della Santa Speranza, per i nostri problemi e per i problemi di tutti quelli che partecipano a questa Santa Eucaristia. Insieme. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la nostra speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi doni grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Augurando a tutti voi una serena giornata, con la pioggia che si possa fermare e non disturbare il vostro lavoro, la messa è finita, andate in pace.
2: Vediamo.

0: Questa mattina alle 8 abbiamo visto insieme le immagini della partenza di Papa Leone, tutto pronto per il suo viaggio apostolico in Francia, è in volo, arriverà quest'oggi a Parigi e domani ci sarà il suo trasferimento a Lourdes e vivremo una giornata bellissima. E proprio da Lourdes noi vogliamo partire per la giornata di quest'oggi.
1: Sì Giacomo, è a Lourdes che vogliamo restare, lo facciamo con i nostri ospiti. Buongiorno a tutti, benvenuti. Benvenuti. Vogliamo iniziare subito da Padre Marco. Padre Marco Staffolani, che è vice direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma. Padre Marco, tu sei rientrato da pochissimo, sì, da un pellegrinaggio proprio a Lourdes. Che momento, sì, è stato? Ci racconti.
2: Il pellegrinaggio era con la Diocesi di Roma, guidato dal Cardinale Vicario, e abbiamo fatto un'esperienza di 4 giorni tra preghiera, messe, adorazioni e anche la bellissima

0: fiaccolata della notte, una preghiera con un rosario notturno sulla Esplanade davanti alla Basilica del Rosario. È stata un'esperienza forte perché ti distacca dalla città, dal ritmo romano in cui devi ritagliarti il tuo spazio di preghiera, mentre invece il pellegrinaggio è orientato proprio tutta la giornata a fare una full immersion, direi con i termini moderni, in una esperienza poi anche comunitaria, non solo una preghiera forte insieme a Maria, ai Santi, a Gesù, ma anche con tutti gli altri della diocesi, clero e popolo insieme. Molto bella, molto forte.
1: Una delle costanti, padre Marco, di chi va a Lourdes è tutto quel bagaglio di emozioni che vive in quel luogo là e che poi si porta a casa. Cosa ti senti di aver portato in valigia con te da quest'ultimo viaggio?
0: In valigia ho ritrovato un po' di silenzio. Sembra strano per un frate dire questo, perché nella nostra giornata c'è un orario dedicato alla preghiera. Però io mi dedico molto alle comunicazioni sociali qui a Roma e quindi ogni giorno ho a che fare con tante notizie, quindi in qualche modo sei disperso tra notizie belle, brutte, che riguardano clero, popolo, associazioni, eccetera. E allora alle volte in questa giornata un po' frenetica uno dimentica la sorgente in qualche modo. E la sorgente la ritrovi a Lourdes proprio anche fisicamente, che sarebbe quel luogo bellissimo dove la Vergine indica a Bernadette di iniziare in qualche modo con questo segno dell'acqua un cammino anche di conversione e di purificazione. Però in qualche modo, ecco, penso che il progetto di Dio per questa Lourdes sia proprio quello di richiamare pellegrini all'attenzione della bellezza della vita. Altrimenti pensiamo che siamo noi, con le nostre attività, con le nostre mille cose da fare, ad essere i protagonisti. Invece nel momento in cui ti fai questa esperienza di qualche giorno, io ho fatto 4 giorni, devo dire proprio sono andato non troppo convinto di ritornare a casa diverso, perché pensavo, diciamo, che il top è la mia preghiera quotidiana. Ma devo dire che questo pellegrinaggio mariano mi ha fatto riscoprire veramente il silenzio mariano, e me lo porto anche con l'esperienza dei malati, perché solitamente non incontro tanti al mio santuario alla Scala Santa. Incontro più pellegrini, turisti alle volte, che stanno bene, insomma, possono permettersi di fare un lungo viaggio. Invece vedere anche la comunità che si muove, che accompagna i malati, e poi questo posto bellissimo della grotta dove ti fermi e tutto è silenzio, e anche il segno delle piscine, dell'acqua, di questo fiume che scorre di notte. Poi abbiamo avuto la bellissima notte di preghiera con la luna, proprio sembrava Maria che ci guardava, mentre di giorno c'è il sole, che sarebbe Gesù in qualche modo, che preghiamo sempre nel Benedictus, e la sera c'era Maria che ci accompagnava proprio anche con la simbologia della luna. E per me è stato non solamente un momento emotivo, ma proprio riscoprire la presenza di Maria nella mia vita.
2: Padre Marco, mentre parlavi mi colpiva lo sguardo di Alessandro, perché come se sottolineava, era d'accordo con ogni tua parola. Io volevo chiedere proprio a te, Alessandro, la tua prima volta a Lourdes, cosa ha significato e cosa ha rappresentato nella tua vita?
3: La mia prima volta è stata molto importante. Un amico mi ha invitato a partecipare a questo pellegrinaggio, non sapevo cosa poteva succedere, e una volta trovato a Lourdes il silenzio, devo dire che è stato quello che mi ha toccato più di tutto, e da lì ho capito l'importanza di mettersi al servizio degli altri. E quindi proprio da questo pellegrinaggio l'idea di dire no, il prossimo anno devo ritornare, e devo ritornare cercando di stare in quel servizio, in quel silenzio dove mi ci sono ritrovato. E così è nata un po' la mia diciamo vocazione, perché l'idea di poi ritornare a casa e di riportarmi quella bellezza di quei giorni vissuti a Lourdes, dicendo ok, forse sono stato chiamato a qualcosa di molto più grande,

0: casa e anche in qualche anno anche due volte l'anno e soprattutto l'essere chiamato a stare al servizio dei nostri amici malati e disabili e farlo anche nella vita. Nella mia vita oggi sono un operatore e lavoro nel mondo delle disabilità, ma poi ho detto se questa cosa ha cambiato me, se questa cosa ha modellato la mia vita, dobbiamo portare i più giovani possibili e così nel nostro servizio dell'Unitalsi, nel servizio che sono stato chiamato, l'idea di poter costruire pellegrinaggi dove invitiamo più giovani possibili a far capire la bellezza del servizio e l'incontro e tutto quello che poi Lourdes ti porta, quindi la relazione, il servizio, l'essere vicino alle persone malate, ma spesso anche vicino a compagni di viaggio che nel pellegrinaggio diventa qualcosa di unico perché siamo d'aiuto per un momento della nostra vita che passiamo, per la bellezza e le emozioni che Lourdes dà.
1: Alessandro, quindi, tu sei stato a Lourdes, se non sbaglio, a giugno e ritornerai ad ottobre.
0: Sì, noi siamo andati praticamente nel mese di giugno con molti giovani.
1: Posso chiederti proprio dei tanti giovani che hai accompagnato, c'è una storia, uno sguardo, qualcosa che ti è rimasto impresso proprio, anche un giovane che veniva per la prima volta a Lourdes con voi? Cosa ti hanno detto?
0: Noi abbiamo portato tanti giovani che forse non sapevano neanche quello che gli aspettasse nel pellegrinaggio. E io lì ho visto la bellezza di questi ragazzi che una volta che si sono trovati all'interno dell'organizzazione del pellegrinaggio si sono messi al servizio senza farsi tante domande. Anzi, noi abbiamo cercato di costruire un pellegrinaggio dove erano loro stessi a decidere cosa fare e come stare al servizio di qualcuno, no, non è semplice, lo sappiamo. E quello che mi ha toccato è vedere tanti giovani, soprattutto con un'età 16-17 anni, che hanno cominciato a costruire delle relazioni e sono stati veramente punti di riferimento per tanti, per persone anziane, per giovani disabili che noi abbiamo accompagnato, si sono messi lì e la cosa che veramente mi ha toccato è stato l'ascolto. E quindi vedere questi giovani che si sono messi a disposizione degli altri, mi sono un po' rivisto io, ma nello stesso tempo abbiamo detto ok, anche qui qualcuno sta muovendo bene le situazioni e poi va bene, tutto quello che i ragazzi ci hanno riraccontato nel viaggio di ritorno sulle ore, nelle 30 ore di treno, dove i ragazzi sono stati.
2: Ci sono, e lo stiamo apprendendo dalle tue parole, poi sentiremo anche le vostre. Ci sono tantissime persone che vanno a Lourdes e non ultimi i pontefici. Papa Leone ci andrà domani e vogliamo vedere insieme quali sono stati i pontefici che sono andati proprio a Massabielle. Guardiamo.

0: Padre Marco, queste immagini ci muovono molti ricordi e in particolar modo il ricordo di Giovanni Paolo II, il cui pontificato è stato strettamente connesso con la sofferenza e con la malattia, e quindi la sua presenza a Lourdes è stata particolarmente significativa.
1: Sì, la cosa che mi colpisce è che Giovanni Paolo II è andato due volte. La prima volta sicuramente da pastore della Chiesa Universale, e quindi aveva il compito di rappresentare proprio il riconoscimento della Chiesa nei confronti di Maria, perché nelle parole di Gesù sulla croce affidano proprio tutta l'umanità a Maria, e dunque il pastore non può che confermare queste parole di Gesù sulla croce e quindi riconoscerla come madre. Quindi un ruolo di guida, un ruolo forte di un uomo che comunque sia ha la responsabilità di rappresentare tutta la Chiesa e di guidarla. E poi è molto singolare che ritorna nuovamente verso la fine del suo pontificato, verso appunto vicino al passaggio all'incontrare Maria faccia a faccia, e lo fa con un'espressione che rimane storica, che non vado più da Papa quasi, ma vado da malato fra i malati. E dunque riconoscere che anche quel passo del Vangelo in cui Gesù affida a Maria tutta l'umanità, e poi dopo naturalmente anche Maria viene in qualche modo venerata come madre da Giovanni, però ci dimentichiamo sempre che in quel momento il malato principale è Gesù. Sulla croce ci sta lui. Allora questo capo della Chiesa che in qualche modo rimane malato fra i malati ci ricorda che c'è una dignità, una nobiltà in tutte le fasi della vita, sia quando sei nel massimo delle tue forze e hai la capacità di guidare miliardi di persone, ma anche quando non puoi più fare nulla se non dire qualche parola dalla croce e lasciare il tuo testamento. E penso che Giovanni Paolo II va per ringraziare proprio Maria e per dire: sono qui insieme agli altri, non importa se la mia vita è stata quella del pontefice il più grande della terra, magari riconosciuto da tanti che credono in te, ma l'importante è che io creda in te anche quando la mia vita sembra non valere come quella di tanti altri malati, e siamo qui insieme.
2: Come quei tanti malati che raggiungono Lourdes, tutti voi ne avete incontrati tanti. Maria Cristina, tu sei una volontaria, una di quelle tante donne, uomini che accompagnano anche le persone in un momento difficile della propria vita a Lourdes. Mi racconti però la prima volta che sei stata a Lourdes?
3: Io la prima volta che sono stata a Lourdes avevo 14 anni, perché mia madre, sì, piccolissima, perché mia madre andava a Lourdes, dava insomma questi pellegrinaggi, e quindi il mio desiderio era andare a Lourdes. Quindi a 14 anni sono andata per la prima volta a Lourdes, e poi sono sempre andata fino che non mi sono sposata, ma anche mio marito ho conosciuto a Lourdes, pur essendo di due paesi vicino, però ci siamo incontrati per caso all'Esplanade.
2: Non lo conoscevi prima?
3: Non lo conoscevo prima, no. Quindi siamo sposati, abbiamo avuto tre figli, di cui anche loro sono venuti come volontari a Lourdes. Però, cioè, appunto, la chiamata, diciamo che era mia madre che mi ha chiamato, però ho avuto tipo una seconda chiamata a Lourdes, perché io dopo sposata, ho avuto i figli, per un periodo sono mancata. Poi ero stata operata e mi ricordo a maggio, quindi mi svegliavo la notte con questa chiamata proprio, che la mattina mi svegliavo e dicevo: io devo andare a Lourdes, perché erano 5-6 anni che mancavo, quindi lo sentivo proprio questa mancanza. Quindi tutte le mattine mi alzavo e dicevo: io devo andare a Lourdes, mio marito ha detto vai. Quindi sono ripartita dopo 5-6 anni e ho detto: no, adesso non mancherò mai più, perché mi serve, a me Lourdes mi serve, nella mia casa, mi serve per ricaricare le mie pile, per darmi la forza di affrontare la vita quotidiana e tutte le prove che ogni giorno abbiamo.
0: Dentro la parola casa penso che si riassuma e lo si legge anche dal tuo sguardo, tutta la tua emozione. C'è un'altra storia che vogliamo conoscere, quella storia Grazia ti aspetta sul divano.
2: Sì,
0: ci vediamo tra poco.
2: Ci vediamo tra poco, perché voglio presentarvi una persona la cui vita è strettamente legata proprio a Lourdes, all'acqua di Lourdes, alle piscine. Allora diamo il buongiorno a Rinaldo Trevola.
4: Ciao.
2: Buongiorno,
4: ciao ragazzi,
2: benvenuto. Rinaldo, tu sei consigliere del servizio San Giovan Battista del santuario di Lourdes.
4: Esatto.
2: Presti servizio proprio nelle piscine di Lourdes. Però facciamo un passo indietro. Ritorniamo anche nel tuo caso alla tua prima volta a Lourdes. avevi 16 anni, se non sbaglio.
4: Sì, ero giovanissimo. I miei genitori decisero appunto di andare a Lourdes, perché io abito a Rovasenda, in provincia di Vercelli. I miei genitori hanno deciso di andare a Lourdes perché mia sorella comunque aveva terminato i suoi studi. Andammo appunto a Lourdes per ringraziare. In quel periodo, era un periodo comunque della mia giovinezza, quindi andavo già a ballare, e ad un certo punto, mentre camminavo, ho guardato negli occhi una ragazza e mi ho detto: mi sembra. Però anche lei mi guardò e non ci siamo salutati. Ritornati la settimana dopo, l'ho incontrata appunto in questa discoteca. Ho detto: ma tu eri per caso a Lourdes? Sì. E al che mi ha dato tutte le informazioni, mi diede tutte le informazioni per fare questo servizio. E io dall'anno successivo feci domanda appunto all'OFTAL, che è questa associazione di Vercelli, opera federativa trasporto ammalati a Lourdes, e iniziai questa mia esperienza a Lourdes. Solo che era talmente bello, era talmente un ambiente bello, che era una gioia Lourdes. Poi mi pregavo, io andavo anche a cantare anche con la Bay Paul Deschamps e via dicendo, e decisi appunto che la settimana che veniva fatta, quindi solo i 3 giorni effettivi trascorsi a Lourdes, erano troppo pochi. Quindi venni a sapere dell'ospitalité. Che cos'è l'ospitalité? È praticamente questa organizzazione internazionale dove praticamente richiede un periodo di servizio comunque di una settimana. E in questa settimana si fa servizio, però allo stesso tempo ci sono dei giorni comunque di formazione e di confronto anche con le persone che hanno portatori di handicap. I servizi che vengono fatti in questa settimana, si parte comunque dalla stazione, alle processioni, alla grotta, alle piscine, comunque si fanno comunque tutti i servizi, però si vive questo mondo con un altro approccio, con una gioia veramente incredibile. Però questa gioia io la portavo poi dopo comunque nel mio quotidiano. Nel mio quotidiano poi rientrato a casa, poi venivo preso da tutta una serie di situazioni, poi mi trasferì a Milano, ho studiato architettura, avevo il mio personal trainer, mi divertivo e via dicendo. Poi che cosa è successo? Ad un certo punto papà mi chiamò, stavo facendo la tesi, e Rinaldo, vieni che è un problema di salute, perché papà aveva un'impresa edile, e quindi iniziai a lavorare nell'impresa edile. Naturalmente le difficoltà non mancavano, perché c'erano gli operai da gestire, problemi di appartamenti, quindi problematiche e quindi questa impresa edile andava...
2: Stiamo vedendo in questo momento proprio, questo è tuo papà.
4: Ah, sì, questo è papà. Eravamo all'ospedale San Raffaele, sì, esatto. Sì. Ecco, questa è una foto fatta a casa nostra. Ad un certo punto però poi abbiamo avuto un lutto in famiglia, è mancata mia sorella, papà è stato operato di cuore, e lì, ecco, qui era stato un momento che gli stavo facendo...
2: Grazie per aver condiviso con noi questi scatti privati.
4: Sì, stavo facendo lo scrub, perché papà comunque poi dopo l'intervento al cuore, perché era morto per 7 minuti, ha avuto praticamente, è stato diagnosticato il Parkinson. E quindi allora che cosa mi chiesi? In quel momento che cosa devo fare? Devo continuare a fare l'imprenditore e delegare questo momento ad altre persone, oppure devo ricordare quello che dico ai ragazzi nelle piscine? Ricordiamoci che il primo servizio è a casa nostra. Lourdes è il nostro Monte Tabor. Noi dobbiamo cercare di portare le emozioni che viviamo qui nel nostro quotidiano. E quindi decisi di seguire papà e mamma, perché come sappiamo nelle coppie ci sono una serie di dinamiche che non sono facili da gestire. Però devo dire appunto, devo ringraziare appunto la nostra mamma in cielo, che mi ha sempre permesso giorno per giorno. Poi c'è stato il periodo del Covid, papà in quel periodo aveva avuto diversi ricoveri al San Raffaele, però era sempre e sempre andato tutto bene. Ecco.
2: La vita, possiamo dire che grazie appunto ad aver seguito la Madonna Lourdes, la tua vita è cambiata. Tu dici: se io non avessi seguito la Madonna, io oggi non sarei qui a raccontare quello che vi sto raccontando. E questo ti ha portato poi a prestare servizio proprio presso le piscine a Lourdes.
4: È vero.
2: Cosa vuol dire fare prestare servizio proprio in quel luogo?
4: Servizio, essere un servizio a Lourdes, fare servizio a Lourdes ed essere comunque anche consigliere, richiede comunque la capacità innanzitutto di coordinamento comunque dei volontari, ma soprattutto poi l'accoglienza, portare l'accoglienza delle persone che vengono alle piscine, perché le piscine non si tratta solo di immergere le persone.

0: nell'acqua, ma dobbiamo praticamente accompagnare le persone in questo percorso.
1: Devono essere preparate.
0: Esatto, infatti all'esterno comunque delle piscine abbiamo, c'è comunque il plateau dove praticamente ci sono una serie di, è il periodo comunque di attesa, all'esterno le persone vengono aiutate, vengono preparate via dicendo, e poi c'è, le persone entrano all'interno. Dobbiamo dire una cosa, che anche le persone che fanno servizio all'interno delle piscine, prima di entrare, di prendere servizio, facciamo questo momento di silenzio e di preghiera. Al mattino lo facciamo noi uomini, mentre al pomeriggio comunque viene fatto comunque nel plateau. Volevo ringraziare comunque il Cardinale Reina, perché durante la sua permanenza a Lourdes venne appunto a dare la benedizione a tutti i volontari che ci sono stati in quel periodo.
1: Rinaldo, noi ci fermiamo qualche istante, dopo continueremo, sì, ad ascoltare la tua storia, ma ascolteremo anche la testimonianza della signora Antonietta Araco, 72esimo miracolo riconosciuto a Lourdes. A tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
2: La docuserie con Alessandro Sortino, domani in prima serata.
3: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
4: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
5: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
6: Ronchi Sandwich!
7: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
6: Ronchi Sandwich! Buonissimo! Croccantissimo! Golosissimo! E oggi tanta bontà, anche in versione mini!
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.

0: Ritorniamo insieme questa mattina, abbiamo ricordato e abbiamo visto la partenza di Papa Leone per la Francia e domani il Papa arriverà a Lourdes. Noi è proprio a Lourdes che siamo oggi con i nostri ospiti. I nostri ospiti, Padre Marco, tutti voi siete fortemente legati a Lourdes. Proprio in questo momento a noi ci arriva il segnale in diretta dalla grotta dove tantissime persone si recano e per tante persone, come per Rinaldo che abbiamo ascoltato poco prima della pubblicità, la sua storia, la vita cambia, avvengono conversioni. Cosa ti fa pensare la storia di Rinaldo? Ti fa venire in mente anche tante altre vite che tu hai incrociato?
1: Sì, a Lourdes vai e puoi andare con tante aspettative. Abbiamo sentito prima Alessandro che portava ragazzi che magari nemmeno sapevano di stare in un posto speciale e magari non sono abituati magari alle liturgie, alle messe, alla preghiera così intensa. Però capiscono il linguaggio dei corpi, il linguaggio delle persone che soffrono. Quella è una cosa che si capisce direttamente. Oppure può andare il prete studiato, che vede con gli occhi la semplicità anche e dunque ricorda un po' di essere umile, perché la teologia si vede anche nelle azioni piccole, nel servizio che abbiamo avuto come testimonianza da tutti loro. E poi alle volte il Signore concede invece, forse li potremmo chiamare oggi effetti speciali, ma come Gesù faceva i miracoli nel Vangelo, alle volte abbiamo bisogno di segni forti che ci fanno ricordare che questa vita non è semplicemente la sofferenza che passiamo, e anzi ci ricordano che la sofferenza sfocerà in una gloria di Dio che passa attraverso quella sofferenza, non la nega, ma la attraversa. E dunque alle volte il segno forte ci ricorda che la vittoria di Dio avviene in una maniera lenta ma certa. La passione del Signore Gesù, io sono passionista, quindi racconto spesso alcuni passi del Vangelo che possono accompagnarci nelle nostre sofferenze, dare un senso, dare una speranza nella via, nel camminare insieme a Gesù sulla sofferenza. Ma sarebbe illogico camminare senza avere la speranza che c'è un futuro che ci attende con Lui che è vittorioso, con Gesù che ha vinto insieme a Maria.
2: Padre Marco parlava di effetti speciali. Maria Giovanna, tu ti occupi di giovani. Chissà se anche fra i giovani ci sono questi effetti speciali o se comunque c'è questa curiosità, questa passione. Qual è la tua esperienza in merito?
3: Ma allora, io sono andata a Lourdes la prima volta che, come diceva Alessandro, io non sapevo niente. Cioè, sono stata catapultata proprio in un mondo completamente nuovo e poi da lì diciamo che è nata la voglia di tornarci sempre, e ogni viaggio è sempre una scoperta, un qualcosa di nuovo. Noi appunto l'ultimo pellegrinaggio che siamo stati abbiamo portato tantissimi ragazzi, che è stato proprio bello vedere lì che si sono buttati, e magari anche con le paure di non sapere bene che cosa stessero andando a fare. Però la gioia proprio nel vederli così partecipi, anche solo in un sorriso, in uno sguardo, in un gesto, che poi alla fine forse anche quello è il servizio più importante, perché alla fine una persona che va a Lourdes, che sta male, gli basta anche solamente appunto un sorriso, una parola dolce, un momento di attenzione in più. E quella è stata proprio la gioia, la bellezza appunto nel vedere questi ragazzi che si sono proprio buttati a capofitto, anche perché poi diciamo che il mondo della disabilità magari spesso spaventa pure, perché non si conosce, ci sono tanti pregiudizi, e secondo me è importante che i giovani proprio vengano anche un po' catapultati in questa realtà che è bellissima e che può dare tanto.
0: E allora tu inviti tutti i ragazzi a fare questa esperienza, ad andare una prima volta a Lourdes e poi ci ritorneranno, da quello che voi ci state raccontando. Prima abbiamo parlato dell'acqua, delle piscine di Lourdes, e allora è proprio lì che vogliamo ritornare, e lo facciamo con la testimonianza della signora Antonietta Rago. Guardiamo.
4: Arriviamo a Lourdes il giorno dopo un lungo viaggio, e la sera sono andata alla grotta, mi hanno accompagnata alla grotta. Il giorno dopo siamo andati nelle piscine a fare il bagno insieme alla dama che mi accompagnava, e quando siamo arrivati là c'era tanta gente, tutti si sono adoperati e mi hanno aiutato. Una mi sosteneva a destra, l'altra a sinistra, un'altra mi spostava prima una gamba e poi l'altra a piccoli passi, e siamo entrati in quest'altra stanza. Nel frattempo le volontarie mi hanno avvolto in un asciugamano bianco, abbiamo recitato una preghiera e mentre eravamo lì sento un abbraccio sul collo, come se qualcuno mi abbracciasse e mi spostasse la testa. Io pensavo che era la volontaria, ma non erano loro. Ed è stato in quella frazione di momento ho sentito una bellissima voce di donna giovane con una tenerezza infinita, la quale per tre volte mi diceva: non avere paura, non avere paura. Io sono scoppiata a piangere perché ho capito che stava succedendo qualcosa e ho iniziato a pregare per le intenzioni per cui ero andata a Lourdes. Nel frattempo le volontarie mi avevano già immerso nella vasca e lì ho sentito un forte dolore alle gambe. Sembrava che le gambe me le stessero portando via, ma non mi ha distolto dalla preghiera. Ho continuato a pregare e piangendo. Poi le volontarie mi hanno riaccompagnato fuori e ho detto: è stato bellissimo, che Dio vi benedica, ma non ho raccontato a nessuno quello che io avevo sentito e avevo provato.
0: Ringraziamo e salutiamo la signora Antonietta Raco, che proprio qui ha raccontato con Giacomo la sua testimonianza, ha portato la sua testimonianza, e ricordiamo 72esimo miracolo a Lourdes. Rinaldo, quelle piscine tu le conosci benissimo e c'è stato anche un momento complicato proprio durante il Covid. Ora ci puoi raccontare, ora tutto è ripartito normalmente?
5: Sì, adesso praticamente da Pasqua 2026 tutta la struttura che prima veniva adibita comunque al gesto dell'acqua adesso viene utilizzata esclusivamente per i bagni. Il gesto dell'acqua viene comunque fatto ed è stato mantenuto per la scelta del santuario e viene fatto nella sacrestia, che è l'edificio comunque adiacente o comunque alle piscine. La struttura, come dicevo, è riservata comunque esclusivamente ai bagni. A sinistra abbiamo le donne e a destra comunque agli uomini. Una cosa molto importante che vorrei sottolineare a riguardo del bagno: il bagno non è solo un'esperienza comunque fisica, ma è un'esperienza anche spirituale, di preparazione. I volontari, prima comunque di immergere la persona, fanno un momento di preghiera. Un momento di preghiera che vorrei ricordare le parole che disse la mia formatrice quando ero ospitalier. Se la Madonna è venuta 18 volte in una grotta, nel gesto del bagno, nel momento comunque dell'immersione, cielo e terra si toccano nel nostro cuore. Ed è lì, è questo l'importanza di questo gesto, e che è veramente molto importante. I ragazzi pregano e fanno comunione di preghiera. Un altro episodio che vorrei raccontare è quando arrivano comunque i ragazzi che hanno delle disabilità, diciamo: ah, questo ragazzo, mi chiedo se capirà, se sentirà qualcosa. Però quando abbiamo la barella e il ragazzo è la persona che è in attesa, in silenzio, che ci guarda senza parlare, che però noi in silenzio facciamo dei momenti di preghiera, questi ragazzi piangono. E al che mi chiedo: se lui non capisce niente, perché piange?
2: Questa è la risposta a questo, penso che la possiamo lasciare a chi ci sta seguendo e che forse riesce a capire molto bene questa esperienza, perché Lourdes l'ha vissuta. Noi vi ringraziamo per averci portato, grazie Maria Cristina, Padre Marco, Rinaldo, Alessandro e Maria Giovanna, per essere stati con noi e per averci portato tutto ciò che poi domani potrete vedere attraverso gli occhi del Pontefice, perché domani Papa Leone sarà là. Grazie a tutti quanti voi.
0: Grazie, grazie.
2: Noi ci prepariamo un altro viaggio, grazie.
0: Sì, Giacomo, perché sta partendo un viaggio, parte proprio qui su TV 2000 da sabato 26 in prima serata, un viaggio scritto e diretto da Alessandro Sortino su San Francesco, proprio agli 800 anni dalla sua morte, dal titolo Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi. E allora partiamo tutti insieme, vi regaliamo questa prima anticipazione.
6: Il 3 ottobre del 1226, presso la piccola chiesa della Porziuncola, all'età di 44 anni, moriva Francesco d'Assisi. 800 anni dopo la sua morte è ancora in corso la battaglia per impossessarsi della sua storia. Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista, un artista di strada. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi, nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul Santo di Assisi, a settembre su TV 2000.
0: 26, prima puntata, non perdete questo appuntamento e noi diamo il buongiorno ad Alessandro Sortino.
2: Eccolo.
0: Buongiorno Alessandro.
2: Eccomi, salve.
0: Buongiorno.
7: Sono arrivato dopo questo lungo cammino.
2: Infatti, ma
0: proprio
2: sarai
7: qua vestito da pellegrino.
0: Alessandro.
7: Mi spoglio com'è.
0: Arrivi col bastone, la bisaccia e tu ti sei fatto pellegrino per capire davvero Francesco?
7: Sì, perché questa serie si chiama Francesco per davvero, no? E quando l'ho proposta a TV 2000, siccome io sono un giornalista, mi sono detto adesso io studierò, mi informerò e capirò veramente Francesco e dirò quello che è veramente Francesco.
0: E ci sei riuscito?
7: Ma non leggendo, ci sono riuscito andando nei posti, perché il vero libro di Francesco, il vero libro è l'eco della sua presenza nei luoghi dove ha vissuto. Di questo mi sono reso conto, cioè noi parliamo di Francesco che parla con gli uccellini, di Francesco che va dal sultano, di Francesco che inventa il presepe, sono tutte aneddoti e storie che fanno parte della nostra storia, anche di bambini, no? Sono tutte storie bellissime, ma tutte queste cose sono, come dire, sai quando respiri, no? È l'espirazione, quando butti fuori, ma c'è un momento in cui Francesco ispira. E ispira la relazione con Gesù. E i luoghi dove questa cosa è avvenuta vibrano. Cioè non si può entrare... io poi l'ho visti tutti.
2: Allora, tu li hai visti tutti. Hai girato, sei arrivato in qua col bastone della bisaccia. Sì. Riposati un attimo, visto che hai camminato tanto. Andiamo in pubblicità e fra poco ci racconti qualche anticipazione di quello che hai scoperto.
7: Va bene.
2: A fra poco.
8: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
9: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
8: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
9: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
8: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
10: Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.

0: arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
1: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
3: Da Euronics c'è Black Star, prodotti stellari da non farsi scappare. Lavatrice Hisense 12 kg, classe A-20% a €449 e la consegna è gratuita. Euronics, un mondo più avanti.
4: Tronchi sandwich.
5: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
4: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.

0: Francesco per davvero, la docuserie che si occupa proprio del Santo di Assisi, fatta da Alessandro Sortino, che è qui con noi per parlarcene. È arrivata, ha fatto un lunghissimo viaggio con la sua bisaccia e col bastone, col bordone, per arrivare fin qui. Hai detto che forse c'è un po' da scardinare sull'immagine che ci siamo fatti di San Francesco.
1: Perché allora, se voi leggete, questo è l'anno del centenario, no? Per cui in questo anno sono usciti tantissimi libri, e io, come vi dicevo, per fare questa serie li ho letti. E diciamo, cosa dicono gli storici? Dicono che le biografie di Francesco sono un po' alterate, perché è un personaggio così grande, ha inciso così tanto nella storia della Chiesa, che insomma è diventato molto importante indirizzare la sua storia in modo tale da non provocare troppi problemi, perché lui era una persona radicale, no? Quindi dire povertà assoluta, sì, però aspetta. Quindi nello scrivere la storia di Francesco, gli storici dicono che ad esempio San Bonaventura, che è il biografo ufficiale, che è quello che la cui storia ha ispirato le famose tavole di Giotto, i famosi dipinti di Giotto nella Basilica Superiore, insomma, non alcuni episodi sono stati un po' tralasciati, si è voluto rappresentarlo un po' come un secondo Cristo, cioè come una persona irraggiungibile, come se non potessimo imitarlo, perché è messo un po' su un piedistallo, in un po' al contrario di quello che Francesco voleva essere. E dunque gli storici sono andati a recuperare altre fonti, come ad esempio la biografia di Tommaso da Celano, che è precedente, che l'aveva conosciuto, in cui si vede un Francesco più autentico rispetto a quello che è stato veramente. E quindi c'è questa operazione di recupero della verità di Francesco. Ma nel frattempo, nel fare questa operazione, si è creata un'altra, come dire, agiografia. Agiografia vuol dire il racconto dei santi, no? Dei miracoli, il racconto popolare. Si è creata una geografia che non è religiosa, ma è laica. E per cui si è cominciato a dire, Francesco parlava con gli uccellini, quindi è un ambientalista, Francesco è andato dal sultano, quindi è un pacifista, Francesco è di qui, Francesco è di là, Francesco una... Prima era un santo messo nell'alto dei cieli, no? Adesso l'hanno messo in Parlamento, ma queste due cose sono sbagliate tutte e due, ecco, secondo me. E vi posso anche dire che secondo me, cioè adesso io mi piacerebbe dirvi chi è Francesco per davvero, ma l'unica cosa che posso dire è c'è un mistero. Questo mistero è nella relazione che Francesco aveva con Gesù.
2: Forse un aspetto di cui non si parla tanto.
1: Non si parla di questa cosa, è questo mistero. Io questo mistero non ve lo posso dire. Io questo mistero posso soltanto testimoniarlo, cioè portare le persone con me nei luoghi dove questo mistero risuona.
2: Ed è quello che fai con la docuserie?
1: È quello che ho cercato di fare. Per cui Francesco per davvero è colui che la cui storia, la cui esperienza, la cui relazione con Gesù vibra nella nostra vita di oggi.
0: Naturalmente non ci puoi spiegare adesso chi è Francesco per davvero, che altrimenti nessuno si vede domani sera al primo appuntamento.

0: appuntamento. Vi diamo un'altra piccola anticipazione, eccola qua.
1: Abbiamo cominciato questo racconto col battesimo e lo stiamo finendo con la spoliazione, ma c'è una relazione tra queste due, tra virgolette, cerimonie?
2: Nel battesimo vengono dette delle parole su Francesco e nella spoliazione le vive. Si dice che la consacrazione sia portare alle estreme conseguenze quello che si è vissuto nel battesimo. Quindi consacrarsi significa spogliarsi e immergersi in qualcosa, in un'acqua nuova che ti purifica e che ti rinnova. E quindi proprio lì, no? A pochi passi da dove Francesco ha ricevuto il battesimo, Francesco lo riceve ancora, o meglio, lo vive quel battesimo.
0: Parlando di compagni di viaggio, Suor Daniela chi è?
3: Allora, Suor Daniela, io vi dicevo che insomma mi sono dovuto preparare, no? Per realizzare questo viaggio, che è un po' anche un'inchiesta, un'inchiesta e un pellegrinaggio. E mentre mi preparavo ho sentito un podcast. I podcast sono, diciamo, dei racconti radiofonici che si trovano in rete. E quindi stavo in viaggio con la mia famiglia, mi metto le cuffiette e vediamo che dicono gli storici, vediamo se ci sono. E ho trovato questo podcast di Le sorelle del Piccolo Testamento di Gubbio. Sono quattro suore francescane che io non conoscevo, non sapevo chi fossero. Ho ascoltato questo podcast e c'era una così grande chiarezza, semplicità e anche autenticità nel parlare di Francesco, anzi nel leggere il Vangelo attraverso Francesco, questo era il podcast, che io ho detto, ma io questa suora la voglio andare a conoscere, quindi faccio il giornalista, quindi ho cominciato a fare telefonate, ma chi c'è il numero, chi non c'è il numero, eccetera. L'ho chiamata e sono andato a trovarla a Gubbio e ci siamo conosciuti ed è nata un'amicizia. E quindi Le sorelle del Piccolo Testamento, per il tramite di Suor Daniela, sono la mia guida. La mia guida in questo, cioè vi ho detto che c'è un po' un mistero, no? Nella realtà di Francesco. E quindi quando io busso al suo cuore, quando mi dico ma come stava lui lì, quando si arrabbia o comunque soffre che i fratelli non lo capiscono, quando va dal sultano, quando il padre lo imprigiona perché ha venduto i vestiti per comprare le pietre per restaurare la chiesa, come stava lui, come si sentiva? E questa domanda la faccio sempre a Suor Daniela. E quindi io viaggio, ma poi mi fermo nella loro casa a Gubbio, è questa, e loro mi hanno aiutato ad entrare dentro il cuore di Francesco. Sono persone, le sorelle del Piccolo Testamento, che non ti parlano mai da un piedistallo, ma abitano la storia di Francesco nella loro vita e quindi la restituiscono quando ne parlano. E questa cosa un po' mi ha cambiato e quindi quando la vedo io penso, ecco mia sorella, perché loro mi hanno definito, mi hanno detto, mi hanno regalato, hanno scolpito questa croce per me, questa qua, e mi hanno detto, siamo le tue sorelle, quindi quando la vedo penso, adesso ce l'ho già una sorella che si chiama Chiara, ma questa
4: e si vede l'emozione che arriva il bene.
3: Loro sono le altre mie sorelle, diciamo.
4: Alessandro, ricordiamo, abbiamo pochissimi secondi, però appuntamento domani sera, prima puntata, Francesco per davvero. Ti prendi tu 15 secondi e inviti le persone a seguire Francesco per davvero, perché? Perché guardare domani sera TV 2000.
3: Francesco è un nostro amico, non è una persona distante, non è una persona che sta solo nell'alto dei cieli irraggiungibile, è una persona che ci insegna, che ci ha insegnato con la sua vita come si può stabilire una relazione con Gesù. E questa relazione vibra nei luoghi che lui ha abitato, nei luoghi dove ha vissuto, nei posti che ha attraversato con la sua vita, con la sua sofferenza, con la sua testimonianza. Io ho ripercorso tutti questi luoghi e quindi vi invito a sentire con me questa vibrazione e a raccontare questa storia. Francesco non lo si può raccontare senza ascoltarlo, quindi io vi invito ad ascoltare Francesco attraverso di me.
0: Grazie. Grazie Alessandro Sorti.

0: Martino, alziamoci in piedi e salutiamo.
1: Grazie. Salutiamo tutti insieme, questa è la prima settimana.
0: Abbiamo concluso con te la nostra prima settimana e siamo molto contenti di questo. Noi vi diamo appuntamento naturalmente alla prossima, ma anche a tutti gli appuntamenti di Chiesa Viva per seguire naturalmente il viaggio apostolico in Francia, di cui ci stanno già arrivando le immagini. Questa è la preparazione per l'arrivo di Papa Leone sul territorio parigino, e quindi seguite Chiesa Viva e seguite domani sera. Francesco, per davvero.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Grazie, noi ci vediamo lunedì. Grazie.

Eccoci di nuovo in diretta con l'informazione di TV 2000. Vediamo le principali notizie. Il viaggio del Papa in Francia. Il pontefice vivrà 4 intense giornate. Tra i temi dei tanti incontri in agenda, quello della pace, come lo stesso pontefice ha scritto nel suo messaggio di saluto al presidente Mattarella. Il suo viaggio incoraggia la coesione per il bene comune e per il servizio delle persone, la risposta del capo dello Stato. Nel programma di oggi, tra l'altro, la visita all'UNESCO e la veglia con i giovani. Su TV 2000 tutti gli appuntamenti di questo quinto viaggio apostolico. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente, lo riporta il New York Times. La proposta di Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno. Colpito da droni russi un edificio residenziale di Kiev, una persona è stata ferita. È questa la risposta di Mosca all'attacco ucraino avvenuto nella notte ad una raffineria russa a 1500 km dal confine. Decreto scuola, il Consiglio dei Ministri dice sì al tetto agli stranieri nelle classi, tra le altre misure il divieto di indossare il burqa e l'obbligo anche per i genitori di seguire corsi di lingua italiana, previste sanzioni fino a 1000 euro, critiche le opposizioni che dicono è un decreto vergogna. Ed è di 2 morti e 13 feriti il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in una palazzina di 3 piani a Lucca. È successo nella zona di San Vito, siamo nella periferia della città. Si indaga per capire quali sono le cause che hanno causato il rogo. E poi c'è il Colosseo che rimarrà chiuso fino a domani per la morte dell'operaio di 22 anni. La procura scrive 7 nomi nel registro degli indagati. Sotto la lente ci sono documenti relativi all'appalto e ai subappalti. Lunedì l'autopsia del giovane deceduto dopo essere precipitato nel vuoto mentre lavorava all'impianto di illuminazione. E continua il conflitto in Etiopia, intensi combattimenti hanno visto contrapposte nella notte le forze federali etiopi e le truppe delle autorità ribelli del Tigray. L'esercito governativo ha dichiarato di aver ucciso 272 combattenti tigrini. Le organizzazioni umanitarie denunciano anche la mancanza di accesso alla rete internet nel nord del paese. L'Italia riparte dal Belgio, la sfida di mister Mancini, dobbiamo giocare bene e fare risultato, fischio d'inizio questa sera all'Olimpico di Roma per la prima sfida degli azzurri della Nations League, prossimi appuntamenti contro Turchia e Francia. 10:03, fra qualche secondo, per il momento è tutto, io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, a più tardi, arrivederci.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di una condizione un po' antipatica, riguarda tante persone, e pensate, sono 4 milioni gli italiani che purtroppo vivono questa condizione, osteoporosi. Ma cosa significa? In che modo l'alimentazione può prevenire e curare questa malattia che magari a volte arriva anche improvvisamente con una frattura? E allora dobbiamo prevenire questa malattia grazie ai consigli che ci darà la professoressa Silvia Migliaccio. Benvenuta, caro professoressa, io ricordo, buongiorno, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, professore ordinario di scienze dell'alimentazione, Università Sapienza di Roma. Allora, iniziamo subito a conoscere questo nostro nemico, il nemico delle nostre ossa. Che cos'è esattamente?

0: L'osteoporosi.
1: Un nemico silenzioso, proprio un tarlo silenzioso, come spesso la descriviamo. L'osteoporosi è una patologia metabolica cronica, cioè non è una patologia acuta come può essere la bronchite, è una patologia metabolica cronica, tipo il diabete, patologie cardiovascolari, che è caratterizzata da che cosa? Da una diminuzione della resistenza del tessuto scheletrico delle ossa, che predispone la persona, sia di sesso femminile ma anche di sesso maschile, a fratturarsi, come appunto ha detto.
0: Perché improvvisamente, perché è proprio una condizione silenziosa, no?
1: Esatto, improvvisamente insorge la frattura, ma la patologia piano piano, tarlo silenzioso, perché questa immagine ci fa vedere proprio, no, come le ossa, che cosa succede? Si diminuisce la densità e anche si altera la qualità dell'osso, è come se un muro si crepa, no?
0: E
1: si assottiglia ma si crepa, quindi non è più così resistente a... appunto, permettetemi, a resistere agli urti.
0: Noi dobbiamo riparare tutto questo, riparare o quantomeno prevenire. Allora dobbiamo cercare di capire il ruolo anche dell'alimentazione, sia nella prevenzione, ho detto anche all'inizio, sia nella cura delle osteoporosi. Che ruolo ha l'alimentazione?
1: L'alimentazione svolge un ruolo fondamentale, come sempre per il nostro organismo, l'alimentazione è fondamentale. Una precisazione, nel senso che l'alimentazione può giocare un ruolo importante nella prevenzione, cioè nel far sì che quelle ossa, le nostre ossa, si sviluppino in maniera ottimale e mantengano tali. Vorrei ricordare che non si può curare l'osteoporosi solo con l'alimentazione, perché molte persone dicono bevo un bicchiere di latte, ecco qui che curo l'osteoporosi. Se la patologia è già presente, per esempio si ha una significativa diminuzione della densità o si è già avuto purtroppo una frattura, l'alimentazione può essere di supporto per ottimizzare, come si suol dire, l'efficacia della terapia farmacologica. Quindi l'alimentazione è sempre importante.
0: Va di supporto, ovviamente.
1: In quel caso va di supporto. Quando è che l'alimentazione è importante per prevenire? Da sempre, da quando in un certo senso
0: infatti,
1: siamo
0: da
1: nati.
0: Perché si pensa, no, professoressa, all'osteoporosi come una patologia legata all'età.
1: Sì.
0: In realtà non è proprio così, no?
1: È legata all'età perché? Perché noi sviluppiamo la frattura in età avanzata, cioè quando le nostre ossa hanno già purtroppo una alterazione così importante da essere, come ho detto.
0: E allora da quando noi dovremmo iniziare?
1: Da sempre, da quando siamo nati. Dobbiamo avere un'alimentazione corretta sempre. Chiaramente dobbiamo modificare se abbiamo un'alimentazione non corretta nell'età più matura, ma da sempre dobbiamo avere un'alimentazione adeguata. Qual è l'alimentazione adeguata?
0: È lo stile alimentare, si parla tanto di stile alimentare corretto proprio per prevenire appunto questa condizione un po' fisiologica, perché sicuramente, come dicevi lei, è legata all'età e ad una, come dire, uno stile alimentare scorretto nel corso degli anni.
1: Sì.
0: E allora vogliamo ricordare quali sono i capisaldi dell'alimentazione?
1: Certo, allora i capisaldi, si è sempre detto, per le ossa sono importanti calcio e vitamina D. Sì, assolutamente, lo vediamo anche appunto nella grafica. Calcio e vitamina D sono fondamentali, sono dei micronutrienti, come si suol chiamare, ma sono importanti anche i cosiddetti macronutrienti. Il ruolo macronutrienti maggiore qual è? Quello delle proteine. È come se noi non usassimo dei mattoni per fare il muro. Quindi abbiamo necessità dei mattoni per fare il muro, abbiamo necessità delle proteine per costruire, mantenere, rimodellare il nostro scheletro.
0: Poi arriveremo anche alle proteine, ma a proposito di proteine, per cui dei macronutrienti, come possiamo portare questi macronutrienti ogni giorno a tavola? Come possiamo fare, no? Allora, nel pratico?
1: Possiamo fare nel pratico il latte, chiaramente svolge un ruolo fondamentale in che cosa? Perché contiene quantità di calcio elevata e anche le proteine. E poi i macronutrienti, come le proteine, appunto devono essere presenti ad ogni passo, quindi colazione, pranzo e cena. Come apportiamo le proteine al nostro organismo? Mangiando carne, pesce, uova, latte, formaggio, questi sono proteine, oppure i legumi che vedo qui insieme ai cereali, perché i legumi e i cereali insieme apportano tutti gli aminoacidi essenziali per attuare la sintesi proteica.
0: Ecco, è un po' lo specchio della bellissima dieta mediterranea, la piramide della dieta mediterranea, che insomma ultimamente se ne parla tanto, è stata rovesciata dagli americani, però insomma la sostanza quella è, a proposito delle proteine, loro hanno alzato il contributo, come dire, la dose giornaliera di proteine, no? Dell'assunzione delle proteine.
1: Sì, allora ogni macronutriente deve avere un

0: quantità ottimale introdotta nel nostro organismo. Un'altra volta parliamo della piramide rovesciata.
1: Assolutamente sì, perché bisogna capire. Perché io ho capito solamente che hanno cambiato la quota delle
0: proteine. Sì, diciamo che in un certo senso per la popolazione americana che sono affetti da una obesità significativa, è chiaro che stanno attuando delle, diciamo, dei cambiamenti, però non ne parliamo perché diciamo ci sono chiaramente delle differenze significative con la piramide mediterranea. Il punto qual è? Che la piramide della dieta mediterranea, come è costruita, come abbiamo sempre ottimizzata, fa sì che le proteine siano in una quantità ottimale per il benessere dell'organismo, quindi 0,9 grammi pro chilo di peso corporeo nel soggetto adulto. Chiaramente deve essere modulata a seconda dell'età. Certo. Nel soggetto anziano, che molto spesso ha un depauperamento del muscolo, non solo dell'osso ma anche del muscolo, molto spesso dobbiamo aumentare la quota proteica, però questo deve essere fatto ad persona, cioè ogni soggetto deve avere la dieta, la propria dieta.
1: Certo, questo è ovvio. E parliamo di latte e latticini.
0: Latte e latticini.
1: Allora, chi dovrebbe assumere? Lei ha parlato, insomma, proteine, sono proteine, in quali quantità, no? Il latte, anche perché è spesso oggetto di tante polemiche, anche il latte.
0: Anche il latte, un povero alimento, anche lui soggetto a tante polemiche. Allora, anche qui chiaramente va individualizzato, perché? Perché la quantità di calcio che noi dovremmo assumere è contenuta più o meno in un litro di latte. Un litro di latte oppure in che cosa? In 100 grammi di formaggio stagionato. Quindi è chiaro che tutti noi dobbiamo poi, sulla base di questo e sulla base delle necessità individuali, costruire uno schema alimentare ottimale per il soggetto.
1: Non fa male, cioè non il latte male. Lo possiamo
0: non
1: bere.
0: Fa male. L'unica persona che a cui, in un certo senso, non voglio dire che fa male, ma che non possono prendere il latte o i formaggi freschi soprattutto, sono le persone che hanno un'intolleranza al lattosio, quelle chiaramente possono avere dei disturbi che inducono un malassorbimento e quindi poi non assorbono anche gli altri nutrienti. Allora, in quei soggetti che cosa fare? Come possiamo sopperire a questa mancanza?
1: Non solo a chi magari ha problemi di assunzione di latte, ma anche sto pensando ai vegetariani e ai vegani. Loro hanno, e come possiamo anche garantire il giusto apporto proteico, dottor, e di calcio?
0: E di calcio. Allora, per esempio, il calcio lo contengono questi alimenti che ho menzionato, ma per esempio l'acqua è anche un alimento senza calorie, non apporta calorie, ma contiene micronutrienti, sali minerali, quindi il calcio può essere assorbito anche dall'acqua. Quindi leggiamo le etichette nutrizionali per scegliere, per esempio, un'acqua più ricca in calcio rispetto a un'acqua che ha minor quantità di calcio. Quindi questo è un punto importante. Una cosa che vorrei puntualizzare, che spesso si dice appunto anche i vegetali contengono calcio. Sì, contengono calcio alcuni vegetali più di altri. La problematica qual è? Che questi vegetali, alcuni di questi, contengono ossalati e fitati, che sono altri nutrienti che possono legarsi al calcio e quindi diminuire la disponibilità. Per la quota proteica, come ho detto poc'anzi, per chi segue uno schema alimentare vegetariano o vegano, l'apporto proteico può essere ottimizzato o in un certo senso garantito da che cosa? Dalla presenza di legumi e di cereali, ma devono essere assunti
1: insieme.
0: Perché così abbiamo tutti gli aminoacidi essenziali presenti nello stesso momento.
1: Professoressa, non possiamo non parlare della vitamina D, del ruolo della vitamina D. Noi viviamo in un paese bellissimo, pieno di sole, circondato dal mare, però molti di noi, giovani e meno giovani, hanno poca vitamina D. Allora, per quale motivo hanno queste basse dosi di vitamina D, professoressa?
0: Allora, innanzitutto precisiamo che presumibilmente anche prima avevamo basse dosi di vitamina D e che non la valutavamo. Adesso abbiamo delle strumentazioni o delle indagini che ci permettono di valutarlo. L'altra cosa è che siamo molto meno esposti ai raggi solari. Quando io ero ragazzina andavamo tutti i pomeriggi a giocare al parco, adesso i bambini vanno meno al parco, no? Quindi siamo meno esposti ai raggi solari, così come le persone anziane che sono molto meno esposte ai raggi solari. Quindi questo è un punto importante. Ricordo che l'alimentazione non riesce a garantire tutta la quantità necessaria per l'ottimizzazione dei livelli di vitamina D. Quindi molto spesso nelle
1: persone, sempre bisogno di un'implementazione.
0: Abbiamo quasi sempre bisogno. È chiaro che i pesci grassi possono contenere vitamina D, possono contenerla latte intero, però chiaramente molto spesso non riesce ad ottimizzare le quantità.
1: Professoressa, quando parliamo ovviamente di osteoporosi, non possiamo non parlare anche di composizione corporea.
0: Sì.
1: Vale sia per le persone, come dire, magre, sia per le persone, come

0: scheletro, abbiamo dimostrato in anni più recenti che in effetti non è così, quindi sia le persone affette da una magrezza eccessiva, sia le persone affette da un'obesità importante possono essere a rischio di sviluppare questa patologia. Composizione corporea, ne parlava, allora quello che ho detto prima, sarcopenia nell'anziano, che cosa vuol dire? Che la nostra composizione corporea è in un certo senso resa ottimale da che cosa? Dall'alimentazione, ma soprattutto dall'attività fisica. Quindi un nemico, per esempio,
1: della sedentarietà.
0: Esatto, la sedentarietà, quindi dobbiamo mangiare in maniera corretta, adeguata, come abbiamo
1: detto,
0: però dobbiamo fare attività fisica.
1: E a proposito, abitudini, questa insomma la sedentarietà è una brutta abitudine, ci sono altre abitudini perché noi abbiamo parlato soltanto ciò che ci fa bene, per cui dei macronutrienti, esatto, dei micronutrienti, però ciò che ci fa male?
0: Sedentarietà ci fa malissimo, e poi l'eccesso di fumo, l'eccesso di alcuni farmaci possono far male, l'eccesso di alcol, sono tutte abitudini che possono far male. È chiaro che non voglio dire che se una persona si beve un bicchiere di vino perché si va a festeggiare una cosa, quello fa male, ma è un eccesso, cioè la cronicità di un atteggiamento errato, quindi di uno stile di vita errato, quello che porta al danno.
1: Al danno. Grazie, grazie davvero alla professoressa Migliaccio, grazie.
2: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 10.55.
3: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia 4 Ialuronica Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi 5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
4: Tronchi Sandwich!
5: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
4: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
8: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
9: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
12: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
13: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
14: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla

0: Sentite, questo è il battito del nostro cuore. Io intanto saluto e ringrazio il professor Massimo Grimaldi. Io ricordo che il professore è presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia all'Ospedale Miulli di Bari. Benvenuto. Abbiamo ascoltato poc'anzi proprio il battito regolare di un cuore, anche ha un certo fascino ascoltare il nostro battito, un segnale di vita. Però a volte questo battito non è così regolare. Oggi infatti parleremo, professore, di aritmie, che cosa possiamo fare. Innanzitutto partiamo dall'inizio. Che cosa sono le aritmie, professore?
1: Bene, il nostro cuore per funzionare regolarmente ha bisogno di circa un battito al secondo. E come ha detto lei, è sempre un fascino ascoltare il battito sin da quando eravamo nel ventre materno, esatto. No? In epoca fetale. Questo è un ricordo che ci portiamo dietro. Quando il battito è regolare, garantisce al nostro cuore la massima efficienza possibile. E serve efficienza perché il nostro cuore batte anche fino a 100 anni di continuo senza fermarsi mai. Questa efficienza e questa regolarità è garantita da un complesso sistema, diciamo, elettrico, che ha una sede dove origina il battito, che è originata nella parte alta dell'atrio destro, si chiama il nodo del seno, è il nostro pacemaker naturale, da qui l'impulso si propaga agli atri e poi ai ventricoli. Questa regolarità può essere inficiata da problemi sia di tipo elettrico che di tipo strutturale del tessuto, per cui l'impulso non è più regolare, ma diventa irregolare, può essere molto veloce e quindi abbiamo le tachiaritmie, oppure può rallentare troppo e abbiamo le bradiaritmie.
0: Allora io stavo leggendo che è un problema molto diffuso, avere le aritmie cardiache, cioè il ritmo che perde il suo ritmo, è un problema molto comune, leggevo più di 1 milione di italiani, soprattutto con l'avanzare dell'età. Perché questo succede soprattutto in età più adulta, professore?
1: L'aritmia, diciamo, più frequente dell'anziano, ma è anche la prima causa di ricovero ospedaliero per aritmie, è la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale insorge negli anziani perché vi è una naturale evoluzione del tessuto verso la fibrosi. Vi sono alcune cellule che con l'andare avanti dell'età tendono a morire, la chiamiamo in termine scientifico apoptosi, e queste cellule vengono sostituite da delle piccole cicatrici, in realtà è tessuto fibroso. Questo tessuto fibroso rende più difficile un percorso omogeneo dell'impulso elettrico e favorisce dei cortocircuiti. Tecnicamente li chiamiamo circuiti di rientro, che poi sono questi cortocircuiti quelli che sostengono la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale insorge però come trigger a causa di extrasistoli che originano in una parte particolare del cuore, che sono le vene polmonari. Le vene polmonari sono queste piccole strutture in atrio sinistro e sono quelle vene che portano il sangue ossigenato dal polmone al cuore, ma queste vene strutturalmente sono molto portate a generare extrasistoli, aritmie che innescano la fibrillazione atriale. Quindi l'unione dell'extrasistole che le innescano e di un tessuto invecchiato per fibrosi fa sì che la fibrillazione atriale aumenta la sua incidenza con l'andare avanti dell'età. Oltre gli 80 anni il 10% della popolazione ha fibrillazione atriale e quindi è una vera e propria epidemia se consideriamo che l'età media della nostra popolazione è in continuo incremento.
0: Certo, aumento, l'aspettativa di vita è sicuramente aumentata. E se noi non interveniamo in qualche maniera, che cosa può succedere? Andiamo incontro a degli effetti avversi?
1: Allora, il primo punto è che bisognerebbe intervenire il prima possibile, perché la fibrillazione atriale induce se stessa. Quando parte la fibrillazione atriale genera delle alterazioni, prima elettriche, poi neuroormonali e poi strutturali, che fanno sì che il tessuto si trasformi in modo da favorirne la persistenza. Quindi la fibrillazione atriale andrebbe trattata il prima possibile quando insorge. L'altro problema è che può essere asintomatica, quindi possiamo non accorgersene, e quindi soprattutto nei paesi anglosassoni vi è un continuo suggerimento alla popolazione adulta oltre i 50 anni di ascoltare il proprio polso, quindi con l'indice e il medio soprattutto, schiacciare l'arteria radiale che è subito al di sopra della base del pollice e sentirsi il polso che debba essere regolare.
0: Rispondiamo a Carolina, professore, scrive da Napoli, le chiede: ogni tanto salta un battito del cuore, sento un tonfo, è preoccupante?
1: Allora, nella stragrande maggioranza dei casi questo sintomo è legato alle extrasistoli, che appunto danno questa sensazione di tonfo, di battito mancante, si sono ripetitive, di uno sfarfallio d'ali nello stomaco. Le aritmie extrasistoliche, le extrasistoli in genere non sono pericolose. In rari casi però possono essere il segno di una patologia sottostante che può essere anche rischiosa. Quindi è sempre cosa buona in questo caso fare riferimento al proprio medico di medicina generale o a un cardiologo che inquadri il paziente nella maniera corretta.
0: Allora, prima di andare in pubblicità, lei ci ha detto in che modo noi possiamo in qualche maniera controllarci, perché è molto importante per noi pazienti, per tutte le persone, ascoltare i segnali che invia il nostro corpo, a maggior ragione il nostro cuore. Ci può far vedere e magari parlare anche dei sintomi a cui dobbiamo porre attenzione?
1: Allora, l'aritmia più frequente, dicevamo, è la fibrillazione atriale, ed è molto importante riconoscerla precocemente, perché la fibrillazione atriale, soprattutto se associata ad altri fattori di rischio, quelli di cui parlavamo poc'anzi, o a un'età superiore ai 65 anni, può aumentare il rischio di ictus cerebrale, lo aumenta di 5 volte. Per cui dobbiamo assolutamente rendercene conto se c'è questa aritmia, certo. E ahimè qualche volta è asintomatica. Quindi dobbiamo ascoltare il polso e se percepiamo il nostro polso irregolare conviene consultare il medico che, qualora indicato, porrà indicazione ad una terapia anticoagulante.
0: Stiamo leggendo anche, insomma, palpitazioni, ritmo irregolare, stanchezza, sensazioni di testa leggera. Questi sono tutti sintomi riconducibili ad una possibile aritmia del nostro cuore. Ci sono degli esami che dobbiamo fare, cioè specifici per le aritmie?
1: Il primo esame è una visita, già il medico curante o il cardiologo, ascoltando il cuore o percependo il polso, si rende conto se il ritmo è regolare o meno. L'esame cardine ovviamente è l'elettrocardiogramma e tutti dovrebbero fare almeno un elettrocardiogramma, perché l'elettrocardiogramma può individuare l'aritmia in quel momento o può mostrare dei segni premonitori di aritmie. Quindi un elettrocardiogramma, diciamo, andrebbe fatto una volta nella vita, e magari è sbagliato ripeterlo in maniera continuativa, ma almeno una volta l'elettrocardiogramma va fatto. Se poi vi sono dei dubbi o dei sintomi sospetti, tipo quelli che lei ha appena mostrato, un elettrocardiogramma secondo Holter potrebbe essere indicato dal medico curante o dal cardiologo, perché questo esame monitorizza il nostro cuore per almeno 24 ore e quindi può individuare delle aritmie che il semplice ECG non individua, perché l'ECG dura 10 secondi.
0: Professore, allora sicuramente noi donne, forse ad una certa fase della vita, sto pensando menopausa e postmenopausa, siamo quelle più attenzionate, dobbiamo ascoltare di più forse il nostro cuore, professore?
1: Le donne dovrebbero essere più attenzionate, perché in tutte le patologie cardiovascolari le donne sono quelle che arrivano più tardi alla diagnosi e più tardi alle cure. Questo fondamentalmente perché la donna, devo dire, in Italia, almeno nel nostro paese, è fondamentalmente molto più impegnata dell'uomo, perché si fa carico della anche vita familiare, di tutti gli oneri familiari, che non sono pochi, e quindi tende a trascurarsi.
0: È quello, invece, a maggior ragione, in una fase, certa fase della vita, durante la menopausa, postmenopausa e ad una certa età, dobbiamo assolutamente noi donne controllarci un po' di più. Allora vediamo quali sono le opzioni terapeutiche che abbiamo a disposizione, professore.
1: Ovviamente le terapie si decidono in base all'aritmia riscontrata. Abbiamo detto che per la fibrillazione atriale la cosa più importante è la terapia anticoagulante, qualora indicata, ma dobbiamo anche cercare di evitarla, quindi farla passare o di non farla tornare. Esistono sia terapie farmacologiche che terapie mini-invasive, quale l'ablazione. L'ablazione per la fibrillazione atriale è una tecnica che si esegue con dei cateteri introdotti dalla vena femorale. Questi cateteri raggiungono il cuore, arrivano in atrio destro, dall'atrio destro devono passare in atrio sinistro e passano attraverso il setto interatriale con una manovra che si chiama puntura transettale, il catetere in atrio sinistro.

0: ad isolare elettricamente le vene polmonari che, come dicevamo poc'anzi, sono la causa scatenante della fibrillazione
1: Della
0: atriale.
1: fibrillazione.
0: L'ablazione ha un'indicazione in letteratura e in linea guida molto forte oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, ma ahimè le devo dire che in Italia oggi viene eseguita nel 6-7% delle persone che ne avrebbero bisogno.
1: E perché questo?
0: Perché purtroppo non c'è un numero sufficiente di laboratori che le segue e poi c'è anche magari qualche volta, diciamo, una scarsa propensione ad essere aggressivi. Però nella fibrillazione atriale prima si agisce e
1: E
0: meglio
1: meglio è. Grazie, grazie di cuore, professor Grimaldi, grazie per queste
0: è. Grazie a lei.
1: indicazioni, questi consigli. Adesso seguitemi. E io sono molto contenta, molto felice. Io saluto Fratezio Battaglia, ti posso dare un bacio, scusatemi.
2: Certo,
1: Bentornato al mio
2: amici da
1: medico,
2: tanto.
1: Fratezio. Beh, è bello iniziare anche, finire anche la settimana con te, con tanti consigli. Oggi parleremo della nostra pelle per renderla più bella e più luminosa, grazie ai tanti consigli che ci ha sempre dato Frate Ezio da quando è venuto al mio medico. Io, erborista della farmacia Sant'Anna di Genova, è bene ricordarlo. Ebbene, noi ne abbiamo tanto approfittato dei tuoi consigli, come tanti nostri telespettatori, però è bene ricordare che purtroppo anche tante persone senza scrupoli se ne sono approfittati
2: Sì,
1: dei tuoi consigli,
2: assolutamente.
1: dei nostri ospiti, e hanno modificato attraverso l'intelligenza artificiale, ovviamente la tua figura, la tua persona, la mia persona, vendendo, truffando di fatto le persone, vendendo dei prodotti veramente a carissimo prezzo. E questo è davvero da denunciare. Noi abbiamo ovviamente denunciato nelle sedi preposte, però tu volevi dare un messaggio, no,
2: Sì,
1: a
2: volevo
1: questo
2: dare quel
1: proposito, perché
2: messaggio.
1: veramente per tranquillizzare anche le persone, scrivete a Frate Ezio, no?
2: Esatto. E voglio tranquillizzare perché qua è anche la salute pubblica è in pericolo. Allora,
1: Esatto.
2: queste persone prendono personaggi conosciuti, come sottoscritto, Monica, ma anche medici, politici, prelati, facendo dei finti filmati, sembro io ma non sono io, che dico con la voce che sembra la mia ma non è la mia, delle cose sulla medicina dicendo: il vostro medico vi ha dato questo prodotto per il diabete, buttatelo via e prendete quello che vi ho scritto qui sotto. Allora, prima cosa, mai lasciare la cura che vi dà il medico. Chi vi consiglia questo è già di per sé una persona sospetta. Seconda cosa, quando io invito a cliccare sotto, si apre un form dove viene messo nome, cognome e telefono e venite ricontattati da questo call center molto aggressivo che vuole vendere i prodotti dicendo che sono io o che sono dei miei collaboratori. Non è vero. Come ce ne si può accorgere? Perché anche noi facciamo dei video. Allora, intanto ci sono i nostri profili ufficiali con la spunta blu che proprio garantiscono che sono i
1: Andate,
2: nostri,
1: erboristeria dei frati.it.
2: ifrati.it oppure Antica Farmacia Sant'Anna. Se sono altri profili, assolutamente non sono dei truffatori. Soprattutto queste persone vendono in contrassegno, cioè portano il prodotto, tu lo paghi, non c'è una tracciabilità elettronica per quello che possono fare la truffa e non essere trovati. Quindi noi non facciamo contrassegno. Se qualcuno vi vende contrassegno, ecco, dubitate molto. Ma soprattutto, quando una cosa è troppo bella per essere vera, non è vera. Questo
1: Certo.
2: riguarda tutto e anche la salute. Sarebbe bello poter avere un rimedio per far ricrescere la cartilagine e togliere i dolori in
1: Certo.
2: 3 giorni, ma se qualcuno ve lo dice,
1: Non
2: non è
1: è
2: vero.
1: falso,
2: È
1: e anche per
2: falso.
1: quanto ci riguarda, chiamateci 0666 50 81, questo è il numero di telefono di TV2000. Noi siamo sempre qua. Chiamateci oppure scriveteci il mio medico @tv2000.it e siamo a vostra disposizione, perché la nostra è una trasmissione di servizio. Però
2: Anche il nostro sito
1: Certo,
2: erboristeriadifrati.it potete
1: scrivete, potete
2: contattarci.
1: contattare direttamente Fratezio attraverso gli organi ufficiali. Allora, però dobbiamo parlare ovviamente dei grandi, bellissimi rimedi della tradizione monastica, però prima con il tuo motto, con il nostro motto,
2: Certo,
1: no?
2: molto bello.
1: Le
2: Noi prepariamo le
1: medicine e
2: medicine e Dio
1: Dio
2: ci dà la
1: ci dà
2: salute, il
1: la
2: motto del
1: salute.
2: Settecento che ancora oggi seguiamo.
1: E allora sicuramente noi vogliamo avere, grazie ai tuoi rimedi, una pelle più bella e più luminosa.
2: Sì.
1: E allora, che cosa dobbiamo fare,
2: Diciamo
1: Fratezio?
2: che l'argomento sarebbe la pelle più bella e luminosa e contrastare
1: Le
2: gli effetti
1: rughe
2: dell'età, diciamo.
1: dell'età.
2: Quindi prima ci sono dei consigli, dei famosi pilastri per la bellezza della pelle. Il primo consiglio è il benessere dell'anima, il benessere del cuore. Se io sto bene da questo punto di vista, il nostro viso risplende, diventa già più bello e più giovane di quando invece uno è arrabbiato, aggrottato, eccetera. Poi il sonno, il riposo, è importantissimo riposare nel modo giusto, nel modo adeguato, altrimenti il nostro corpo è stanco e la pelle ne risente tantissimo. L'idratazione, è fondamentale l'idratazione, perché se noi ci facciamo ad esempio anche delle tisane di malva o di frutti di rosa canina, la pelle viene idratata, tutto il nostro corpo viene idratato, comincia dalla circolazione, quindi tutto diciamo, contribuisce a migliorare e a rallentare il nostro invecchiamento. E infine il sorriso.
1: Che bello.
2: Il sorriso è fondamentale, perché è vero che qualcuno dice se sorridi troppo vengono le rughe d'espressione, ma se tu fai un sorriso falso,
1: dico,
2: se io faccio un sorriso falso, allora la cosa è vera, ma se io sono serenamente tranquillo, pacato e faccio un po' di sorriso, quello si ripercuote positivamente.
1: E un sorriso aiuta anche tante persone,
2: aiutante,
1: no?
2: Questo è fondamentale.
1: Allora abbiamo capito che noi per avere una pelle bella e luminosa, senza rughe, dobbiamo agire dall'interno e dall'esterno.
2: Dall'interno e dall'esterno.
1: Iniziamo un po' dall'esterno.
2: Certamente.
1: Vabbè, con soli due ingredienti, qual è uno dei vecchi rimedi, fratezio?
2: Allora, uno dei vecchi rimedi è un rimedio che utilizza l'acqua di rose e il gel di aloe. L'acqua di rose, che è un'azione idratante, aiuta la circolazione della pelle, dei capillari della pelle. L'aloe che ripara la pelle, lo sappiamo, va bene perfino nelle ustioni, pensate a una pelle normale, e quindi ripara anche dalle rughe. È molto semplice, si prende circa 50 ml di acqua di rose, lo mettiamo nel nostro contenitore, adesso io vado un po' d'occhio, poi ci sono i misuratori, e poi il gel di aloe. Il gel di aloe.
1: Un cucchiaio?
2: Un cucchiaio, adesso qui ne metto due cucchiaini.
1: Così facciamo un cucchiaio.
2: Sì, facciamo circa un cucchiaio.
1: E poi dobbiamo ovviamente...
2: Dobbiamo mescolare a fondo in modo che diventi una miscela omogenea. E una volta che è preparato, lo applichiamo al mattino sulla pelle asciutta e pulita. Quindi lo massaggiamo. Una cosa che non viene quasi mai detta è l'importanza del massaggio. Qualsiasi crema, qualsiasi prodotto per la pelle del viso va massaggiato a lungo. Questo favorisce la circolazione, favorisce la penetrazione del prodotto e favorisce la tonicità del viso.
1: E questo al mattino dobbiamo farlo?
2: Al mattino lo facciamo a pelle pulita. Poi se vogliamo, se ce n'è un po' di più, lo togliamo senza lavarci. Può essere usato anche come base del trucco, che fa da interfaccia tra la pelle
1: perché idrata,
2: e il trucco.
1: Idrata bene, questo
2: idratato.
1: Bisogna avere una pelle idratata per fare un ottimo trucco. E questo allora si dice chi ben comincia a metà dell'opera. E anche alla sera noi possiamo fare qualcosa, no?
2: Alla sera possiamo più lavorare sul nutrimento della pelle. La pelle va comunque nutrita, la pelle produce il sebo, le ghiandole sebacee producono il sebo, che ha tante funzioni. Se il sebo è poco, la pelle è secca, se il sebo è troppo, la pelle è grassa, si forma acne, eccetera. Quindi un equilibrio del grasso della pelle è importante. E l'olio di mandorla ha proprio questa funzione, mantenere questo equilibrio della pelle. Se lo teniamo tutta la notte, questo equilibrio è molto profondo.
1: Un ottimo olio di mandorle bisogna
2: Un ottimo
1: scegliere.
2: Olio di mandorle, ovviamente, un vero olio di mandorle fatto bene, magari spremuto a freddo.
1: Basta leggere le etichette, no?
2: Esatto, è importante. Assieme all'olio di mandorle, circa 30 ml, aggiungiamo un paio di gocce di olio essenziale di lavanda.
1: Perché la lavanda?
2: L'olio essenziale di lavanda rende la pelle più lucida e la rende anche più tonica. Quindi otteniamo, diciamo, una compensazione tra il prodotto del mattino e il prodotto della sera.
1: Certo.
2: La lasciamo tutta la notte, questo è importante, in modo da poter agire tutta la notte. Sempre va massaggiato bene e lasciato lì, non troppo magari, però uno strato leggero in modo che la pelle venga nutrita e diciamo resa più
1: e
2: compatta.
1: E noi allora, adesso dobbiamo ovviamente anche all'interno dobbiamo nutrire, l'idratazione è importante non solo all'esterno ma a maggior ragione all'interno, dovremmo bere un po' di più. E tu che cosa ci consigli?
2: Allora, qual oltre a bere un po' di più, quindi parlavo prima delle tisane di malva, di frutti di rosa canina, io oggi volevo proporre una ricetta che depuri l'organismo dall'interno dal punto di vista della pelle, perché ovviamente c'è un depurativo per il fegato, un depurativo per l'intestino, eccetera. Noi vogliamo depurare l'organismo, in questo caso noi parliamo di pelle, di segni dell'età, eccetera. Noi vogliamo depurare la pelle. Cosa facciamo? Possiamo utilizzare La radice di bardana, la bardana è un depurativo della pelle molto efficace, addirittura utile nel caso

0: di acne, di problemi di psoriasi, ma anche su pelle normali. Rende
1: ci mettiamo due cucchiaini la ricetta è due cucchiaini
0: esatto
1: di radice di bardana,
0: poi
1: un cucchiaio
0: l'ortica. L'ortica cosa serve? L'ortica è molto utile per gli organi emuntori, sono quelli che buttano fuori le tossine. Pensate ai pori della pelle, se non buttano fuori le tossine rimangono lì, o nella vescica, se non vengono buttate fuori le tossine con l'urina rimangono lì. Il corpo rimane intossicato e quindi anche la pelle ne risente. Quindi un cucchiaio, facciamo due cucchiaini di ortica, hanno questa funzione proprio di depurare la pelle e tutto quello che è collegato alla pelle.
1: E poi
0: in realtà ci va anche un cucchiaio di gel di aloe, che ha un'azione antiossidante, quindi rallenta l'invecchiamento in quanto combatte i radicali liberi. Però questo lo mettiamo dopo l'infusione. Aggiungiamo l'acqua.
1: Però un gel che si può, ovviamente, perché questo va bevuto, un gel...
0: Sì, un gel alimentare.
1: Ok, alimentare.
0: La maggior parte dei gel sono alimentari, almeno dovete trovare un gel che sia 99,9 o 100% gel di aloe, senza la pelle esterna, ma oramai le leggi non lo permette di usare la pelle esterna perché è lassativa, solo il gel interno. Aggiungiamo mezzo litro d'acqua. Adesso purtroppo questa è rimasta qui, quindi è fredda.
1: Però deve essere calda, bollente?
0: Deve essere bollente, magari un po' di più. E si lascia in infusione 5 minuti tenendo coperto. Alla fine si versa in un recipiente e colando.
1: Quando si beve?
0: Quando l'abbiamo aggiungiamo il gel di aloe.
1: Ok.
0: Quindi una volta che noi l'abbiamo fatta, mettiamo in un recipiente, aggiungiamo un cucchiaio di gel di aloe, lo mescoliamo e ne beviamo metà al mattino e metà la sera.
1: Ottimo.
0: Tutti i giorni per qualche mese.
1: Per qualche mese.
0: Perché un'azione, diciamo, depurativa richiede del tempo.
1: C'è un ultimo messaggio, questo per quanto riguarda la routine interna ed esterna, però c'è sicuramente un ultimo consiglio che tu vuoi dare, vero?
0: Sì, voglio dare perché ci tengo molto. Allora, il miglior prodotto per non invecchiare è la serenità del cuore, cioè fare dei gesti di gentilezza, non rispondere alle provocazioni. È ovvio che se io non rispondo a una provocazione ma me lo tengo dentro, allora diventa psicosomatico e peggiora. Devo fare un cammino per poter lasciare scivolare le cose negative della nostra vita e capire che nella natura ci sono tante cose belle, utili per la nostra salute, che vanno usate con pazienza e costanza. È quello un po' la difficoltà. Infatti i truffatori perché fanno breccia? Perché dicono in 3 giorni risolvi tutto.
1: E allora vogliamo ripetere, Fradezio, per qualsiasi dubbio scrivete erboristeriadefrati.it, chiamate, scrivete a Fratezio, vi rispondo, oppure chiamate noi, scriveteci il mio medico @tv2000.it. Per qualsiasi dubbio noi siamo qui. Grazie.
2: Conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
3: Oh, Fifone, alzati e combatti!
4: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
5: Farete 1 miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavatini.
2: Vinci per te, non per papà.
6: Una bracciata per la vittoria. Questa sera in seconda serata.
7: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
8: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì. Per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
9: Questi sono i nostri ampli mini.
10: Non si vedono.
11: Mi devo toccare, non ci credo.
12: Microscopico proprio.
9: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
14: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
15: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
16: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
17: Navighi nell'oceano,
10: Poi all'orizzonte

0: appare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario? Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
2: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
1: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Saluto e ringrazio il dottor Gabriele Benedetti, benvenuto. Io ringrazio anche la paziente Donatella, benvenuta anche a te, perché caro Gabriele, oggi parliamo di un dolore che colpisce tanti italiani, il dolore al nervo sciatico. Avete presente quel dolore che parte dalla schiena e finisce alla gamba? Ebbene, potrebbe essere la colpa proprio del nostro nervo sciatico che fa un po' le bizze. Allora, però caro Gabriele, che cosa scatena il dolore? Faremo vedere dei trattamenti proprio su Donatella.
6: Esatto.
5: No?
6: Partiamo dal nostro famosissimo, perché chi ne ha a che fare con le risonanze L5S1, quindi questa lombare che vedi che è l'ultima, è il sacro, e qui in mezzo c'è la radice che fa nascere il famoso nervo sciatico, che se lo vediamo con Donatella, qui ce l'abbiamo a livello del nostro Johnny, qui ce l'abbiamo a livello di dolore con Donatella, quindi è il gluteo alto. Vedremo perché. C'è una compressione di questo nervo a questo livello, viene Donatella, ci giriamo, dato da solitamente un'ernia o una protrusione del disco. Come vedi, io qui ho le vertebrine che ha Johnny in verde,
5: esatto,
6: e in mezzo a due vertebre abbiamo questo disco che è un cuscinetto per ammortizzare i traumi. A volte il trauma è un pochino troppo grosso e quindi esce fuori una bolla. Questa bolla, vedete questa qui, questa bolla rossa è un'ernia, va a comprimere questa struttura gialla che è il nervo, quello che appunto abbiamo qui. E se lo comprimiamo proprio alla radice, scende e ci dà dolore sul gluteo. Questo è il nervo sciatico.
5: Questa fitta va cioè chiunque, mettiamoci, no, ce l'ho avuto anch'io, è un dolore insopportabile, però possiamo fare molto grazie all'osteopatia, no? Tentiamo di fare qualche trattamento. Sfruttiamo la nostra bellissima Donatella per cercare di capire come possiamo togliere il dolore, no?
6: Esatto.
5: Dobbiamo far rientrare quel cosino rosso lì.
6: Noi
5: no?
6: sfruttiamo degli sblocchi veri e propri vertebrali, quindi se abbiamo questa compressione di queste due vertebre, dobbiamo fare questo, click, clock, dobbiamo liberare la compressione.
5: Certo.
6: E te lo faccio vedere nella parte più mobile della colonna, che è proprio questa a livello cervicale. Quindi faremo questo sblocco che io ti simulo, reale, adesso in diretta. Rilassa del tutto, eh? Bravissima. Abbandona tutto. Brava. Eccolo qui, senti questo scrocchio
5: sì, si sente.
6: E che appunto fa capire come un'articolazione sia sbloccata. Quindi decomprimiamo il disco, si alleggerisce l'ernia, non tocca il nervo, non c'è il dolore.
5: Allora, per curare però il nervo sciatico siamo partiti dal cervicale. Adesso dobbiamo intervenire forse nella zona, non lo so, tu sei sicuramente il medico di turno. Però in questo caso come facciamo a intervenire invece per quanto riguarda la zona lombare, dove sentiamo il dolore?
6: Esatto, te l'ho fatto vedere a livello cervicale perché c'è molta più malleabilità nella zona.
5: Okay.
6: Adesso invece vedi si complica perché le vertebre sono più grandi e sono più difficili da gestire.
5: Certo.
6: Qui. Quindi giriamoci di lato, vieni verso di me, brava, ti rilassi, questa è la zona in questione. Con molta precisione, ti guido io, tu rilassati, brava. Questa è una preparazione perché vedi che vado a ingaggiare esattamente...
5: Il paziente deve essere rilassato.
6: Il paziente è rilassatissimo, la Donatella è fantastica, sta collaborando alla perfezione. La famosa L5S1, che non è la classica battaglia navale, ma è la lombare intesa come ultima, quindi la quinta, L1, la prima sacrale, in questo spazietto c'è la compressione che ci interessa. Andiamo a sbloccarlo. Rilassati del tutto, brava, lascia cadere le gambe, non cadi, perché il paziente ha sempre paura di cadere. Rilassati del tutto, bravissima, abbandona.
5: Ecco.
6: Eccolo qui, un pochino forte, fa un po' impressione.
5: È sempre...
6: Però, dolore? No.
5: No.
6: Ci assicura ovviamente Donatella che non ci sia dolore.
5: Esatto, abbiamo visto anche dal viso, perché il viso si contrae in caso di dolore.
6: Sì.
5: Allora, questi trattamenti, il trattamento nella zona cervicale, il trattamento nella zona lombare, anche quando sentiamo tanto dolore, quando anche in fase acuta, così come dite voi?
6: Domanda giustissima, perché va fatto il prima possibile, altrimenti si vanno ad attuare quei meccanismi di difesa del corpo, quindi compensi antalgici, mi sposto per non sentire dolore, quindi chi ha la sciatalgia lo trovi atteggiato dal lato che non comprime la gamba, quindi dall'altro, quindi comincia a storcersi e poi si innesca la flogosi, quindi l'infiammazione, che è quella che poi porta alla cronicizzazione e al peggiorare di tutti quelli che sono i sintomi.
5: Allora, sono diversi i trattamenti, abbiamo visto zona cervicale, zona lombare e adesso che cosa, perché insomma il trattamento, quanto tempo dura un trattamento di osteopatia proprio per...
6: Che con una mezz'ora, un 40 minuti si riesce a fare tutto perché gli sblocchi vertebrali sono abbastanza
5: veloci, rapidi.
6: Okay. Quello che richiede un pochino più di tempo, e ti dirò, negli sblocchi non c'è nessun dolore, ma nel tiraggio di un muscolo molto conosciuto in giro, il muscolo piriforme, in realtà il nervo sciatico un pochino fa male, perché spesso proprio nella zona del gluteo c'è questo muscolo che lavora in rotazione continuamente, il piriforme, quindi è un muscolo che ha una forma piramidale e che spesso purtroppo va a storcere la sua funzione sul nervo. Tu immagina avere un muscolo che continuamente, nello stare seduti, nel camminare, va a strizzare un nervo che ha il diametro di un indice, di un dito,
5: certo.
6: Ok? Quindi pensa che è dolore, e noi dobbiamo in questo modo far srotolare questo muscolo piriforme, che finalmente libera dalla sua terribile morsa il nervo, e pian piano allora lo fa rilassare, come sto facendo io. Quindi vedi, sto applicando un'adduzione della gamba, una rotazione. Intanto puoi indicarci dove senti il dolore tu? Brava, lo senti a livello proprio del, del
5: fianco,
6: e del
5: gluteo
6: più alto. Sì, diciamo che te lo faccio vedere ancora più, diciamo, ingaggiato, così la povera Donatella lo sperimenta.
5: Per cui bisogna capire la causa del dolore, no? Cioè se dipende dal nervo sciatico oppure dal piriforme.
6: Questa è la famosa diagnosi differenziale. Quindi abbiamo a disposizione le risonanze magnetiche, intanto per capire se c'è un'ernia. Abbiamo l'elettromiografia per capire dove si interrompe il potenziale d'azione del nervo.
5: E poi poter intervenire meglio.
6: E poter intervenire e capire se dipende dalla lombare o dalla gamba.
5: Però noi possiamo fare qualcosa per prevenire, soprattutto per chi ha avuto magari degli episodi di dolore al nervo sciatico, con degli esercizi che possiamo fare anche a casa, Gabriele?
6: Allora, hai visto la rotazione che io stavo effettuando? Pensa se semplicemente adesso a casa ci proviamo, ci sdraiamo un attimino sul letto, accavalliamo questa gamba sul ginocchio e con entrambe le mani passiamo, vedi, nell'incavo e andiamo ad afferrare l'altro ginocchio. Quindi devi solo rilassarti ed afferrare il ginocchio. La gamba rimane così, adesso tu ti rilassi, aspetti che il tiraggio avvenga e andiamo a tirare esattamente il piriforme come se lo stessi facendo io. Ma in realtà lo sta facendo Donatella.
5: Un minuto, due minuti, quanto
6: allora,
5: possiamo
6: stare? Allora, due minutini cercando di rilassarci, perché è doloroso, perché tira, e se proprio ci fosse qualcuno in giro che potesse dare una mano, basterebbe anche, vedi, una spintina passiva in questa direzione.
5: Così
6: qua
5: tiriamo ancora di più.
6: Esatto, non lo fate fare magari al marito arrabbiato in quel momento o alla moglie, fatelo fare a un amico caro e con calma faremo questo, altrimenti allora, si vendica.
5: Questo è un esercizio, esatto. Ce ne puoi consigliare un altro da fare? Perché sono degli stretching che noi facciamo.
6: Sono
5: una
6: stretching,
5: sorta di stretching
6: perché interessano proprio il muscolo che deve liberarsi. Pensa che questo è l'esercizio ideale per quanto riguarda e super efficace per quanto riguarda lo srotolamento del piriforme. Se vieni un attimino in piedi, invece andiamo a fare, vieni qui con me, ci mettiamo laterali così possiamo vederlo bene, andiamo a fare un esercizio che invece interessa proprio la lombare, quindi liberiamo allora la zona che interessa la parte più alta. Ti devi flettere piano piano in avanti lasciando cadere la testa, giù, ti guido io, brava, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, lascia cadere la testa, ti abbandoni, le gambe sono dritte. Questo dura circa due minuti, chi avesse problemi di vertigini lo fa davanti a un divano, certo. E con calma andiamo a tirare tutta la parte posteriore delle gambe e della schiena, che racchiude proprio la gamba come zona periferica del nervo e la schiena come zona radicolare invece.
5: La sera fare questi esercizi, almeno ci rilassiamo, o meglio,
6: meglio
5: la mattina?
6: Meglio la sera, che perché la mattina siamo un pochino più retratti.
5: Certo, questo è importante, grazie a dottor Gabriele Benedetti, grazie alla bellissima Donatella, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito.

0: Buongiorno, benvenuti a Chiesa Viva, puntata speciale per seguire il viaggio di Papa Leone in Francia. Il Papa è già a Parigi da circa un'ora, in questo momento si sta dirigendo verso il Palazzo dell'Eliseo, dove incontrerà il presidente Macron, ma terrà anche il primo discorso, quello rivolto alle autorità e alla società civile. Noi lo seguiremo insieme a Romilda Ferrauto, giornalista, guidato a lungo la redazione francese di Radio Vaticana, Vincenzo Bonomo, rettore della Pontificia Università Urbaniana, e collegato con noi da Parigi Piero Pisarra, giornalista ma anche professore di sociologia, ha insegnato all'Institut Catholique di Parigi, dove il Papa peraltro farà tappa durante questi 4 giorni di viaggio. E partiamo proprio da questo, 4 giorni di viaggio, Francia, diverse tappe. Ci fai una fotografia di questo quinto viaggio apostolico di Papa Leone?
1: Ancora una volta c'è la dimensione, una dimensione duplice, no? Da un lato c'è una dimensione strettamente ecclesiale o legata proprio all'idea di un pastore che si reca in una chiesa particolare, quindi l'abbraccio con i cattolici, l'abbraccio con la Chiesa e quindi la possibilità di poter dare delle indicazioni in un contesto in fermento come quello della società francese rispetto anche al ruolo che la Chiesa cattolica svolge. Dall'altro invece una dimensione che potremmo dire più direttamente politica, perché bisogna anche lì utilizzare il termine preciso, no? In cui c'è dentro l'incontro con le autorità, la società, c'è l'incontro con l'UNESCO e quindi con una realtà che è quella legata alla diplomazia multilaterale, che in questi giorni ci sta facendo rabbrividire ulteriormente rispetto al suo ruolo, no? Perché viene messa in discussione dagli atteggiamenti di singoli, di singole persone, e quindi la capacità del Papa, certamente quindi lì l'orizzonte della pace, e poi arrivare anche su degli aspetti che potremmo dire sono del momento, potremmo dire una risorsa in più che il Papa può dare. Mi riferisco in particolare all'unità dell'Europa, a ciò che l'Europa può dare, qui riferimento a uno dei padri dell'Europa stessa. Quindi c'è questo, diciamo, questo duplice aspetto che si riunisce forse non solo nella figura del successore di Pietro, che tiene insieme i due aspetti, ma si riunisce anche in quello che può essere l'indicazione, i temi della pace, i temi di una religione vissuta, di una laicità positiva. Qui non dobbiamo dimenticare ciò che disse Benedetto XVI proprio nel 2008 durante la sua visita in Francia sulla laicità positiva, che ancora oggi è qualcosa che può costituire un elemento di riflessione che certamente anche Papa Leone farà in qualche modo rivivere non solo alla Chiesa ma anche alla società.
0: Avviene in una stagione diversa questo viaggio di Papa Leone rispetto, proprio anche diversi erano i luoghi francesi visitati da Papa Francesco. Il rettore ha fatto riferimento al viaggio del 2008 di Benedetto XVI, 7-8 volte è stato Giovanni Paolo II in Francia. Che paese trova Papa Leone oggi?
2: Allora io penso che questo viaggio per la Francia in quanto nazione, al di là dell'importanza anche geopolitica di questo viaggio, come diceva il rettore, penso che per la Francia attuale sia di un'importanza estrema. Basta vedere le folle che si sono iscritte per partecipare agli eventi nella Francia così secolarizzata e laica. C'è un engouement, un interesse molto forte, e c'è perché è una Francia totalmente diversa da quella che aveva visto 18 anni fa Benedetto XVI, che incontrerà il Papa. Sul piano dei cattolici c'è una secolarizzazione che continua con un crollo della frequentazione delle chiese, ma insieme c'è una specie di rinascita che interessa molto Leone XIV, che si traduce in particolare con l'esplosione del numero dei catecumeni, delle richieste di battesimi di giovani adulti. E sul piano nazionale la Francia in questo momento è in preda a molti strappi, un po' perché siamo all'avvicinarsi dell'elezione presidenziale, che come sappiamo presenta molte incognite, anche molte paure, ma anche perché la società francese è ferita. Ferita da tante cose, fra cui la coabitazione fra anime diverse. Dunque, l'attesa del per Leone XIV è importante. Vorrei aggiungere che proprio questa mattina è stato pubblicato il risultato di un sondaggio che dice l'interesse enorme, paragonato alla realtà francese, per questo viaggio, e dice che moltissime persone credono che il Papa sia un'autorità morale, una delle poche rimaste, una delle poche per indicare la strada alla Francia nel contesto anche geopolitico. Dunque sono tante le cose. Siamo a pochi mesi da un'elezione presidenziale, siamo un mese dopo l'adozione di una legge su aiuto a morire, che è stata, come sappiamo, molto sofferta e che ha molto preoccupato i vescovi. Dunque trova una Francia che aspetta molto la sua parola. C'è una grandissima attesa, un bisogno di speranza e di senso.
0: Piero, come hai potuto constatare e misurare questa grandissima attesa di cui parlava un attimo fa Romilda? Ricordo peraltro che tu per la Conferenza Episcopale Francese hai curato anche un gruppo sociologico di studio che si chiamava Radar, proprio in ascolto di ciò che si muove nella società civile.
3: Ho fatto parte del gruppo Radar, non lo curavo io, ma ho fatto parte. Il gruppo Radar era un gruppo formato da sociologi, filosofi, anche uomini politici, in ascolto della società. E la Chiesa era ovviamente interessata all'ascolto di ciò che si muoveva e di ciò che si muove nella società francese, ma anche interessata a capire le strutture profonde di questo paese, per usare il linguaggio della nouvelle histoire française, che ha avuto i suoi momenti di gloria negli anni passati. Ebbene, questa Francia è una Francia in fermento, come è stato già detto, è una Francia in fermento, in movimento, si muovono molte forze, talvolta in contrasto, anzi spesso in contrasto tra loro, e la Chiesa è in questo gioco di forze. E in questo momento, accanto all'entusiasmo di molta parte della popolazione francese, un paese laico ma che resta la fille née de l'Église, la figlia maggiore della Chiesa, non soltanto nella retorica dei cattolici ma anche nella comprensione che della Chiesa hanno molti francesi. Ebbene, questa Chiesa è inserita in una società che in questo momento vede uno scontro fortissimo tra l'estrema destra e la cultura dell'estrema destra e buona parte della società francese, che invece ancora

0: crede nei valori di fraternità, libertà, uguaglianza. Va detto, per onestà, che in questo momento la Chiesa è sotto attacco da parte di miliardari cattolici sul modello MAGA, che finanziano gruppi reazionari, gruppi di studio, ma non soltanto, i media, e la Chiesa in questo momento, ecco, si trova a dover rifiutare le lusinghe che vengono dal suo stesso, come dire, dal suo interno, o anzi da movimenti che sono stati un po' ai margini durante il pontificato di Francesco e che hanno ripreso un po' di forza, anzi molta forza, in questo ultimo periodo. Si tratta di un'OPA che è stata lanciata sulla Chiesa Cattolica da parte di miliardari, dai tycoon sul modello di Trump, un fenomeno inedito, potremmo dire, per quanto riguarda la Francia e per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, ma che preoccupa molto perché questi gruppi fanno affidamento a influencer cattolici che tendono a polarizzare, diciamo così, le opinioni e quindi a aumentare le divisioni, non soltanto all'interno della Chiesa, ma all'interno della società. Ovviamente, bisogna pensare alle prossime elezioni francesi e tutto questo si spiega anche con l'appoggio dato da questi gruppi, da questi movimenti all'estrema destra.
1: Intanto vediamo le immagini in diretta, Papa, il corteo di auto all'interno del quale c'è Papa Leone, è arrivato ormai nella città di Parigi. Sono 19 i chilometri che separano l'aeroporto di Orly dall'Eliseo, quindi tra poco lo vedremo arrivare ed essere accolto nuovamente dal presidente Macron. Ma dopo aver, come dire, introdotto un po' il senso di questo viaggio, facciamoci aiutare da una scheda curata come sempre da Francesco Esposito per avere un quadro completo di questa visita di Papa Leone.
2: Quinto viaggio apostolico internazionale, quello che porta Papa Leone in una Francia dove la grandeur da qualche tempo sembra scricchiolare. Le elezioni presidenziali del prossimo aprile 2027 sono forse le più importanti nella storia recente della Repubblica, ma insieme anche le più indecifrabili. L'unica cosa certa è l'uscita di scena, dopo due mandati, del presidente Emmanuel Macron, oggi mal tollerato da quattro francesi su cinque. Sullo sfondo di una campagna elettorale dove l'immigrazione è tornata argomento centrale, secondo i sondaggi, lo scenario più probabile sarà un ballottaggio tra le due ali estreme. La candidata del nazionalpopulismo, Marine Le Pen, in attesa dell'esito di un ricorso in Cassazione dopo la condanna per appropriazione indebita di fondi europei, e il tribuno della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon, accusato di antisemitismo. Ma per chiunque verrà eletto presidente, sarà difficile disporre di una maggioranza nell'Assemblea nazionale divisa in blocchi contrapposti. Giornate buie anche per l'economia. Il debito francese supera il 117% del PIL, con 74 miliardi di interessi da pagare. La disoccupazione è all'8% e prossimamente bisognerà mettere mano a una dolorosa riforma delle pensioni. Papa Leone ha scelto come motto del suo viaggio affinché il mondo abbia la vita, espressione ispirata al Vangelo di Giovanni, in cui qualcuno ha visto un riferimento alla nuova legge che introduce il diritto all'aiuto a morire, approvata dal Parlamento francese a luglio con il sostegno di Macron. Ma al di là delle possibili interpretazioni politiche, quello di Leone è un viaggio di natura pastorale che vuole portare un messaggio di riconciliazione e speranza per la società e per la Chiesa. Quella Chiesa che nella Francia spesso descritta come il laboratorio del secolarismo e ormai post-cristiana, registra una sorprendente rinascita spirituale. I battesimi degli adulti sono passati dai 4.500 del 2020 ai 21.300 del 2026. È un cristianesimo di

0: scelta libera, in larga parte abbracciato da giovani tra i 18 e i 25 anni e accompagnato da un rinnovato interesse per i pellegrinaggi. Un vento di giovinezza che nessun algoritmo avrebbe potuto prevedere. E questo è il terreno su cui si muoverà Leone nei suoi 4 giorni in Francia. A Parigi, che da 18 anni attendeva la visita di un pontefice, sarà il primo papa ad entrare nella Notre Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. Poi la messa tra Place de la Concorde e gli Champs-Élysées, luoghi simbolici della Repubblica. La visita all'UNESCO nel segno della cultura come ponte verso la fratellanza. Il pellegrinaggio a Lourdes. Qui Leone incontrerà un gruppo di vittime di abusi, ferita ancora sanguinante della Chiesa francese. E infine Metz, città di frontiera, patria di Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione Europea, per cui è in corso una causa di beatificazione, dove Leone parlerà di Europa, pace e unità.
1: Romilda, partiamo dal dato che segnalava Francesco Esposito nella scheda, cioè quello che incontra Papa Leone è alla vigilia delle elezioni presidenziali, mancano pochi mesi all'aprile del 2027, è un paese spaccato?
2: Assolutamente sì, e infatti è stato un paese che dopo i risultati delle elezioni legislative anticipate del 2024 si è trovato con un'assemblea nazionale, la Camera dei Deputati, divisa in 3 spicchi, l'estrema destra, il centro e la sinistra, diventata molto più militante sotto la guida di Jean-Luc Mélenchon. Dunque un paese quasi ingovernabile, ci sono stati diversi governi, diversi primi ministri. Un caso molto raro in Francia, perché generalmente i governi reggono un po' di più. Dunque sicuramente un paese spaccato in 3, molto difficile, come diceva il servizio, sapere cosa potrà succedere. Si parla molto di un secondo turno con Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon ed è terribile per molti francesi. Cosa scegliere fra 2 estremi?
1: Ma finora nelle elezioni passate è capitato sempre che ultimamente, insomma, che il candidato dell'estrema destra abbia avuto, come dire, una specie di alleanza complessiva di tutte le altre forze che si opponevano
2: contro. Infatti si dice che molti francesi nelle ultime elezioni presidenziali hanno votato contro, non per. Penso che siamo tantissimi francesi a aver votato per i presidenti che abbiamo avuto, cioè contro l'estrema destra. Ma se la challenger di Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, la Francia sarà veramente spaccata in 2. Sarà difficilissimo poi governarla. Che vinca l'uno o l'altro, gli altri saranno in opposizione violenta. Dunque il futuro che si preannuncia è preoccupante da questo punto di vista e si sente moltissimo in Francia. La Francia è un paese depresso, non l'ho detto prima quando mi hai fatto la domanda su cosa trova rispetto a Benedetto XVI, ma nello stesso tempo è interessante vedere come Leone XIV non è indifferente al caso francese e non è indifferente con una certa fiducia. C'è quasi un contrasto tra la realtà francese che è stata descritta molto bene e in realtà l'attese che ha lo stesso Leone XIV verso la Francia, sia sul piano nazionale all'interno, sia sul piano europeo e internazionale.
1: Dal punto di vista europeo il caso francese, così come ci è stato descritto, non è molto differente dalla situazione che sta emergendo in Germania e a dove, mi riferisco alle ultime elezioni locali, alle elezioni del sindaco di Berlino, ma anche a quelle regionali in Sassonia, avanzano le ali estreme, sale il debito pubblico, c'è una crisi del quadro europeo, il tema dell'immigrazione, insomma, e sono elementi che, come sappiamo, riguardano anche il nostro paese.
3: Sono elementi che riguardano, se vogliamo, il gruppo che ha fondato l'Unione Europea. Mm. Al di là degli stati, pensiamo alle persone. Ecco, l'idea di Schuman, Adenauer, De Gasperi, cioè riguarda sostanzialmente questi paesi che hanno dato vita ad un'esperienza che nel 1951 aveva un obiettivo preciso, e cioè non solo evitare un terzo conflitto mondiale, ma prevenire tutte quelle situazioni che potevano in qualche modo mettere in crisi i rapporti tra i popoli europei. E questo, dobbiamo dirlo, è uno degli effetti che maggiormente noi possiamo cogliere come positivi dall'esperienza.

0: cioè di polarizzazione ormai, perché dietro le forze estreme c'è immediatamente il rifiuto di una integrazione. Questo è chiaro. Cioè le forze estreme in tutti i paesi rifiutano l'idea di un'Europa che possa essere completata. Ma non dobbiamo dimenticare come il problema dell'allargamento dell'Unione Europea già è stato un problema enorme, perché rispetto al nucleo originario di valori, e lì l'elemento cristiano era un elemento essenziale di valori, abbiamo avuto un allargamento verso altre aree, penso all'area dell'Europa centro-orientale, che hanno condiviso gli aspetti tecnici dell'integrazione, ma non hanno condiviso appieno i valori fondativi dell'Unione stessa. Oggi è questa la grande questione. Cioè, nel dibattito europeo, volerlo limitare a problemi che riguardano il prodotto interno lordo, che riguardano lo sforamento del debito rispetto al PIL, cioè evidentemente significa limitare quella che era l'idea originaria. Io credo che la presenza del Papa, per esempio, a Metz sarà occasione proprio per poter ritornare a queste radici.
1: La città di Schuman.
0: Certo, la città di Schuman, perché sono radici che possono contribuire alla pace. In uno scenario mondiale, mi permetto così molto brevemente, in uno scenario mondiale noi abbiamo assistito in questi giorni in modo, posso usare un termine che è pericoloso, ma in modo deprimente alla gestione dei fatti mondiali. Cioè abbiamo perso di vista che abbiamo situazioni comuni che possono trovare soluzioni soltanto comuni. Un singolo Stato non può, e neanche l'accordo tra i big riesce. Ecco, sono diciamo elementi di queste ore. Non, anche l'accordo, perché?
1: La cultura della potenza, che viene denunciata da Papa Leone in Magnifica Humanitas.
0: Il capitolo sesto dell'enciclica riguarda proprio la potenza, esercitata per annientare quelle che sono le diversità. Il rapporto essenziale che l'Unione Europea, o meglio che l'idea di Europa unita, aveva portato avanti fin dagli anni 50 era quella di contenere le diversità in un progetto di unità. E funzionava? Sì, sia alla base, e può funzionare? Sì, ma sia alla base noi riprendiamo i valori. E riferimento che si faceva all'autorità morale che il Papa rappresenta, l'unica autorità morale che rimane oggi, credo che sia l'elemento a cui, come dire, fa riferimento non soltanto in modo formale, ma in modo sostanziale. Dalla Francia può partire un nuovo modo di intendere i rapporti necessariamente devono esserci tra i paesi europei.
1: Papa Leone sta per arrivare all'Eliseo, io non so se è già pronto il collegamento con Paolo Fucili, se mi dite se è pronto il collegamento con Paolo Fucili, non ancora, perché il Papa ormai è in prossimità del palazzo presidenziale. Allora torno da Piero Pisarra a Parigi, perché vorrei una chiave di lettura anche per questo fenomeno di ritorno al catecumenato, al battesimo, a questa crescita molto significativa. Siamo passati, sentivamo dalla scheda, da 4.500 battesimi del 2020, stiamo parlando di battesimi degli adulti naturalmente, a oltre 21.000 del 2026. Ci fai capire che cosa sta succedendo?
2: Ma è un fenomeno significativo, molto significativo, come dicevi tu, e nello stesso tempo è un fenomeno che richiede una lettura plurale, direi, una lettura molteplice, perché ci sono molti fattori in gioco e si ha la tentazione di esaltarne alcuni e dimenticarne altri. Cosa è successo? È successo che dopo la crisi del Covid abbiamo assistito a un'esplosione dei battesimi di adulti, un fenomeno che è stato favorito senza alcun dubbio dal blocco della società francese, così come di tante altre società del mondo, blocco dovuto appunto alla pandemia. E dopo il blocco, appunto, abbiamo assistito a questa richiesta di battesimi di adulti. Le motivazioni sono varie.
1: Senti Piero, ti interrompo perché è un discorso importante e complesso che richiede tempo, mentre però sta per cominciare.

0: il presidente Macron con la consorte e adesso sarà il momento degli inni e poi della presentazione delle delegazioni ufficiali. Stanno già entrando all'interno del palazzo presidenziale. Romilda Piero, non so se siete in grado, come dire, di fare una sorta di telecronaca delle immagini che stiamo vedendo.
1: Beh, chiaramente questo risponde al protocollo abituale delle visite ufficiali di capi di Stato. È una visita ufficiale, anche se un viaggio apostolico innanzitutto. E dunque generalmente c'è un incontro privato, tête à tête, in due, con il capo dello Stato, e poi dopo ci saranno i discorsi, lo scambio nella salone di onore, dove saranno raccolte tutte, diciamo, la società, i dirigenti,
0: sì, perché,
1: dunque, i membri del governo.
0: Perché intanto gli inni e la presentazione delle delegazioni ufficiali è un avvenimento che è già avvenuto in aeroporto, dove lo stesso Macron,
1: sì,
0: è andato. Qui siamo all'interno dell'Eliseo.
1: Siamo già all'interno, sì. E dunque adesso andranno per un breve incontro privato e poi si rivolgeranno alle corps constitués. Cercavo l'espressione italiana, corpi costituiti, non so, che sono membri del governo, deputati, imprenditori. Anche corpo diplomatico, e come al solito, diciamo, dunque sta seguendo il protocollo di base, anche se alcune cose che prevedono che prevede il protocollo per le visite di Stato sono state, diciamo, rifiutate dalla Santa Sede. Il Papa voleva un'accoglienza semplice, non eccessivamente diciamo
0: formale,
1: ecco, dunque. E questo è un momento importantissimo, e poi dopo il presidente Macron e il Papa, che si sono già incontrati il 10 aprile qui in Vaticano, si ritroveranno a Metz in Lorena, nella città dove è sotterrato Robert Schuman.
0: Comunque fa effetto vedere un presidente che ormai è a fine mandato, fine del secondo mandato, e deve ancora compiere 50 anni, per noi è un inedito, insomma. Ma credo che siamo in grado adesso di andare da Paolo Fucili all'Eliseo. Paolo.
2: Eccoci qua, buongiorno dal cortile dell'Eliseo, dove avete appena visto arrivare Papa Leone, accolto dal presidente Macron, che già era all'aeroporto. Alle mie spalle forse intravedete anche la vettura del Papa, che anche quando si muove all'estero porta sempre la targa SCV1, la vettura con cui è arrivato qui al cortile dell'Eliseo. Siamo qui nel cortile dove il presidente francese accoglie le massime autorità per i suoi discorsi, per i suoi incontri con capi di Stato, in questo caso Papa Leone. Tra l'altro per lui un qualcosa di inedito, perché ha accolto il Papa

0: Ma già forse l'avete ricordato due volte durante la sua presidenza, Marsiglia, Corsica, ma non qui a Parigi. Questa visita ha un tutt'altro tenore, un tenore di festa, si preparano grandi numeri. Arrivando qui abbiamo fatto un lungo percorso per la città, da Parigi, Orly all'Eliseo sono 19 chilometri e abbiamo visto anche gli allestimenti che si preparano per la messa di domani. Place de la Concorde. E poi ci sono vari altri spazi attorno a questa piazza allestiti per accogliere, si parla di 600.000 persone, quindi un numero importante. Veniamo anche al racconto del viaggio. Siamo partiti attorno alle 7.50, sapete sempre che il Papa, non solo Leone, questa è una consuetudine anche a cui ci hanno abituato i predecessori, durante i viaggi d'andata verso le sue mete fuori d'Italia, incontra i giornalisti al seguito, siamo circa 80, c'è da dire anche che la copertura mediatica è molto alta, non ci siamo solo noi cronisti al seguito del Papa partiti da Roma, tant'è vero che è stato difficile anche guadagnare questa postazione da cui vi parlo, perché c'è una tribuna piena di fotografi, di altri operatori, insomma televisioni, giornalisti per il loro stand up in diretta, quello che stiamo facendo anche noi, grandissima attenzione attorno a questo viaggio. Torniamo, dicevo, al volo del Papa, che ha conversato con noi giornalisti, c'è stato anche un saluto che poi vedremo, vari spunti di conversazione, è stato ricordato anche da un giornalista che il Papa ha qualche ascendenza a livello di progenitori in Francia, e la domanda, incontrerà qualche cugino, ha detto non si sa mai, argomenti leggeri in questo momento si mescolano ad argomenti più pesanti, ci sarà una partita il 1° novembre a Roma della squadra di basket dell'Università di Villanova, dove Papa ha studiato e per questo avrà il suo tifo. Poi una questione che fa molto discutere, gli Stati Uniti, la nazione da dove il Papa proviene, perché i cronisti della CNN hanno difficoltà nel svolgere il loro lavoro alla Casa Bianca. Le parole del Papa in risposta sono state che sono felice che voi siate qui, con riferimento alla copertura invece dei viaggi del Papa. Una buona copertura penso sia importante che noi abbiamo per tutti. C'è stata una domanda molto particolare, molto personale, a cui il Papa non si è sottratto. Gli hanno chiesto, ma lei è felice? E ha detto sì, a parte le difficoltà sono felice, e ha detto è contento di avere fatto la scelta che ha fatto. Il riferimento, abbiamo capito, era a quella di abbracciare la vocazione sacerdotale che lo ha portato fin qui, fino al soglio di Pietro. E anche se la domanda successiva è stata, però sì, il peso della Chiesa si fa sentire, ma lui ha replicato a sua volta, sì, qualche volta si fa sentire questo peso anche di più, ma Dio è grande. Abbiamo appreso anche che ieri, c'era il presidente del Portogallo a Roma in Vaticano, e il Papa ha un invito per il Portogallo, tra l'altro l'anno prossimo sarebbero i 110 anni dalle apparizioni di Fatima, nulla di definitivo insomma, ma si inizia un po' a parlarne. E poi la crisi di Ceuta migratoria, che ha seguito dal primo giorno, ha parlato di crisi umanitaria e di capire le ragioni per cui queste crisi si verificano. Grande cordialità con tutti, saluti personali. E dicevo che prima di colloquiare un po' con tutti c'è stato un momento in cui ha rivolto la parola a tutti al microfono, e queste sono le parole del Papa che vi proporrei, sono in inglese ma credo che abbiamo una traduzione al termine di questa clip. Sono ancora qui se volete, se no ci vediamo poi.
1: A dopo Paolo.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Bonjour and good morning. As we say in English,
3: buongiorno, come diciamo in inglese, benvenuti a bordo. Sono molto felice di vedervi questa mattina. E sono contento di potervi incontrare in questo tratto del viaggio. Vorrei dire una cosa a quelli di voi che hanno viaggiato con me al ritorno dalla Spagna. E volevo chiedere scusa personalmente per un incidente con cui io non ho niente a che fare, ma so che ha lasciato molti di voi insoddisfatti per il fatto che non abbiamo potuto fare insieme il viaggio di ritorno. Comunque, grazie per essere con me in questo viaggio in Francia. E dopo e soprattutto io sto andando in Francia e nelle altre parti del mondo sempre come seguace di Gesù Cristo, che vuole proclamare

0: Proclamare la pace di Cristo in tutto il mondo. E in questo momento questo è particolarmente importante, quindi grazie per essere qui, grazie per il lavoro che fate e spero di potervi incontrare di nuovo durante il viaggio e avere l'opportunità di parlare nel viaggio di ritorno. Grazie.
1: Beh, alcune sottolineature vanno fatte su queste brevi parole di Papa Leone, a parte insomma la chiave di lettura di essere messaggero di pace ancora una volta come chiave di ciascun viaggio del successore di Pietro, ma poi c'è il riferimento, come dire, molto gentile e attento, queste scuse su un episodio che forse lo ricorderete, in cui evidentemente Papa Leone, come ha detto lui stesso, non ha nessuna responsabilità al termine del viaggio in Spagna, in particolare la partenza dalle isole Canarie, ci fu un guasto a bordo dell'aereo che avrebbe dovuto portare a Roma il Papa e i giornalisti al seguito, un guasto che per quanto riguarda il Papa fu risolto dalla stessa corona spagnola che mise a disposizione un aereo per il ritorno di Papa Leone, un aereo che però non poteva trasportare tutti i giornalisti che furono costretti ad aspettare diverse ore prima di potersi imbarcare per Roma. Dicevamo il tema della pace, però come stavamo accennando con Piero Pisarra prima, una visita del successore di Pietro ha anche sempre il compito di confermare nella fede i cristiani, i fedeli di Gesù Cristo. E stavamo raccontando di questo fenomeno, diciamo, di un aumento molto significativo dei battesimi degli adulti. E tu dicevi che è un fenomeno complesso che va letto in tutte le sue sfaccettature senza esaltare alcuni aspetti a danno di altri, a seconda, come dire, dei nostri gusti. Facci capire meglio, Piero.
2: Sì, le motivazioni sono varie, le motivazioni dei catecumeni e poi dei nuovi battezzati sono varie, ma c'è un elemento che a mio parere non è stato messo sufficientemente in risalto ed è l'effetto Francesco. L'effetto Francesco, dopo 4 anni di Covid, questo aumento della domanda di battesimi da parte degli adulti, a mio parere è dovuto, e molte testimonianze lo confermano, anche alla proposta di Chiesa, al modello di Chiesa, al messaggio evangelico di accoglienza di Papa Francesco. Molti che si sentivano sulla soglia della Chiesa hanno deciso di fare il grande passo sentendosi pienamente accolti. Dico questo perché appunto c'è una tendenza che sottolinea soprattutto l'aspetto identitario, la scoperta del cristianesimo come religione civile e quindi la voglia di un'identità forte a cui in un certo senso a cui poter aderire. Ma accanto a questa richiesta, che è pure presente, molto presente nella società francese, a mio parere non va sottovalutato quest'altro aspetto, appunto l'effetto che chiamerei, per semplificare, l'effetto Francesco, ma che indica anche quanto la proposta pastorale della Chiesa cattolica in Francia sia una proposta ancora incisiva e anche se in una situazione di grande minoranza. Bisogna ricordare che la Chiesa Cattolica ha formalmente la maggioranza, diciamo così, dei fedeli in Francia, però per quanto riguarda poi i cattolici praticanti, nelle grandi città siamo al 2,5%, 2,5%, 3%. E quindi una situazione indubbiamente drammatica. In questa situazione indubbiamente drammatica vanno ricordati alcuni punti di forza del cattolicesimo francese. Innanzitutto l'attenzione piena a quella che una volta si chiamava l'intelligenza della fede, una fede pensata, una fede pensata, una fede matura, una fede

0: la fede di cristiani adulti, come si è detto in Italia qualche tempo fa e forse si continua ancora a dire. E questo è il primo aspetto. La Chiesa ha puntato molto sulla formazione ed è stato il suo punto di forza. E vi è poi un'attività intensa in questo periodo ed è una realtà da osservare con molta attenzione. Vi è poi un'attività da parte dei cosiddetti influencer cattolici e qui le cose si complicano e si complicano di parecchio perché le semplificazioni anche nel linguaggio ecclesiale da parte di questi cosiddetti influencer lascia a volte molto perplessi e da parte di alcuni c'è la tendenza appunto ad accogliere senza il necessario sguardo critico le proposte che vengono fatte appunto dai social media, ma non soltanto. Ecco, questo è un aspetto un aspetto interessante ma anche inquietante perché è un aspetto che semplifica all'eccesso, diciamo così, la proposta di fede, introducendo modelli che non sono modelli, della cultura francese, ma appartengono ad un altro mondo che è quello dei movimenti pentecostali americani o altro. Quindi sono cose da analizzare con molta attenzione. Un ultimo dato è questo: la Chiesa cattolica francese, che pure è stata, ha avuto un ruolo da pioniera nell'accoglienza, nella partecipazione attiva al mondo operaio, ebbene. Il mondo operaio purtroppo sappiamo che non esiste più come poteva esistere negli anni 50, negli anni 60 o 70 del secolo scorso. Ebbene, la Chiesa ha un po' perso questa sua capacità di rivolgersi alle classi popolari. In alcune regioni il fenomeno è molto molto forte, assistiamo all'affermarsi di un cattolicesimo borghese, per esempio a Versailles, Bordeaux e in altre città della Francia, è un cattolicesimo borghese che si caratterizza tuttavia per una grande generosità, la partecipazione anche a molte associazioni, un impegno anche forte nella Chiesa, ma che comunque, per la sua fisionomia tende a privilegiare un linguaggio che non è poi il linguaggio di chi ha le preoccupazioni preoccupazioni della vita quotidiana.
1: Certo.
0: Sì.
1: No, concludi.
0: Ecco, quindi la Chiesa si trova in un momento di grande trasformazione, la Chiesa di Francia. La Chiesa di Francia è caratterizzata dalla vivacità di molte comunità ecclesiali, di molti gruppi, è caratterizzata anche dalla perdita, di influenza dei movimenti che sono stati per molti anni i movimenti
1: l'anima della Chiesa. E d'altra parte il processo, a fronte dell'aumento dei battesimi tra gli adulti, i numeri per esempio delle vocazioni sacerdotali continua a diminuire, mentre più o meno rimane stabile quello della presenza alla messa domenicale. Ma volevo chiedere a Vincenzo Bonomo questa suggestione che ha sottolineato Francesco Esposito nella sua scheda, cioè della relazione tra il motto di questo viaggio affinché il mondo abbia la vita e la recente legge del luglio scorso sull'aiuto a morire, il diritto all'aiuto a morire.
2: C'è una correlazione, io credo che sia, più in termini di catechesi e in termini di posizione che la Chiesa stessa, Non dimentichiamo che la legge del luglio scorso segue la costituzionalizzazione, cioè l'inserimento in Costituzione del cosiddetto diritto all'interruzione della gravidanza. Quindi sono due elementi che fortemente contrastano con la visione della Chiesa. I vescovi francesi hanno, sia nel primo caso che nel secondo caso, hanno posto in evidenza la questione di fondo, e cioè come questo andasse a toccare direttamente quello che è il sentimento, il senso del popolo francese, perché si pensò ad una ad un riferimento ad una parte del popolo francese, non di tutti i francesi. Questo lo si fece soprattutto col livello, quando si pensò di, si iniziò a lavorare per inserire in Costituzione il diritto all'aborto. E quindi lì la Chiesa fece già una prima riflessione proprio sul diritto alla vita e su quello che significava l'assistenza alla vita in ogni fase dell'esistenza umana. Poi dopo si è arrivati con conclusione, anche lì dolorosa per la stessa società francese, perché abbiamo detto la società divisa in più settori, lì c'è stata proprio una divisione netta, perché sono stati pochi, come dire, i voti che hanno consentito l'approvazione della legge, il che significa che anche gli organi parlamentari, quindi la dimensione istituzionale, di fatto riflette.
1: Quindi questa spaccatura che sta vivendo la Francia.
2: E quindi lì la Chiesa si pone piuttosto come una realtà che vuole educare alla vita, perché non è la proibizione o non è la possibilità offerta dalla legge che cambia il modo di pensare, il modo di agire. È necessaria quella che si chiama l'educazione, la formazione delle coscienze. E il ruolo della Chiesa, e credo che il motto vada letto in questa prospettiva, cioè di un'educazione
1: quindi
2: delle coscienze.
1: Quindi non di mera opposizione, diciamo così.
2: Ma anche perché la mera opposizione in una società che dice di essere laica di per sé, la non opposizione significa essere relativizzati. Proporre piuttosto una visione alternativa in termini di formazione, credo che sia un po' l'idea che la Chiesa stessa ha.
1: Questa giornata, prima giornata a Parigi di Papa Leone, anche da un punto di vista geografico, ha dei momenti molto significativi. Intanto il ritorno nella cattedrale di Notre Dame, devastata 6 anni fa da un violento incendio. Che cosa significa questa chiesa per la città
3: di Parigi? Moltissimo. Moltissimo. Non so se ricordate, nel 2019 è stata una nazione intera che si è commossa, non solo i cattolici, che come l'abbiamo sentito, detto e ridetto, sono molto minoritari. La cattedrale Notre Dame è un simbolo nazionale molto forte, e questa è una delle forze, direi, della Francia. Ha un patrimonio culturale, religioso, anche etico, perché non dimentichiamo che i lumi sono stati all'origine dei diritti dell'uomo, della libertà, del concetto di libertà, dei concetti democratici. Dunque questa tappa è importantissima, e effettivamente quando Papa Francesco aveva preferito, per ovvi motivi, non partecipare alla riapertura, all'inaugurazione in grande pompa di un luogo di culto, i francesi c'erano rimasti un po' male, anche se dopo hanno capito la posizione di Papa Francesco. Dunque questo luogo è importantissimo, e quello che è interessante è che, come sappiamo, Leone XIV incontrerà il clero, i religiosi, incontra proprio le forze vive della Chiesa, e dunque vuol dire che restituisce a questo luogo il suo vero senso. È stato anche rifiutato una proposta che era stata fatta dal presidente Macron di fare lui da guida nella cattedrale restaurata. Lui ci teneva molto, perché hanno fatto tantissimo davvero, ma il Papa dà a questa cattedrale il suo senso profondo, che è un luogo di preghiera.
1: E infatti celebrerà i Vespri lì questo pomeriggio.
3: Celebrerà i Vespri, e prima si fermerà in una cappella importante, perché per i cristiani d'Oriente, e questo è un altro dei punti forza della Francia, che raggiunge le preoccupazioni di Leone XIV. Dunque direi questa tappa è essenziale.
1: A proposito di luoghi, Piero, significativo, e lo sottolineava Lucio Brunelli oggi su Avvenire, è la messa in Piazza della Concordia, che poi era lo stesso luogo che prima veniva, era chiamato Piazza della Rivoluzione, insomma la piazza dove venivano fatte le esecuzioni con la ghigliottina. E Lucio Brunelli segnalava la novità di una celebrazione eucaristica fatta nella piazza più, come dire, laica e civile della città di Parigi. Segno, scriveva, di un'attenzione e di un riconoscimento alla Chiesa Cattolica dentro il cuore laico di Parigi.
0: Sì, è un segnale estremamente positivo, ma che ha suscitato anche molte polemiche da parte dei difensori della laicità alla francese, che spesso confina, diciamo così, con il laicismo. Ecco, ha suscitato molte polemiche, ma se da parte del Papa e da parte anche del Presidente della Repubblica, io credo che sia stata una soluzione non soltanto saggia, ma non vorrei usare un aggettivo abusato, in un certo senso profetica. Ecco, Place de la Concorde è il segno anche di una concordia ritrovata tra uno Stato che si vuole profondamente laico come la Francia, ma è la Chiesa e la comunità cristiana che vive in questo paese. Dicevo prima che la Francia, i francesi non hanno mai smesso di parlare della Chiesa come della sorella maggiore, ecco, della Chiesa di Francia, della Francia come sorella maggiore della Chiesa universale. E quindi, ecco, la scelta di Place de la Concorde va in questa direzione ed è una direzione estremamente positiva, anche perché all'interno della società francese, ed è stato ricordato sia dal professor Bonomo che da Romilda poco fa, nella società francese riaffiorano spesso tentazioni che sono tentazioni ideologiche, laiciste, come la tentazione di introdurre addirittura nella Costituzione il diritto all'aborto, che nessuno peraltro metteva, o pochi mettevano in discussione qui in Francia. È stata una scelta certamente ecco, nel segno di una laicità forse non pienamente compresa. Comunque c'è da sottolineare che il Papa si rivolge a una Francia che dal punto di vista politico fa anche scelte diverse. Per esempio la scelta del regime concordatario in una regione come la Lorena o come l'Alsazia, Metz, la città che sarà visitata dal Papa e che è la città natale di Robert Schuman, è in regime concordatario. E questo va ricordato perché non c'è un'uniformità, anche se l'Alsazia e la Lorena sono, diciamo così, rappresentano una minoranza all'interno della società francese, però va ricordato che anche dal punto di vista dei rapporti politici e civili c'è questa diversità. E vorrei sottolineare che se il viaggio del Papa ha inevitabilmente alcuni aspetti politici, come è stato ricordato, ha anche una grandissima importanza pastorale, perché politica e pastorale, quando si affrontano i temi dell'integrazione, i temi dell'Unione Europea, quando si affrontano questi temi, inevitabilmente i due livelli politico e pastorale si incrociano. E il ricordo di Papa Leone di ciò che costituisce poi l'elemento ideale anche dell'Unione Europea, io credo che sia fondamentale, sia un messaggio importante, un messaggio di speranza al tempo dei sovranismi che si risvegliano purtroppo con gli effetti che abbiamo conosciuto e che continuiamo a vedere ogni giorno sotto i nostri occhi. Ecco, è un messaggio di speranza. E credo che questo sia simboleggiato, come dicevi tu e come ricordava Lucio Brunelli nel suo articolo, sia simboleggiato dalla scelta di Place de la Concorde.
1: E che politica e pastorale, come dice Piero Pisarra, a tratti si sovrappongano è evidente anche in quello che ha detto Papa Leone ancora una volta pronunciando la parola pace,

0: in aereo, e da questo punto di vista credo sia interessante e significativo l'appuntamento di questo pomeriggio all'UNESCO, che è una delle tappe fondamentali di questo viaggio, perché evidentemente, come credo sia scritto nella stessa carta costitutiva dell'UNESCO, la pace deve partire dalla cultura, dalla testa e dal cuore degli uomini. Tu facevi riferimento a cronaca recentissima che conferma purtroppo la tendenza della fatica deprimente, dicevi, della diplomazia, del multilateralismo. Come dire, partire dall'UNESCO significa partire ancora con un passo indietro dentro un contesto multilaterale, ma partire dalla cultura perché questa poi si trasmetta alla politica e ai popoli.
1: Il multilateralismo è frutto di una cultura, non è frutto di intese politiche. Le intese politiche sono lo strumento che realizza qualcosa che culturalmente viene condiviso. L'idea di fondo è questa. Aggiungiamo un altro elemento che può essere interessante nel caso specifico dell'UNESCO. L'UNESCO nasce certamente con l'idea cultura, educazione, scienza, ma di forte contrapposizione all'elemento religioso. L'UNESCO nasce, l'ispirazione, il primo direttore generale dell'UNESCO, Huxley, era aveva una visione non laicista, ma laica nel senso pieno del termine, perché abbracciava in pieno la teoria evoluzionistica. Eravamo negli anni immediatamente 1945-46, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, o come dire, una guerra ancora in corso in alcune aree. E quindi l'idea di voler tenere l'elemento religioso come parte dell'elemento culturale. Religione uguale cultura. Questa è l'idea dell'UNESCO nella radice, al punto tale che la stessa Chiesa, anche dal punto di vista della sua attività diplomatica, non riesce ad avere rapporti con l'UNESCO nella fase iniziale, perché c'è questa contrapposizione. Ma ripeto, l'UNESCO comincia a produrre ciò che sul piano del multilaterale è la cultura, e su questo filone si inserisce la Chiesa. Si inserisce la Chiesa intesa proprio come compagine a livello planetario, perché ritiene che l'elemento culturale sia un elemento importante, ma che vada distinto dalla religione. E si arriverà poi nel 1948 attraverso una figura che diventa determinante per i rapporti con l'UNESCO, che è quella del nunzio Angelo Roncalli, che era nunzio a Parigi.
0: Giovanni XXIII.
1: Poi sarà Giovanni XXIII, perché la capacità di Giovanni XXIII, o meglio del nunzio Roncalli, di avere rapporti con l'allora struttura nascente dell'UNESCO, consente di avere relazioni. Ma è interessante, lo scrive nel suo diario, nel giornale dell'anima,
0: Angelo Roncalli,
1: scrive che questo incontro è la Chiesa che si fa presente e non la Chiesa che esclude. La Chiesa che si fa presente per poter realizzare proprio un connubio, ma sul piano della cultura. Guardando ad oggi, l'UNESCO è stata la prima delle organizzazioni internazionali a porre l'accento sul pericolo o sui pericoli, perché ogni situazione umana ha degli aspetti positivi e degli aspetti che possono essere pericolosi, sull'intelligenza artificiale. I cosiddetti principi, le riflessioni fatte dall'UNESCO, una forma di raccomandazione sull'intelligenza artificiale, sono state le prime a in qualche modo scuotere le coscienze di fronte al problema. Oggi Papa, con la magnifica Humanitas, ha ripreso pienamente questo tipo di lettura, nel senso di mettere in guardia, non demonizzare l'intelligenza artificiale, ma metterla in guardia rispetto a quelle che possono
0: essere. Interessante che in questi giorni la stanno mettendo, stanno sottolineando i rischi dell'intelligenza artificiale anche i grandi della Silicon Valley.
1: Attenzione, ma mentre c'è chi denuncia i rischi, c'è chi dice che ormai è una super intelligenza, per cui non ne possiamo più fare a meno. E l'incontro tra i big della politica mondiale si realizza proprio intorno all'idea che c'è una super intelligenza che lavora per tutti. Quindi la pericolosità è lì. È una pericolosità perché? Perché preclude a un elemento essenziale, che è l'elemento culturale.

0: La scienza da sola certamente non può operare, ha bisogno necessariamente di un supporto. E l'idea dell'UNESCO di tenere insieme scienze ed educazione, ma tenerle insieme su un fondamento essenziale, l'educazione, e cioè la formazione.
1: E questo sarà oggetto anche...
0: Lì la Chiesa si gioca anche in Francia, la presenza di scuole cattoliche in Francia è un esempio concreto di ciò che può significare l'apporto.
1: E questi potrebbero essere anche temi che sentiremo nel discorso che tra pochissimo, siamo un leggero ritardo rispetto al programma fissato, tra pochissimo Papa Leone pronuncerà nel Salone delle Feste all'interno dell'Eliseo, dove tutto è pronto per accogliere prima il discorso del Presidente Macron e poi quello di Papa Leone XIV. A proposito di Presidente Macron, in questi minuti è in corso il colloquio privato, è una figura che conosciamo abbastanza bene anche noi qui in Italia, è ormai al termine del suo secondo mandato. Che cosa ci puoi dire tu di più su Macron, visto appunto dalla Francia, mentre abbiamo visto anche inquadrato il primo ministro?
2: Il primo ministro, infatti, Sébastien Lecornu, che rappresenterà il presidente Macron alla celebrazione della Concorde. Volevo aggiungere riguardo alla Concorde, se mi permetti.
1: Sì, e poi dopo parli di Macron.
2: Volevo aggiungere che il presidente non sarà presente, cosa che è abbastanza normale nel protocollo francese, sarà presente il primo ministro e anche la sua moglie Brigitte. Ma saranno presenti moltissimi dei candidati alla presidenziale, ecco. Non quelli di sinistra, ma gli altri, centro e destra, saranno presenti. Dunque dimostra come questo luogo significa moltissimo, e questa messa anche. E anche stasera la veglia al Stade de France sarà un momento importantissimo. Macron, come è stato detto prima, è in caduta libera nei sondaggi e chiaramente i suoi due mandati si sono svolti in periodi molto critici per la Francia a tutti i punti di vista. Molti di questi dei temi sono stati già evocati e menzionati. Io personalmente penso che il punto di non ritorno è stato la convocazione di elezioni legislative anticipate nel 2024, dopo che il partito di Marine Le Pen, il Rassemblement National, dunque l'estrema destra, aveva avuto un risultato molto molto alto alle europee. In quel momento lui ha dimostrato una fragilità, una debolezza, o forse al contrario, troppo sicuro di sé, ha creduto di riuscire a provocare un sursaut,
1: una reazione,
2: e invece si è proprio mostrato agli occhi di tutti la situazione della nazione francese, divisa in tre blocchi, anzi in due molto forti, e gli altri in mezzo che non sanno benissimo a che santo votarsi. E dunque Macron termina il suo mandato in grande difficoltà anche sulla politica estera. Il rettore faceva allusione a quelle cose che abbiamo sentito all'ONU questi giorni, molte cose sono state dall'apertura. E anche il discorso di Emmanuel Macron è stato molto criticato per alcune sue gaffe. E diciamo che sta terminando in grande difficoltà, perciò è un presidente che lascia un paese pieno di interrogativi sul piano politico e sul piano economico.
1: Piero, ma in questo paese che ha diversi elementi di crisi, ma soprattutto di frattura nelle sue parti sociali e politiche, che ruolo riesce a giocare la Chiesa cattolica? È come dire, frammentata anch'essa, o riesce a essere un fattore di unità?
3: È difficile da dire. La Chiesa è frammentata al suo interno, diciamo più che frammentata, all'interno della Chiesa ci sono correnti diverse, con una minoranza però molto attiva, una minoranza molto attiva soprattutto in questi ultimi tempi, che è quella dei cattolici tradizionali, se non tradizionalisti. Per quanto riguarda gli aspetti riguardi l'aspetto politico, beh, la Chiesa ha puntato da sempre, possiamo dire, dopo il Concilio, sulla coscienza critica, sul fatto di essere coscienza critica della società e quindi di pronunciare parole forti in difesa sostanzialmente di chi è messo ai margini, di chi non è accolto, quindi parole forti anche a proposito dei migranti, anche se a volte questo linguaggio si è fatto forse un po' timido. Però ecco, la Chiesa fa sentire la sua voce quando vede che alcuni principi fondamentali sono minacciati o messi in discussione. Che principi che poi sono quelli anche della Repubblica Francese, cioè fraternità, libertà, uguaglianza, come si ricorda spesso. Ecco, quindi la Chiesa di Francia non svolge un ruolo politico diretto, né potrebbe farlo, appunto perché è in una situazione di minoranza, ma non rinuncia al suo ruolo di coscienza critica e questo è estremamente importante. Per quanto riguarda Macron, bisogna ricordare anche la sua formazione cattolica, potremmo dire, ha studiato dai gesuiti e è stato tra i collaboratori e per un certo periodo ha fatto parte anche della redazione della rivista Esprit, che è la rivista dell'intelligenza cattolica post-conciliare, ma anche prima con Emmanuel Mounier, che è stato il fondatore appunto della rivista Esprit, ha svolto questo ruolo di coscienza critica, ma anche il ruolo di chi voleva pensare la propria fede. Ecco, parlavo prima dell'intelligenza della fede, che è un tema molto forte, molto presente tra gli intellettuali francesi. Emmanuel Macron ha frequentato molto da vicino il gruppo dei responsabili di Esprit ed è stato anche collaboratore di un filosofo non cattolico, un filosofo cristiano, eminente filosofo cristiano come Paul Ricoeur. Quindi Macron è senz'altro sensibile a non soltanto al linguaggio ma anche alle idealità che la Chiesa Cattolica esprime. Quanto alla sua adesione personale è difficile da dire. Bisogna ricordare sempre che la Francia è estremamente gelosa della propria laicità e quindi il presidente evita di, per esempio, come è stato ricordato poco fa, di partecipare alla messa, di assistere alla messa in Place de la Concorde, però ci sarà appunto sua moglie. Quindi ecco, ci sono tutti questi aspetti da valutare a proposito del rapporto della Chiesa con la società. E la voce forte della Chiesa di Francia appunto si fa sentire soprattutto attraverso l'impegno, il lavoro di tantissime associazioni. Ecco, la società francese, non soltanto la Chiesa francese, è caratterizzata dalla presenza di un numero altissimo di associazioni. E tutto questo è favorito anche da una legge che è la legge del 1905, che è il punto di riferimento per quanto riguarda i rapporti con le religioni, le chiese, è la legge che fissa i criteri, poi i criteri di questa laicità alla francese vissuta nel quotidiano. È una legge che ha avuto come effetto la nascita di tantissime associazioni, perché è una legge che valorizza il fatto associativo e questo è estremamente positivo sia per la società nel suo insieme che per la Chiesa.
1: Professore, quando, come sta accadendo oggi, il colloquio privato si allunga un pochettino rispetto ai tempi stabiliti, insomma, che segnale è secondo te?
4: Che hanno trovato materia su cui parlare, sicuramente.
1: Cioè, e quindi
0: quali sono le materie oggi tra

0: Santa Sede, Francia, Papa Leone, Macron. Ma
1: le abbiamo sentite abbastanza delineate in questa mattinata, perché si va appunto dai temi che riguardano il mondo intero a temi che possono riguardare direttamente poi la realtà francese. E quindi credo che ci sia sull'agenda la possibilità, come dire, anche abbiamo parlato prima della recente legge sull'aiuto a morire oppure il fine vita, cioè anche lì c'è tutta un'attività che attraverso proprio le forme di associazione che la Chiesa mette in atto proprio per aiutare quelle situazioni che invece si vorrebbero portare ad essere oggetto di applicazione della legge. Quindi ci sono poi sul piano dei colloqui bilaterali certamente proprio gli aspetti legati all'integrazione europea e aspetti legati a ciò che stiamo vivendo in questo momento, non solo in Europa, il tema dei conflitti, al di là della pace, il tema dei conflitti, e cioè di un'Europa fortemente conflittuale, di un mondo fortemente conflittuale. Non dimentichiamo che la capacità, o se vogliamo il peso politico della Francia, si estende al di là dei confini europei e non soltanto per i territori d'outre-mer della Francia, ma per il peso politico che la Francia ancora svolge all'interno di organizzazioni internazionali. Penso al ruolo della Francophonie, che raccoglie un po' tutti i paesi di lingua francese o già colonie francesi, ma non solo, e che oggi diventa uno strumento di apertura, non so, verso i paesi per esempio del Golfo, lì dove ci sono maggiori tensioni. Quindi c'è un ruolo della Francia in Terra Santa. Non dimentichiamo che la Francia ha l'impegno di essere protettrice dei luoghi santi in Terra Santa. In questo momento credo che la questione di Terra Santa sia una delle questioni aperte dal punto di vista non soltanto di un conflitto, ma di quello che può essere il futuro della Terra Santa. E sempre più la si vuole relegare a delle pietre piuttosto che pensare che la Terra Santa è fatta di persone. E su questo la Francia ha una responsabilità non limitata, proprio perché c'ha questo ruolo che gli è stato conferito dalla storia, ma che ancora oggi svolge. E quindi credo che ci siano elementi per poter parlare e per poter andare al di là dei tempi stabiliti.
0: Romilda, tu 18 anni fa eri con Papa Benedetto, l'hai seguito nella visita in Francia. Che cosa c'è di diverso? Che è cambiato in questi 18 anni?
2: Come dicevamo all'inizio di questa trasmissione, direi che la Francia non è più per niente quella che era 18 anni fa. A volte si stenta a riconoscerla, perché le nuove influenze hanno cambiato anche l'apparenza. Si è parlato prima della grandeur. La stessa grandeur sembra un termine oggi un pochino desueto. E anche la fille aînée de l'Église, a volte noi lo diciamo col sorriso, perché il panorama attuale della Francia è completamente diverso. Questa sera il Santo Padre presiderà una veglia con i giovani nello Stade de France, che si trova in Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, che è un dipartimento che fa parte dell'agglomerazione dell'Île-de-France, è un luogo di estrema presenza multiculturale, e questo si vede anche esteticamente. Allora, chiaramente noi la percepiamo come una ricchezza, dico noi, forse noi che siamo qui, come una ricchezza, ma è anche fattore di difficoltà di adattamento. C'è tutto il dibattito sul velo islamico. Se pensate che domani la Place de la Concorde è stata concessa dal prefetto all'arcivescovo di Parigi, però ovviamente immediatamente andranno tolte la grande croce che fa 4 metri, perché non si possono, in base alla legge del 1905, lasciare dei simboli religiosi nei luoghi pubblici. Oggi però questa laicità è messa alla prova da temi come il velo islamico, che la laicità permette di vivere la propria fede. Perché dobbiamo vietare questo, questo ad altre, a delle persone che lo vivono come, un modo di manifestare la fede. Tante altre cose sono cambiate fortemente. Ad esempio la scuola cattolica, il rettore ne parlava prima, la scuola cattolica è molto contestata in questo momento, e poi contestata perché propaga dei valori che non sono abbastanza repubblicani, dunque la si vuole mettere in riga, e poi perché è elitistica, perché costa cara e dunque ci vanno solo i figli dei ricchi, e dunque crea un'elite che diciamo culturalmente più ricca degli altri. E poi ci sono altre questioni che sono diciamo completamente diverse, fra cui nel frattempo c'è stato comunque lo scandalo degli abusi. Quando è andato Benedetto XVI, certo, non dico che non si sapesse niente, ma quello che è successo in questi anni ha profondamente segnato la Chiesa di Francia, e anche se la Francia è stato un paese all'avanguardia dopo gli Stati Uniti e l'Irlanda, mettendo in piedi delle commissioni che hanno fatto un grandissimo lavoro indipendente, hanno messo in piedi delle strutture, ma oggi rimane una piaga e una macchia che viene costantemente tirata fuori, e l'incontro che Leone XIV avrà a Lourdes con 7 vittime di abusi ha fatto quasi altrettanto polemica della messa alla Concorde. Sono due punti che sono stati molto dibattuti dalla stampa.
0: Senti, a proposito, Piero, di cambiamenti e di cose successe in questi anni, che cosa è restato della rivolta delle banlieue, i quartieri periferici abitati prevalentemente da immigrati?
3: Oserei dire che è rimasto tutto. Le cose non sono cambiate di molto, anche se la pace sociale, per fortuna, non è stata, come dire, aggredita in questi ultimi tempi. Non si può dire che i problemi siano risolti. Uno dei problemi centrali anche in Francia, e che è legato poi a quello delle banlieue, è quello dei migranti. Un problema che è amplificato dalla destra, è cavalcato dalla destra e dall'estrema destra, e che non trova soluzioni adeguate. Macron, bisogna ricordarlo, pur venendo da una posizione di centro, anche di centro-sinistra, ha fatto una politica di destra e talvolta di estrema destra, bisogna riconoscerlo, con i ministri dell'interno scelti successivamente. Le politiche a proposito dei migranti da parte dei ministri che si sono succeduti sono politiche di rifiuto, di repressione. Le leggi si sono, anche qui, sono state cambiate. I decreti sicurezza, anche se non si chiamano così, sono stati numerosi. Ecco, quindi c'è questo aspetto che non va sottovalutato. La politica in materia di sicurezza, questo riguarda le banlieue, ma non soltanto le banlieue, è stata una politica che, secondo molti osservatori, poi finisce purtroppo per aprire la strada all'estrema destra. Chi anticipa le politiche dell'estrema destra poi finisce per chi fa la copia poi finisce per aiutare gli ideologi del modello principale, del modello originario. E ecco, questo è stato un elemento purtroppo costante della politica di Macron, e che ha messo a disagio anche molte associazioni cattoliche, non soltanto cattoliche, e anche associazioni, anche ONG, che comunque hanno tra i loro fondatori cattolici, militanti. Penso a SOS Mediterranee, che si occupa del soccorso dei migranti nel Mediterraneo, come altre associazioni italiane e non solo di questo tipo. Quindi ecco, c'è questo aspetto da non sottovalutare. Per il momento la banlieue non si manifesta, le banlieue non si manifestano in maniera rumorosa, però i problemi rimangono, non sono risolti. Vorrei dire, a proposito, poco fa si è parlato della...

di Saint-Denis e dello stadio di Saint-Denis, nel quale appunto il Papa celebrerà la veglia, presiederà la veglia per i giovani. Saint-Denis è sempre stato un laboratorio anche per la Chiesa, anche per la Chiesa, e questo non va sottovalutato. A Saint-Denis emerge il volto di una Chiesa dialogante, di una Chiesa attenta ai bisogni di

0: oltre Papa Francesco anche nei suoi documenti. E Saint-Denis, ecco, potrebbe essere un modello di integrazione, non lo è ancora pienamente, purtroppo, però potrebbe essere un modello di integrazione e senz'altro un modello di dialogo, un modello importante di dialogo anche interreligioso. Quindi nella società francese ci sono questi movimenti che vanno analizzati con molto interesse. Il ruolo della Chiesa a Saint-Denis è stato sempre un ruolo di avanguardia, e anche l'attuale vescovo, che è il vescovo più giovane di Francia, anche l'attuale vescovo, per la sua biografia, per il suo profilo, è stato parroco di una chiesa di banlieue Trappes, nella regione di Parigi. Per il suo profilo, per le iniziative in materia di dialogo interreligioso, rappresenta certo una carta importante, direi, per la Chiesa di Francia. E senz'altro la Chiesa in uscita, ecco, la Chiesa in uscita di Papa Francesco, che noi vediamo all'opera a Saint-Denis, ma anche in altre regioni. Ed è la stessa Chiesa che fa sue le preoccupazioni espresse da Benedetto XVI nel suo discorso, che è rimasto nella memoria di molti francesi, ai Bernardin, collegio dei Bernardin, il discorso sulla cultura, sul ruolo della cultura. Ecco, non bisogna mai dimenticare questo aspetto quando si parla della Chiesa di Francia, appunto della fede pensata, della fede che fa riferimento, che interroga l'intelletto e che quindi valorizza tutti gli strumenti della ragione, della conoscenza, che possano permetterle di capire meglio, di interpretare appunto il messaggio cristiano, cogliendo nello stesso tempo i segni dei tempi. Si faceva riferimento poco fa a Giovanni XXIII, nunzio qui a Parigi, prima di appunto di essere eletto Papa, e questo riferimento ai segni dei tempi, io direi che è una costante dell'intelligenza cattolica francese. E alcuni teologi molto amati, come Marie-Dominique Chenu e Yves Congar, scomparsi da tanto tempo, insistevano su questo aspetto appunto della fede, e della fede che deve incarnarsi appunto in una società. E questo è un lascito importante che appunto la Chiesa tenta di coltivare, di non dimenticare, di valorizzare. Ecco, è un aspetto che è senz'altro d'aiuto anche alla Chiesa universale, anche se si è molto affievolito negli ultimi anni il ruolo dei teologi e il ruolo di coloro che appunto tentano di pensare con la lingua di oggi, il linguaggio di oggi, la fede cristiana.
1: E intanto Papa Leone e il Presidente Macron hanno fatto il loro ingresso nell'aula, dove tra pochissimo pronunceranno i loro discorsi. A cominciare sarà il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron. Io direi che possiamo lasciare la linea alla diretta. Non so, perché siamo in ritardo, se rientreremo al termine dei discorsi. In ogni modo, se non rientreremo, il prossimo appuntamento per seguire il viaggio del Papa è alle 14.30, quando Papa Leone sarà all'UNESCO. Ma adesso sentiamo il Presidente Macron.
2: Il Presidente della Repubblica.
3: Très saint père.
2: Santo Padre.
3: Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. C'est pour la République française un grand honneur.
2: Francese è un grande onore.
3: Et aussi une grande joie que de vous accueillir aujourd'hui
2: sur notre sol. Oggi qui.
3: Un grand honneur et une grande joie parce que
2: grande gioia, un grande onore.
3: Souvent au spectacle des misères du monde.
2: soprattutto se paragoniamo allo spettacolo

0: delle misere del mondo, molti dei nostri compatrioti sentono che la sua visita in Francia porta speranza.
1: Oui, comme il est dit dans l'Ecclésiaste,
0: come si dice l'Ecclesiaste, non dobbiamo rattristarci come coloro che non hanno speranza. E questo è un sentimento che condividiamo. Eccovi.
1: 18
0: mesi dopo l'inizio del vostro pontificato, ed eccovi per un tempo lungo che ci offrite e che questo ci colpisce.
1: È
0: qui che inizia questo cammino di fede che vi porterà nel cuore di Parigi, a Notre Dame, dall'Eliseo all'UNESCO, alla Place de la Concorde, a Saint-Denis, dello Stadio di Francia, alla Casa Bakhita di Lourdes, patria di Bernadette Soubirous, che è la patria di tanti cristiani in Europa. Tante tappe che dicono il suo legame personale con la nostra terra. Santo Padre, noi siamo fieri di darle qui il benvenuto e vedrete che abbiamo anche trovato delle radici importanti. Tante tappe come episodi che raccontano questa storia così particolare che lega il cristianesimo al nostro paese. Una storia di fede millenaria che testimonia questo paesaggio francese disseminato in cattedrali, basiliche, chiese, monumenti venuti da un'epoca lontana, testimonianza di ciò che ci ha preceduto, che ha fatto del nostro paese una certa idea. Questo tempo in cui la religione cristiana, che vuole essere architetto dell'universale, ci ha portato a scrivere nella storia del tempo una traccia storica dell'ideale in cui credevano. E a nome di questa eredità, che dopo il terribile incendio del Notre Dame de Paris, che è stata ricostruita in 5 anni come simbolo non solo per tutti i francesi ma per il mondo intero, con tanti talenti di artigiani, di volontari che si sono dati con questa speranza nel cuore, perché Notre Dame è una parte di noi, un emblema di questa volontà così francese di offrire al mondo tutte le bellezze che genera lo spirito umano per un ideale di fraternità universale. Sì, questa storia di fede millenaria ha creato un legame singolare tra la Francia e la Chiesa cattolica. E quando e più di 20 anni fa abbiamo visto la separazione tra la Chiesa e lo Stato, e questo ha dato forma a una laicità francese che non è affatto la negazione della religione.
1: La Repubblica
0: ha il dovere di permettere a ognuno nella propria coscienza di pensare e di esprimere il suo punto di vista in tutta la sfera della loro esistenza, di credere o non credere, nell'intimità così come nella sfera pubblica, a condizione di rispettare la legge. E in questo quadro, Santo Padre, che lei sollecita la coscienza di tutti i cristiani che si associano in azione a ciò che voi rappresentate a loro e a tutti coloro che in Francia e altrove sono attenti a quello che lei ha da dire al mondo, che io mi rivolgo.
1: La Repubblica veille aussi.
0: La Repubblica veglia.
1: Depuis 15 ans, les actes commis à l'encontre de personnes ou de biens en raison de leur religion malheureusement connu
0: ragione della loro religione
1: e insopportabili dimostrazioni di intolleranza
0: in questi insopportabili sentimenti di intolleranza nei confronti della religione
1: e musulmane,
0: le comunità ebree musulmane ne sono anche vittime di questi episodi
1: che noi menons e mèneront.
0: E per questo che vogliamo proteggere i luoghi di culto per continuare a formare gli spiriti alla tolleranza mentre incoraggiamo il dialogo interreligioso nel nostro paese.
1: La quête de la paix,
0: la ricerca della pace
1: est une nécessité existentielle.
0: È una necessità esistenziale. E i cattolici sono molto sensibili a questo per il bene comune, aggiungerei.
1: Pas un musulman, pas un protestant, né un orthodoxe ou un bouddhiste.
0: Per un musulmano, un buddista, un ortodosso, non ce ne sono in Francia che possa rifiutare questa ricerca. La pace è anche questo orizzonte comune che abbiamo.
1: Nei primi mesi del vostro
0: pontificato lei ha parlato di pace disarmata e disarmante. Questo mentre la guerra tormenta il nostro continente, dappertutto ci sono dei focolai. E questo ci ricorda che la pace è molto di più che il silenzio delle armi e suppone la giustizia, la sicurezza e il rispetto dei diritti umani e il diritto dei popoli. I popoli devono essere difesi. La vita vale una vita. E questo è inseparabile dal concetto della dignità, rispetto alla dignità umana. La lotta contro l'ingiustizia. Dappertutto sono i fragili che pagano il prezzo di questa violenza. Nella casa di Akita lei rincontrerà i figli degli isolati, i più deboli, i più isolati. E lì la Repubblica e la Chiesa hanno spesso lo stesso volto, il volto di coloro che
1: de ceux qui nous rappellent l'exigence
0: ci ricordano l'esigenza di fraternità,
1: è
0: la stessa che fa dell'altro il fratello nella Repubblica. E questa attenzione ai più fragili. E qui voglio salutare l'impegno quotidiano di tanti francesi, tanti volontari, associazioni, e in particolare cristiane, che servono il prossimo ogni giorno. La loro devozione, la loro solidarietà, e ci dà molta speranza. E voglio salutare l'impegno di tutti coloro che contribuiscono all'educazione dei figli, che si tratti dell'insegnamento pubblico o in quello privato del nostro paese. Tutti sono al servizio della difesa del bene comune che condividiamo al di là delle frontiere per il pianeta vivente. Per questo la Francia ha portato l'accordo di Parigi 11 anni fa e si è battuta per ottenere l'anno scorso anche un trattato sugli oceani. Difendiamo questo trattato per il pianeta perché nessun paese non debba scegliere tra la propria sicurezza e la difesa del pianeta, quindi biodiversità e la Chiesa Cattolica, prima con Papa Francesco e poi con lei, ce l'ha ricordato senza ambiguità e di questo la ringraziamo. Non è soltanto una questione di tecnologia, ma riguarda il nostro modo di abitare il mondo, di produrre, di consumare, di concepire insieme il cammino del progresso umano. E da lì la nostra responsabilità comune, e che non si ferma qui. Le svolte tecnologiche dell'epoca rischiano di creare delle rotture antropologiche. L'essere umano non deve essere legato ai numeri, ma al mondo digitale, ma liberato. E questo tocca non soltanto quello che facciamo, ma ancora di più l'essenziale, quello che noi siamo. L'intelligenza artificiale, e vediamo la creazione, la ricerca, l'educazione, la formazione, i legami sociali, che rischia di sostituire la previsione con il giudizio e ci porta a delegare la nostra libertà. Sin dal primo mese del suo pontificato, con l'enciclica Magnifica Humanitas adesso, questo ha portato un messaggio essenziale. Grazie alla potenza del mondo digitale, l'essere umano deve conservare il proprio posto. L'intelligenza artificiale deve essere al servizio dell'uomo. La rivoluzione digitale non deve incatenare, ma liberare. La responsabilità è nostra, quindi, di non permettere che i modelli basati sulla performance debbano decidere per tutta l'umanità, né che i progressi esponenziali della tecnologia ci portino a perdere il controllo. E per questo dobbiamo trovare il cammino di un'organizzazione internazionale riconciliante con la tecnologia, la giustizia e l'umanesimo. E allo stesso modo, così come facciamo per le reti

sociali dobbiamo proteggere i nostri figli e accompagnare i nostri adolescenti. Lo sviluppo affettivo e cognitivo suppone di proteggerli per potergli trasmettere e prepararli alla vita. La lettura, l'apprendimento, le arti e la cultura, lo sport, il tempo insieme agli altri sono tesori da dare loro e da proteggere dagli algoritmi. Quindi proteggere i nostri figli, accompagnare la nostra gioventù in questi interrogativi e accogliere il loro bisogno di senso e il loro impegno. Questi sono i migliori doveri. Il futuro dei giovani che voi vedrete nello Stadio di Francia ha un posto molto particolare. Migliaia di giovani chiedono parole di responsabilità e di lucida speranza. La sete di impegno di tutta la loro vitalità. Non gli promettiamo un mondo facile, ma vogliamo che possano costruire un mondo migliore. Santo Padre, in occasione della sua visita, lei incontra la Francia, paese della diversità, come dicevano dei più grandi storici, Fernand Braudel. Ed è proprio perché la patria della libertà dello spirito che la Francia è diversa, un paese che ha una passione particolare per i dibattiti permanenti e per questo bisogna considerarla. I grandi dibattiti sociali di questi anni lo testimoniano. L'etica è uno dei grandi temi in Francia. Dov'è la frontiera tra il bene e il male? Come conciliare i progressi tecnologici e la nostra coscienza? L'attaccamento alla libertà umana e dobbiamo essere sempre attenti a tutte le risposte che possono essere date a queste domande fondamentali. E siate sicuro, Santo Padre, da parte di tutti i francesi, io per primo, noi la ascolteremo con il più grande interesse e le voglio dire il mio attaccamento a questo ascolto che ci porta a un dialogo esigente con la Chiesa cattolica, così come con tutti gli altri culti, con i credenti e i non credenti, con tutte le tradizioni filosofiche e umaniste che sono presenti nel nostro Paese, perché la Repubblica non teme la coscienza libera, perché la nostra nazione è forte di un dialogo necessario tra tutte le opinioni, restando fedeli al nostro umanesimo, al nostro attaccamento alla libertà umana, fondando le nostre decisioni sulla scienza e stando attenti ai più fragili. Santo Padre, ho il desiderio che questi giorni le permettano di incontrare la Francia in tutta la sua verità, i suoi sforzi, la sua diversità, i suoi dibattiti. Una Francia che vuole una spiritualità e che cerca sempre l'universale, una Francia emancipata, attaccata al suo progetto di libertà, uguaglianza e fraternità. Diversa ma unita. Una Francia impegnata, sensibile alla sua presenza e di cui lei sentirà il fervore. Santo Padre, è questa Francia che vi accoglie oggi con grande umiltà, con grande onore e una grande gioia. Che sia il benvenuto.

0: Présent, veuillez suivre l'allocution de sa sainteté le
1: Ascoltiamo adesso il discorso di Santo Padre Leone XIV.
2: Monsieur le Président,
1: signor Presidente, distinte autorità e membri del corpo diplomatico, signore e signori, è per me una grande gioia trovarmi oggi tra voi. Le sono particolarmente grato, riconoscente, signor Presidente, per il suo cordiale invito a venire a visitare la Francia e la ringrazio per le parole di benvenuto che mi ha rivolto. Attraverso di lei saluto anche tutti coloro che abitano questo paese dal vasto patrimonio culturale e religioso. Insieme formano un popolo in cui la diversità delle origini contribuisce a vivificare e arricchire la convivenza e la vita democratica. Desidero inoltre assicurarvi, signor Presidente, signore e signori, che la Francia è molto spesso al centro delle preghiere del Papa, che non dimentica le sue origini familiari normanne e bearnesi. Il mio viaggio in Francia inizia dalla capitale del vostro paese, Parigi, spesso definita la Ville Lumière. Da secoli la Francia risplende come un faro culturale, artistico e spirituale, non soltanto in Europa ma anche nel mondo, forte delle sue scuole cattedrali, delle sue università e delle sue accademie, luoghi essenziali di ricerca della verità. La Francia ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli ben oltre i propri confini. L'illuminazione di menti francesi d'eccezione, che erano al tempo stesso grandi cattolici, sottolinea quanto le scienze, le arti, la letteratura e la filosofia possano contribuire al bene dell'umanità quando sono orientate alla ricerca del bello, del bene e del vero, affinché il mondo abbia la vita. Il savoir-faire francese è sinonimo di eccellenza in numerosi ambiti. Si è distinto in modo particolare nel grande cantiere di restauro della cattedrale di Notre-Dame, al quale abbiamo partecipato fin dall'inizio con numerose istituzioni sia private che pubbliche e al quale lei, signor Presidente, ha riservato un'attenzione particolare, cosa per cui la ringrazio. Rendo omaggio con gratitudine a tutti gli artigiani e le categorie professionali che vi hanno dedicato il proprio impegno. La recente riapertura della cattedrale alla celebrazione del culto divino, così come ai visitatori di tutto il mondo, non è solo il coronamento di un'impresa tecnica, ma il simbolo di una speranza ritrovata. La prova che ciò che si credeva distrutto per sempre può rinascere grazie alla collaborazione di tutti. E la testimonianza di un'unità realizzata nello sforzo comune. Un risultato così bello deve ispirare a tutti gli attori della vita politica, sociale e religiosa del Paese un nuovo slancio per operare incessantemente in uno spirito di unità con la forza di una viva speranza. La Francia è anche una terra dalle ricche radici cristiane. Dai tempi di Sant'Ireneo e del battesimo di Clodoveo, l'anima della vostra patria si è sviluppata attingendo dal cristianesimo un genio spirituale, culturale, intellettuale, artistico e missionario che oggi risplende in tutto il mondo. È così che nella Francia del XVI secolo fiorì l'umanesimo che cercava di unificare l'eredità greco-romana e la fede cristiana. Ai celebri pensatori del Rinascimento e poi del Grand Siècle seguirono quelli dell'Illuminismo e la Francia portò allora al mondo vere e proprie conquiste. Tra questi il riconoscimento dei diritti dell'uomo insiti nella natura della persona umana, in particolare la libertà religiosa. Questa costante attenzione alla dignità intrinseca di ogni persona umana trova eco nel vostro motto nazionale: libertà, uguaglianza e fraternità non sono semplici parole incise sui frontoni dei vostri edifici pubblici, ma rimandano a esigenze etiche universali che trovano anche nel messaggio evangelico una fonte inesauribile di ispirazione e di realizzazione. La Dichiarazione Universale

0: dei diritti dell'uomo
1: proclamata
0: in questa città di Parigi e nella cui elaborazione il giurista francese premio Nobel per la pace René Cassin svolse un ruolo di primo piano. Ha avuto lo scopo di creare una coscienza generale della dignità inalienabile della persona umana. San Giovanni Paolo II, che considerava questo documento una vera pietra miliare sulla via del progresso morale dell'umanità, era consapevole che ogni minaccia ai diritti umani, sia nell'ambito dei beni materiali che in quello dei beni spirituali, è ugualmente pericolosa per la pace, perché riguarda sempre l'uomo nella sua integralità. La questione del rispetto della dignità umana e dei diritti e delle libertà fondamentali che derivano dalla natura umana si pone in ogni epoca e deve accompagnare l'evoluzione della società e il progresso tecnico. Infatti,
1: lo
0: sviluppo tecnologico ha contribuito nei secoli a un significativo miglioramento delle condizioni di vita dell'umanità. Allo stesso tempo, ogni fase del progresso ha mostrato anche il volto ambiguo di strumenti capaci di arrecare danno quando non orientati al bene. Già ai suoi tempi, Georges Bernanos intuiva il rischio di vedere l'obbedienza cieca e l'irresponsabilità diventare padroni di un paradiso delle macchine. Egli sottolineava come per sfuggirvi la civiltà francese avesse lavorato per secoli alla formazione di uomini liberi, pienamente responsabili delle proprie azioni. Per questo mi è sembrato indispensabile affrontare, nella mia prima lettera enciclica, il tema dell'intelligenza artificiale, al fine di riportare la persona umana al centro di ogni riflessione, per non perdere la nostra umanità in mezzo al paradiso delle macchine che invade e condiziona la nostra vita quotidiana. È urgente formare le menti a un discernimento etico, capace di riconoscere ciò che è moralmente buono. Questa esigenza è fondamentale per riconoscere il vero bene che fa crescere l'uomo secondo la sua vocazione primaria, nel rispetto incondizionato della sua libertà interiore e della sua sacra dignità. A questo proposito vorrei ricordare che una società autenticamente libera non impone uniformità, ma protegge la diversità delle coscienze, prevenendo derive autoritarie e promuovendo un dialogo etico che arricchisce il tessuto sociale. Questo dialogo è tanto più urgente nel contesto della Francia odierna, dove persone di diverse appartenenze culturali e religiose sono chiamate a convivere e a dare il proprio contributo alla costruzione della società. È proprio grazie alla ricchezza del suo tessuto sociale che da molti secoli la Francia si distingue per l'attenzione alla diversità e per un forte desiderio di solidarietà. Grazie all'opera illustre di uomini e donne rimasti fedeli alla loro umanità e ai valori del Vangelo, la Chiesa Cattolica in Francia non ha mai smesso di operare per il bene dei più bisognosi, diventando il volto vivente della tenerezza e della compassione di Dio. Pensiamo alle opere di San Vincenzo di Paoli, al rinnovamento caritativo del XVII secolo e ancora oggi alle numerose istituzioni cattoliche in cui gli operatori sanitari accompagnano i fratelli e le sorelle resi fragili dalla sofferenza.

Le loro testimonianze di attenzione e di servizio costituiscono una vera e propria scuola di umanità sulla grandezza della cura e un vibrante richiamo al valore unico e insostituibile di ogni essere umano. Sono anche un invito alla rinnovata fraternità che richiede di imparare ad accogliere la vita senza condizioni, a sostenere la fragilità con tenerezza, ad accompagnare con rispetto e nella fiducia reciproca ogni tappa dell'esistenza e a difendere con coraggio e compassione coloro che non hanno voce o che non si sentono sufficientemente sostenuti. Per questo ribadisco con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Di oggi la tentazione di aspettarsi dalla scienza una soluzione, un conforto per tutte le nostre sofferenze. Il rischio è spesso di quello di cadere nell'illusione. Quando la scienza e la tecnologia non sono guidate dalla coscienza, possono proporre soluzioni immediate che sembrano rispondere ai desideri e alle sofferenze degli uomini e delle donne, ma che in realtà possono allontanarli gravemente dal bene a cui aspirano profondamente. A volte constato con preoccupazione le attuali derive della società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia, trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Non dimentichiamo che il rispetto reciproco e la tutela della vita di ogni persona umana sono una responsabilità di ciascuno e di tutti, che inizia con una conversione dell'intelletto e del cuore e richiede un impegno reale e disinteressato verso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Come non vedere in un simile impegno anche l'espressione della giusta laicità della città terrena? Il cristiano coinvolto nella vita pubblica, che agisce alla luce della propria coscienza illuminata dalla fede, non può essere considerato un proselito o una minaccia all'unità della patria. Infatti, la vera laicità non esclude la dimensione religiosa, ma sa al contrario trarne vantaggio come risorsa educativa. È proprio per questo che la scuola cattolica occupa un posto di rilievo nel panorama educativo di un paese come la Francia. Questo è del resto parte di un atteggiamento più ampio, imprescindibile per ogni dialogo, nella scuola come nella società. Conoscere e amare ciò che sia.

0: in abbondanza molto spesso scivola nel tema della qualità della vita e con tanti interrogativi rispetto alla trasformazione anche del modo di morire in contesti sempre più medicalizzati e quindi tecnici. Da questo punto di vista è molto importante la dialettica interna a un paese laico in cui i cristiani sono riconosciuti portatori di un contributo, lo sono anche le altre tradizioni religiose e spirituali, e allo stesso tempo ci sono luoghi istituzionali in cui si arriva a una mediazione verso, come dire, il bene comune maggiore possibile, che lascia liberi tutti di rimanere, come dire, in disaccordo anche con qualcosa che la maggioranza ha deciso. Le maggioranze non costruiscono per forza di cose la verità, ma creano delle condizioni che l'arbitrio, la prepotenza renderebbe sicuramente peggiori. In questo senso le leggi approvate in Francia non rispecchiano evidentemente in tutto, in alcuni punti anche sono molto lontane dalla tradizione cattolica rispetto a questi punti, ma dicono come l'Europa rimane un luogo in cui la riflessione pubblica su questi temi sta tornando prepotentemente di attualità. Se possibile, l'accento che Papa Leone sta dando, e mi sembra molto importante in questo, è legare questi temi di inizio e fine vita a tutto il tema della vita fragile, che è anche nel corso della vita ed è anche legato a quelle grandi diseguaglianze e alla cultura dello scarto, come la chiamava Papa Francesco, che va letta dentro questo insieme rispetto alla possibilità per tutti di una vita piena e in abbondanza.
1: E anche un no fortissimo alla cultura della morte legata alla guerra. Questo è un altro brano del discorso. Il Papa sta per arrivare all'UNESCO, credo che però facciamo in tempo a sentire anche l'altro brano del discorso di questa mattina, il no alla guerra.
2: Vi esorto quindi a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta il dialogo e la diplomazia al fine di preservare società pacifiche, rispettose della dignità e diritti della persona e dei popoli. Di fronte ai rumori di guerra e alle crisi multiformi che scuotono il mondo, la Francia ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo, in particolare all'interno della nostra cara Europa. Possa la Francia, fedele ai propri valori, tracciare il solco di una pace disarmata e disarmante e offrire con responsabilità il proprio insostituibile contributo a favore della pace. Che la vostra libertà cresca incessantemente nell'impegno per il bene comune. La vostra fraternità abbracci l'intera umanità e l'uguaglianza a cui aspirate si fondi sempre sui fondamenti della giustizia e della carità, senza eliminare le differenze tra le persone, ma facendole fruttificare armoniosamente a beneficio di tutta la società.
1: Tutto questo mentre vedete il Papa, queste sono immagini adesso in diretta, è arrivato alla sede dell'UNESCO. A questo punto, prima di ritornare su queste parole, chiederei a Francesco Bonini di spiegarci che cos'è l'UNESCO. Abbiamo sentito, al di là dello scioglimento della sigla, abbiamo sentito Paolo Fucili leggerci proprio il preambolo che spiegava sostanzialmente la vocazione dell'UNESCO, una vocazione alla pace che deve passare per le menti, cioè per la cultura, non soltanto per la diplomazia.
3: Esatto, l'UNESCO è una organizzazione internazionale che nasce autonomamente rispetto alle Nazioni Unite fin dal 1945 per iniziativa degli alleati, in particolare per l'iniziativa inglese. L'idea è proprio quella della pace. Come si ottiene la pace? La pace si ottiene attraverso un investimento appunto in educazione e poi in cultura.
1: Scusa un attimo, intanto a stringere la mano al Papa è il direttore generale dell'UNESCO, Khaled Ahmed El Anani.

0: a Lieds.
1: La cosa interessante è che la Santa Sede è osservatore presso l'UNESCO, quindi ha un partecipa all'UNESCO secondo, diciamo così, il suo proprio status da prima della sua partecipazione alle Nazioni Unite. Quindi questo significa proprio l'investimento che la Santa Sede ha sempre fatto in questa prospettiva dell'investimento per la pace in educazione e in cultura. Poi nel 1946, dopo che si è costituita, l'UNESCO ha siglato un rapporto formale con le Nazioni Unite, quindi ha una sua identità precisa nell'ambito di questa grande famiglia delle Nazioni Unite, in cui si colloca anche l'altra grande organizzazione che ha sede a Roma, e cioè la FAO, quella che si occupa dell'alimentazione, del diritto all'alimentazione per tutti.
0: Senti, perché questo appuntamento è così importante da figurare, come dire, nella dicitura di questa visita del Papa, che non è scritto proprio nei documenti ufficiali, visita del Papa in Francia, ma in Francia e all'UNESCO?
2: Perché la natura stessa di questa organizzazione è internazionale, quindi si trova in Francia e allo stesso tempo, entrando all'UNESCO, il Papa, possiamo dire, entra nel mondo intero, e quindi per certi versi possiamo dire che ha pari dignità questa visita a quella di uno specifico paese, anzi la proietta in un momento in cui sembrano sfaldarsi il diritto internazionale e le relazioni costruite con fatica nel segno del diritto e nel progetto, nel sogno della pace, va a portare, possiamo dire, alle radici della questione l'esistenza stessa di una realtà che, non dimentichiamo, occupandosi di educazione, di scienza, guarda soprattutto ai giovani e al senso del vivere.
0: E tra l'altro adesso ci sarà proprio un incontro bilaterale, come c'è stato questa mattina, tra il Papa e il direttore generale, e ci saranno dunque anche temi da discutere insieme. Ma la Chiesa Cattolica che cosa ha? Cioè questi incontri bilaterali come quello di stamattina di solito riguardano questioni tra Città del Vaticano, Santa Sede e paese ospitante. Che cosa può esserci invece in un dialogo privato tra il Papa e il direttore generale dell'UNESCO?
1: Io credo intanto appunto l'investimento in educazione, e poi i grandi valori e principi cui educazione, cultura e scienza si devono ispirare. Il Papa ha da poco firmato Magnifica Humanitas, in cui proprio le grandi sfide della scienza e della tecnologia sono ricondotte nella tradizione e nell'alveo della dottrina sociale della Chiesa. Quindi certamente l'investimento sui valori, l'investimento sui principi, l'investimento sui grandi temi e quella che un tempo si chiamava l'emergenza educativa, che è diventata un'emergenza educativa globale, planetaria, credo che siano veramente uno dei temi su cui insieme potranno dialogare e potranno convergere proprio anche in un impegno concreto. Noi abbiamo i siti dell'UNESCO, l'UNESCO è famosa soprattutto per i siti, e l'Italia, come sappiamo, è al mondo il paese che ha più siti certificati
0: patrimonio
1: dell'umanità, e quindi proprio questo significa che c'è un investimento anche molto concreto e molto visibile, e la Santa Sede è sempre stata molto presente nell'UNESCO.
0: E tra i temi, credo, Don Stefano, te lo domando perché tu sei vice direttore amministrativo e gestionale del Centro di Alta Formazione Laudato Si, tra i temi delle urgenze della cultura, degli stili, ma anche proprio della conversione, c'è sicuramente quello della cura del creato.
3: Assolutamente, e l'estate che abbiamo vissuto con questo riscaldamento climatico che diventa sempre più forte e più evidente, e mi sembra ovvio, poi nell'ultima enciclica del Papa si ricorda anche la Laudato Si, e quindi è parte anche dell'insegnamento adesso

0: della Chiesa, di dire tutto è connesso, come diceva Papa Francesco.
1: L'ecologia integrale.
0: Tutto è connesso nell'ecologia integrale, quindi se io sfrutto il mio fratello sfrutterò anche la terra e se sfrutto la terra sfrutterò il mio fratello. E quindi questo fa parte dell'educazione, come è stato detto prima, la missione educativa della Chiesa nel dialogo anche con gli altri paesi.
1: Questo è il momento invece dello scambio dei doni e a proposito, qui ritorno appunto alla figlia di Don Bosco, la missione educativa della Chiesa, quanto è importante che la cura, anche nell'ottica dell'ecologia integrale, la cura della persona cominci dall'accompagnamento dei più giovani, anche proprio nel costruire persone capaci di abitare il mondo con cura.
2: Effettivamente tutto incomincia nell'educazione. L'educazione è la base, il fondamento della costruzione delle persone, delle società e anche del mondo, direi. Parlare del tema della pace, parlare del tema della dignità umana, ci porta immediatamente a pensare, è fondamentale perché è anche il messaggio evangelico e il suo messaggio magari principale nel mondo di oggi. Perché spesso l'educazione non è tenuta in conto, come si dice. Mi ha fatto piacere vedere questi giorni che l'Europa ha chiesto ai Paesi membri di dare un contributo più sostanziale all'educazione, che questo è una novità. E penso che un segno magari di questa importanza. E la Chiesa, che da tanto tempo, dall'antichità, ha dato importanza all'educazione, continui oggi e con le nuove sfide di oggi.
1: Papa Francesco aveva lanciato il patto educativo.
2: Globale. Non c'è stato nessun documento di Papa Francesco senza che parli dell'educazione. La chiave di tutti i cambiamenti per Papa Francesco erano nell'educazione. E il patto globale, sì, io l'ho sentito dire nel congresso dell'educazione cattolica, che l'alleanza educativa era rotta e che si doveva rifare l'alleanza educativa. Perché l'educazione è cosa di comunità, l'educazione è cosa di relazione, di insieme, di fare convergere le energie per formare e guidare le giovani generazioni, a partire dai più piccoli, no? fino ai giovani. E dunque questa alleanza, patto di alleanza globale è particolarmente importante in una società, in un mondo in cui l'individualismo è sempre più forte. L'educazione, al contrario, richiede un lavoro di equipe, richiede un lavoro di comunità educativa. E dunque è anche in questo senso costruttore di società.
1: Anche perché esistono tanti messaggi diseducativi. Uno di questi l'ha citato Papa Leone nel discorso che abbiamo appena sentito, quello di questa mattina, cioè la cultura, l'idea che la guerra sia inevitabile. Credo che sia il messaggio più diseducativo di tutti.
3: Soprattutto perché è ormai presente come se fosse una logica, dire, inevitabile, un'evidenza nei discorsi dei leader europei, e in Francia credo che qualcuno ascoltando abbia potuto in qualche modo, se non altro, ripensare a quanto detto, se non trovandosi in disaccordo, perché molto spesso...
1: Guardiamo un attimo che cosa ha scritto. Grato per il benvenuto, non leggo bene dalla mia posizione, non so se riusciamo a...
3: Mi pare che riprenda un po' il mandato dell'UNESCO.
1: Dell'UNESCO, sì.
2: quello che ha scritto sul libro.
1: Sì, sì, questa è la fisi, è quello che ha scritto sul libro d'onore. Prego.
3: Sì, dicevo che tutto il discorso del riarmo europeo e anche parole molto forti che sono state pronunciate in alcuni paesi europei come Francia e Germania nel preparare la popolazione

0: quasi all'inevitabilità della guerra, vadano in una direzione opposta a quello che il Papa ha detto, rilanciando invece una grande tradizione ugualmente europea, che ha avuto almeno qui il suo baricentro dopo la Seconda Guerra Mondiale, invece nella direzione del ripudio della guerra e della preferenza per tutti gli strumenti di diplomazia e di dialogo che possono prevenire ma anche portare fuori da quei conflitti che diventano armati e che diventano aggressione e violenza.
1: Interessante il discorso che abbiamo sentito, anche la citazione delle tre parole d'ordine della rivoluzione francese: libertà, uguaglianza, fraternità. Parole che sono profondamente cristiane e che però storicamente sono state vissute, usate e sentite come anti e contro, diciamo così, la Chiesa. È bello anche la riformulazione che ne ha dato Papa Leone, a segnalare come alcuni passaggi della storia, anche faticosi e dolorosi, però poi insomma sono cresciuti li possiamo leggere oggi in maniera positiva.
2: Sì, assolutamente, credo che ha applicato l'antica massima, cioè dire le cose in positivo, non in termini critici. Intanto, appunto, a proposito della pace e della guerra, cioè ha detto la pace è possibile, non ha detto state facendo una inaccettabile propaganda guerrafondaia, e quindi ha detto invece no, l'ha detto in positivo. E lo stesso a proposito della cosiddetta triade rivoluzionaria, l'ha deideologizzata, cioè l'ha riportata alla radice personalistica, cioè del desideri e dei bisogni delle persone e delle comunità: la libertà, l'uguaglianza e la fraternità. Anche Papa Francesco, nella sua ultima enciclica Fratelli Tutti, aveva proprio insistito sul fatto che appunto la fraternità era stata dimenticata, proprio perché era quella meno ideologizzabile possibile della triade rivoluzionaria. E quindi questo discorso,
1: anche la meno realizzata,
2: esatto, con una parola difficile, ha risemantizzato,
1: ha ridato significato, diciamo.
2: Cioè ha ridato un significato concreto e reale per le persone di tutti i giorni.
1: E tra le espressioni usate tante volte da Papa Leone c'è, cioè quella bellissima del restare umani, che a Parigi suona anche carica di significati ulteriori, perché Parigi non è solo la sede dell'UNESCO, ma anche la città dove è stata firmata la Carta fondamentale dei diritti dell'uomo.
3: Esattamente, io l'abbiamo visto anche nel suo discorso questa mattina, la centralità della dignità umana, che è ripreso anche nella sua ultima enciclica. Lui sta rimettendo al centro, no, l'uomo, dicendo non possiamo andare avanti senza pensare all'uomo e a metterlo al centro delle nostre politiche. E riprende un po' anche quello che è stato poi l'insegnamento degli ultimi papi, da Giovanni Paolo II in su, no? Con Benedetto, poi con Francesco, e si trova in un luogo dove è stato esaltato questo, ma certe volte anche usato per invece distruggere l'uomo. Quindi il Papa, ecco, attraverso una rilettura in un certo senso positiva, come è stato detto prima, sta ricercando di rimettere senso a quello che è nato anche a Parigi e in Francia e che tante volte poi si è perso.
1: E a proposito di segnali di pace, abbiamo visto il Papa nei pressi della

0: così si chiama, dove annaffierà un albero di ulivo. E a proposito di tolleranza, un altro dei passaggi significativi, anche con risvolti educativi precisi detti da Papa Leone questa mattina, è quello del rispetto delle differenze, armonia tra le differenze e non scontro secondo quella logica, anche se vogliamo, della potenza o dittatura della maggioranza che a volte si può realizzare.
1: Sì, certamente che ha parlato effettivamente che non si trattava di uniformità, sino di accoglienza e di dialogo nella diversità. Parlavamo prima dell'educazione. Io penso che le istituzioni educative sono effettivamente luoghi in cui si fa questa esperienza. Quando giovani di diverse religioni, di diverse culture, di diverse razze, non solo si incontrano puntualmente, ma vivono insieme, fanno l'esperienza del vivere insieme e che si cerca di rendere consapevole questa esperienza, questa prepara e forma a questa capacità di accoglienza e di una tolleranza attiva, no? Di capacità di dialogo, e questo è il laboratorio della pace. Penso che siano elementi molto importanti. Non ci sarà costruzione della pace senza dare a dei giovani, adulti, questa capacità di fare esperienza di un vero dialogo tra le differenze e di rendersi consapevoli dell'arricchimento e della costruzione che si gioca in queste situazioni. Penso che sia come un grande laboratorio, no? Intergenerazionale, interculturale, interreligioso. Credo che oggi tutto è nell'inter, però non improvvisato, accompagnato, guidato e studiato anche, di modo che possa diventare un progetto anche di vita. Però un progetto di vita in cui si crede, perché si sperimenta che è possibile. E penso che questo sia un elemento molto, molto importante.
0: Questa mi pare che sia anche la grande scommessa che ci troviamo a vivere, perché siamo immersi in società multietniche, multireligiose, cioè in società dove ciascuno è portatore di una propria differenza, e c'è da fare i conti con questo laboratorio, come diceva Sor Yvonne, che è inutile nascondere, è un laboratorio difficile perché la differenza fa naturalmente paura, crea diffidenza, però questa è l'unica scommessa possibile per la pace. E anche detta in positivo, è un'occasione bellissima di sedersi al tavolo delle differenze. Il rischio tante volte anche da parte della politica, lo vediamo anche in Francia, è quella invece di sfruttare questa paura, questa diffidenza per affini elettoralistici, invece di provare a governarla secondo un progetto di pace e di umanità.
2: Assolutamente, noi siamo circondati, mi verrebbe da dire imbevuti, di narrazioni che fanno diventare una minaccia quello che invece ha tutti gli aspetti e le caratteristiche di una promessa. Guardando i volti delle persone e dei giovani, dei tanti giovani in mezzo ai quali sta passando il Papa, si vede come, per esempio, un ambiente di lavoro come quello dell'UNESCO fa incontrare e collaborare quotidianamente persone, giovani da tutto il mondo. È l'esperienza che i nostri universitari, per esempio, molto spesso fanno, ma ormai anche dentro le scuole è davvero un'esperienza quotidiana di cui i nostri ragazzi ragazzi, i nostri bambini potranno essere forti e ricchi nel futuro, ma nonostante questo i problemi, le fatiche, la lentezza diventa la narrazione principale.

0: principale nel segno della paura. Io credo che come cattolici abbiamo la grande responsabilità di testimoniare e quindi di raccontare, di mettere in circolo la bellezza di un mondo che rispetto a quello che conoscevamo fino ad alcuni decenni fa è realmente ormai un mondo villaggio in cui si può costruire la pace senza andare lontano, ma a partire da quella domanda che nel Vangelo è chiarissima: chi è mio prossimo? E quella risposta che Gesù dà, invitando a riconoscere che il prossimo non te lo scegli tu, ma è già lì, è già vicino. E questo chiede attenzione, compassione, incontro con tutta la bellezza e l'umanità che fiorisce quando si vive così.
1: E questa diversità di cui stiamo parlando è simbolicamente espressa nella sala che Papa Leone sta per attraversare, dove sono esposte opere d'arte rappresentative dei gruppi regionali dell'UNESCO. Mi viene da chiederti, come rettore, quanto la scuola, più precisamente l'università, riesce a essere luogo di incontro pacifico e fruttuoso delle differenze.
2: Ma adesso noi stiamo aspettando giusto dall'UNESCO la risposta a una proposta di cattedra UNESCO, perché come sappiamo esistono le cattedre UNESCO disseminate in giro per il mondo. Noi abbiamo fatto una proposta.
1: Voi come l'UMSA?
2: Come l'UMSA abbiamo fatto una proposta per una cattedra sulla comunicazione e l'educazione per l'Africa, in Africa e per l'Africa. E quindi credo che proprio il tema sia che
1: eccole quale opera intanto
2: esatto
1: dicevi
2: questo anche alla sede della FAO qui a Roma abbiamo queste sono novità, nel senso che c'è veramente nelle organizzazioni delle Nazioni Unite l'idea di rappresentare tutte le culture del mondo, quindi questa grande idea plurale. Cioè, perché proprio l'università nasce come qualcosa che non ha barriere. Tutta la cultura, tutta l'educazione, come diceva Suor Ivonne, come sappiamo, non ha barriere, ma soprattutto l'università, cioè quella che si autodefinisce istruzione superiore. E quindi la circolazione è una circolazione molto più ampia dei confini nazionali, anche quando si parla di fuga dei cervelli. I cervelli vanno in giro per il mondo, i cervelli non si possono limitare secondo le frontiere. Si può invece organizzare in maniera positiva perché appunto questo non acuisca le diseguaglianze e quindi che ci sia Paolo VI la prima volta che è andato nelle Nazioni Unite parlava
1: di questo quadro
2: mondiale.
1: Parla proprio delle differenze, mi
2: esatto.
1: pare comunque ecco, scusa continua murale.
2: Esatto, e questo dice proprio appunto bisogna organizzare e tener conto di questa circolazione plurale. Nel momento in cui si innalzano le barriere, queste possono servire come le ideologie, possono servire per arraffare un po' di voti di qua e di là. Però ci deve essere qualcosa di superiore e di sottostante al clash, al conflitto delle ideologie. Cioè questa consapevolezza che appunto la circolazione ormai è una circolazione universale. Purtroppo abbiamo fatto l'esperienza di una globalizzazione a dominante economica e la globalizzazione a dominante economica ha moltiplicato le differenze, pur permettendo a molti popoli di migliorare il loro status. Ha moltiplicato e quindi ha generato poi delle barriere politiche e ha alimentato il mercato della guerra globale. Quindi c'è un tema fondamentale di consapevolezza. E le organizzazioni internazionali, che pure hanno tanti problemi, perché non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono usciti dall'UNESCO, cioè ci sono delle...
1: Io lascerei a questo punto, perché stanno facendo l'ingresso il Papa e il Direttore Generale nella sala della conferenza, e sentiamo la speaker che li presenta, poi sentiremo prima il Direttore Generale dell'UNESCO, poi ci sarà la consegna al Papa del Libro della Pace e infine il discorso di Papa Leone. Ma lasciamo la linea alla diretta.
3: E riuniti in questa sala oggi possiamo andare avanti in questo sforzo comune in una dimensione di apertura e di speranza. E unitevi adesso per dare il benvenuto.

0: I would now like to invite Director
1: e adesso
0: General
1: invito il direttore generale
0: dell'UNESCO,
1: Khaled Elnani, a pronunciare le sue osservazioni introduttive.
2: Your Holiness,
1: Santità, Papa Leone XIV, Eccellenze,
2: dear members of the UNESCO family,
1: cari membri della famiglia UNESCO, signore e signori,
2: it is a truly historic moment.
1: È davvero un momento storico che caratterizza questa visita del Papa dell'UNESCO in seguito a quella del 1980, a nome di tutti i nostri paesi membri, i nostri più di 480 membri nel mondo e tutti i nostri partner, estendo la mia calorosa gratitudine al Santo Padre per aver accettato il nostro invito. Siamo soprattutto onorati che l'UNESCO è la prima organizzazione internazionale fuori Roma che Sua Santità ha deciso di visitare. La sua presenza oggi è un tributo agli 80 anni di servizio alla pace all'UNESCO e rafforza i legami tra la nostra organizzazione e la Santa Sede. L'UNESCO è osservatore permanente e la sua enciclica Magnifica Humanitas testimonia i valori che condividiamo e risuona profondamente nella Costituzione dell'UNESCO e quando lei mi ha accolto in Vaticano nello scorso giugno ha sottolineato questo aspetto. Dobbiamo salvaguardare la dignità umana in un'epoca di profonde trasformazioni ed è proprio questa convinzione che guida l'UNESCO dalla sua creazione per costruire la pace nella mente di tutti. Al cuore della nostra missione ci sono le persone, gli studenti, gli insegnanti, gli scienziati, i ricercatori, gli innovatori, artisti, professionisti della cultura, giornalisti, come comunità anche indigene, lavoriamo con tutti quanti per realizzare il loro potenziale, per anche sottolineando dove è necessaria maggiormente la solidarietà. Noi alimentiamo i valori, le competenze, promuoviamo la pace, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile contro l'odio in questo mondo perché si è disarmato. E tutto questo per promuovere un progresso orientato al bene comune che sia un beneficio a tutti e protegga il nostro pianeta. Attraverso la cultura noi vogliamo costruire ponti tra le persone.

0: promuovendo il dialogo tra tutti, avendo rispetto per le diversità e per l'umanità condivisa, con il nostro sostegno per coloro che difendono la libertà e anche a rischio della propria incolumità personale, e fanno questo lavoro per promuovere i valori nella società. L'Africa è un continente dinamico che è al cuore del lavoro dell'UNESCO per promuovere la libertà e il progresso degli ragazzi e delle ragazze e anche contro i disastri naturali e per promuovere le iniziative per la pace come e anche, come è stato detto, ai sensi dell'artificiale, dell'intelligenza artificiale. La famiglia dell'UNESCO opera al servizio del mondo, nella pace, al servizio, dando tutti i mezzi per prosperare e per proteggere il nostro pianeta e anche usando l'intelligenza artificiale. Ed è proprio per garantire che questa rivoluzione tecnologica rimanga al servizio dell'umanità che vogliamo svolgere un ruolo fondamentale quando la maggioranza dei nostri Stati membri ha adottato delle misure a favore dell'uso dell'intelligenza artificiale in senso umanistico. Da allora si sono aperte prospettive straordinarie per l'essere umano, perché possa controllare il proprio destino. Ed è per questo, Santità, che la sua enciclica ci ricorda che nessuna intelligenza artificiale può sostituire il discernimento, la coscienza morale, il senso della responsabilità, la creatività. E questa stessa convinzione è al cuore della nostra azione all'UNESCO, con i nostri Stati membri, la nostra rete, i nostri esperti. Vogliamo far emergere un'intelligenza artificiale al servizio dei popoli, con un'etica accessibile e durevole. Un'intelligenza artificiale che permetta a ognuno di imparare, di insegnare, di creare, di far progredire la ricerca e la conoscenza, che contribuisca a lottare contro la discriminazione e a rafforzare la formazione, perché i giovani sono al cuore di queste trasformazioni. Siamo convinti che l'UNESCO sia la piattaforma ideale per portare la riflessione su, in modo da permettergli di fare dell'intelligenza artificiale una leva che possa promuovere il progresso verso il futuro. Noi crediamo più che mai al primato dell'intelligenza umana, che sarà sempre al cuore della nostra azione perché costituisce la nostra risorsa più preziosa e durevole. Lungi dall'opporsi all'intelligenza artificiale, noi guardiamo al quadro complessivo, perché l'intelligenza artificiale non può essere una forza di progresso se non viene governata in modo responsabile al servizio del bene comune, grazie a una cooperazione internazionale rafforzata e con l'impegno dell'insieme degli attori, come ho ricordato pochi giorni fa alle Nazioni Unite. Santità, il mondo ha bisogno del multilateralismo, capace di rispondere alle sfide del XXI secolo, rimanendo fedele ai valori fondanti. L'UNESCO occupa un posto singolare in questo. Il suo mandato trasversale non è mai stato così rilevante per agire contemporaneamente sulle cause profonde degli sconvolgimenti della nostra epoca e sulle sue conseguenze. La sua visita rafforza la nostra determinazione a continuare con gli Stati membri la concezione dell'UNESCO più forte, più vicina e più reattiva, l'UNESCO che riunisce i suoi partner per trasformare le sue convinzioni in risultati concreti che collocano la pace e il dialogo al cuore della sua azione, che portino la speranza in un mondo migliore per le giovani generazioni, un UNESCO per i popoli. Permettetemi per concludere, di consegnare quest'opera a Sua Santità che porta le convinzioni e le speranze dell'insieme dei nostri Stati membri, dei miei colleghi, di tutta la famiglia UNESCO, così come le loro aspirazioni comuni per un'umanità più solidale, più fraterna e più pacifica. Abbiamo pensato cosa possiamo presentare per celebrare questa visita storica. Sono le parole e che sono che è il braccio intellettuale delle Nazioni Unite, questa opera collettiva di tutta la famiglia dell'UNESCO.
1: E questa è la consegna che viene fatta al Papa del libro della pace. E adesso sentiremo il discorso di Papa Leone.
0: Grazie, direttore generale. E adesso ho l'onore di invitare Sua Santità Papa Leone XIV per fare il suo discorso.

Signor Direttore Generale, signor Presidente della Conferenza Generale, signor Presidente del Consiglio Esecutivo, Eccellenze, signore e signori, sono lieto di trovarmi oggi in questa Assemblea delle Nazioni, dove lingue e culture si incontrano per cooperare a un progetto che coinvolge l'intera famiglia umana. Contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza, rafforzando con l'educazione, le scienze e la cultura la collaborazione tra le nazioni allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Costruire insieme un mondo giusto è infatti il fondamento stesso della cooperazione internazionale. Le nostre esperienze, le nostre abilità e competenze sono volte a edificare uno spazio accogliente verso tutti e fecondo per ciascuno, affinché ogni popolo possa crescere nella pace. Come testimone di pace, rivolgo il mio cordiale saluto a voi, rappresentanti degli Stati membri e osservatori, delle organizzazioni internazionali, del mondo accademico e della società civile. Ringrazio il signor Khaled El Nahnani, direttore generale di questa organizzazione, per il suo caloroso invito e per le parole che mi ha rivolto. In qualità di pastore vi porto la parola della Chiesa, che sempre di nuovo si fa messaggio e colloquio verso tutte le genti, donne e uomini di buona volontà. Il progetto di costruire insieme un mondo giusto coincide con una missione che abbiamo imparato a condividere lungo la storia. A questo proposito, l'UNESCO rappresenta sia un traguardo che uno strumento per continuare oggi, con maggiore impegno, questo compito, secondo i nostri molteplici ambiti di attività. Nel 2027 ricorrerà il 75° anniversario della presenza della Santa Sede presso l'UNESCO, una presenza che scaturisce dalla convinzione che il futuro dipende innanzitutto dal rispetto e dalla promozione della dignità inalienabile di ogni essere umano creato a immagine di Dio. Per questo consideriamo questa organizzazione come un interlocutore privilegiato al servizio del bene comune, che è la forma sociale della dignità che tutti condividiamo in modo originario e uguale. La missione permanente dal 1952, la missione permanente come osservatore della Santa Sede, valuta e accompagna in questa prospettiva tutte le iniziative dell'UNESCO, apportando il proprio contributo al dialogo tra le nazioni, al fine di sostenere un autentico sviluppo umano, che è tale solo quando è orientato alla promozione di ogni uomo e di tutti. Tutto l'uomo. Parlando a questa assemblea, il mio venerato predecessore San Giovanni Paolo II ricordava che genus humanum arte et ratione vivit. L'uomo vive di una vita veramente umana grazie alla cultura. Questa parola cultura indica il modo di essere tramite il quale l'uomo dà senso a tutto ciò che fa. Dopo 46 anni, mentre rinnovo tra voi l'impegno di collaborazione della Santa Sede, vi invito a concepire l'UNESCO non solo come un illustre organismo internazionale, ma anche come luogo nel quale l'umanità riflette su se stessa, sulla propria storia e sul proprio futuro. Promuovere l'educazione, le scienze e la cultura è infatti impossibile senza promuovere la vita dell'uomo e della donna, che ne sono protagonisti.
Nel campo dell'educazione, la Chiesa Cattolica vanta un'esperienza molto antica. Da secoli le sue comunità aprono scuole e università, insegnano a leggere e a scrivere e sono presenti anche nei luoghi più poveri e remoti. Con il patto educativo globale, il mio predecessore Francesco ha voluto inserire questa esperienza in un'alleanza educativa più ampia, aperta al contributo di tutti. Ma ciò che desidero trasmettervi non sono innanzitutto le opere, è la convinzione da cui esse scaturiscono. Nessuna educazione è completa se non affronta la questione del senso. Nello stesso discorso, San Giovanni Paolo II lo ricordava. Educare significa aiutare l'uomo a essere di più e non solo ad avere di più, riconoscendo in lui quella trascendenza della persona che appartiene alla pienezza della sua umanità. Nella nostra assemblea merita allora di esplorare una domanda fondamentale che ci interpella con urgenza. Cosa significa essere umani? Ogni cultura si trova coinvolta da tale interrogativo che tocca il punto di sintesi per ogni sapere, arte e religione. Anche nel XXI secolo, dopo tutto, non possiamo dare per scontato di conoscere chi sia l'uomo e che cosa comporti vivere umanamente. Infatti ogni generazione è chiamata a misurarsi con questa sfida, soprattutto davanti alle tragedie che purtroppo si ripetono ancora oggi. Anzitutto l'uomo è colui che viene concepito e nasce. Essere umani significa dunque in primo luogo essere figli. Nessuno di noi ha scelto di esserlo, nessuno ha deciso da chi o quando o dove nascere. Questa evidenza illumina un fatto non solo biologico, ma etico. Come figli siamo tutti fratelli e sorelle. La nostra umanità è da subito un dono e una prova, una promessa e una responsabilità. Per tutti gli esseri umani la generazione comporta un legame originario, una comunione di vita che ha la sua sorgente e il primo contesto educativo nella famiglia. In secondo luogo, tutti nasciamo nudi e bisognosi. Siamo poveri per nascita, indigenti di pane e di parole, di cura e di affetto, cioè di tutto quel che nutre il corpo e lo spirito. Lo sappiamo bene, eppure diventando adulti rischiamo di dimenticarcene. E delle conseguenze di questa amnesia soffrono proprio i bisognosi ogni volta che la loro umanità viene tradita o scartata, sfruttata o ingannata. Dimenticando le circostanze della nostra nascita, l'oblio della nostra nascita oscura la vita perché distacca dalla storia comune a tutti noi. Allora la vita non viene più concepita come dono, ma come merce. Non è più vista come un richiamo alla cura e alla responsabilità, ma un prodotto da sfruttare. Proprio questa drammatica alternativa ci ricorda che essere umani significa essere liberi per natura. Poiché ognuno di noi è figlio, questa nostra libertà inizia rispondendo a quella di chi ci rivolge per primo la parola, con gesti di affetto o di rifiuto, di amorevole accoglienza o di abbandono e crudeltà. In terzo luogo, fare memoria della nostra comune umanità significa riconoscere che essa è magnifica, cioè piena di potenzialità, seppur segnata da molte forme di male e ingiustizia. Chi si dedica all'educazione, alla scienza e alla cultura viene a maggior ragione chiamato a prendersi cura di ogni persona, così che possa risplendere la bellezza della nostra libertà.
Questa bellezza ha un nome, giustizia. La libertà è bella quando è orientata verso il bene e la verità, è deturpata quando scivola nell'arbitrio, nella violenza e nella sete di potere. Essere uomini implica quindi una responsabilità davanti all'appello della storia. L'uomo è colui che cresce, impara, lavora con la mente e con le mani. Mediante il suo impegno può coltivare o sfigurare la terra, produrre arte o distruggere. In questo particolare momento storico dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta a servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere. A tale proposito, il preambolo della Costituzione dell'UNESCO si apre con parole che conservano una sorprendente attualità oggi. Poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace. Queste parole furono scritte all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, la tragedia più devastante del secolo passato. L'umanità aveva capito che il progresso scientifico, quando è separato dalla saggezza, può trasformarsi in arma devastante, che la cultura, quando si piega alle ideologia, può diventare menzogna e propaganda, che l'educazione, quando rinuncia alla verità, degrada a strumento per manipolare le coscienze. Gli stati fondatori dell'UNESCO compresero che i trattati sono necessari ma non sufficienti in sé. Richiedono una cultura e un impegno condiviso per la pace che li sostengano. La pace non può essere costruita soltanto con i trattati, né attraverso compromessi tra forze opposte. La pace è vera quando scaturisce dalla virtù della giustizia più che da un mero contratto, da una volontà retta piuttosto che da un instabile equilibrio di interessi. Infatti, solo una volontà retta può riconoscere nell'altro un fratello o una sorella, una persona come se stessi. 80 anni dopo, le parole della vostra carta costitutiva non hanno perso nulla della loro forza. Eppure vediamo anche quanto profondamente questo principio comune sia minacciato da forme di barbarie che fomentano rivalità e conflitti. Tra le sfide poste oggi al mondo scientifico ed educativo, segnato in particolare quelle aperte nel vasto campo della tecnologia. I nostri sforzi in quest'ambito devono far sì che le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana, anziché diventare un ulteriore strumento di dominio e ingiustizia. Nel corso dei secoli, molte attività un tempo svolte dagli esseri umani sono state affidate alle macchine, le cui capacità e applicazioni hanno continuato ad ampliarsi. Più recentemente, ad alcuni sistemi artificiali è stato attribuito il nome della nostra facoltà umana di pensiero, intelligenza. Allo stesso tempo, però, le nostre idee e relazioni rischiano di venire impoverite da un processo di disumanizzazione. Il paradosso è diventato sempre più evidente. Mentre l'intelligenza viene attribuita ai sistemi

computazionali fatichiamo a riconoscere la dignità inalienabile delle persone umane, le cui vite vengono valutate con il criterio dell'efficienza e, quando ritenute non più produttive, vengono respinte e scartate. Questa dolorosa realtà ci invita a riflettere sia sulla fragilità della nostra natura umana che sull'immensa dignità di ogni persona, una dignità che rimane intatta anche nelle circostanze più vulnerabili, fino alla morte stessa. L'essere umano è certamente colui che nasce, ma è anche colui che muore. La nostra dignità non è distrutta dalla malattia o dal dolore, né dipende dalle prestazioni di cui una persona è capace. Al contrario, richiede cura amorevole in ogni fase della vita. Per la fede cristiana, il mistero della persona umana trova la sua piena luce in Cristo, il quale, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. Nella sua luce ogni persona ci appare come una creatura voluta e amata da Dio. Questa luce ci aiuta anche a cogliere più profondamente il significato della nostra comune esperienza umana. Signore e Signore, in nome della nostra storia comune, come uomini e donne di scienza, voi siete costantemente chiamati a cooperare affinché dalla diversità di prospettive possa maturare una convergenza di sguardi e dalla convergenza di sguardi un'armonia di azione. Questa armonia si esprime nell'opera dell'UNESCO, quando essa dà voce sinfonica ai più alti intenti di bene e di cura per l'umanità. Dove c'è armonia, c'è accordo tra voci diverse e quindi concordia tra le nazioni che rappresentate. A questo proposito vorrei attingere due immagini dalla Bibbia, il grande codice culturale dell'umanità, la Torre di Babele e la Piazza di Pentecoste. Le propongo a voi in quanto modi per rappresentare l'unità della famiglia umana che anche oggi è continuamente chiamata a discernere la direzione, il senso della storia che attraversa. Questi racconti biblici narrano infatti due forme sociali che ci portano a riflettere sulle circostanze del nostro presente. La Torre di Babele rappresenta un'unità imposta attraverso il dominio. Al contempo, questo edificio svela che più il potere opprime, più si indebolisce, mostrando il suo volto disumano. Lo si vede nelle sofferenze e nelle ingiustizie che il dispotismo causa, nonché nello sfruttamento che ferisce la società e l'ambiente. Come insegna la storia, molti imperi hanno celebrato la loro prepotenza prima di consumarsi e crollare come una torre. Il risultato di questa superbia esaltata e distrutta è la dispersione, la presunzione di rendersi simili a Dio e di sottomettere le genti a un unico giogo ha per esito la confusione delle lingue e l'incomprensione generale. Anziché toccare il cielo come pretendeva, la Torre di Babele collassa con un doppio effetto negativo. Come l'unità che imponeva era forzata, così la diversità che segue il suo crollo è conflittuale. Oggi la tentazione di Babele si ripresenta in una globalizzazione perseguita senza fraternità, nell'avido colonialismo finanziario, nelle imposizioni ideologiche, in tutti quei contatti senza legami che riducono la vita umana al commercio. La stessa scienza, quando viene ridotta a una tecnica di potere, non serve più a elevare la persona umana, ma rischia invece di degradare i frutti dell'impegno. Oggi in particolare disponiamo di strumenti capaci di collegare istantaneamente persone e continenti. Eppure assistiamo a nuove forme di isolamento, di miseria materiale e spirituale e di abbandono. La comunicazione si è fatta molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera. L'informazione è abbondante, ma non coincide con la sapienza.
Senza una deontologia condivisa, i più vari canali di comunicazione rischiano di moltiplicare

false informazioni e di usare parole senza significato, ostacolando il dialogo anziché favorirlo. L'intelligenza artificiale accentua questo problema. Sebbene questi sistemi siano in grado di correlare i dati, non possono rispondere alle domande sul senso dell'esistenza umana che affonda le sue radici nell'esperienza vissuta. Eppure gli esseri umani non possono sottostare alla logica della violenza e alla volontà arbitraria dei potenti. Gli altri vengono così esclusi nel nome del profitto e gli innocenti vengono uccisi nel nome della libertà. Anziché rispettare la legge, chi detiene il potere la invoca quando serve i propri interessi e la ignora quando li limita, trattando persino la giustizia come una merce da comprare e vendere. Se riconosciamo che la corruzione della legge parte dalla corruzione del cuore, possiamo apprezzare il fatto che qualsiasi scienza rischia di perdere senso se condotta senza etica, cessando così di servire e rispecchiare la dignità umana. A questo proposito, esorto la comunità internazionale nel suo insieme a dedicare particolare attenzione alla tutela dei bambini e dei giovani. Nell'era digitale, la loro vulnerabilità non deve mai diventare occasione di sfruttamento. Possano queste tecnologie sostenere la loro crescita, la loro formazione e le loro relazioni, salvaguardando la loro libertà di pensare, di discernere, rimanendo sempre al servizio della dignità della persona umana. La corruzione della cultura di cui stiamo parlando viene riscattata sulla piazza di Pentecoste. Lì un messaggio di pace viene accolto come buona novella da tutti i popoli. Tale annuncio proclama la risurrezione di Gesù, cioè la vittoria della vita sulla morte, la salvezza che dà speranza al mondo. Il giorno di Pentecoste la piazza diventa il luogo in cui si celebra la pace che risana ogni offesa alla persona umana. Ciascuno sente questo messaggio nella propria lingua e la comunione non impedisce affatto la diversità. Al contrario, permette alla diversità di fiorire nell'armonia delle voci e dei volti. Nell'annuncio della pace, la varietà delle culture diventa veicolo di una verità universale. L'insegnamento biblico ci indica così la via per raggiungere ciò che tutti noi cerchiamo, quell'unità che non annulla le differenze, ma valorizza la storia personale di ciascuno e la cultura sociale e religiosa di ogni popolo. Non la prepotenza di Babele, ma la pace di Pentecoste rende possibile tale comunione tra tutti i popoli. Ogni cultura avvera dunque la propria più alta sapienza quando cerca la pace e il bene di tutti, testimoniando il senso autentico della nostra umanità. Chi opera nel campo dell'educazione sa che solo la verità ci fa liberi. Chi insegna e chi fa ricerca sa che l'errore ci rende schiavi dell'ignoranza e della superstizione. Ogni volta che avvertiamo ostacoli alla nostra missione, ricordiamoci che c'è una sola terra per tutti e una sola comune natura umana. L'essere umano non può essere compreso separando ciò che appartiene a un insieme, corpo e anima, vita personale e relazioni, il nostro rapporto con gli altri e con l'ambiente. Tutto fa parte dell'unità della nostra esistenza. Perciò coltivare la terra implica coltivare l'umanità che la abita. L'educazione e la scienza sono chiamate a questo compito. Infatti, non è una coincidenza, come insegna l'etimologia del termine, che ogni cultura è coltivazione. Rinnovo quindi l'appello dei miei predecessori a prendersi cura della persona umana e del creato insieme. Papa Benedetto XVI parlava della necessità di un'ecologia della persona umana e Papa Francesco ha sviluppato la prospettiva dell'ecologia integrale. La pietra di paragone che permette di valutare questo nostro impegno è la cura che abbiamo per i più piccoli e i poveri, bambini nel grembo materno e nei vari teatri di guerra, persone con disabilità fisiche e intellettuali, anziani, migranti e rifugiati e tutti coloro che la superbia esclude come non produttivi.

Sono loro il banco di prova delle nostre affermazioni sul rispetto della dignità umana, la cui tutela e promozione si estendono anche al creato. All'opposto sta una volontà di sfruttamento e di rapina che mira a spremere quanto più possibile da ogni essere vivente, consumando senza custodire e distruggendo senza coltivare. Dunque l'attuale crisi ecologica è una crisi antropologica. La Chiesa è convinta che ogni cultura rechi in sé una saggezza che matura in un ecosistema dei popoli. Sì, l'habitat della persona umana è la società, non un ambiente meramente fisico come il deserto o l'oceano, ma un ambiente morale e relazionale. Nella pace sociale i popoli prosperano secondo giustizia. Di conseguenza l'UNESCO trova qui la sintesi dei suoi alti compiti educativi e scientifici nel lavoro paziente di costruzione della pace. Rispetto alle molte complesse urgenze del nostro tempo, il mondo guarda le istituzioni internazionali con sentimenti contrastanti. Da una parte, esse sono chiamate a rispondere a sfide che nessuno Stato può affrontare da solo. Dall'altra, le medesime istituzioni sperimentano una crisi di efficienza, specie quando il dialogo viene giudicato un freno all'azione anziché una risorsa per la pace, come una forma di ipocrisia anziché un'opportunità per cercare insieme il bene. Davanti a queste derive occorre promuovere una virtù che appare oggi tanto rara quanto desiderata, la fiducia. Fiducia che le differenze non costituiscono necessariamente una minaccia. Fiducia che il confronto sincero possa generare un bene maggiore di quello che ognuno potrebbe costruire da solo. La Santa Sede desidera infondere questa fiducia nell'UNESCO, come nelle altre organizzazioni internazionali, consapevole che ogni popolo possiede una ricchezza da condividere lungo la ricerca di quell'autentico progresso che unicamente la pace può garantire. Non si tratta di predicare un ottimismo ingenuo che ignora le difficoltà, bensì di perseverare nella speranza che il bene è sempre possibile. Ogni figlio che nasce porta con sé una speranza. Ogni uomo e ogni donna che dedica la propria vita alla ricerca della verità compie un atto di speranza. Che l'UNESCO testimoni dunque questa speranza favorendo l'intesa tra le nazioni, mediante il dialogo tra le rispettive culture. Noi crediamo infatti che l'educazione sia lo strumento per superare reciproche paure, che la scienza possa servire la vita di ogni essere umano, seminando nel presente il buon raccolto del futuro. Questa fiducia alimenta la nostra speranza nella carità, cioè nel servizio per il bene del prossimo, dedicandoci tutti con coerenza alla nostra magnifica umanità, la pace potrà finalmente fiorire. Nel collaborare a quest'opera, le tradizioni religiose svolgono un ruolo culturalmente necessario e insostituibile, e le religioni esprimono le nostre domande sull'origine della vita e sulla sua fine, elaborando il senso primo e ultimo dell'esistenza, che si riflette nelle scelte quotidiane. Infatti, quando gli uomini e le donne di buona volontà orientano le loro azioni verso Dio, il pluralismo delle culture non si disperde nel disordine di Babele. L'umanità si ritrova invece in una ricerca comune di senso, orientata verso un destino che non è la morte. Noi non siamo in cammino verso il nulla. Ecco perché l'anima umana, nel suo rapporto con Dio, avverte ancora più intensamente la chiamata a coltivare la pace attraverso un'alleanza tra popoli che si riconoscono come figli dello stesso Padre e come fratelli e sorelle tra loro. Auspico perciò che il nostro incontro rafforzi l'impegno di ciascuno a lavorare instancabilmente affinché la consapevolezza di appartenere

a un'unica famiglia umana si faccia più viva, più operosa e retta. Desidero riguardo esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale dell'UNESCO che svolge con competenza e dedizione questa missione così nobile, edificare la pace coltivando ogni scienza e arte dell'uomo. Affido queste parole a tutti voi, ai popoli che voi rappresentate, e in modo particolare ai giovani. Sono proprio le nuove generazioni, infatti, a osservare con più attenzione il nostro operato, mentre sosteniamo i loro desideri di giustizia. Con gratitudine e stima invoco su tutti voi e sulle vostre nazioni l'abbondanza delle benedizioni di Dio, Creatore onnipotente e misericordioso. Grazie.

0: all'esterno del Palazzo dell'UNESCO. Credo che possiamo rientrare in studio anche con le immagini. Don Stefano, prima di entrare nel merito di quello che ha detto Papa Leone, c'è da segnalare anche questo riconoscimento che è dato al Papa da questi lunghissimi applausi in apertura e in chiusura del lungo discorso.
1: Sì, la dimostrazione è, come lo ha detto anche nel suo discorso, del bisogno di senso, credo. Alla fine siamo in un periodo in cui c'è una grande polarizzazione internazionale, polarizzazione anche nei nostri diversi paesi, perché in Francia, come sapete, arriva una presidenziale che sarà molto dura e lo vediamo un po' in tutti, l'abbiamo visto nelle ultime elezioni anche in Germania, c'è una polarizzazione da tutte le parti, e una difficoltà di dialogo e c'è un bisogno di un faro, c'è un bisogno di un senso dove stiamo andando, perché si parla tanto di guerra, di violenza, di impossibilità di parlare l'uno all'altro, e quindi credo che questi applausi che abbiamo sentito qui, che abbiamo sentito anche nel suo viaggio in Spagna, dimostrano un bisogno di sentire parole diverse e di aver senso, di qualcuno che ci dà un orientamento. Credo che le società di oggi hanno bisogno di questo e lo dimostrano anche con questi applausi.
0: E questo senso va ricercato a partire da una domanda di fondo che il Papa ha posto in maniera chiara e poi ha sviluppato anche in maniera articolata. Cosa significa essere umani?
2: Bella domanda che fa da chiave di lettura, possiamo dire, da motore della sua prima enciclica. È una domanda che credo abbia una forte radice evangelica, ma parli la lingua di tutti, perché in fondo ciascuno di noi desidera essere umano e capisce cosa vuol dire essere circondati da persone realmente umane e allo stesso tempo come sia possibile la disumanità. E oggi porsi questa domanda, che cosa significa essere umani, non è più astratto, non è più semplicemente una discussione di scuola o come poteva essere forse anche nel secolo scorso un dividersi ideologicamente in approcci filosofici che potevano dibattere di che cos'è l'essere umano, ma si tratta realmente, esistenzialmente, quotidianamente, politicamente, di rimanere umani invece che disumani, di scegliere la vita, e il motto del viaggio, la vita in abbondanza, rendendosi conto che è possibile ed è tragicamente vicino il contrario. E questo mi sembra che sia quindi un interrogativo che, ponendo la questione del senso, come diceva il Papa e stavamo proprio riprendendo, il senso, diceva, è l'ossigeno della mente e quindi il grande fattore di sviluppo anche di una scienza e di una cultura.
0: Essere umani significa anche ritornare all'essenziale della verità sulla persona umana, quella verità che può essere condivisa da tutti, la constatazione di essere nati e dunque di essere figli e fratelli, quella di essere poveri in quanto bisognosi, nudi, dice Papa Leone, e ancora questa vocazione alla libertà e questa vocazione da un lato all'essere magnifici, ma dall'altro ad avere allo stesso tempo la consapevolezza che si è destinati anche alla morte.
3: Sì, è impressionante l'importanza che dà alla verità, alla ricerca della verità, e che parte finalmente dalla fragilità. Il riconoscerci figli a partire dalla fragilità della nostra nascita, della nostra vita, ma che porta a rendere anche consapevole questo. E lì il fondamento dei rapporti umani, della relazione. E le relazioni che si basano sulla verità sono le sole relazioni che umanizzano la società. E dunque penso che sono elementi che aiutano ad andare effettivamente, come diceva lei, alla verità, no? e a partire da lì a riconoscersi nella nostra fragilità, che non è in sé un problema, che dalla fragilità può nascere la possibilità della relazione. E questo è interessante, della possibilità del bene che cresce a partire dalla relazione tra le fragilità. Però è un concetto che non sempre è familiare e che non si cerca neanche spesso ad approfondire, perché si parte da un altro punto di vista. Mi sembra interessante di approfondire questo aspetto nel discorso di Papa Leone.
0: E questo aspetto delle relazioni si innesta in un contesto che fa vedere immediatamente anche le relazioni politiche, le relazioni tra stati. Il mondo, ha detto all'inizio del suo discorso, ha bisogno del multilateralismo, e poi più avanti ha sottolineato come i trattati siano necessari ma non sufficienti a garantire la pace.
4: Ha detto anche che le istituzioni internazionali non attraversano un grande momento, ha riconosciuto lo stato di salute non particolarmente brillante delle organizzazioni internazionali, su cui la Santa Sede ha sempre scommesso, perché fin dal famosissimo viaggio di Paolo VI alle Nazioni Unite, siamo, se non ricordo male, nel 65, questi grandi fori, questi grandi luoghi di incontro sono sempre

0: una specie di grimaldello per fare saltare quella, appunto, quella cultura della guerra che si sta diffondendo. Perché effettivamente c'è un problema di senso, ma c'è anche un problema di significato. Lì c'è un passaggio che mi ha abbastanza colpito del discorso a proposito dell'intelligenza artificiale, in cui contesta l'uso della parola intelligenza, che in realtà è venuta fuori in maniera surrettizia, cioè nessuno ha battezzato questa cosa come intelligenza artificiale, è venuta fuori così, quasi per un effetto mimetico. E questo è gravissimo perché è appunto un come si può dire, un attentato all'idea di che cosa significa essere umano, cioè è una macchinizzazione dell'umanità.
1: Eh sì, perché l'intelligenza è un'aggettivazione attribuita alla macchina e non più all'essere umano, insomma.
0: Esatto, cioè c'è una,
1: un rovesciamento.
0: C'è un rovesciamento, e questo non è solo a proposito di questo che l'ha messo in evidenza, ma appunto a proposito di tante cose e di tanti valori, cioè dei principi e dei valori si vede la faccia oscura, cioè come in Guerre Stellari, cioè la faccia buona e la faccia oscura della forza. Adesso di tutto sta emergendo la faccia oscura, e invece esiste anche l'altra faccia. E l'operazione, direi proprio culturale, in questo discorso, che è un discorso molto ampio, è quasi un riassunto di un'enciclica, in questo discorso molto ampio c'è proprio l'idea che non è soltanto la faccia oscura, ma è anche l'altra faccia che bisogna far emergere, anzi è l'altra faccia che dà la spiegazione del tutto.
1: La logica della potenza e la civiltà dell'amore, per restare nella dialettica di Magnifica Humanitas. Facciamo una piccolissima pausa, mentre Papa Leone, lo vedete, sta a bordo dell'auto scoperta e sta raggiungendo la cattedrale di Notre Dame, dove pregherà i vespri insieme al clero, le religiose e i religiosi. Piccola pausa, torniamo in diretta tra poco.

0: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
1: Oh, Fifone, alzati e combatti!
2: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
3: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
0: Vinci per te, non per papà.
4: Una bracciata per la vittoria. Questa sera in seconda serata.
5: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
7: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! 4 ricette!

0: arachidi, di nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare. Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Provale tutte!
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
4: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. D'inverno, ci siete?
5: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
6: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
7: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
8: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.

0: Di nuovo in diretta, come in diretta sono le immagini che state vedendo in questo momento e testimoniano l'accoglienza di Parigi, dei francesi a Papa Leone, che sta percorrendo circa 5 chilometri che separano la sede dell'UNESCO dalla cattedrale di Notre Dame, dove tra poco presiderà la preghiera dei Vespri. Il discorso di Papa Leone ha preso le mosse da una stagione di crisi, evidentemente, in cui è necessario tornarsi a chiedere che cosa significa essere umani, in cui bisogna scegliere la cultura della pace a fronte di quella della guerra, una crisi antropologica, dice Papa Leone, che anche, Don Stefano, una crisi ecologica. A minacciare la vita e la persona umana è anche lo sfruttamento del pianeta. Anche su questo bisogna, come dire, tornare a vivere da fratelli, nella consapevolezza, come diceva Papa Francesco nella stagione del Covid, che siamo davvero su tutti sulla stessa barca.
1: Sì, e poi abbiamo sentito Papa Leone dire anche una cosa bella: ogni cultura è coltivazione. E mi sembra una bellissima immagine, no? Perché coltivare significa anche curare, significa stare attento, prendere tempo, e siamo oggi in una cultura che fa il contrario tante volte, e lui stesso dice: consumiamo senza custodire, distruggiamo senza coltivare. E quindi il Papa cerca di ridare questo senso di unità che già era fatto dai suoi predecessori, no? Perché non ha parlato solo di Papa Francesco, ha parlato anche di Papa Benedetto, che aveva parlato della necessità di un'ecologia della persona umana, e quindi di riprendere questa unità e questo senso di non della dignità umana che entra anche nel, che è anche il creato, perché dice la persona umana e il creato vanno insieme, non possiamo dividere l'uno e l'altro. E credo che è stato bello che in questo discorso, dove si parla molto di educazione, perché l'UNESCO è questo, si torni anche su questo tema.

0: Ma intanto io, Don Sergio, resto francamente colpito da queste immagini di accoglienza straordinaria. L'avevamo viste in Francia, eppure in Spagna, eppure ci avevano sorpreso. Vederle in Francia, come dire, le trovo ancor più sorprendenti. Di che cosa sono segno, secondo te, questa festa, questa accoglienza, questo benvenuto che è scritto sui cartelli che vengono mostrati, ma è espresso in maniera veramente calorosa e direi sincera.
1: Direi di una simpatia evidente e di un desiderio, di una simpatia per un Papa che progressivamente si è lasciato scoprire e incontrare come un leader alternativo nello stile e nei contenuti rispetto ai leader verso i quali, non dimentichiamolo, i momenti elettorali stanno esprimendo sempre più insoddisfazione. A volte quello che noi vediamo come una radicalizzazione alle urne e anche nel discorso politico, dal lato delle persone, dei popoli, dice una stanchezza, un no, un basta, che qui invece viene volto positivamente in un modo di essere riferimento non arrogante, non prepotente, intelligente, spirituale, che evidentemente corrisponde a qualche cosa di profondamente umano. E forse in questo c'è anche il desiderio di un altro mondo possibile, in cui la Chiesa è importante, come dire, non si ubriachi, di questo consenso, di questa attenzione, ma mantenga l'umiltà di essere fermento. Perché quello che per esempio abbiamo appena sentito dal Papa, dobbiamo continuare e sempre più auspicare di sentirlo anche sulle bocche di altri leader, ma degli insegnanti, degli educatori, dei genitori, dei giovani. Ecco, questo credo debba diventare cultura comune. Il Papa in questa sua missione desidera, credo, essere lievito, essere come il sale che riaccende, ridà il gusto di pensare di vivere così.
0: Mi sembra una sottolineatura molto importante quella che stava facendo
1: Sergio.
0: Don Sergio, cioè il fatto che evidentemente c'è un vuoto di speranza, un vuoto di senso, che viene in qualche modo invece colmato dalla presenza della Chiesa, dalla figura dello stesso Papa, ma questo non deve indurci a un, come dire, da cattolici a un trionfalismo, a una soddisfazione, ma appunto sperare che questo faccia bene a tutti e sia un moltiplicatore, non una capitalizzazione.
2: Sì, perché nel discorso del Papa c'è l'immagine di Babele, ma questa la conosciamo perché era nella Magnifica Humanitas. E poi c'è la piazza di
0: Sì.
2: Pentecoste. E questa è un po' la piazza di Pentecoste, questa che stiamo vedendo in questi momenti. Sicuramente al di là delle aspettative, penso, diciamo così. Però è una piazza che appunto non è la piazza adunata e mobilitata, quella
0: Non è quella
2: delle.
0: sul sagrato della Chiesa, diciamola con un'immagine, no?
2: È appunto il luogo dove il messaggio del Papa e quindi di conseguenza anche quello che abbiamo la responsabilità poi di portare è un messaggio che incontra tutti. E che, perché? Perché viene a dare o quantomeno a sollecitare delle risposte e degli impegni da parte di tutti nella quotidianità. Quindi, e nello stesso tempo a parlare una lingua nuova, perché Pentecoste è una lingua nuova che però è comprensibile a tutti. E questo è un miracolo tecnologico, ma prima di tutto è un miracolo spirituale e culturale, cioè una lingua nuova che parla a tutti dei bisogni di ciascuno. Ed è appunto probabilmente il segreto di questo momento storico in cui non esistono più le ideologie, esiste una dimensione verticale del potere, appunto Babele, che però, come ha ribadito il Papa oggi, porta soltanto all'autodisastro del medesimo E quindi questa probabilmente è questa piazza di Pentecoste che ha evocato nel suo discorso all'UNESCO.
0: Sei d'accordo con il rettore? Vedi anche tu in questa folla una piazza di Pentecoste, un segno di speranza?
3: Da una parte perché è molto spontanea, vuol dire, la gente è là spontaneamente e questo è un segno molto grande. Alla Pentecoste c'era lo Spirito Santo che ha reso possibile quello che tutti sentono la loro lingua. E è quello che la Francia sta vivendo in questo momento. Io sono stata in due diocesi quest'anno e i vescovi, i sacerdoti mi dicevano: ma i giovani che stanno arrivando, che ci chiedono la formazione e il battesimo, non sappiamo da dove vengono. Non sono il frutto della nostra pastorale. Arrivano perché dentro c'è qualcuno che sta agendo. E loro stanno rispondendo. C'è in questo momento un segno spirituale, come diceva lei, che non è sempre percepibile, però che è reale, che è la vera speranza, vuol dire. Perché questo parte dall'umano e trascende l'umano, permette la creazione di questa comunità e di questa comunione, infatti.
0: E questo cammino positivo, ha detto Papa Leone, lo si misura a partire dai più piccoli e dai più poveri, e lo si verifica nella misura in cui è per tutti gli esseri umani e per tutta la persona umana.
1: Sì, e perché, come ha ricordato con un linguaggio direi nuovo e per certi versi molto fresco, che ognuno può sentire a proposito di Pentecoste come la propria lingua, ciascuno di noi è stato piccolo e povero, è nato nudo e questa descrizione, questo modo di intendere la verità, riportando ciascuno a delle esperienze fondamentali. Un Papa avrebbe potuto parlare di verità a partire dal dogma, per esempio a partire dalla creazione di tutti gli esseri umani da un unico Dio. Ha scelto invece di parlare a partire da quell'esperienza fisica, corporea, ma anche spirituale, che è il nascere di un bambino. Noi lo vediamo dei nostri figli, dei nostri nipoti, ma siamo stati quel bambino che ha avuto bisogno di cure. E la cultura nasce da lì, e poi ha ricordato che l'uomo non solo nasce, ma muore, e ciascuno di noi ha a che fare con persone che muoiono, con malati, con persone fragili, e fare verità a partire da queste esperienze che interrogano e che chiedono una riflessione, come dicevamo anche prima, di natura politica, è un servizio che oggi abbiamo visto fare dal successore di Pietro e che molto spesso è disatteso nella nostra cultura, che in qualche modo oscura delle esperienze che sono invece estremamente vicine e comuni. I poveri, quelli radicalmente poveri, sono per tutti noi, come è stato l'abbraccio con il lebbroso per Francesco, la restituzione di ciò che in qualche modo di noi non vogliamo vedere, rimuoviamo, non vogliamo pensare.
0: Il Papa sta per raggiungere la cattedrale di Notre Dame, tra pochissimo la preghiera dei Vespri, adesso una brevissima pausa.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato per

0: persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: Abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
3: La docuserie con Alessandro Sortino, domani in prima serata.
4: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Sono una professoressa del liceo. Conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare.
9: Adam, torna subito qui!
7: Anche tu hai paura di me?
8: No, ho paura di me.
7: Cammini tutto il giorno. Non hai niente. Eppure dai tutto te stesso. Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati. E ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Dal 24 settembre, al cinema.
11: Potrei scalare l'Everest!
12: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
13: Line Special Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
12: E ora si cambia marcia.
13: Line Specialist, speciali per te.
14: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
15: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
17: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

Di nuovo in diretta, come in diretta sono le immagini che state vedendo, la gioia di Parigi, dei francesi di accogliere Papa Leone. Io direi di immergersi un attimo in questo clima di festa.

Insomma, partire Don Stefano da queste immagini, da questa

0: da questa festa, vorrei che ci raccontassi un po' insieme a Sor Yvonne un po' la realtà della Chiesa francese e soprattutto anche dei preti, delle religiose e dei religiosi, perché è con loro che tra poco Papa Leone pregherà i Vespri.
1: E come sappiamo è una chiesa molto ricca di storia. E la figlia primogenita della chiesa è stata. Ci sono
0: Tanto sta
1: tanti.
0: attraversando la Senna,
1: Sì,
0: eh.
1: ci sono tanti santi nella storia della chiesa francese e questa sera proprio la veglia per i giovani le ricorderà. Ed è una chiesa che poi ha vissuto anche una grande, grande crisi, in particolare dopo il Vaticano II, e che si è rialzata un po' durante il periodo di Papa Giovanni Paolo II, io ne sono uno dei frutti, e ci sono state anche belle esperienze di comunità nuove che però negli ultimi anni hanno dimostrato anche le loro grande fragilità e c'è stato tutto il tema molto forte in Francia, come è successo anche negli Stati Uniti, di tutto il problema della pedofilia all'interno della Chiesa. In tutte queste comunità nuove ci sono state grossi casi. E quindi è una Chiesa che ha anche molto sofferto di tutto quello che sono state queste storie che sono ancora oggi. E nello stesso tempo, proprio negli ultimi anni, c'è una rinascita, Sor Yvonne lo diceva prima raccontando il fatto che i preti stessi sono un po' si interrogano perché capiscono che non è tanto la loro pastorale, ma arrivano giovani che chiedono il battesimo e che non hanno nessuna storia cristiana, nessuna storia religiosa e che hanno sentito, è un po' un dono e un mistero questo fatto di venire. E c'è veramente, io tutte le volte che torno in Francia e vado a messa, si capisce, si vede questi ragazzi che arrivano, queste persone che arrivano con le mani in croce al momento della comunione perché non possono ricevere ancora la comunione, non sono battezzati e ricevono una benedizione perché c'è questa tradizione in Francia, ma sono tanti. E anche durante il Giubileo dei Giovani ho ricevuto un gruppo di giovani nella mia parrocchia, stessa cosa, ho confessato e molti di loro erano stati battezzati da poco. Quindi c'è veramente una rinascita, lo vediamo anche nella rete sociale, c'è un interesse, c'è molto più, c'è qualcosa che sta rinascendo in Francia, questo è certo.
0: Sor Yvonne, vorrei che mi raccontassi anche di quello che significa la cattedrale di Notre-Dame. L'abbiamo vista, ecco, adesso inquadrata. Abbiamo ancora anche negli occhi le immagini di 7 anni fa, quando fu devastata da un incendio. Adesso è tornata, dopo imponenti lavori, agli antichi splendori. Anche questo dà un po' il senso di una rinascita.
2: Ah sì, è stato. Io ero negli Stati Uniti quando è capitato l'incidente. Non riuscivo a sopportare di guardare l'incendio, perché io amo molto Notre-Dame, sono vissuto a Parigi, dunque di vedere queste fiamme e la cattedrale che si disintegrava era insopportabile. Allora, cose curiose. Ho sentito la testimonianza di una persona che in piazza, davanti a Notre-Dame che stava bruciando, ha fatto un'esperienza spirituale e ha fatto un cammino di conversione, di esperienza di Dio in questo momento che è stato forte. Allora, penso che il significato dell'incendio e la ricostruzione della cattedrale è un elemento forte perché comunque la cattedrale è il simbolo della fede, della storia cristiana anche. Attira il popolo, non solo della Francia, ma anche del mondo. La Madonna a Notre-Dame attira la gente, è bella artisticamente. E la sua ricostruzione che che ha

0: che è stata possibile in tempi relativamente brevi, anche per il concorso di sinergia di cui parlavo all'inizio. Lo Stato è stato molto presente in questa ricostruzione, è un segno di un, come di una rinascita anche della fede, no? Di una nuova speranza, non solo di ricostruire l'edificio di pietra, però allo stesso tempo una ricostruzione del Tempio di Dio, che sono le persone viventi, che sono le persone viventi. E penso che questo sia un grande segno di speranza se si approfondisce un po' questa dimensione.
1: L'auto con a bordo Papa Leone si è fermata, tra poco il Papa entrerà nella cattedrale, lì davanti c'è per noi Paolo Fucili. Paolo.
2: Buonasera a tutti di nuovo da Parigi, alle mie spalle la sagoma di Notre Dame. Il Papa è alla mia sinistra, forse lo vedete dall'inquadratura della diretta internazionale. Comunque si trova alla mia sinistra, qui sono attorniato da giornalisti ansiosi di cogliere il momento del passaggio proprio qui di fronte di Papa Leone, che ha compiuto un lungo tragitto adesso arrivando dall'UNESCO con la vettura scoperta. È il primo passaggio in vettura scoperta, è il primo tragitto che ha fatto da quando è arrivato a Parigi in questa giornata veramente lunghissima, che non finisce qui, finirà ancora la sera con la veglia dei giovani. Probabilmente in questo momento sta salutando alcune persone, è sceso dalla vettura e adesso lo vedrete. Dovrebbe arrivare, avvicinarsi camminando verso la cattedrale, è alla mia sinistra, vi lascio campo libero, lo vediamo da vicino. Queste sono le scene, si può dire il primo abbraccio di Parigi al Papa, il primo abbraccio ravvicinato così caldo, cordiale per Papa Leone, che compie questo tragitto a piedi, riceve il saluto delle persone che in piazza, può stringere mani in questo lungo, sorta di lungo corridoio che lo porta verso la facciata e poi l'ingresso nella cattedrale, la Basilica di Notre Dame, un evento pieno di significati non solo perché c'è una lunga storia di tantissimi secoli in questo luogo che ci riporta tanti secoli addietro nella storia, ma ricorderete, probabilmente l'avete anche nominato in studio, i fatti di 7 anni fa, l'incendio che ha devastato questa cattedrale, i successivi lavori per riportarla alla bellezza originaria, tant'è vero che Papa Leone ne ha parlato già stamattina con le autorità civili, rappresentanti della società civile. Un grazie personale al presidente Macron anche per l'interessamento che ha avuto il presidente nei lavori di ricostruzione di questa cattedrale, che è una delle principali attrazioni della capitale francese, tra l'altro una città bellissima. Papa Leone probabilmente ha avuto modo di ammirarla nel tragitto compiuto dall'UNESCO verso qua. Siamo nei quartieri centrali, nelle zone centrali di questa città. Il Papa viene a recitare qua il Vespro, ci saranno rappresentanze dell'Episcopato francese, religiosi, diaconi, consacrati, seminaristi, quindi è un primo incontro con la Chiesa francese di questo viaggio di 4 giorni. Sono in programma naturalmente anche celebrazioni. Abbiamo la curiosità di ascoltare quello che il Papa dirà, naturalmente è prevedibile che toccheremo tematiche più vicine al vissuto della Chiesa, ma intanto posso dirvi che sono veramente istanti di grande suggestione questa, perché tutto attorno risuonano le campane dei 2 campanili gemelli della cattedrale, tanta gente, sento ancora mi arrivano le voci, le grida di gioia della gente che accoglie Leone così, veramente il primo abbraccio di Parigi a Leone in questa giornata, e sono qui per commentarlo ancora per voi quando vorrete.
1: Grazie Paolo. Mentre continuano i saluti, Surion, prima Don Stefano ci ha raccontato un po' la sua esperienza di prete in Francia e anche di un ritorno di vocazioni. Tu che sei stata anche superiora generale dei figli di Maria Ausiliatrice, quindi anche uno sguardo internazionale, che cosa puoi dirmi della vita?

0: vita religiosa, in particolare la vita religiosa femminile in Francia?
1: In Francia. La vita religiosa femminile è stata molto fiorente in Francia, però in questi anni ha conosciuto un invecchiamento molto grande, una caduta, una diminuzione, mancanza anche di vocazioni. E dunque la vita religiosa femminile si trova molto fragilizzata in questo momento. Però è sempre stata molto attiva, molto creativa anche, soprattutto nella ricerca della vicinanza con la gente, di una presenza incarnata in mezzo alla gente. E in questo momento i numeri sono diminuiti molto, però rimane molto attiva comunque. Vuol dire, c'è un germoglio che rimane vivo e da cui può ripartire una nuova fioritura. Le vocazioni non sono comunque inesistenze. Noi stesse abbiamo poche vocazioni, però sempre c'è qualcuna. Segno che il Signore sta chiamando, però i giovani e le giovani hanno bisogno di trovare sul loro cammino delle persone con cui possano parlare di queste cose, che possano essere come svegliate a questa dimensione, anche interpellate, che incontrino proposte. E la vita religiosa femminile sta cercando in questo senso di testimoniare la sua vitalità, anche se molte comunità si chiudono. Un aspetto molto positivo di questa fragilità più grande è stato il fatto di accompagnare, formare e camminare insieme con laici. Laici che hanno ripreso le responsabilità in relazione, in eccellente relazione.
0: È stato importante il sinodo?
1: Sì. E là in Francia c'è una esperienza molto forte, grande, ampia, di una collaborazione, di una corresponsabilità effettiva dei laici, ma che continuano nello spirito, che entrano anche nei diversi carismi e con chi c'è un dialogo e una condivisione molto arricchente e molto feconda. Questo è una fioritura partita da un indebolimento che ha dato vita a questa crescita del laicato, che è comunque un elemento molto positivo.
0: Il Papa sta adesso entrando nella cattedrale, accolto dall'arcivescovo di Parigi Ulrich, e il rettore arciprete della cattedrale porge a Papa Leone la croce e l'acqua benedetta per la aspersione. Eccolo qua. Il primo momento sarà un momento di preghiera silenziosa nella cappella del Santissimo Sacramento, un momento di raccoglimento di Papa Leone, e poi ci sarà ancora, andrà nella cappella dove è custodita la corona di spine, secondo tradizione, la corona di spine di Cristo, per un momento di venerazione.

0: questa struttura e che cosa c'è secondo la tradizione all'interno.
1: Questo è il muro relicario che è stato fatto dopo l'incendio di Notre Dame per contenere la corona di spina che tradizionalmente era nella, è stata costruita proprio una chiesa straordinaria, una cappella straordinaria di gotico, proprio nell'ultimo periodo del gotico, la Sainte-Chapelle, che sta attualmente nel tribunale

0: francese che sta sempre sull'Île de la Cité, vicino a Notre-Dame, e adesso è conservato, ecco, e lo porta, stanno portando questa corona di spina al Papa, e quindi e attualmente è adesso qua nella Cattedrale di Parigi, perché la Sainte-Chapelle non è più una cappella, nel senso che non si può più celebrare, appartiene allo Stato ed è all'interno del Tribunale. Si può visitare, ma non si può più celebrare. E quindi è stato messo nel... adesso non mi ricordo più se il venerdì, una volta alla settimana o una volta al mese, viene scoperta, perché non sempre si vede la corona di spina. Quindi solo in alcuni momenti la fanno vedere. Quindi qua è un privilegio che è stato fatto al Papa di poter vedere questa reliquia. E adesso sta nella cappella dei cristiani d'Oriente, dedicati ai cristiani d'Oriente, proprio per poter pregare anche per loro.
1: Infatti ci sono rappresentanti delle chiese orientali, vediamo.

0: La preghiera inizierà con il, ci sarà il rito del lucernario, l'indirizzo di saluto dell'arcivescovo di Parigi Ulrich e poi il rito di introduzione, l'inno e poi all'interno naturalmente della preghiera, come al solito dopo la lettura breve, ci sarà l'omelia di Papa Leone. E l'attesa dei fedeli all'esterno della cattedrale avrà il suo momento gioioso al termine della preghiera, perché il Papa all'esterno della cattedrale saluterà la folla presente prima di andare in tornare in nunziatura apostolica per la cena e poi dirigersi verso lo stadio di Francia a Saint-Denis, dove stasera ci sarà la veglia di preghiera insieme ai giovani. Don Sergio, l'abbiamo visto all'esterno della chiesa, lo stiamo vedendo adesso anche nei saluti all'interno della cattedrale. Giorno dopo giorno il tratto umano di Papa Leone è sempre più palese, sempre più aperto, sempre più affettuoso nei confronti delle persone. È molto bello le tantissime strette di mano che ha condiviso lungo il tragitto.
1: Da una parte c'è una grazia che istruisce come dall'interno il ministero, lo ispira, lo scioglie da quelle che umanamente possiamo immaginare siano anche delle emozioni che trattengono, no? Di fronte a qualcosa di immenso, di pesante, di nuovo, e dall'altra parte c'è quel contatto col popolo di Dio che credo risvegli il missionario che questo Papa è stato come agostiniano, come vescovo, e che nel contatto con le persone, quindi in particolare durante i viaggi, perché si tratta di incontrare coloro che non convergono normalmente a Roma e quindi di diventare davvero pastore nel popolo di Dio e per il popolo di Dio, che fa emergere questo tratto umano che è il popolo stesso in qualche modo a tirare fuori, a suscitare da un essere umano che appunto porta su di sé un compito così, così grande. Credo sia molto bello da osservare una maturazione di un uomo, è un giovane Papa per certi versi, è comunque un uomo che ha superato i 70 anni e che sta fiorendo ancora, crescendo ancora insieme al suo popolo e nella fedeltà alla sua vocazione.
0: Bellissime queste immagini, come splendido il cielo di Parigi che ha accolto oggi Papa Leone, un cielo azzurro terzo. Siamo adesso invece di nuovo all'interno, manca davvero pochissimo all'inizio della preghiera.

0: A proposito di differenze, vedendo queste vetrate colorate della cattedrale, mi torna in mente una espressione di Papa Francesco che diceva che i santi sono come le vetrate delle chiese. La luce è Cristo, ma ciascun frammento di vetro, ciascun santo ne riflette una sfumatura originale. È un po' il senso anche del discorso di questa comunione delle differenze di cui ha parlato Papa Leone anche all'UNESCO.
1: Sì, e la stessa presenza, penso, di Papa Leone rappresenta anche questa luce, questa luce che attraversa un po' l'oscurità e che rivela, che aiuta a rivelare, no? La bellezza della fede, la bellezza della comunione. E certamente che queste vetrate sono particolarmente significative parlano di questa bellezza che viene dalla comunione, dall'armonia dei colori che si riflettono. E è vero che si può pensare che i santi, ma anche ogni persona, penso che ogni persona, il volto di ogni persona riflette un particolare del volto di Dio, qualche cosa della luce di Dio.

Don Stefano, adesso stanno inquadrando credo i tesori della cattedrale. Adesso di nuovo invece siamo sui volti, direi che la regia internazionale ci sta davvero mostrando in sequenza un po' tutta la bellezza, tanto della chiesa, dell'edificio, quanto della chiesa fatta appunto di pietre vive, l'emozione leggibile sui volti delle persone.

0: come si può dire, grigia, perché è segnata dal tempo, adesso è tutta bianca, tutta pulita, fa impressione il pavimento, assolutamente, completamente rifatto. Un tempo era un pavimento segnato proprio dal tempo, dai milioni e milioni di calpestii. Qui è tutto perfettamente luminoso, ecco. Perché poi Notre Dame non è enorme, è una chiesa abbastanza a misura di persona, anche se qui le immagini ne danno proprio tutta la grandiosità.
1: Sì, è totalmente cambiata.
0: Sì,
1: era oscura.
0: L'aspetto,
1: sì.
0: Insomma, visto, sì. Io non l'ho mai vista dal

0: dal rinnovamento, ma dà veramente l'idea di un'altra, di un nuovo inizio, veramente, di un ricominciamento.
1: È un nuovo inizio, Don Stefano, è un po' anche la stagione che si ritrova forse a vivere la Chiesa in Francia.
2: Sì, che lo dicevamo prima, è una bella immagine questa, rinascere così dalle ceneri, è un po' quello che in effetti vive la Chiesa. E si diceva prima, una Chiesa, questa cattedrale era veramente diventata grigia e adesso splende, io l'ho vista due anni fa ed è veramente bellissimo quello che hanno fatto, con tutta una storia, perché sono i migliori artigiani di Francia che si sono messi lì a lavorare, con un generale che è stato il capocantiere, perché in Francia è così, ci sono sempre generali, anche per l'organizzazione del viaggio del Papa è un generale, anche per le giornate mondiali di gioventù.
1: Che De Gaulle ha lasciato Francia, un segno.
2: Sì, in Francia per essere organizzati devi chiedere ai militari e la Chiesa francese sempre c'ha un generale in tasca per poter fare qualcosa. Che poverino, tra l'altro, è morto un anno prima dell'inaugurazione della cattedrale rifatta, è morto in montagna. E, per tornare alla tua domanda, sì, è la bellezza di questo, ma è anche la storia, diciamo, della Chiesa, con alti e bassi, momenti belli e momenti brutti, e così è la Chiesa francese che si sta riprendendo. È bello anche, stavo pensando, al fatto che la prima pietra di questo edificio è stata posato da un papa, Alessandro III, e adesso ci ritroviamo con un altro papa che entra in
1: circa
2: questa,
1: 1000 anni dopo,
2: in questa chiesa che rinasce e che riderà con le sue parole, cercherà forse la sua preghiera di ridare anche dinamismo a questa chiesa che ha sempre bisogno di una nuova parola. È bello anche questo.
3: E d'altra parte credo che sia una chiesa che deve molto a ciò che l'ha resa povera, a ciò che l'ha resa debole, perché solo così ha ritrovato credibilità, con la serietà del lavoro fatto, per esempio, nell'affrontare gli abusi da parte della Conferenza Episcopale, con la capacità di riscoprire tutto ciò che di grande e di silenzioso nel Novecento ha preparato proprio in Francia il Concilio Vaticano II e che in qualche modo è stato quasi dimenticato negli anni successivi, ma poi ritrovato, come la capacità di stare come minoranza dentro la pasta della società e così progressivamente di riguadagnare una capacità di dire il Vangelo al cuore delle persone. Ecco, questo credo sia un insegnamento molto importante. Quello che prima all'UNESCO il Papa diceva delle persone umane, la loro fragilità, vale anche delle istituzioni, cioè un essere stata in qualche modo spogliata della Chiesa, della sua potenza e a volte della sua prepotenza, che le ha restituito un dinamismo, una giovinezza, una credibilità, appunto, che oggi può dare molto se non ricade negli errori del passato, naturalmente.
1: Noi eravamo insieme anche a raccontare il viaggio di Papa Leone in Spagna e anche lì a Barcellona ci fu una preghiera dentro una chiesa che veniva non ricostruita ma costruita ancora, però una costruzione lunga un secolo, sto parlando evidentemente della Sagrada Famiglia, venne inaugurata la torre di Gesù Cristo. Anche questa è una metafora che può essere applicata tanto alla chiesa di pietra quanto alle pietre vive.
3: E i luoghi parlano, raccontano di noi, anche della differenza tra i vari paesi. Questo credo sia particolarmente interessante. In Francia si restaura in questo modo, in Italia abbiamo una cultura diversa, per esempio, del restauro, che lascia molto più evidente le tracce della storia, non riporta tutto a nuovo così, ma la differenza, l'unità delle differenze è bella anche in questo senso, nel desiderio, per esempio, qui di ripartire davvero dalle fondamenta e di riportare la bellezza del grande passato a essere visibile, a essere attuale.
1: La processione d'ingresso ci segnala che stanno per iniziare i Vespri, lasciamo allora la linea alla preghiera.

0: Très Saint-Père,
1: Santo Padre,
0: voici l'heure de la prière du soir.
1: È giunta l'ora della preghiera della sera. Lezione di grazie per questi momenti intensi che abbiamo appena vissuto insieme a lei. Poco più di un anno fa, quando mi sono preso la libertà di invitarla a Parigi, mi ha detto che desiderava vedere Notre-Dame. Questo desiderio era condiviso dai parigini e certamente da tutti coloro che visitano questa cattedrale, ben restaurata con tanta cura, come lei sa bene. Avete appena pregato davanti al Santissimo Sacramento, avete potuto venerare la Santa Corona di Spine, di cui la storia ha voluto che il nostro paese fosse il depositario e questa cattedrale la custode. Siete venuto come un pellegrino tra tutti i visitatori. Avete voluto che questa preghiera della sera fosse l'occasione per incontrare i sacerdoti e i diaconi, le mogli dei diaconi, i religiosi e le religiose, le vergini consacrate e le altre persone consacrate, i seminaristi e coloro che hanno appena iniziato l'anno di formazione spirituale, l'anno propedeutico, insieme ai loro formatori. Si tratta di circa 45.000 persone in Francia. Ovviamente non sono tutte qui. Altri vi raggiungeranno a Lourdes e a Metz domenica e lunedì rispettivamente, ma sono tutti in comunione. Portano il peso della giornata dedicando le loro forze all'annuncio del Vangelo. Si dedicano alle comunità che il Signore riunisce. Cercano di raggiungere coloro che sono in cammino verso il Signore.

Signore, e pregano per tutti. Sanno che il mondo è sempre paradossale, finge di non interessarsi, eppure è assetato di parole vere, di amore fraterno e della pace che viene da Dio. Santissimo Padre, grazie per presiedere questa preghiera della sera. Grazie per incoraggiarci con la Sua parola. Anche noi preghiamo per lei ogni giorno e siamo colmi di gioia per poter pregare con lei qui e ora.

0: Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé
1: Ma
0: son Fils.
1: Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli.

Cari fratelli e sorelle, la preghiera della sera ci ha raccolti nel luogo che da secoli, più di ogni altro, invita Parigi a levare lo sguardo al cielo. Quest'anno sono passati 7 anni da quando il mondo intero, col fiato sospeso, ha osservato la cattedrale avvolta da un incendio spaventoso. Già allora abbiamo sollevato lo sguardo, sconcertati, riconoscendo l'umana impotenza di fronte all'imponderabile. Quel dolore non fu dei soli cattolici né dei soli credenti. Ci accorgemmo in quell'ora drammatica che Notre Dame è più di un monumento. La partecipazione corale alla ricostruzione e ora lo splendore del risultato rivelano che qui batte il cuore di un popolo, che ci troviamo al centro vitale di una civiltà, che dove passato e futuro si abbracciano e cielo e terra si incontrano. Ho desiderato incontrarvi in questo luogo simbolo della Chiesa in Francia. È per me una gioia varcarne la soglia. Poco fa, come avviene ogni giorno a migliaia di fratelli e sorelle che giungono qui da tutto il mondo. Il semplice fatto di entrare ci pone di fronte a una bellezza che parla al nostro cuore inquieto e lo chiama alla pace. Nel restituire questo spazio all'intera umanità è stato giustamente inteso quanto ogni visitatore possa lasciarsi rigenerare da ciò che vede, ascolta e prova. Le istituzioni pubbliche, ecclesiali e private, coinvolte nel restauro di Notre Dame, hanno dato il loro specifico contributo e hanno così concorso a riattivare i percorsi culturali, esistenziali e spirituali che la cattedrale dischiude. In questo contesto la Chiesa ha interpretato il proprio compito in termini non solo di conservazione ma anche di creatività, facendo vivere la tradizione con l'audacia di chi ha fede ed è rivolto alla speranza. Voglio ringraziare l'Arcivescovo, i suoi collaboratori e la comunità diocesana di Parigi, che hanno immaginato un percorso pastorale di primo annuncio e di iniziazione cristiana accessibile a tutti. Ne è segno il fonte battesimale che si trova all'ingresso come benedizione ed invito. La ricostruzione della cattedrale è stata l'occasione di un incontro che ha dilatato gli spazi dell'accoglienza e della partecipazione al di là dei confini dell'appartenenza ecclesiale. Cari vescovi, presbiteri, diaconi, persone consacrate, seminaristi di Francia, lasciatevi ispirare da quanto è avvenuto qui. Anteponete a tutto l'Evangelii Gaudium, ossia quella conversione missionaria che Papa Francesco ci ha testimoniato sin dalla sua prima esortazione apostolica. Dalla lettera ai Galati abbiamo ascoltato la ragione per cui non dobbiamo temere. Dio ha mandato il suo figlio, lo ha mandato fra di noi, in questo nostro mondo. Nel testo di Paolo il verbo descrive un avvenimento reale, storico, non circostanze ideali.
I cristiani non rifuggono la complessità, perché Dio stesso li ha chiamati a seguire suo Figlio in un mondo già abitato, già in movimento, già segnato dalle miserie e dalla bontà degli esseri umani. Il cammino della croce rivela, certo, le oscurità che attraversano il mondo, ma più radicalmente l'amore di Dio che trionfa sulla morte. La pianta a croce della cattedrale, dove pietra e luce si fondono, evoca l'incontro tra la terra e il cielo. Essa raccoglie e ordina gli eventi della storia, intessuta di gioie e di sofferenze umane. Le tiene insieme in una dinamica simbolica che delle diverse espressioni fa una lingua viva, componendole in unità. Cari amici, dall'incarnazione Dio mandò il suo Figlio, discende l'identità della Chiesa, chiamata ad essere sempre in uscita. Come discepoli di Cristo, voi sapete bene che la comunità cristiana non si costituisce come enclave in cui ritrarsi per difendersi dal proprio tempo. Si offre al contrario come le antiche cattedrali, quale spazio di accoglienza, di rispetto, di rivelazione e di senso per tutti. Qui sta la forza di una Chiesa viva, accogliere la periferia che si trova già nel suo cuore, il lontano che in realtà è già vicino, l'estraneo nel quale Cristo già sta bussando alla porta. Se Notre Dame è il segno di tale incontro nel centro di Parigi, a maggior ragione le altre città e regioni di Francia, anche le più periferiche e rurali, saranno trasfigurate da una presenza missionaria semplice e benevola, che aiuti anche la composizione delle differenze culturali e la guarigione delle ferite presenti nelle nostre società. Dalle coste del nord fino al Mediterraneo, dalle aree interne ai dipartimenti d'oltremare, siate una Chiesa viva, multiforme e vicina. La povertà di mezzi non impedisce la missione, perché è la grazia di Dio a facilitare la libertà interiore e la sobrietà della vita, così da riflettere uno stile evangelico.

in tutto ciò, valorizzate con fiducia la presenza missionaria dei fedeli laici, che sono l'avamposto vivente della Chiesa nel crocevia del mondo quotidiano. D'altro canto, fratelli e sorelle, non dobbiamo dimenticare che la finalità per cui questo Tempio, come ogni altra Chiesa, è stato innalzato, è la preghiera e la lode di Dio. E se il luogo in cui la comunità cristiana celebra la forma più alta di preghiera e di lode, rinnovando nell'Eucaristia il sacrificio redentore di Cristo. La cattedrale non è un involucro di pietre da ammirare, vive nel mistero sacro che vi si celebra. Svuotata dell'azione liturgica, perderebbe la sua anima. Qui, a Notre Dame, questa verità è posta in evidenza dalla collocazione dell'altare al centro dello spazio. La comunità che loda il Signore sta così al cuore dell'edificio e i visitatori, anche durante le celebrazioni, le camminano intorno e osservano. La Chiesa vi appare per ciò che è: un organismo vivente, una comunità credente che raccoglie nella loro lode quanto la cultura e la tradizione le consegnano. È un corpo che, proprio celebrando, narra a chiunque la ragione per cui esiste. Oggi più che mai viviamo in un'epoca che appare senza pienezza, senza profondità, senza promesse. La nobile semplicità del canto, della parola, del gesto liturgico possono rappresentare per molti uno squarcio, un'oasi di pace in una società iperconnessa e rumorosa, dove si può sperimentare la presenza dell'autore del più grande amore. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio. La celebrazione dell'anno liturgico, della domenica e delle feste fa di noi dei contemporanei di Cristo, attenti ai diversi momenti della sua vita, tutta donata al Padre per il mondo. Così diventiamo anche più sensibili e aperti ai segni dei tempi. L'ascolto comunitario delle scritture e la preghiera ci abilitano, infatti, a vedere le vicende storiche sotto la luce di Dio, rendendoci più consapevoli delle nostre responsabilità, a smascherare i rapporti di potere ingiusti e a custodire i germogli di giustizia e di pace. È la speranza allora a muoverci e non la rassegnazione. È da lì che sorgono legami di maggiore fraternità, reti di solidarietà, frutto della comunione all'unico sacrificio di Cristo. A voi che celebrate quotidianamente l'Eucaristia, chiedo di avere cura che le celebrazioni liturgiche siano sempre vissute con dignità e decoro, anche laddove si radunano comunità più piccole. Siate eredi consapevoli dei padri e dei santi della Chiesa, che lungo i secoli ci hanno trasmesso il significato profondo e la bellezza della liturgia, testimoniando sempre una grande umiltà davanti al mistero celebrato. Il Concilio Vaticano II, la cui ricchezza deve molto alla Francia, ha raccolto e approfondito in misura eminente tale eredità, riconoscendone la centralità nella vita ecclesiale. Quindi esorto tutti voi, diaconi, sacerdoti, persone consacrate
a coltivare un autentico amore per la liturgia e ad essere testimoni e servitori della vocazione profetica, sacerdotale e regale dell'intero popolo di Dio. La liturgia rimane in questo uno specchio della vita. La gioia eucaristica si afferma e si diffonde dove l'armonia è ritrovata, dove la dignità rinasce, dove l'autorità si fa servizio, dove la libertà si rimette in cammino. È il dono più grande che possiamo condividere. Mettete dunque al di sopra delle vostre personali sensibilità la comunione col successore di Pietro e con la Chiesa per coltivare l'unità del popolo di Dio. Insieme saremo la profezia che un mondo riconciliato è possibile. Cari vescovi, presbiteri, seminaristi e consacrati, voi che siete stati chiamati a seguire Cristo, vi ringrazio per la vostra risposta e la vostra fedeltà al Signore. Non trascurate mai quell'amicizia voluta dal Signore che va coltivata nella preghiera personale, fondamento essenziale di ogni vocazione. Come diceva Madeleine Delbrel, senza la preghiera non ameremmo il Dio dell'amore. Potremmo essere suoi servi, suoi combattenti, addirittura suoi discepoli, ma non saremo né i figli amorevoli del nostro Padre né gli amici di Gesù Cristo. Custodite perciò la vostra vita interiore con il Signore alla scuola dei tanti santi che vi hanno preceduti, attingendo sempre alla fonte dell'amore infinito di Dio nell'orazione silenziosa. La vostra missione parte innanzitutto da questo rapporto intimo con il Signore che vi aspetta. Nel cuore della città, la cattedrale aperta è il segno di una comunità che dà lode al Signore e vive l'ospitalità non come un gesto occasionale, ma come la forma stessa della propria esistenza, in modo che tutti possano sentirsi a casa, senza più essere oppressi né emarginati in un mondo che cambia. Dio ha mandato il suo figlio nato da donna perché ricevessimo l'adozione a figli. E se figlio, sei anche erede. Eredi per grazia, fratelli e sorelle qui convocati, tocca ora a ciascuno di voi, a questa assemblea orante e viva, farsi carne e voce di questa promessa. Voi, pastori e consacrati di Francia, siete chiamati a essere i primi custodi di questa casa aperta, le pietre vive di una Chiesa che spera e non teme il futuro. Questa cattedrale è rinata perché voi possiate rinascere con essa in uno slancio di santità e di missione quotidiana. Siate in mezzo al vostro popolo l'espressione limpida della divina maternità della Chiesa, che testimoniando l'amore di Dio ricompone e guarisce la singola famiglia umana. Alziamo lo sguardo verso la statua trecentesca della Vergine col Bambino, che l'incendio non ha toccato e che oggi brilla nuovamente davanti a noi. Maria, che ha custodito il Verbo nel suo grembo, custodisca la vostra fedeltà e sia la stella che guida la missione della Chiesa in Francia. Santa Maria, Nostra Signora di Parigi e Madre della Chiesa, prega per il popolo francese, sostieni i suoi pastori e cammina sempre al nostro fianco.

0: Benedizione nostro Dio,
1: benediciamo il nostro Dio, che ha voluto che tutte le generazioni proclamassero beata la madre del Figlio suo.

Per la tua umile serva, attenta alla tua parola, modella, modello del cuore che ascolta. Per colei che ha messo al mondo tuo figlio, la madre dell'uomo nuovo. Per colei che ha vegliato sulla crescita di Gesù, presenza materna nella Chiesa. Per colei che è rimasta in piedi ai piedi della croce, forza di coloro che sono abbattuti. Per colei che tu hai colmato di gioia la mattina di Pasqua, speranza dei viventi. Per colei che tu hai fatto salire al cielo vicino a tuo figlio, soccorso dei moribondi. Uniti nello stesso spirito, diciamo con fiducia la preghiera che abbiamo ricevuto dal Signore.

Signor Gesù, tu che hai scelto per madre la Beata Vergine Maria, permetti che, sicuri della sua protezione, possiamo onorarla con un cuore gioioso, tu che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per i secoli dei secoli.

0: E dunque i vespri sono terminati, ma ci sarà ancora un momento di preghiera all'esterno della cattedrale, dove il Papa è atteso dalla folla che in qualche modo lo ha seguito nella preghiera dei vespri. Mi pare, Suor Yvonne, che la parola chiave di questa riflessione di Papa Leone sia stata la parola missione.
1: Si è saputo mettere insieme la missione e la preghiera. La Chiesa in uscita, a partire dalla cattedrale, è molto interessante, a partire dall'immagine stessa della cattedrale che accoglie tutti, però che non esiste per sé, che accoglie però per andare anche all'incontro della gente. E la dimensione essenziale della preghiera, che fa l'unità della vita. Ha colpito questa, da una parte l'invito alla missione a uscire e la responsabilità della missione, che ha confidato particolarmente a tutti quelli che sono presenti, sacerdoti, consacrati, vescovi, e allo stesso tempo l'importanza della preghiera che dà il suo senso alla missione, la dimensione mistica e spirituale che sostiene la missione, chiedendo di essere questo polmone, per dire, no? Questo senso di fede, e per sostenere anche la fede e la speranza della gente.
0: Una dimensione mistica e spirituale, diceva Suor Yvonne, che passa attraverso anche la liturgia, la cura della liturgia, anche come luogo dove possa risuonare quella domanda di senso che evidentemente viene dalla gente di Francia e che abbiamo visto anche espressa nella gioia, nell'accoglienza di Papa Leone.
2: Sì, questa cattedrale non è vuota, è un luogo di preghiera, ci ricorda il Papa. È un luogo aperto, è un luogo, come è stato detto, di missione, di ospitalità, lo dice il Papa. E soprattutto dice questa cattedrale che rinasce sia anche segno della vostra rinascita verso più santità, verso più... E credo che questo sia molto bello. E poi credo che questa sottolineatura anche della liturgia come luogo anche di comunità, di unione attorno a Cristo, sia anche importante in Francia, perché sappiamo che c'è questa divisione anche con i lefebvriani, che sono molto forti in Francia, e quindi era necessario anche far capire che la liturgia non poteva essere un luogo di divisione, ma di unità in Cristo, e credo che questo sia molto importante.
0: Tornando alla parola missione, mi ha colpito la sottolineatura di Papa Leone quando ha detto che la povertà dei mezzi non impedisce la missione. Mi faceva tornare in mente le parole, il discorso molto bello che recentemente ha tenuto la diocesi di Roma, laddove ha liberato la pastorale dall'ossessione delle cose da fare, ma concentrandosi su chi e come incontrare.
3: Sì, e come all'UNESCO il discorso si è sviluppato attorno a due esperienze di povertà e di fragilità: quella con cui veniamo al mondo nel nascere e quella con cui ne usciamo con la malattia e la morte. Qui è partito da un'esperienza di povertà, di sconcerto, che unisce e non divide credenti da non credenti, il dolore, lo sconcerto davanti alla cattedrale che brucia. E anche qui il Papa ha creato un terreno comune e ha mostrato come la missione della Chiesa è già in partenza, una missione in cui le persone che apparentemente non si riconoscono dentro la Chiesa condividono una esposizione, lui ha detto, all'imponderabile, e quindi delle domande, e ha lodato la Chiesa di Francia, in particolare la diocesi di Parigi, perché ha trasformato la ricostruzione della cattedrale insieme allo Stato e ai privati che hanno partecipato in una grande occasione in cui riattivare percorsi culturali e spirituali che non separano ma che uniscono, che non fanno della Chiesa un'enclave ma una zona franca come anticamente erano le cattedrali. E questo corrisponde bene a quanto ha detto anteponete a tutto l'Evangelii Gaudium, che non è soltanto la gioia del Vangelo, ma è anche il grande documento programmatico di Papa Francesco. E in questo modo, dicendo che la periferia è già all'interno della cattedrale, pensiamo ai turisti che entrano apparentemente in modo spensierato, ma diceva possono rimanere all'interno anche a celebrare.

0: in corso e osservare e lasciarsi interrogare. In molte cattedrali questo non avviene. Si è come disintegrato questo rapporto antichissimo tra chi entra nella cattedrale frequentemente e chi entra occasionalmente, facendola diventare di tanto in tanto un monumento e in qualche momento un luogo di celebrazione. Notre Dame ha osato qualcos'altro, offrendo un percorso di iniziazione cristiana per cui chi entra nella cattedrale riscopre il cristianesimo ed è raggiunto nel cuore.
1: Oltre Vangelii Gaudium, direi, è risuonato anche il messaggio del Concilio con una particolare attenzione ai segni dei tempi.
2: Sì, anche il riferimento ai grandi intellettuali e ai grandi sacerdoti francesi che hanno preparato il Concilio. Ma l'immagine forse più significativa è proprio questa che era stata appena ricordata, cioè la celebrazione e intorno si può girare. La si può vedere anche a pezzetti. È una chiesa, quella che ha tratteggiato Papa Leone, aperta, disponibile, forse proprio la luce di questo settembre così, una luce così calda, è molto parlante. E poi io sono rimasto colpito da una frasetta che in questo discorso, che è rivolto soprattutto ai religiosi e ai consacrati e al clero, ai vescovi, c'è una parolina anche per i laici, quando dice che sono l'avamposto vivente della Chiesa nel crocevia del mondo contemporaneo. Quest'idea vivente, cioè quest'idea che respira del respiro di tutta la Chiesa, ma sta in un posto particolarmente esposto. Ecco, questo credo che sia anche un modo per responsabilizzare anche i laici, che non sono che non devono occuparsi tanto e soprattutto delle cose interne della Chiesa, ma devono essere soprattutto loro stessi e riuscire a dire qualcosa di significativo, proprio perché a loro questo è a noi questo è in qualche modo demandato, proprio per dare l'idea ovunque di questa progettualità nuova, che è quella, poi ormai siamo quasi verso la metà del XXI secolo, e quindi questo tipo di chiesa è quella che si propone a un'Europa, tu dicevi all'inizio, Papa Francesco diceva un'Europa nonna, cioè un'Europa vecchia, ecco, c'è proprio questa idea di qualcosa di vivo, di qualcosa di vivente, che peraltro poi passa attraverso la responsabilità di ciascuno.
1: È il frutto anche un po' della Chiesa, è il volto della Chiesa sinodale, un sinodo in Francia che, mi dicevate, ha fatto un buon cammino.
3: Sta facendo cammino, penso che c'è stato, i vescovi si sono responsabilizzati e la responsabilizzazione dei laici in particolare è molto grande. E dunque adesso, per esempio, questa ricerca di come accogliere e accompagnare i neofiti, i nuovi cristiani, si sta vivendo anche in modo sinodale, vuol dire una ricerca insieme di come, di quale comunità siamo chiamati ad essere, per integrarli, per camminare insieme, accogliere anche quello che sono loro e apportare quello che siamo. E penso che lo stesso un cammino per cercare di risvegliare la fede dei cristiani che magari erano battezzati però si erano allontanati, e c'è una ricerca sinodale di come integrarli e come fare il cammino insieme. Sì, la sinodalità è il momento della Chiesa adesso, e penso che la Chiesa, come gli altri paesi anche, non è che non ci siano resistenza, però si sta
1: però, insomma, si è
3: facendo il cammino.
1: Noi ci dobbiamo salutare, il nostro racconto termina qui, lasciamo la linea al telegiornale, ma vi ricordo gli appuntamenti, quello di stasera alle 21 con la veglia di preghiera nello stadio di Saint-Denis, e poi ci troveremo domani mattina alle 10 insieme per raccontare la seconda giornata francese di Papa Leone. Grazie per essere stati con noi, buona serata.
3: Grazie.

0: Il Papa in Francia, applausi e campane a festa per il suo arrivo. La guerra non è inevitabile. Parigi promuova dialogo e diplomazia. Le prime parole di Leone XIV all'Eliseo. Stasera veglia con i giovani. La guerra in Ucraina, i tre punti del piano per la pace di Washington, arrivano i Patriot per la difesa di Kiev, l'ipotesi di un vertice a tre con Trump, Putin e Zelensky. L'inchiesta sui suprematisti minorenni sequestrate, armi bianche e bandiere naziste, pubblicavano manifesti su stragi, perquisizioni in numerose città. Il lavoro sommerso è una voragine che inghiotte quasi 200 miliardi di euro, lo rivela uno studio Censis. Con la stessa somma si potrebbe coprire la spesa sanitaria nazionale per oltre un anno. Svelato oggi il programma della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, al via dal 13 ottobre. Grande attesa per le novità di quest'anno. Le 18.25, buonasera dal TG2000. In apertura il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia. Per il racconto di questa prima intensa giornata ci colleghiamo in diretta telefonica con il nostro vaticanista Paolo Fucili da Parigi. Buonasera Paolo.
1: Buonasera, buonasera da Parigi, buonasera, mi trovo all'esterno di Notre Dame, il Papa sta uscendo, sta salutando persone lungo la navata centrale che protendono le mani per salutarlo, per appunto stringere la mano. Papa Leone è arrivato davvero in Francia stamattina con l'intenzione di sfruttare tutto il tempo senza risparmiarsi. Stasera alle 21 una veglia con i giovani allo Stade de France, l'ultimo appuntamento celebrato, e questo si è concluso adesso di destro nella cattedrale di Notre Dame. Arriva il 17 in vettura scoperta, è stato il primo abbraccio questo con la gente di Parigi, si dice, si calcola secondo le autorità che fossero 300.000 persone in strada per lui. Bellissimo lo scenario, la cattedrale famosa, simbolo di Parigi, ed è stata dal rogo di 7 anni fa restituita alla sua bellezza, restaurata. Il senso che fatto di entrare qui, ha detto Leone, ci sono di fronte una bellezza che parla al nostro cuore, in secolo lo chiama alla pace. La sua finalità però è la cura, la lobby a Dio, ricorda il Papa, la nobile centralità del canto, della parola del gesto, tutto può rappresentare per molti un'oasi di pace, una società interconnessa e rumorosa. Torniamo indietro anche alle 15, l'altro appuntamento del pomeriggio, la vista all'UNESCO, organizzazione delle nazioni, per l'educazione, la scienza e la cultura. Lei è stato il secondo Papa a parlare di oggi, dopo Wojtyła nell'80. La storia, quella dell'UNESCO, ci riporta alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'umanità aveva capito, diventato Leone, che la pace non si costruisce solo con i trattati, che il progresso scientifico senza saggezza diventa arma devastante, che la cultura diventa menzogna e propaganda se piegata all'ideologia, che l'educazione diventa uno strumento per manipolare le coscienze se rinuncia al peccato. E ha detto anche la guerra è la terribile delle opere umane. La mattinata invece che un è atterrato e alle 6 sarà in campo il servizio che può partire. Io vi lascio.
2: L'attesa è stata lunga, 18 anni. Alle 10 di stamattina a Parigi accoglie finalmente una visita del Papa, Leone XIV, col presidente Macron ad attenderlo già sulla pista di atterraggio. Il cerimoniale è solenne, sulle note della Marsigliese e dell'inno pontificio, opera anch'esso nell'Ottocento di un musicista francese, Charles Gounod. E quando arriva all'Eliseo, residenza del presidente, Leone spende parole ammirate per la cultura francese. Prima però si prende tempo, ben più di quello programmato, per il colloquio a tu per tu con Emmanuel Macron. A mezzogiorno passato, il primo atteso discorso alle autorità e ai rappresentanti della società civile francese, col pensiero già alla cattedrale di Notre Dame che attende il Papa nel pomeriggio. Restituita alla sua bellezza dopo il rogo di 7 anni fa, è la prova, commenta Leone, che ciò che si credeva distrutto per sempre può rinascere con la collaborazione di tutti. Un'altra conquista della Francia, dell'illuminismo, portata al mondo, è il riconoscimento

0: riconoscimento dei diritti dell'uomo.
1: Je réaffirme avec force que la protection des droits.
0: Ma è il diritto alla vita, aggiunge poi Leona, il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano, che comporta imparare ad accogliere la vita senza condizioni, sostenere la fragilità con tenerezza, accompagnare con rispetto ogni tappa dell'esistenza. Leone rammenta al Paese che si è appena dato una legge per il suicidio assistito. L'ultimo capitolo del denso discorso è il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile, ammonisce Leone, ricordando alla Francia la sua vocazione di artefice di pace e multilateralismo, specie in Europa.
2: E la giornata parigina di Papa Leone si concluderà con una veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France. Potrete naturalmente seguirla in diretta su TV 2000 a partire dalle 21. E veniamo alla guerra in Ucraina. Droni russi su Kiev, ucciso un 14enne ed almeno 20 feriti. Zelensky annuncia un accordo con gli Stati Uniti per la produzione dei missili Patriot. Raffaella Frullone.
3: Fumo che esce dalle finestre, ambulanze e soccorritori tra i detriti. Ancora una volta Kiev fa i conti con la guerra. Secondo le autorità ucraine, nel quartiere centrale di Pechersky, un palazzo di 16 piani è stato colpito nella notte da un drone, tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. In un secondo attacco, questa volta in pieno giorno, un altro drone ha centrato invece un edificio nel distretto di Solomianskij. Il bilancio, forse ancora provvisorio, fornito da Kiev, parla di almeno 5 morti e decine di feriti. Alzando lo sguardo si vedono appartamenti sventrati, vetri in frantumi, il fumo che si alza sullo skyline della capitale e i residenti che tornano nelle loro case per recuperare o provare a recuperare quello che possono. Mosca negli ultimi tempi ha intensificato l'impiego di droni, compresi nuovi modelli a reazione che stanno mettendo sotto pressione le difese aeree ucraine. Il Cremlino ribadisce che i civili non vengono colpiti deliberatamente, che gli obiettivi sono infrastrutture e siti militari. Zelensky dalla sua cerca di passare il contrattacco, ma soprattutto di rafforzare la propria difesa nei cieli, rivolgendosi ancora una volta all'Occidente. Il presidente ucraino ha annunciato di aver ricevuto da Donald Trump il via libera alle licenze per produrre in Ucraina i missili Patriot, ma i tempi saranno lunghi, potrebbe servire almeno un anno. Intanto si riapre uno spiraglio sul fronte diplomatico. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che un incontro tecnico trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina potrebbe tenersi a breve negli Emirati Arabi Uniti. L'ipotesi, ha spiegato, è stata discussa nell'ultima telefonata proprio tra Putin e Trump. Al momento però non ci sono dettagli né una data.
2: Ancora all'estero, l'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua e la riapertura di Hormuz. Federica Margaritora.
4: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere. La riapertura di Hormuz è entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi si sono svolti colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. La palla in mano alla Casa Bianca, secondo il presidente iraniano Pezeshkian. Sono gli Stati Uniti che devono decidere, ha dichiarato. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci.
2: Il decreto scuola, il tetto di studenti stranieri nelle prime ed il divieto di burka in aula animano il dibattito politico. Augusto Cantelmi.
5: Tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burqa, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per i genitori. Gli istituti tecnici si chiameranno licei, in sintesi il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con il Quirinale. Nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di di italiano. Inoltre previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% di stranieri sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni, vengono attivati corsi di italiano. Confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con il volto coperto. Per le opposizioni, le decisioni del governo di agire su scuola e immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci.
6: Siamo tutti antirazzisti!
5: Mentre arrivano le prime proteste da parte degli studenti, flash mob davanti a Montecitorio per dire no al decreto del governo.
2: L'economia sommersa non si vede e non si tassa. In Italia vale oltre il 9% del PIL e moltiplica le diseguaglianze. Giuseppe Caporazzo.
7: Un'economia silenziosa e invisibile, quella del lavoro sommerso, una voragine che fa sparire di fatto 197 miliardi, pari al prodotto interno lordo dell'Emilia-Romagna. Lo sottolinea una ricerca Censis Conf Cooperative, una cifra significativa che potrebbe coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale, che vale 142 miliardi.
8: L'economia sommersa in Italia vale 197 miliardi, di questi 108 miliardi sono imputabili all'evasione fiscale, altri 77 al lavoro irregolare. I lavoratori irregolari sono arrivati a 2.700.000 e sono lavoratori che hanno una decurtazione del proprio salario pari al 43%. Tutti questi mancati introiti per lo Stato sono diventati un macigno da 313 miliardi negli ultimi anni e naturalmente incidono anche sulla capacità di sostenibilità del debito pubblico, che è arrivato e ha superato i 3.000 miliardi di euro.
7: Il lavoro sommerso è un moltiplicatore di disuguaglianze, sottolinea l'indagine Censis Conf Cooperative, che colpisce in primo luogo chi lavora senza tutela, sottraendo euro per sanità, pensioni e servizi e mettendo a rischio la coesione socio-economica del paese. Una crescita del sommerso trainata sempre più dalla sottodichiarazione dei redditi più che dal solo lavoro nero.
2: Ed intanto in Italia cresce l'occupazione, ma la forza lavoro è sempre più anziana e cambia il volto nel mercato. Chiara Placenti.
9: L'occupazione in Italia continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno risultano 24.447.000 occupati, 246.000 in più sull'anno. Il tasso di occupazione sale al 63,4%, quello di disoccupazione scende al 5,9%. È la fotografia del nuovo bollettino CNEL Istat sul mercato del lavoro. A livello territoriale, il Mezzogiorno registra l'incremento più elevato di occupazione, più 0,9%, raggiungendo il 51,1%. Ma resta ancora il gap col 70% del nord. Bene anche la stabilità lavorativa. Il tempo indeterminato aumenta di 150.000 unità, quello a termine cala di 33.000, ma c'è un dato che pesa e fa riflettere. I lavoratori aumentano, ma si tratta soprattutto di lavoratori immaturi. Gli occupati tra i 50 e i 64 anni in un solo anno contano 327.000 occupati in più, e in questa fascia aumenta anche la componente femminile, ma calano gli occupati tra i 35 49 anni e i 15 e 24. I senior sono circa il 39% del totale. Per il presidente CNEL, Renato Brunetta, salvato il dato positivo dell'aumento dell'occupazione, demografia e lavoro ormai disegnano due facce della stessa trasformazione.
2: In Toscana, due morti per un incendio la notte scorsa a Lucca, 13 feriti, tra cui alcuni bambini. I pompieri hanno portato in salvo un neonato. Alessio Orlandi.
10: La fiamme, sono uscito dalla finestra da solo.
11: E ancora sotto shock questo inquilino del palazzo di tre piani nel quartiere San Vito a Lucca, in cui ieri sera si è sprigionato un incendio che ha ucciso due persone, Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, di 73. Le fiamme, alte e violente, sono partite intorno alle 23.30 proprio dall'appartamento al piano terra della coppia, tra via Bertini e via Corsica, e si sono estese rapidamente all'interno dell'immobile, impedendo così agli altri condomini di scappare attraverso le scale. Le famiglie si sono rifugiate sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorritori. 13 persone, fra cui tre bambini e un neonato, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e portate in ospedale.
12: Questa notte la maggior parte di loro ha passato la notte a pronto soccorso per le cure e i controlli medici del caso. Abbiamo un codice rosso e gli altri codici gialli e codici verdi.
11: Una volta domato il rogo, i pompieri sono entrati nell'appartamento. La donna è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, mentre il marito era in camera da letto e, secondo quanto accertato, sarebbe morto per aver respirato fumo. Sull'origine dell'incendio, le indagini vanno nella direzione di una causa accidentale. L'ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è quella di una sigaretta lasciata accesa vicino a una bombola di ossigeno che usava uno dei due coniugi. Saranno vigili del fuoco e polizia scientifica al lavoro nell'appartamento a confermare questa eventualità. Per gli sfollati, 16 persone in tutto, che prima di una settimana non potranno tornare nelle proprie case, il comune ha messo a disposizione una struttura di accoglienza, 10 le persone che passeranno qui la notte.
2: Operazione in tutta Italia dei carabinieri e Digos esaltavano Hitler e proponevano attentato contro moschee, sinagoghe e scuole. 14 i minori perquisiti. David Murgia.
13: 14 minorenni e 3 adulti, 17 persone sparse in diverse città italiane, ma unite dalle stesse chat: Hitler, SS, antisemitismo, razzismo, negazione dell'Olocausto e soprattutto manuali per costruire ordigni artigianali, indicazioni per renderli più letali e istruzioni sull'uso di coltelli e armi da fuoco. È l'inquietante mondo scoperto da rosse dei carabinieri e della Digos, che hanno eseguito 17 perquisizioni in numerose province italiane, da Roma a Milano, da Bologna a Palermo. Le accuse vanno dalla propaganda razzista all'istigazione a delinquere fino alla ad attività con finalità di terrorismo. Due gruppi finiti al centro dell'indagine: la chat del Nuovo Ordine Europeo e il Fronte Fascista Italiano, comunità virtuali nelle quali venivano esaltati attentatori suprematisti, condivisi video di stragi, materiale neonazista e proposte di attacchi contro moschee, sinagoghe e perfino scuole. Secondo gli investigatori, alcuni partecipanti si chiamavano tra loro camerati, avevano gradi come camicia nera e SS Caporal e utilizzavano Telegram anche per reclutare nuovi aderenti. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli, armi bianche, vessilli nazisti, telefoni e computer. A preoccupare soprattutto l'età degli indagati: solo qualche giorno fa un 14enne, anche lui vicino ad ambienti digitali suprematisti, avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la propria insegnante.
2: La morte dell'operaio 22enne al Colosseo. 7 persone sono indagate. Il reato contestato è omicidio colposo. Lucia Ascione.
14: Per la morte di Andrea Moretti, il 22enne operaio specializzato in lavori in quota, precipitato al suolo nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Omicidio colposo in violazione della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il capo di imputazione. Un atto dovuto in vista dell'autopsia disposta per lunedì all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Ma c'è ancora tanto da chiarire, dalla questione degli appalti e dei subappalti nel cantiere del Colosseo, alle possibili falle nelle procedure di tutela professionale del giovane, fino alla scarsa visibilità dell'area in cui Andrea Moretti stava operando quella notte, così come appare da una prima osservazione delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Condizione non favorevole denunciata anche dal personale in servizio all'anfiteatro Flavio, senza tralasciare l'ipotesi dell'errore umano. Anche oggi il Colosseo è rimasto chiuso in segno di lutto.
2: Le guerre colpiscono soprattutto i più piccoli e i più fragili. In Yemen il dramma dei bambini sfollati. Massimiliano Cocchi.
15: Nel sud dello Yemen continuano a nascere campi profughi. I combattimenti tra le forze leali al governo e i ribelli Houthi stanno costringendo alla fuga sempre più persone. Gli sfollati finora sono almeno 130.000 e oltre la metà, ha denunciato oggi l'UNICEF, sono bambini. Siamo molto preoccupati per il forte aumento della malnutrizione acuta, ha dichiarato in videocollegamento con la sede di Ginevra il responsabile locale dell'Agenzia per l'Infanzia, Hakili Yer, spiegando che i combattimenti di questi giorni stanno ostacolando l'accesso all'assistenza sanitaria e ai centri di cura. La guerra civile tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e gli Houthi sostenuti dall'Iran era cominciata nel 2014, ma dopo una tregua siglata nel 2022 si è riaccesa nelle ultime settimane. Si è ripreso a combattere in particolare lungo la costa sud, zona strategica che consente il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dunque l'accesso al Mar Rosso. Proprio per questo, all'Assemblea delle Nazioni Unite in corsa a New York, il vicepresidente yemenita Al-Ali Bauser ha chiesto l'aiuto della comunità internazionale, affermando che non sarà possibile garantire la sicurezza dello stretto finché ci saranno gruppi armati che operano fuori dal controllo dello Stato. Il riferimento è ai ribelli Houthi finanziati e armati dall'Iran.
2: Una buona notizia arriva da Gaza, dove riapre la scuola. Lo racconta il parroco, padre Romanelli, Alessandra Buzzetti.
16: Sono stati gli ultimi ad entrare in classe giovedì mattina, ma ai più piccini è stato dedicato lo spazio più bello, una casa di proprietà di una famiglia cristiana ristrutturata per diventare la scuola materna del patriarcato latino a Gaza City. 185 bambini che si aggiungono agli altri 820 alunni delle elementari, delle medie e delle superiori tornati sui banchi nel compound parrocchiale che era stato il rifugio degli sfollati cristiani durante più di 2 anni e mezzo di guerra. Le lezioni non si erano mai interrotte, ma solo i bambini della parrocchia avevano potuto partecipare.
17: Nonostante che la situazione a Gaza è gravissima, finalmente si è annoverato il sogno di riaprire ufficialmente le scuole. E dopo tanto sforzo nel rinnovamento di tutti gli spazi, è veramente una cosa bellissima, molto commovente vedere diversi genitori, i padri pure commossi fino alle lacrime, cristiani e musulmani.
16: Un sogno realizzato grazie alla determinazione del patriarcato latino e di tanti donatori, consapevoli che il diritto all'istruzione a Gaza è una delle priorità. Sono 540.000 gli alunni nella striscia che non sono andati a scuola per quasi 3 anni. Le difficoltà restano tante, tra cui carenza di arredi, cancelleria, materiali didattici di base e il trasporto per raggiungere la scuola.
17: I pullman, la più parte, sono stati distrutti, non si trova tanto diesel, non si trova l'olio per le macchine, pure le strade, quindi quello è una delle difficoltà molto grandi. Però le scuole già sta funzionando e speriamo che porti frutto e innamori ai bambini e ai ragazzi all'amore, alla verità, al rispetto verso tutti.
2: Il progetto interculturale Eneide Teatro della Migrazione si conclude con tregua, dedicato al viaggio dell'eroe troiano, ma riletto alla luce delle migrazioni contemporanee. Michele Sciancalepore.
18: Un progetto biennale che ha coinvolto 30 giovani performer under 35, italiani e migranti. È Eneide, Teatro della Migrazione, un laboratorio multilingue attraverso il quale si è riletto il viaggio di Enea in chiave contemporanea. Dopo la fuga da Troia, dalla patria messa a ferro e fuoco, l'approdo come un migrante odierno sulle coste laziali e la devastante infinita guerra con le popolazioni locali, il racconto giunge alla tregua, che non è affatto una fine, bensì un inizio cruciale e problematico, la ricostruzione dopo la distruzione. E le domande sono tante e ineludibili. Come si fa a rinascere dopo il vortice di violenze, vendette e veleni infiniti? Solo nei libri 10 e 11 dell'Eneide di Virgilio i morti ammazzati sono 76, oltre a una moltitudine di vittime anonime.
19: Torbida tempesta di proiettili ingombra il cielo, ricade in pioggia di ferro.
18: Tregua allora ci chiede, è possibile spezzare la catena di sangue? Riconciliazione e pace sono solo utopie?
20: C'è una battuta bellissima che Virgilio fa dire ad Enea quando fanno i patti. Dice: avrei voluto dare pace ai vivi, non ai morti. E questo credo sia un grande monito che Virgilio ci lancia attraverso i secoli.
18: Tregua quindi come un'opportunità tanto fragile e precaria quanto necessaria e vitale, proprio come il teatro.
20: Il teatro deve ricordarci chi siamo, in primis ricordarci che siamo esseri umani e quindi insegnarci ad essere umani.
2: Presentato oggi nella capitale il programma della Festa del Cinema di Roma, c'era per noi Fabio Falzone.
21: Cercavo lo scatto perfetto, le due metà che combaciano.
22: L'hai trovato?
23: Non a caso era aprire un film italiano firmato da un regista apprezzatissimo dal pubblico, Paolo Genovese, con Il rumore delle cose nuove. Sullo schermo un cast di stelle, Fanelli, Pandolfi, Puccini, Accorsi, al centro il tema della coppia e dei sentimenti. La Festa di Roma, edizione numero 21, conferma la sua vocazione popolare ma anche di passione per il cinema. 100.000 presenze nell'ultima edizione, come è stato ricordato oggi, e anche in questa edizione non mancano titoli interessanti ed estremamente originali, dall'omaggio a Rocky a una nuova versione del Fantasma dell'Opera interpretata da Diva Cassel, attesa per il docufilm Mustang di Kasia Smutniak, in cui racconta il legame con un paese dall'altra parte del mondo, un viaggio compiuto con Pietro Taricone, la cui eredità è raccolta oggi dalla figlia Sophie, e poi Esso pazzo, dedicato a Pino Daniele, il nuovo film di Daniele Lucchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta, che affronta il tema dell'adozione, tante star internazionali, a cominciare dal premio alla carriera Javier Bardem. Insomma, sempre più feste e sempre più luoghi del cinema.
0: Tu dicevi oggi, porta fortuna.
1: Beh, molti ormai si è sparsa la voce, noi portiamo fortuna. Portiamo fortuna ai film, portiamo fortuna ai cast, portiamo fortuna al botteghino. Roma ha un pubblico talmente vasto e i film vengono visti da tutta la città che il passaparola è più facile e quindi per questo si dice che porta fortuna.
3: È attraversabile dal pubblico più diverso e questo è un concetto per noi molto importante.
2: I carabinieri cinofili compiono oggi 70 anni, oggi a Firenze la cerimonia all'ippodromo del Visarno. Prezioso l'intervento di queste unità dell'arma alle tradizionali capacità antidroga, antiesplosive e di difesa e polizia nell'ambito dell'ordine pubblico, si sono affiancate nel tempo quelle per la ricerca di persone scomparse, l'attività antiveleno e più recentemente la ricerca di persone sotto le macerie. Il calcio verso Italia-Belgio, torna alla nazionale di Mancini, le certezze sono Donnarumma, Calafiori e Barella. Cesare Cavoni.
22: Oggi all'Olimpico contro il Belgio va in scena il Mancini bis, una nuova era sulla panchina azzurra con 4 partite di National League in 11 giorni, un percorso che dovrebbe poi portare l'Italia verso i prossimi europei 2028 nel Regno Unito. Le regole UEFA infatti hanno stabilito che le teste di serie dei 12 gironi di qualificazione a Euro 2028 saranno stabilite in base ai risultati di National League. Saranno le 4 prime, le 4 seconde e le 4 terze dei gruppi della Lega A, quella di cui fa parte l'Italia. Mancini, malgrado tutto, sembra fiducioso.
24: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura. Quindi però insomma, sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle. Quindi...
22: Gli azzurri sono inseriti nel gruppo 1 di Nations, quello con Belgio, ma anche Francia e Turchia. Una squadra giovane ma con grandi potenzialità, capitanata da Donnarumma.
25: È un onore per me rappresentare la nazionale italiana come per tutti gli altri. E, noi, vecchia guardia, diciamo, abbiamo sicuramente la... dobbiamo dare una mano ai giovani, perché sono tanti giocatori giovani, giocatori forti che hanno tanta voglia, sono tutti bravi ragazzi e noi cercheremo sicuramente di dargli una mano e insieme di creare un grandissimo gruppo.
22: Stasera dunque vedremo se ci sarà la tanto attesa rinascita della squadra azzurra.
2: Solo qualche minuto di pazienza e torna il TG.
26: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
27: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
28: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi-5. Super attivato con la tecnologia 4 Ialuronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi-5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
29: Tronchi Sandwich!
30: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
29: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
31: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
32: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
33: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
34: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Vi devo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
8: Macchie scure dopo l'estate?
9: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
10: Io valgo.
11: Rientriamo con un'ultima ora. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore, sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con la possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, in funzione dell'andamento dei mercati e degli approvvigionamenti. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Vi lascio alla Santa Messa, il TG2000 torna alle 20:45. Vi aspettiamo, buona serata.

Venerdì, al nord alta pressione prevalente. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Sabato, rinforza l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento e quindi un cielo prevalentemente sereno. Venti da nord-est e clima mite con massime fino a 24-25 gradi. Al centro, la pressione diminuisce bruscamente. Giornata con atmosfera che diventa instabile sui settori adriatici e sul Lazio meridionale. Più sole in Umbria e in Toscana. Clima mite. Sabato, pressione in deciso aumento. Giornata con venti di grecale e condizioni di bel tempo prevalente. Cielo poco nuvoloso. Clima mite sulle Adriatiche, quasi estivo altrove. Al sud, brusco calo della pressione. Giornata con atmosfera via via più instabile su tutte le regioni a partire dalla Puglia. Attese precipitazioni sparse localmente temporalesche. Sabato, rinforzo dell'anticiclone. La giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza stabile con cielo poco nuvoloso. Possibili ultime piogge sulla Sicilia orientale.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani alle 10.05.
1: Euronics c'è Black Star, prodotti stellari da non farsi scappare. Lavatrice Hisense 12 kg classe A-20% a €449 e la consegna è gratuita. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di €2,50. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: perché non l'ho fatto prima.
1: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
2: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
3: È un'altra cosa.
4: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
5: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
6: Macchie scure dopo l'estate?
7: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
6: Io valgo.
8: Questi ragazzi che aiutiamo non sono certo dei santi.
9: Ho un sacco di condanne.
10: Che devo fare con lei? Prigione o cammino?
11: Sono 2000 chilometri, ce la puoi fare?
9: Ogni mattina mi sveglio con un nodo alla gola, perché nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: L'ho visto lottare ogni giorno contro le sue reazioni violente, la sua rabbia, le sue paure.
13: Santiago, un cammino per ricominciare.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Dal 24 settembre, al cinema. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
14: Nuova crema al latte.
15: Dal gusto più delicato?
16: Più irresistibile.
17: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo a celebrare l'Eucaristia, rendendo grazie al Signore per i doni di questo giorno che volge al termine. Presentiamo davanti all'altare di Dio quello che abbiamo nel cuore, le nostre richieste più intime, più profonde, per noi, per i nostri amici, per i nostri familiari, per il mondo intero. Accompagniamo con la nostra preghiera Papa Leone nel suo viaggio apostolico in Francia e davvero riconoscenti al Signore per il dono del suo amore, della sua misericordia, chiediamo umilmente perdono per tutti i nostri peccati. Lo facciamo in questo secondo

secondo giorno in cui, come comunità francescana di questo santuario della Madonna della Speranza, noi celebriamo la novena a San Francesco. Ecco, l'infinitamente piccolo che ha cantato la misericordia del Padre ci aiuti a riconoscerci anche noi, piccoli, poveri ed umili, dinanzi alla grandezza e alla maestosità di Dio. Confesso a Dio Onnipotente

0: Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quello che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere è un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettarsi sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare è un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno a chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa e a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio.
3: Benedetto il Signore mia roccia.
4: Benedetto il Signore mia roccia,
3: mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido.
4: Benedetto il Signore e mia roccia.
3: Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
4: Benedetto il Signore e mia roccia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista. Altri dicono Elia. Altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Tu sei santo, Signore. Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene. Tu sei amore, tu sei pazienza, tu sei carità, tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. E così continua Francesco di Assisi nella preghiera che nasce dal suo cuore sul monte della Verna. Francesco ci insegna in questo novenario a rispondere a questa domanda che Gesù ci fa nel Vangelo. Una domanda prima generica: che cosa la gente pensa di me? E qui possiamo tutti interrogarci e rispondere per quello che raccogliamo nelle nostre famiglie, tra i nostri conoscenti, sul posto del lavoro, quello che si dice di Gesù. Ma poi Gesù va più in profondo e dice: ma io per te chi sono? Gesù interroga ciascuno di noi personalmente. E ho citato le parole delle lodi all'Altissimo di Francesco di Assisi perché la risposta di Francesco di Assisi vuole essere proprio una risposta a quello che Gesù oggi ci chiede, perché Gesù ci fa comprendere che non serve dare la risposta esatta come la dà Pietro. È giusto, ma è insufficiente. Noi possiamo tutti rispondere chi è Gesù, perché magari qualcosa lo ricordiamo dal catechismo, perché magari abbiamo letto qualche cosa, perché magari abbiamo fatto una ricerca su internet e possiamo avere tutte le risposte che vogliamo. Ma non è quello che vuole sentire Gesù. Gesù ci chiede: che posto ha nella nostra vita? Qual è la nostra relazione che abbiamo con Lui ogni giorno? E un aiuto che ci viene da Gesù è questo: comprendere bene chi è Lui a partire dalla sua missione. Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dai sacerdoti, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Non possiamo dare una risposta senza avere all'orizzonte qual è la missione di Gesù. Essere il Dio con noi, venire nel mondo, entrare nella nostra vita, ma celebrare quella Pasqua di passione, morte e risurrezione. Possiamo rispondere allora, cari fratelli e sorelle, chi è Gesù se comprendiamo questo mistero di amore che Gesù ha vissuto nella sua vita, consumato nella sua vita per ciascuno di noi, guardando la croce, guardando il crocifisso. E allora la risposta è nel cuore di ciascuno di noi. Chi è Gesù? Quello a cui ci rivolgiamo solo quando abbiamo bisogno? Chi è Gesù per noi? Quello che deve risolvere tutti i problemi? Chi è Gesù? Quello che deve Lui obbedire a noi? Che il Signore possa illuminare il nostro cuore, perché possiamo fare esperienza di un Dio vivo, di un Gesù che cammina con noi, che entra nella nostra vita, che ci ama, che ci sostiene, che dona la vita per noi, così da dire come San Francesco:
qualcuno: Signore, tu sei tutto, tu sei la mia gioia, tu sei la mia felicità, tu sei la mia pace, tu sei l'amore vero, tu sei la pazienza nella mia vita. Che ciascuno di noi possa davvero incontrare Gesù nella sua vita e rispondere con il cuore, più che con la mente: chi sono io per te?

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo

prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Vito, nostro patrono, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito di Gesù, che è la vera pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio,
0: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Sì.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo

Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti. Ma anche voi, fratelli e sorelle che ci seguite da casa, costituite un piccolo santuario, pregando con noi e vivendo con noi questa Eucaristia. Allora insieme viviamo questa comunione affidandoci alla Madonna della speranza e affidando a lei tutte le nostre intenzioni. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi.

0: il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E per intercessione di San Francesco vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Grazie a Dio.
0: Buona serata e pace e bene a tutti.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
3: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
4: Macchie scure dopo l'estate?
5: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oreal Paris.
4: Io valgo.
6: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
9: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
10: La docuserie con Alessandro Sortino, domani in prima serata.
11: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
12: Oh, FIFA

0: alzati e combatti.
1: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
2: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
3: Vinci per te, non per papà.
4: Una bracciata per la vittoria. Questa sera in seconda serata.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene per edificarlo. Anche Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.

0: Benedetto Dio che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino sospeso sulla croce.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.

0: Macchie scure dopo l'estate?
1: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antità efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
0: Io valgo.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
6: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
7: Questi sono i nostri ampli mini.
8: Non si vedono.
9: Mi devo toccare, non ci credo.
10: Microscopico proprio.
7: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
5: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
0: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo, extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili con tecnologia pulito profondo. È pulito profondo e Dixan.
12: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. D'inverno, ci siete?
0: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinaccioli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
15: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
16: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
15: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
8: abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
11: La docuserie con Alessandro Sortino, domani in prima serata.
17: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
18: Oh, Fifone, alzati e combatti!
19: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
18: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
17: Vinci per te, non per papà.
11: Una bracciata per la vittoria, questa sera in seconda serata. In diretta dallo stadio di Francia di Saint-Denis, veglia di preghiera con i giovani presieduta da Papa Leone XIV. Questa sera alle 21:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acascia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù è coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. peccati.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una

0: spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi 5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
3: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
4: Macchie scure dopo l'estate?
5: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
6: Io valgo.
7: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
10: Navighi nell'oceano. Poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i Moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
11: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
2: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi 5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
14: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
15: Oh, Fifone, alzati e combatti!
16: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
17: Farete 1 miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
14: Vinci per te, non per papà.
18: Una bracciata per la vittoria, questa sera in seconda serata. In diretta dallo stadio di Francia di Saint-Denis, veglia di preghiera con i giovani presieduta da Papa Leone XIV. Questa sera alle 21:00.

Il viaggio apostolico del Papa in Francia, prima giornata parigina per Leone XIV, discorsi di pace all'Eliseo, a Notre Dame e all'UNESCO. L'Ucraina otterrà le licenze per la produzione di missili Patriot. Trump comunica a Zelensky il via libera, rilanciato il trilaterale con i due presidenti e Putin. Operazione in tutta Italia di carabinieri e

0: Amigos, 14 minori perquisiti esaltavano Hitler e proponevano attentati contro moschee, sinagoghe e scuole. Arriva la tessera elettorale digitale, l'annuncio del ministro Zangrillo. Alle prossime votazioni basterà portare il cellulare e sui prezzi dei carburanti l'ENI fissa un limite. Buonasera dal TG 2000, 20:46, in apertura andiamo subito in Francia per raccontare della prima giornata di visita pastorale del Papa. Ci colleghiamo in diretta con il nostro vaticanista Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
1: Buonasera, mi trovo allo Stade de France in questo momento, atmosfera molto coinvolgente nell'attesa di Papa Leone che dovrebbe arrivare alle 8:15, forse poco più, era l'Annunziatura Apostolica dove è alloggiato anche per la cena. Alle 21 è prevista la veglia di preghiera con i giovani, 80.000 sono in questo stadio, in questa atmosfera di festa, stanno cantando ormai da tanti minuti, ci sarà una preghiera e uno spettacolo sul tema dei santi francesi. È stata una giornata lunghissima questa di Leone, alle 7:30 decollo, alle 10 atterraggio a Parigi, accoglienza sulla pista dell'aeroporto da parte del presidente Macron, poi inni nazionali, atmosfera dicevo solenne, trasferimento all'Eliseo dove un lungo colloquio, c'è stato un lungo colloquio privato fra Leone e il presidente, poi discorso alle autorità. Il Papa ha parlato di diritto alla vita, fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Questo in un paese che ha appena approvato una legge sul suicidio assistito. Poi un altro tema è il flagello della guerra, mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. Poi il lungo pomeriggio, la visita all'UNESCO, i vespri a Notre Dame che racconta il servizio che prego di mandare in onda.
2: Che cosa significa essere umani? Neanche oggi possiamo dare per scontato di saperlo. Perciò a Parigi Papa Leone si presenta all'UNESCO con questa domanda. L'uomo nasce nudo e bisognoso, cresce, impara, lavora con la mente e con le mani. Col suo ingegno può coltivare o sfigurare la terra, produrre arte o distruggere. E la guerra, osserva amaramente il pontefice, è la più terribile delle opere umane. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, così si chiama per esteso, nacque alla fine della Seconda Guerra Mondiale perché l'umanità, commenta il Papa, aveva capito che non bastano i trattati a costruire la pace, perché il progresso scientifico senza saggezza può trasformarsi in arma devastante. La cultura può diventare menzogna e propaganda se piegata all'ideologia, l'educazione strumento per manipolare le coscienze se rinuncia alla verità. Ma il banco di prova delle nostre affermazioni sulla dignità umana, ammonisce infine Leone, sono i bambini nel grembo materno e nei teatri di guerra, disabili, anziani, migranti e rifugiati, gli esclusi come non produttivi dalla superbia. Trasferimento poi in vettura scoperta con l'accompagnamento dell'affetto cordiale dei parigini verso la cattedrale di Notre Dame per recitare il vespro coi vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati e seminaristi sotto le volte di questo capolavoro appena risorto dalle ceneri del rogo di 7 anni fa. Il semplice fatto di entrare qui ci pone di fronte ad una bellezza che parla al nostro cuore inquieto e lo chiama alla pace, è il commento estasiato di Leone. Ma non dimentichiamo, esorta anche, che la finalità di questo tempio e di ogni altra chiesa è la preghiera e la lode a Dio. La nobile semplicità del canto, del gesto liturgico, della parola possono essere un'oasi di pace in una società iperconnessa e rumorosa.
0: Come avete sentito, la giornata di Papa Leone si concluderà con una veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France. Potrete seguirla in diretta su TV 2000 subito dopo questo TG. Voltiamo pagina. Dopo una serie di ripensamenti, Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili Patriot per la difesa aerea. Putin intanto continua a bombardare obiettivi civili. Raffaella Frullone.
3: È sui Patriot che Zelensky torna a puntare per rafforzare la difesa dei cieli. Il presidente ucraino ha annunciato di aver ricevuto da Donald Trump il via libera alle licenze per produrre in Ucraina i sistemi antiaerei americani. Un progetto non immediato, potrebbe servire almeno un anno per avviare la produzione. Mosca segue il dossier particolarmente da vicino. Il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere che vengono monitorati sia la concessione delle licenze sia i sistemi d'arma forniti a Kiev. Intanto la pressione sul campo continua. Secondo le autorità ucraine, a

0: Kiev, un drone ha colpito nella notte un palazzo di 16 piani nel quartiere di Pechensky, uccidendo anche un ragazzo di 14 anni. Più tardi un altro attacco ha centrato un edificio nel distretto di Solomianskij. Mosca negli ultimi mesi ha aumentato l'impiego di droni, compresi nuovi modelli a reazione, più difficili da intercettare e capaci di mettere sotto pressione le difese ucraine. Zelensky ancora una volta si rivolge all'Occidente e l'Europa sblocca oltre 6 miliardi di euro dal fondo europeo destinati a equipaggiamento militare. Mentre la diplomazia prova a fare passi avanti, un incontro tecnico trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina potrebbe tenersi a breve negli Emirati Arabi Uniti.
1: Venti di pace tra Iran e Stati Uniti. Teheran propone un piano di 7 giorni per la tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Federica Margaritora.
2: L'Iran ha consegnato agli statunitensi una roadmap per avvicinarsi alla pace con una proposta di 7 giorni per arrivare a un cessate il fuoco, riaprire lo stretto di Hormuz e riprendere negoziati più ampi volti a trovare una soluzione definitiva alla guerra. L'annuncio è arrivato dal ministro degli esteri iraniano Arachki. Il piano sarebbe stato presentato alla Casa Bianca tramite mediatori. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington starebbe spingendo per un accordo più completo che copra non solo Hormuz ma anche il programma nucleare di Teheran.
1: Rientriamo in Italia. Dalla prossima tornata elettorale si potrà votare anche con il telefonino, ma non è l'unica novità della giornata politica. Augusto Cantelmi.
3: Per la prossima tornata elettorale, a confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo.
4: Che è la disponibilità della tessera elettorale digitale, quindi questa è una semplificazione importante per i cittadini, perché io stesso mi ricordo che tutte le volte che devo andare a votare si pone il problema dove ho lasciato la scheda elettorale, dove l'ho nascosta.
3: La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare in alternativa all'attuale tessera cartacea. E proprio in tema elettorale, la settimana prossima ritorna alla Camera la riforma, dopo le modifiche apportate al Senato da Palazzo Chigi, l'invito alla maggioranza a votarla senza rischi. Intanto l'ENI ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Soddisfazione espressa da parte della Presidente del Consiglio Meloni.
1: Il lavoro sommerso è una voragine che inghiotte quasi 200 miliardi di euro. Lo rivela uno studio del Censis. Con la stessa somma si potrebbe coprire la spesa sanitaria per oltre un anno. Giuseppe Caporaso.
5: Il lavoro sommerso è una vera e propria economia invisibile che non si vede e non si tassa. Una voragine di 197 miliardi pari al prodotto interno lordo dell'Emilia Romagna. I dati emergono da un'indagine Censis Confcooperative.
6: L'economia sommersa in Italia vale 197.
1: Dicono di andare piano.
6: Questi 108 miliardi sono imputabili all'evasione fiscale, altri 77 al lavoro irregolare. I lavoratori irregolari sono arrivati a 2.700.000 e sono lavoratori che hanno una decurtazione del proprio salario pari al 43%. Tutti questi mancati introiti per lo Stato sono diventati un macigno da 313 miliardi negli ultimi anni.
5: Con la stessa somma del lavoro sommerso si potrebbe coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale, che vale 142 miliardi.
7: Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele. Ogni euro che sfugge alla fiscalità generale è un euro in meno per la sanità, per le pensioni, per i servizi che tengono insieme il paese. Un macigno che si scarica sul debito pubblico e sulle prossime generazioni.
1: Incendio nella notte a Lucca, 2 vittime, 10 di feriti e 16 sfollati per le fiamme in una palazzina partite dal pian terreno. Alessio Orlandi.
8: Le fiamme, alte e violente, sono partite intorno alle 23.30 da un appartamento al piano terra tra via Bertini e via Corsica, a Lucca. In poco tempo si sono estese all'interno dell'immobile di 3 piani nel quartiere San Vito, impedendo agli inquilini di scappare attraverso le scale. Le famiglie si sono rifugiate sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Una volta domato il rogo, i vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione. Maria Grazia Giorgetti, di 73 anni, è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, mentre il marito, Gianluca Del Papa, 65 anni, era in camera da letto e, secondo quanto accertato, sarebbe morto per aver respirato fumo.
9: Oh, fiamme, fumo. Sono uscito dalla finestra da solo.
8: 13 persone, fra cui 3 bambini e un neonato, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e portate in ospedale. Sull'origine dell'incendio, l'ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è quella di una sigaretta lasciata accesa vicino a una bombola di ossigeno che usava uno dei 2 coniugi. Per gli sfollati, 16 persone in tutto, il comune di Lucca ha messo a disposizione una struttura di accoglienza, 10 le persone che passeranno qui la notte.
1: Ancora cronaca, blitz di Ross e Digos in numerose città italiane per smantellare una rete di minori suprematisti. David Murgia.
10: Non erano semplici chat di adolescenti, dietro nickname, videogiochi e gruppi Telegram circolavano immagini di stragi, propaganda neonazista, messaggi antisemiti e perfino manuali per costruire ordigni artigianali e renderli più letali. È l'inquietante mondo scoperto da Ross dei Carabinieri e dalla Digos in un'indagine che coinvolge 17 persone, di cui 14 minorenni. Le perquisizioni hanno interessato numerose città italiane, da Roma a Milano, da Bologna a Palermo. Gli investigatori avrebbero individuato 2 comunità online riconducibili all'area suprematista e neonazista, la chat del Nuovo Ordine Europeo e il Fronte Fascista Italiano. Qui venivano esaltati Hitler, l'SS, negato l'Olocausto e celebrati autori di stragi suprematiste. Ma non solo propaganda. Nelle chat sarebbero circolate istruzioni sull'uso di coltelli e armi da fuoco, tecniche di autoaddestramento e documenti per la fabbricazione di esplosivi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati armi bianche, vessilli con simbologia nazista, telefoni e computer. In alcune conversazioni si parlava anche di possibili attacchi contro una moschea, una sinagoga e perfino una scuola. Solo 2 giorni fa, alla Mezza Terme, un 14enne vicino proprio ad ambienti digitali suprematisti avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la propria insegnante.
1: Truffato con WhatsApp e l'intelligenza artificiale, l'ex presidente della banca Fideuram. Molesini ingannato dal messaggio di un falso Carlo Messina. Spariti 36 milioni, in parte recuperati. Elena Seno.
11: Un finto messaggio WhatsApp attribuito all'amministratore delegato di Intesa, una telefonata con una voce che replicava perfettamente, grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale, quella di un legale noto alla vittima, e anche alcune email abilmente contraffatte. È la truffa risalente a febbraio, riportata oggi dal Corriere della Sera, messa a segno contro l'ormai ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. 95 milioni di euro l'importo nel complesso sottratto, ridotto però 36 milioni. Sono quelli dei bonifici che ancora mancano all'appello, grazie ai sistemi interni di Fideuram, che sono scattati velocemente attivando poi sistemi di collaborazione interbancaria internazionale. Così oltre 40 milioni sono stati bloccati in Cina e altri 13, con l'indagine della Procura di Milano, sono stati congelati in una banca in Portogallo prima che svanissero nel nulla. Nel decreto di sequestro preventivo di quest'ultimo importo emerge che c'è almeno un nome iscritto nel registro degli indagati della Procura, un nome straniero, forse un'identità fittizia, probabilmente legato alle movimentazioni di denaro. L'inchiesta prosegue proprio per rintracciare tutte le persone coinvolte nel raggiro internazionale milionario.
1: E proprio in questi minuti il Papa Leone XIV, lo vedete, sta entrando con la Papa Mobile allo Stade de France, accolto dall'entusiasmo di tantissimi ragazzi. Come avete sentito, si parla di 80.000, hanno cantato fino a questo momento, adesso insomma sono festanti, applausi, saluti, come vedete ricambiati. E allora vi lascio alla veglia di preghiera del Papa con i giovani. Il TG torna domattina. Buona serata a tutti.

0: Buonasera da Cristiana Caricato
1: e da Paolo Colornetti,
0: in diretta per accompagnarvi a vivere l'ultimo atto di questa prima intensissima giornata parigina di Papa Leone XIV. Lo vedete da circa 7 minuti, ha fatto il suo ingresso nello Stade de France, una struttura sportiva nel comune di Saint-Denis. Ci troviamo a circa 10 chilometri dal centro di Parigi, nella periferia nord-est della capitale. Lo stadio è il più grande di Francia, uno dei più grandi d'Europa, ospita questa sera 80.000 giovani che per l'occasione, la veglia di preghiera con il Santo Padre, sono arrivati da tutta la Francia, in questo che è il tempio del calcio francese, dove i Bleus sconfissero il Brasile nella finale del campionato del mondo del 1998. Questa sera ci sono i cuori, i volti, le voci di decine di migliaia di ragazzi ansiosi di abbracciare il Pontefice. Al termine di una giornata massacrante per il Santo Padre, iniziata questa mattina prestissimo, i ragazzi sono nello stadio già da ore. L'evento è iniziato alle 18:30, si è soprattutto cantato e ballato in uno spettacolo continuo di musica e preghiera che ha condotto proprio fino all'incontro adesso con il Papa. Lo vediamo salire i gradini di questo sagrato immaginario, sormontato da un rosone che ricorda la tradizione più pura del cattolicesimo francese. Un Papa sicuramente emozionato e certamente sorpreso da questa accoglienza festosa e incredibilmente numerosa, che è, potremmo dire, l'epilogo migliore per una giornata che sicuramente ha riservato per Papa Leone tanti momenti belli, intensi, spettacolari. Allora, vediamo che cosa accadrà in questa veglia di celebrazione e preghiera organizzata da un gruppo di persone, 25, coordinate da padre Philippe Nuz, da Gaspard Le Pomeyec, in collaborazione con la diocesi di Saint-Denis e il suo vescovo, Monsignore Etienne Gouillet, che è un giovane pastore francese, lo abbiamo visto prima accanto al Papa, con una formazione negli scout, che ha prestato servizio come volontario in Thailandia, ha sempre svolto la sua missione nelle zone periferiche della diocesi di Parigi e anche una lunga esperienza come cappellano del carcere minolire di Porqueville, dove ha lavorato dal 2008. Sarà lui a dare anche il benvenuto al Papa a nome di tutti i giovani, prima di introdurre poi una delegazione di giovani che presenterà al Pontefice anche la struttura della veglia, divisa in tre parti, dove un ruolo importante lo avranno proprio i santi francesi, la grande tradizione cattolica francese. Intanto ascoltiamo le ultime battute del movimento finale della quinta sinfonia per organo di Charles-Marie Vidor, la toccata che ha accompagnato l'ingresso del Pontefice e il giro dello stadio.

0: Abbiamo sentito l'entusiasmo palpitante dei ragazzi nello stadio e adesso il vescovo Guyet.
1: Santo Padre, che gioia nell'accogliervi stasera nello stadio di Francia, lo stadio di tutta la Francia. Ecco davanti a lei 70.000 giovani dai 17 ai 35 anni provenienti da tutto il paese. Provengono dalla campagna, dalle città, di tutte le sensibilità che oggi ha la Chiesa Cattolica in Francia, la bella gioventù della Francia. Che cosa hanno in comune? Cristo. E anche sicuramente domande e dubbi. Stasera questi giovani hanno sete di ascoltarla, li incoraggi. Molto spesso hanno in comune anche la gioia di essere cristiani e il desiderio, anche se non è sempre facile, di far irradiare la loro fede, il loro amore per Cristo. Benvenuto Santo Padre a Saint-Saint-Denis. Il dipartimento più giovane e più cosmopolita della Francia. Qui a Saint-Denis abbiamo le nostre fragilità, ma come vescovo posso testimoniare, Santo Padre, il dinamismo di queste comunità cristiane, dove i battezzati sono certamente una minoranza nei loro quartieri, ma animati da un grande desiderio di vivere la propria fede, gettando ponte di fratellanza e costruendo la pace. Stasera molti sono venuti ad accoglierla allo Stade de France, invitando i propri amici ebrei, musulmani, indù di tutte le religioni. Benvenuto Santo Padre nella città di Saint-Denis, proprio accanto a questa basilica così importante per la storia del nostro paese. Qui riposano i re della Francia intorno a Dionigi, Rustico ed Eleuterio, inviati da Roma da Papa Stefano I nel III secolo, gli evangelizzatori della nostra regione di Parigi, vicino alla Basilica, all'ombra di quella grande guglia che oggi si sta ricostruendo e che tra 4 anni punterà verso il cielo, desideriamo ricevere ancora la nostra anima per ricevere la vita di Dio. Santo Padre, con la sua presenza, la sua parola, la sua preghiera, possa rafforzare questi giovani francesi e rafforzare tutta la nostra Chiesa, dare e ridare speranza a tutti quelli che si uniscono a noi, perché qui allo Stade de France, davanti ai nostri schermi, in ospedale, in una cella del carcere, possiamo avere la nostra fede rafforzata, in particolare quella dei nostri catecumeni, che sono sempre più numerosi qui in Francia. Incoraggi tutti noi a essere discepoli e missionari in questo mondo e in questa vita. Benvenuto Santo Padre allo Stade de France, benvenuto in mezzo ai giovani della Francia stasera.
0: Questo era il saluto di Monsignor Etienne Guyet, vescovo di Saint-Denis. E ora c'è la delegazione dei giovani che si presenterà al pontefice. Très saint Père.
1: Santo Padre,
0: au nom de tous les
1: a nome di tutti i giovani della Francia, di quelli riuniti così numerosi in questo stadio, quelli che questa sera non hanno potuto essere qui, la ringraziamo per essere venuta a incontrarci. Sia il benvenuto tra noi in Francia e in particolare questa sera a Saint-Denis, un territorio giovane, variegato e pieno di speranza. Davanti a lei ci sono decine di migliaia di giovani venuti da tutta la Francia. Hanno storie, percorsi, forze e fragilità differenti, ma tutti siamo accomunati dallo stesso desiderio, dalle stesse aspirazioni, scegliere la vita, camminare sulle orme di Cristo e rispondere alla sua chiamata. Vediamo oggi un autentico desiderio di Dio, una sete di fede, una ricerca di Cristo che nasce nel cuore di numerosi giovani, molti dei quali stanno scoprendo la fede. Dobbiamo però confrontarci con le incertezze generate dalle guerre che imperversano nel mondo e tutte le divisioni della nostra società, le incertezze climatiche, le sfide della tecnologia per il futuro, in particolare per il nostro lavoro. Tutto ciò può portare a un profondo scoraggiamento. Tuttavia, la nostra gioventù non rinuncia, si impegna, cerca di dare un senso alla propria vita, si mette a servizio dei più fragili. Santo Padre, siamo felici di vivere questa veglia con lei stasera. Abbiamo bisogno della sua parola, del suo insegnamento, del suo sguardo di Padre per incoraggiarci nei nostri cammini di vita e di fede. Abbiamo bisogno che lei ci aiuti a conservare la speranza, a discernere la nostra vocazione e a seguire Cristo con coraggio, gioia e fedeltà. Sulla scia di numerosi santi che hanno plasmato la storia del nostro paese, che hanno consacrato la vita a Dio al servizio dei fratelli, anche la nostra gioventù vuole diventare una generazione di testimoni, una generazione che osa credere, amare e servire. E questo è il significato di quello che ora le viene presentato.
0: È stata Inés Taninga ad annunciare questo dialogo tra i giovani e i santi di Francia, a spiegare al Papa come si articolerà la veglia. Sarà sotto forma di spettacolo sulla gioventù francese, attraverso proprio la rappresentazione dei santi e delle sante di Francia in 10 quadri. Ogni quadro sarà accompagnato da riflessioni e testimonianze di giovani di oggi in relazione ai santi rappresentati. Abbiamo già visto in questa prima delegazione la diversità culturale che rappresenta il mondo giovanile francese, e questo già è estremamente significativo, perché è un mondo che è disposto all'accoglienza, all'apertura. Abbiamo anche sentito già i numeri che in qualche modo sentiremo ripetere spesso in questi giorni, i catecumeni, ma intanto vediamo che prende forma proprio questo primo momento. È il primo quadro che rappresenta la chiesa primitiva, e come vedete su una barca, su un vascello, compaiono Maria Maddalena e Lazzaro. Maria Maddalena, discepola di Gesù, la prima testimone della sua risurrezione, secondo il Vangelo di Giovanni, da cui il titolo appunto di Apostola degli Apostoli. Secondo la tradizione provenzale, giunse in barca a Saint-Marie de la Mer e poi si ritirò a Saint-Baume. Le sue reliquie sono venerate a Saint-Maxime. E poi Lazzaro del primo secolo, anche lui, amico di Gesù, fratello di Marta e Maria, risuscitato da Gesù a Betania, lo ricorda il capitolo 11 di Giovanni. Anche qui la tradizione provenzale lo indica come il primo vescovo di Marsiglia, e quindi è evidente proprio questo suo ingresso insieme a Maria Maddalena. Adesso vediamo invece i martiri e vescovi fondatori della Francia, con questo ingresso scenografico, con i cavalli che trascinano una biga. Sono Potino, primo vescovo di Lione, che morì in prigione a oltre 90 anni durante la persecuzione del 177. E poi ci sono Ireneo, i vescovi fondatori Gazziano, Trofimo e Paolo, Austremoine, Marziale, Saturnino, Denis, che è appunto il santo del luogo dove ci troviamo, e Martino, Cristo vincitore.
2: Traverse les villes, affronte les arènes et meurt pour que brille la vérité.
1: Molti attraversano le frontiere verso là dove brilla la luce. Ed ecco a Marsiglia

0: Alberto e Caterina, la Chiesa che nasce dallo spargimento di sangue dei martiri. Questo è il tempo dei pastori, non per conquistare ma per condurre, con tre ragazze in particolare, con Lazzaro, Marta, Saturnino e Blandina, i santi delle origini, e nel 311 uno dei più conosciuti, Martino. Come si può conservare la speranza? Moriremo tutti, il nostro mondo sta crollando. Gente di Parigi.
1: J'entends votre détresse. Attila est à nos portes. Mais au nom de Dieu, je vous le dis, il n'attaquera
0: pas.
1: Invoquons ensemble le Seigneur.
0: Invochiamo insieme il Signore.
2: Mais aussi la vertu d'espérance.
0: Con la fede e con la speranza. Nel IV secolo, di fronte a Attila, il flagello di Dio, c'è questa donna che prega per il suo popolo, Genevieve.
3: Probablement la tête, fière sicombre.
0: Qui brucia quello che tu hai adorato e adora quello che hai bruciato. Sul battistero di pietra c'è Clovis e Clotilde prega su di lui, sul suo battesimo. Terra fertile nata dalla fede della Chiesa. Nato il primo regno, restava da costruire una civiltà, scuole, ospedali, biblioteche. Le grandi opere nascono trasformando in profondità i loro costumi. Delle nostre suore rimane un'amarezza. Rimane la temperanza, la preghiera, la capacità di lavoro.
4: Alberic, nous sommes les fondateurs.
0: Noi siamo i fondatori. E vediamo il paesaggio della storia della Francia. In un mondo pieno di rumori, noi scegliamo il silenzio. Con San Battista di Palais costruiamo un monastero e cerchiamo Dio
5: e si pose a chacun d'entre nous.
0: Perché Lui attraversa i secoli e ci chiediamo a cosa serve la nostra vita.
6: Je ne sais pas quoi faire face au défi de notre monde. Faut-il être puissant pour changer les choses, pour qu'il y ait plus de justice?
0: Bisogna cambiare le cose perché ci sia più giustizia.
7: Sans exception de personne.
0: Senza fare eccezione di persone. 1139, il re di Francia porta la corona di Parigi e vediamo il più grande dei re che si fa servo dei poveri. E poi a Montpellier lui rinuncia alle ricchezze e poi diviene predicatore. E in Bretagna difende i poveri contro i potenti. E Colette, nella Picardie, prega per i figli orfani abbandonati. Quello che avrete fatto ai più piccoli l'avrete fatto a me, ci ha detto il Signore. Allora cosa vuol dire vivere una vita davvero grande? Bisogna donare la propria vita. Il punto è servire, capire che la giustizia vale più degli interessi e i talenti servono per essere messi al servizio dei più fragili, lontano dall'onore degli uomini.

0: Le ciel, une fois encore, laisse briller un rayon de sa lumière. Même le plus noir nuage.
1: Anche nell'epoca più nera appare una luce, il volto della gioventù. Lei diventerà la patrona di Francia, Giovanna d'Arco. Anni dopo sarà cantata da Teresa di Lisieux.
2: Tu chasses à l'étranger et puis sacré le roi. Jeanne, ton nom devint célèbre dans l'histoire. Nos plus grands conquérants pâlirent devant toi.
1: I più grandi conquistatori impallideranno davanti a te. Dobbiamo lottare per il nostro destino.
2: Et tu fus comme lui, rejeté des humains.
1: E tu che sei stato rifiutato dagli uomini, sei il nostro modello.

0: foi, espérance,
1: fede e speranza,
2: et la charité, l'amour,
1: umiltà, l'amore. Come si può amare concretamente? E adesso si preparano i germi della grande riforma con Luis de Marillac, Giovan Battista de la Salle, Louis de Montfort, gli ospizi, i patronati, la missione per l'evangelizzazione sono al cuore dei nostri sforzi. E anche Germain de Pibrac.
3: Le civilizzazioni non si relèvent pas par les grands discours.
1: Le civiltà rinascono ogni volta che scegliamo di amare. La vita e il destino sono impressionanti, ma tutto sembra inaccessibile. Dove troviamo la forza? Come possiamo rimanere motivati ed entusiasti? Tu mi hai mostrato il cammino, io ti mostrerò il cammino del cielo. Un giovane sacerdote che viene da un piccolo villaggio sconosciuto, Ars.
4: La prière n'est pas autre chose qu'une union avec Dieu. Je vous aime, oh mon Dieu.
1: Io vi amo, ti amo Dio. Il mio desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro.

0: de l'espérance et de la charité.
1: La fede, la speranza e la carità. Padre dell'umiltà, del coraggio e della preghiera. Figlia della Chiesa, scelta fra tante. Il XIX secolo è quello delle apparizioni. Alla Salette, 1845, e poi Lourdes, poi Pelvoisin, 1966.
2: Faites frapper une médaille. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grands.
1: Le persone che porteranno con fiducia questa medaglia riceveranno grazie. Io sono l'Immacolata Concezione. Pregate, Dio vi esaudirà. Mio figlio si lascerà commuovere. Lui è il misericordioso. Abbiate fiducia, avete speranza.
0: La France de Notre-Dame est une terre de mission.
1: La Francia è Nostra Signora una terra di missione.
0: Ce siècle marial voit fleurir les
1: Questo secolo mariano vedrà le vocazioni

0: organizzazioni missionarie fiorire. Frédéric Ozanam, poi Julien, Charles de Foucault e la più grande di tutte, Teresa di Lisieux.
1: Ma vie n'est qu'un instant.
0: La mia vita è solo un istante, un attimo passeggero. È un attimo che fugge. Tu sai, mio Dio, che sulla terra io solo oggi. Cosa mi importa, Signore? Come posso pregare per il domani? Conserva puro il mio cuore. È tutto per te adesso. Se avrò ancora un altro giorno, scaccerò la tristezza che sento e le sofferenze le vivrò per te. Concedimi la tua grazia, dammi il tuo amore.
1: Je volerai bientôt pour dire tes louanges.
0: E voglio vivere per cantare le tue lodi.
1: Alors je chanterai sur la lyre des anges.
0: E canterò con la lira degli angeli. L'eterno oggi, l'eterno adesso.
2: Deuxième pays au monde.
0: Secondo paese del mondo che ha dato più santi alla Chiesa. La Francia non ha concluso la sua missione. Nel 2020 Charles de Foucault viene canonizzato
2: a Notre-Dame de Paris.
0: A Notre-Dame a Parigi. Tanti santi vengono martiri del nazismo. Tutti portano la stessa testimonianza, quella di una vita completamente presa dall'amore di Cristo, una scelta totale di Dio. Tutto vissuto con ardore e coraggio, perché la Francia continua con la sua speranza.
3: Si è concluso questo momento, svariati minuti di spettacolo in cui è stata condensata la storia della fede in Francia, e abbiamo visto i santi francesi mettere la mano sulle spalle dei giovani ragazzi che manifestano la continuità dell'impegno alla sequela di Cristo. Tutti si sono ritrovati insieme sotto il palco dopo questo spettacolo decisivo. Precisamente scenografico, con l'utilizzo appunto di cavalli, quadrighe, importanti scene di pezzi della storia ecclesiastica francese. Abbiamo riconosciuto e ascoltato anche la voce dei grandi santi, da Maria Maddalena a Genoveffa, Clodoveo, a Martino di Tours, a Bernadette Soubirous, a Teresa di Lisieux, riconoscibili anche grazie a un'accurata ricostruzione dei costumi e delle epoche in cui sono vissuti. Tutto questo per dare l'idea di un dialogo tra i giovani francesi e la storia del cristianesimo, e allo stesso tempo far vedere questa continuità. Vediamo che il Papa è decisamente estasiato dallo spettacolo, che ha scelto proprio di mostrare non solo appunto la storia della Chiesa primitiva, la rivoluzione della croce, la vocazione della Francia, mostrare i fondatori anche della Chiesa francese, ma anche le qualità e le virtù necessarie alla fede, dall'umiltà al coraggio di Santa Giovanna d'Arco, praticamente accolta da un boato all'interno all'interno

dello stadio di Francia, perché ovviamente è un simbolo nazionale. Poi la grande carità, la preghiera, tutto. Le rappresentazioni dei tantissimi santuari mariani che sono all'interno della Francia e poi la missione appunto con Santa Teresa. Ma sentiamo allora le domande che le ragazze rivolgeranno al pontefice, che i ragazzi rivolgeranno al pontefice. Parla Chloé, dice: Santo Padre, la ringraziamo per la sua presenza tra noi questa sera e per questo momento di dialogo che ci offre. Mi chiamo Chloé, ho 25 anni e sto completando gli studi in farmacologia. Sono impegnata in un gruppo di giovani cattolici dei quartieri popolari dell'Île-de-France, la Cité Céleste. Organizziamo in particolare eventi occasionali come notti di adorazione e di lode che riuniscono numerosi giovani del quartiere, desiderosi di vivere e condividere ampiamente la loro fede. Sono impegnata anche nella mia parrocchia, in particolare con i giovani delle scuole superiori. Attraverso questi diversi impegni mi sta a cuore mettere la mia energia e le mie competenze al servizio degli altri, creando un legame tra la fede e i giovani e le realtà vissute quotidianamente nei nostri quartieri. Come dice San Paolo, per noi vivere è Cristo, tuttavia la società in cui viviamo si fonda su altri principi e a volte sembra addirittura estranea alla questione di Dio. Desideriamo annunciare Cristo a chi ci circonda con forza e perseveranza, ma anche naturalmente con rispetto e delicatezza nei confronti di coloro che incontriamo. Come possiamo coniugare la forza del nostro slancio missionario con l'autenticità di una vita fraterna con coloro che non condividono la nostra fede?

0: Questa era la domanda di Chloé. Tra poco ci sarà la prima risposta di Papa Leone, quando appunto la folla degli 80.000 presenti qui nello stadio gli permetterà di parlare.
1: Cari amici, la prima cosa che vorrei dirvi è molto semplice. Grazie. Grazie a Dio e grazie a voi. Grazie per il vostro coraggio. Grazie per la vostra presenza. Grazie per la vostra fede. Voi siete i santi della Francia. E grazie, Chloé, per la tua domanda. La frase di San Paolo che hai citato non è una semplice affermazione, è una vera e propria sintesi della sua vita. In poche ma decisive parole, egli pronuncia una preghiera di lode, un atto di fede e indica un cammino di santità fino al martirio. Per me, vivere è Cristo. Mentre ripetiamo questa dichiarazione d'amore, cerchiamo di condividere l'esperienza dell'Apostolo. Egli infatti ci testimonia che Dio non è mai estraneo alla sua vita, ma anzi, gli si fa incontro. Lo chiama a sé, lo trasforma interiormente, lo invia nel mondo. Noi siamo tutti coinvolti in questa dinamica spirituale, anche oggi, tutti noi. È vero, come tu hai detto, che la società in cui viviamo sembra indifferente a Dio, ma il Signore non è indifferente verso di noi.

Ecco ciò che conta e quello che ci dà sempre speranza. Che molti siano estranei alla questione di Dio è in effetti un problema. Ma che molti siano estranei alla questione dell'uomo lo è altrettanto. Quante persone purtroppo si disinteressano del prossimo, vivono in modo egoistico, oppure offendono i poveri sprecando beni in cose vane. Quanti scartano l'innocente e il malato, pensando che ciascuno valga per ciò che produce. Penso in particolare al tuo impegno nei quartieri popolari dell'Île-de-France con la Cité Céleste. È lì, nella concretezza del quotidiano e talvolta delle difficoltà, che la tua fede diventa una testimonianza vibrante di speranza. E l'uomo che si perde dicendo che Dio è morto, se Dio non è con lui, l'uomo non ha più salvezza e smarrisce il senso dell'esistenza, che si riduce a un vicolo cieco o al nulla. Sperimenta invece l'esatto contrario chi dice: per me vivere è Cristo. In Cristo, infatti, noi sappiamo che Dio non è mai indifferente all'uomo. Mediante Gesù crocifisso e risorto, egli dà la sua stessa vita affinché noi viviamo. Ecco allora il modo di annunciare Cristo che unisce coraggio e rispetto. Annunciarlo come Vangelo di salvezza, come parola di verità e di vita. Questo Vangelo è una buona notizia per tutti, un annuncio liberante e una regola di vita nuova. Il Vangelo di Gesù, infatti, non porta al conflitto, ma invita sempre al perdono. Mentre illumina il dramma della storia, ci educa alla cura fraterna. L'incontro con Cristo apre al dialogo e prepara alla pace, perché offre a ogni uomo e ogni donna la promessa più grande, che compie ogni desiderio, la promessa della vita eterna. Cara Chloé, cari giovani, l'esperienza religiosa di ogni persona esprime questa ricerca di senso che ispira l'anima umana. In Gesù, il Redentore del mondo, Dio si fa trovare parlando agli uomini come ad amici. Egli è la fonte d'acqua viva, la luce nelle tenebre. Nella gioia della fede, dunque, proclamiamo insieme questa sera: per noi vivere è Cristo. Insieme, per noi vivere è Cristo. Grazie a Lui possiamo unire lo slancio missionario con l'esperienza di fraternità verso coloro che non credono o che appartengono ad altre tradizioni religiose. Questa fraternità, fatta di ascolto e di stima reciproca, trova le sue radici nell'unità della famiglia umana, che lungo la storia ha espresso la dimensione religiosa come caratteristica vitale di ogni popolo. Coltivare un legame fraterno con coloro che non condividono la nostra fede contribuisce dunque alla costruzione della società. Inoltre può diventare un esercizio di fede e di carità, perché è impossibile testimoniare Cristo senza amare coloro ai quali vogliamo annunciarlo. Un segno incoraggiante di questa fraternità sono gli incontri tra giovani dell'area mediterranea che sono avvenuti in questi ultimi anni. Il messaggio cristiano non è un ostacolo alla convivenza fraterna. Anzi,

0: contrario, la promuove, perché invita liberamente ciascuno ad ascoltare una notizia di pace e di salvezza. Allo stesso modo, la nostra missione non è in contraddizione con il rispetto di altre religioni, perché la Chiesa non rifiuta nulla di quanto in esse si trova di vero e di santo. Grazie.
1: E queste sono le prime parole che Papa Leone ha rivolto ai ragazzi all'interno dello stadio, questi ragazzi arrivati da tutta la Francia proprio per ascoltare i suoi insegnamenti, il suo pensiero, la sua riflessione su come essere cristiani oggi in un paese sì secolarizzato, ma che sente il bisogno fortissimo di vivere con ideali grandi, e questo è testimoniato non solo dai tanti catecumeni e soprattutto battesimi di giovani adulti, ma anche naturalmente da un riaccostarsi ai sacramenti e alla fede da parte di chi per anni magari si è allontanato. La prima domanda, questa di Chloé, era la domanda che poi è un po' di tutti, no? Quando devono confrontarsi con il mondo esterno e mettere la propria fede a rischio dell'incontro con l'altro. Ma sentiamo adesso François, la seconda domanda.
0: Santo Padre, grazie per essere venuto a rafforzarci nella fede e nel desiderio di testimoniare il Vangelo. Mi chiamo François, sono cresciuto nella campagna della Borgogna e attualmente sono uno studente di agronomia all'università. Mi piace dedicare il mio tempo alla bellezza della liturgia. Sono impegnato al servizio della mia diocesi attraverso il pellegrinaggio di Nevers e per la preparazione del pellegrinaggio Bourgognon. Sono anche capo scout e impegnato nella pastorale universitaria della mia scuola. Al servizio dei più fragili, al servizio della pace nel mio paese e nel mondo, al servizio della Chiesa di Cristo, noi giovani vogliamo impegnarci. Tuttavia, spesso è difficile capire come orientare la nostra vita per donarci senza riserve, con fedeltà, senza per questo disperderci né perdere coraggio. E il compito a volte sembra smisurato. L'ansia e l'incertezza spesso rendono fragile l'entusiasmo della nostra gioventù. Santo Padre, come possiamo discernere dove il Signore ci aspetta per servire e offrire la nostra vita? Innanzitutto voglio ringraziare François per il tuo impegno. Per me è una grande gioia vedervi così numerosi, animati dalla volontà di mettervi al servizio della pace, che ci fa crescere come uomini e donne, trasformando le paure in speranza e le lamentele in responsabilità. Oggi questa grande missione è più urgente che mai, perché ci invita a navigare con discernimento nel cuore delle attuali trasformazioni tecnologiche e digitali, senza sminuire la nostra umanità. In particolare, quando ci dedichiamo alla tutela dei più piccoli e dei più deboli, riconosciamo la nostra stessa debolezza, nella quale tutti ci ritroviamo. Questa fragilità propria della vita umana non ci spaventa, ma ci unisce in quanto creature che si scoprono fratelli e sorelle in Cristo. È Lui il primo a donarsi a noi.

E il segno vivente di questa grazia è l'Eucaristia, fonte culmine di tutta la vita cristiana. Da questo sacramento che sostiene la nostra fede, noi traiamo la forza di donarci a nostra volta al prossimo, imitando la gratuità del Signore Gesù. La ricerca della giustizia e della pace ci obbliga a prendere atto dei conflitti che noi stessi viviamo e a purificare il nostro cuore, impegnandoci al servizio di Dio e degli altri. Le nostre ferite trovano consolazione e redenzione. E non c'è nessun fallimento che Dio non possa, in cui Dio non ci possa aiutare. Eppure avete parlato dell'ansia e dell'incertezza come ostacoli al vostro entusiasmo. Sono stati d'animo molto diffusi a causa della precarietà dei progetti sul futuro, della provvisorietà degli affetti e della fragilità delle relazioni. A questi sentimenti se ne aggiungono altri che gravano sulla vostra generazione, come ad esempio l'affaticamento da schermo e l'ansia di fronte ai cambiamenti climatici o alla situazione economica internazionale. Sì, bisogna prestare un orecchio attento a questi sentimenti. Invito tutti voi, cari giovani, a mantenere il cuore aperto di fronte alle sofferenze dei vostri compagni. Allo stesso tempo, l'esperienza della fragilità, di ogni fragilità, diventa per un discepolo di Cristo un'occasione di testimonianza. Chi segue Gesù sulla via del servizio umile e gratuito viene liberato dall'angoscia e ritrova un nuovo entusiasmo, sperimentando la gioia e la pace interiori. Non sentimenti passeggeri o soggettivi, ma radicati nella certezza della fede di cui rendiamo testimonianza insieme come Chiesa. Sì, insieme noi formiamo la Chiesa, fragile e santa, come vasi di creta che custodiscono un tesoro. E di nuovo San Paolo a ricordarci che proprio nella debolezza noi siamo forti. Soprattutto nei momenti di difficoltà, Dio sostiene la nostra libertà e ci incoraggia con la sua grazia. Egli ha voluto vivere da uomo affinché noi potessimo vivere con lui per sempre, come testimoni gioiosi della speranza. Cari amici, è in questa amicizia con Gesù che si realizza il nostro discernimento, una riflessione che si fa invocando lo Spirito Santo. Si tratta di un esercizio costante per camminare in modo ordinato e sicuro. Ma come discernere bene? In primo luogo, ricordate che la parola del Signore è sempre lampada ai nostri passi. Alla luce del Vangelo, la formazione spirituale passa attraverso la preghiera e il servizio, l'adorazione e l'azione, il silenzio, quel silenzio così raro e così necessario, lontano dal frastuono mediatico e l'annuncio. Poi guardate all'esempio dei santi. Anche nella persecuzione, questi nostri fratelli e sorelle hanno aperto strade di pace. Guardate ai sacerdoti appassionati di Cristo, come Saint-Eugène de Masnou, Saint-Jean-Marie Vianney. Guardate alla mistica bellezza di Santa Thérèse de Lisieux, Teresa del Bambino Gesù, la beata Pauline Jaricot,
fervente nella carità e nella missione.

al coraggio dei 50 martiri dell'apostolato al tempo della Seconda Guerra Mondiale, che hanno servito i loro fratelli fino al sacrificio della vita. Questi santi hanno cambiato la storia, facendo passare molti dalla sofferenza alla speranza, perché hanno cambiato anzitutto il proprio cuore, trasformandolo alla luce della fede. Cari giovani, mentre cercate la vostra vocazione, siate certi che il Signore non vi parla in modo confuso, ma si rivolge a ciascuno chiamandovi per nome e vi invita a seguirlo perché vi ama. Accogliendo il suo Vangelo con mente limpida e cuore puro, comprenderete come Gesù vi chiama a servire. Si tratta sempre di un dono di vita, pieno, fedele, colmo d'amore. Per vincere l'ansia e l'incertezza, abbiate il coraggio di dire una sola parola, semplice e bellissima: grazie. Grazie Gesù per il tuo amore. Ecco perché adesso, senza timore ma con fiducia e pieni di gioia, possiamo già dire tutti insieme sulle orme dei santi: eccomi Signore, tutti insieme, eccomi Signore. E mi rivolgo a quelli tra voi, e sono numerosi qui stasera, che sentono la chiamata a seguire Gesù sulla via più stretta del sacerdozio o della vita consacrata. Cari amici, la Chiesa in Francia ha tanto bisogno di voi, prega per voi, vi aspetta. Non abbiate paura di questa chiamata, abbiate coraggio, abbiate fiducia in Gesù che vuole fare di voi i suoi amici più vicini. Egli non vi deluderà e sarà sempre al vostro fianco. La vostra vita sarà meravigliosamente bella e feconda. E per concludere, possiamo riprendere questa preghiera che San Giovanni Paolo II ci ha consegnato. Maestro, tu che ami e rispetti la persona umana, tu che hai condiviso la sofferenza dell'uomo, tu che rischiari il mistero dell'umana esistenza, facci scoprire il senso vero della nostra vita e della nostra vocazione. Grazie.

0: chi ci separerà dall'amore di Cristo, 2500 coristi provenienti dalle parrocchie di tutta la Francia con l'orchestra liturgica Gerusalemme Celeste, separano il momento dello spettacolo e anche dell'incontro con il Papa da quello più preciso della preghiera.
1: Grazie Santo Padre per le sue parole, che ci mostra che lo Spirito Santo che ha animato tutti i santi della Francia continua a soffiare oggi, che lo Spirito di Cristo che ci riunisce qui agisce, sta agendo, cari amici, per manifestare in modo particolare questa presenza di Cristo che agisce tra di noi stasera. Abbiamo la gioia e la grazia di presentare la Santa Tunica di Argenteuil, questa reliquia, una tunica portata da Cristo durante la sua passione, che ci invita alla fede, a di credere a Cristo Salvatore, che ci ricorda che Lui ha donato la sua vita perché noi, e che ci ricorda non c'è amore più grande che dare la propria vita per coloro che noi amiamo. Cari amici, questa venerazione, seguendo l'invocazione di tutti i santi, verrà fatta in un tempo di silenzio vissuto da ognuno di noi in questo stadio.

0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit.
1: Nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Tutti questi santi che hanno caratterizzato il vostro paese, che hanno seguito le proprie caratteristiche e tutti loro hanno in comune di aver incontrato, seguito il grido di Gesù e hanno trasformato la loro vita. Ci hanno mostrato ciò che diventa possibile quando ci si apre davvero a Cristo. Quindi le domande mostrano che voi siete animati dallo stesso desiderio di seguire Gesù, di annunciarlo e di servirlo nei vostri fratelli. È Lui che ci dà oggi il suo Spirito Santo, è Lui che ha animato tutti i santi e chiediamo a questo testimone della fede di condurci a Cristo, fonte di ogni vita, riunito intorno alla sua croce gloriosa, intorno alla sua santa tunica che ci ricorda la vita che Lui ha donato per ognuno di noi, ricordando la sua misericordia per noi e perché il mondo abbia la vita.

E mentre vengono intonate le litanie dei santi, vengono introdotte anche gli stendardi e le reliquie. Sono 60 reliquie di santi e beati provenienti da tutta la Francia e vengono portate in processione, alternandosi con 150 stendardi sfilati appunto grazie a questa processione, da tutti gli artisti che hanno anche animato la rappresentazione della storia francese. Gli stendardi provengono da una ventina di diocesi, di santuari, Lisieux, Alençon, Ars e comunità religiose come la Visitazione di Parigi, le Figlie della Carità, il Carmelo di Jonquière a Compiègne. Un gran numero di reliquie proviene dalla Basilica di Longpont-sur-Orge-Essonne, che custodisce 1926 reliquie, una delle collezioni più importanti di Francia. La maggior parte degli stendardi è stata invece ricamata da un'associazione, Bannière 2000. Questa associazione è nata proprio in seguito all'appello di Giovanni Paolo II alle Bourget nel 1980, quando disse: Francia, figlia primogenita della Chiesa, che ne hai fatto delle promesse del tuo battesimo? I suoi primi 223 stendardi, realizzati in raso bianco, bordati con una treccia dorata, accolsero il Papa a Reims il 22 settembre 1996 in occasione del 50° anniversario del battesimo di Clodoveo. 600 di questi stendardi circondarono anche Piazza San Pietro per il Giubileo del 2000 e l'associazione ne ha ricamati più di 1000 fino ad oggi. Questa venerazione dei santi attraverso le litanie ovviamente si vuole in qualche modo rendere omaggio ai grandi testimoni della fede e allo stesso tempo venerare le loro religioni.

Poco prima, come abbiamo visto, la venerazione della reliquia per eccellenza, la Santa Tunica di Argenteuil, la reliquia che secondo la tradizione era la veste che Gesù Cristo indossava durante la sua passione. Eccezionalmente presente qui allo Stade de France per la veglia di preghiera con i giovani, abitualmente conservata nella Basilica di Saint-Denis di Argenteuil, nel dipartimento di Val-Oise, a nord-ovest di Parigi. Secondo la tradizione, come ha raccontato anche padre Neus, la tunica arrivò in Francia ai tempi di Carlo Magno e fu affidata al monastero dove si trovava la figlia di Carlo Magno, Teodrada. La sua presenza è attestata sin dal Medioevo e la reliquia è sopravvissuta a numerosi episodi storici durante la Rivoluzione francese di fronte al pericolo che venisse distrutta. Il parroco di Argenteuil la tagliò in diversi frammenti che nascose poi in luoghi diversi e la maggior parte di esse poté essere recuperata successivamente e riunita di nuovo. Infatti abbiamo visto come fosse in qualche modo ricucita. Dobbiamo dire anche per onestà storica però che secondo un'altra tradizione la sacra tunica sarebbe custodita nel Duomo di Treviri, quindi ci sono due ricucita. Dobbiamo dire anche per onestà storica però che secondo un'altra tradizione la sacra tunica sarebbe custodita nel Duomo di Treviri, quindi ci sono due sacre tuniche. Ovviamente questa sera c'è quella francese. La sacra tunica sarebbe giunta in Francia appunto nell'Ottocento grazie a un dono.

Il silenzio adesso avvolge lo stadio per un momento di raccoglimento davanti alla sacra tunica e alle reliquie dei santi che hanno fatto il loro ingresso in questa lunga processione.

0: Écoutons la parole de Dieu dans la première lettre.
1: Ascoltiamo la parola di Dio nella prima lettera di San Paolo a Timoteo. Ma tu, uomo di Dio, fuggi da tutto questo e persegui la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la perseveranza e la mansuetudine. Combatti la buona battaglia della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, quando hai fatto la tua buona confessione davanti a molti testimoni. E ora, davanti a Dio, che dà la vita a tutte le cose, e a Cristo Gesù, che ha reso una buona testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti comando di osservare il comandamento del Signore, rimanendo irreprensibile e senza macchia fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Egli si manifesterà a suo tempo, l'unico beato sovrano, re dei re e signore dei signori.

0: il solo che possiede l'immortalità e abita in una luce inaccessibile. Nessuno l'ha mai visto, né alcuno può vederlo. A lui siano la gloria, l'onore e la potenza eterna. Amen.
1: E ora il discorso del Santo Padre.
0: Nella notte la luce ci appare ancora più eclatante. E così, cari giovani che abbiamo ascoltato insieme dalle parole di San Paolo, vogliamo tenerle alte, come fiaccola che rischiara non solo la preghiera di ciascuno, ma tutta la storia della Chiesa. L'Apostolo osserva il suo tempo e accoglie l'ispirazione divina, cioè lo Spirito Santo, che apre sempre prospettive luminose di futuro. Sì, Dio è il Signore della storia e qualsiasi cosa avvenga la conduce verso la salvezza. In Cristo ogni male ha una fine, proprio perché la fine diventa inizio di vita nuova ed eterna. Cari amici, per illuminare la nostra epoca e trasformare il presente alla luce dello Spirito, ricordiamoci anzitutto che anche noi, come Timoteo, siamo uomini e donne di Dio. Questa espressione di Dio, scelta da San Paolo, significa un legame, non un possesso. Chi vive con Dio è libero, libero da tutto ciò che oscura la vita, rendendola vuota e senza senso. Giovani di Francia, portate nel vostro cuore un immenso desiderio di libertà, una parola che risuona con forza nella vostra cultura. Qual è dunque la fonte della vera libertà? Gesù ce lo indica chiaramente quando ci dice che è la verità che ci renderà liberi e che la verità è Lui stesso. Ecco quindi la fonte della vera libertà, il rapporto vivente con Gesù. La compagnia del Signore, infatti, dà saggezza ai nostri progetti e bellezza ai desideri che portiamo nel cuore. Dio attraversa come luce la nostra anima, chiamandoci a un rinnovamento permanente, a una conversione che dona pieno senso all'esistenza, perché fa di noi attori di una storia che passa dalla confusione alla ricerca della verità, dall'indifferenza all'impegno per la giustizia. San Paolo lo dice con tre verbi che fanno appello alla nostra libertà: evita, tendi, combatti. L'Apostolo scrive a Timoteo: anzitutto evita queste cose, cioè l'orgoglio, la vanità, la violenza, l'avidità. Sono tutti sentimenti che ci afferrano e ci possiedono. L'egoismo che li caratterizza nasconde una spaventosa solitudine. Per gustare la vicinanza di Dio e la fraternità umana, occorre dunque respingere quella bramosia che consuma le relazioni senza donare, che si riempie di cose senza nutrirci. Un tale stile di vita spinge ad avere tutto, ma a non essere nessuno, a ricevere una quantità di like, ma restando soli con se stessi. Quando decidiamo di seguire, di non seguire questo stile, allora iniziamo a tendere alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, all'amitezza. Sì, Chi vive con Dio tende verso il meglio. È in allenamento costante. Il suo desiderio cerca la virtù, cioè la forza che lo rende buono e vero. Cari amici, la dinamica che caratterizza l'esistenza cristiana porta un nome preciso. Si chiama cammino di santità. È il cammino che il Signore apre davanti a ciascuno di noi, accompagnandoci lungo la via. E quanti figli e figlie di questa amata terra di Francia si sono lasciati condurre su questa via. Pensiamo ad esempio al beato Marcel Callot, un giovane francese scout e operaio che nell'oscurità del campo di concentramento non ha mai smesso di tendere al bene, rimanendo interiormente libero. Man mano che avanziamo in questo cammino di santità, diventa chiaro che non basta evitare il male. Bisogna scegliere il bene. Non si tratta di un principio astratto né di un'affermazione ovvia. Scegliere il bene è l'azione propria della libertà, compiendo la quale essa stessa si avvera, si corregge e matura. Per fare la scelta buona, ricordate questo criterio. Il bene dà la vita, non la toglie mai. Il bene si prende cura, non prende per sé. Il bene non è un bel concetto, ma il volto raggiante dell'amore. È Dio in persona. Le virtù che San Paolo ci indica come riflessi della sua bontà sono queste: la giustizia verso l'umanità, la pietà e la fede verso Dio, la carità con tutti, la pazienza verso chi ci fa soffrire, la mitezza che contraddistingue chi cerca la pace con animo puro, i principi di uguaglianza e fratellanza che ispirano la vostra società trovano qui il loro fondamento. Più che semplici prescrizioni legali, sono le scelte radicali e coraggiose di un cuore libero. Fare nostre queste qualità non è solo un impegno etico, è la scelta di diventare uomini e donne autentici, liberi da compromessi. A questo proposito l'Apostolo ci consegna un terzo verbo, combattere. Infatti, evitare il male e tendere al bene implica combattere. Combattere, sì, come fece San Paolo, rappresentato spesso con una spada nelle mani, segno della parola di Dio, la spada dello Spirito. Questo verbo risuona con forza qui in Francia, terra di Santa Giovanna d'Arco, una giovane che ha saputo combattere con audacia. Ma attenzione, il verbo, come anche l'immagine, ci sono ormai chiari. La lotta alla quale siamo chiamati è quella della fede, cioè l'impegno a vivere secondo il Vangelo, come discepoli di Gesù, il Figlio di Dio, che fa di noi tutti fratelli e sorelle. È nel suo nome che abbiamo la forza dei giusti per resistere alla tentazione. È nel suo nome che abbiamo la perseveranza dei miti per dedicarci al bene. Il nostro combattimento non è una lotta contro gli altri, non ricorre alle armi della violenza, del disprezzo o dell'oppressione.

unica arma è quella dell'amore che si dona. Sappiamo purtroppo che ci sono forze contrarie al nostro legame con Dio, potenze che mirano a dividere persone e popoli, contrapponendoli tra loro. Questi mali hanno non soltanto un volto violento, ma talvolta anche un'apparenza insidiosa, perché promettono proprio quello che ci tolgono, ossia la felicità. Quando ci sentiamo avvolti nella loro oscurità, però, la luce dello Spirito Santo ci può illuminare e confortare. Stasera dunque scegliamo insieme le virtù che dobbiamo coltivare per seguire il Signore. Non siamo soli in questo cammino di santità, perché lo percorriamo uniti a tutti i nostri fratelli e sorelle che ci circondano. Ne fate del resto esperienza proprio questa sera e durante i grandi raduni come le giornate mondiali della gioventù. Abbiamo anche come alleati i santi. Sono amici che ci sostengono nella prova. Quando le scelte della vita richiedono coraggio, cari amici, sollecitate la loro intercessione e imitate il loro esempio. Come abbiamo cantato nelle litanie, l'incoraggiamento dei santi ci assicura che non siamo mai soli nella preghiera, non siamo mai soli nella Chiesa. Specialmente in questo tempo chiediamo il loro aiuto per essere artefici di pace, eterno desiderio di Dio e impegno costante dell'umanità. Stasera ho citato alcuni di loro. Chiediamo anche a Santa Teresa del Bambino Gesù di insegnarci la sua piccola via dell'amore quotidiano, solido fondamento di ogni pace duratura. Questa pace il Signore la realizza nell'alleanza che stringe con tutti noi per la mediazione di Gesù, il Cristo. Perciò, indicando il fondamento della nostra esperienza di fede, San Paolo parla non solo di quello che noi possiamo fare rispondendo a Dio, ma anche di ciò che Dio fa per noi. L'Apostolo lo riassume in un episodio. Gesù davanti a Pilato, la verità dell'amore davanti all'ipocrisia del potere. La buona battaglia coincide allora con la bella testimonianza. Lo dimostra l'uso di un identico aggettivo, kalos, che significa ben fatto. L'opera ben fatta, quella che è buona, è la redenzione che Gesù compie per noi. Nel suo combattimento contro il peccato e la morte, la vittoria di Cristo ci libera tutti, da ogni male ci salva e a ogni bene ci invita. In questa luce, guardiamo le due reliquie portate davanti a noi, la tunica e la croce. L'una è quel che a Cristo è stato tolto, l'altra quel che a Cristo è stato donato. In tal senso sono entrambi segni della sua passione. Gesù è spogliato della sua tunica per rivestire noi con la veste bianca lavata nel sangue dell'agnello. È così che la croce, da strumento di morte, diventa segno di speranza. Insieme perciò la tunica e la croce rappresentano noi, noi Chiesa che nasce dalla vita di Dio donata al mondo. Cari giovani, per crescere in santità e cambiare in meglio la nostra società, siate luminosi testimoni di questo Vangelo, cioè della buona notizia che è Cristo stesso, il nostro Salvatore. A Lui onore e potenza per sempre. Amen.

Adesso i giovani e il Papa reciteranno la Compieta per chiudere questa lunga giornata parigina di Papa Leone.

0: fortuna ha avuto...
1: La fortuna non c'entra niente, lo sai benissimo.
2: Oh, Murray Rose. È così... Così...
1: Così biondo. Tony sembra in forma.
0: Potessi far parte di quella squadra.
1: Non starci a pensare. È ora di cena. Diane,
2: sì,
1: mi dai una...
2: arrivo.
0: Mi sento in grado di sfidarlo.
3: Ci vorresti riprovare?
0: Perché no?
3: È il massimo livello. I giochi del Commonwealth, a parte le Olimpiadi, più di quella non c'è.
0: Lo voglio fare.
1: Non la trovo una buona idea.
0: Vuoi che io vinca, no?
1: Voglio che tu vinca, sì, ma non voglio che Tony perda.
3: Domani alle 6 in piscina. Pronti appena aprono.

0: puoi vincere. Da qui a lì ritorno.
1: 100 metri d'orso maschili saranno una gara assai combattuta.
2: Pronti ai blocchi!

0: cartelli aperti? No, ecco Sanders. Non c'è nessuno tra Sanders e Fingleton. La folla è in delirio. Arrivano! È fatta. Sanders ha battuto Fingleton.
1: Ma quale bastardo?
0: Ecco l'ordine d'arrivo. Vincent in corsia 3 e quarto l'altro Fingleton in corsia 6.
2: E John è arrivato quarto.
0: Signore e signori?
3: Tony ce l'ha fatta!
4: Ce l'ha fatta!
3: Tony ce l'ha fatta!
4: Ce l'ha fatta!
2: Oh, Harry, ce l'ha fatta. Tony andrà ai giochi del Commonwealth. Devi essere contento per lui.
1: Sì, ce l'ha fatta.
4: Oh mio Dio, mi sento svenire per la
3: giochi del Commonwealth, è fantastico! Avanti!
5: DAA saluta la squadra australiana in partenza per i giochi del Commonwealth di Perth. In bocca al lupo.
6: Lo so quanto ci tenevi a entrare in finale. Io non speravo di farcela, ma ho sempre pensato che ce la facessi tu. Papà ci ha divisi con il suo comportamento. Se almeno l'avessi saputo, perché? Perché non me l'hai detto?
3: Perché lui non voleva.
6: Io te l'avrei detto. Da allora non sei più lo stesso.
3: Diceva che solo così avrei vinto.
6: Voglio che facciamo pace. D'accordo?

0: che torniamo a essere amici. Sei mio fratello. Ti voglio bene. John.
1: Subito qui dietro, grazie. Subito qui dietro, grazie. Subito qui dietro, grazie.
0: Sì, ti hanno dato la borsa di studio.
2: Sì, lezioni, vitto, alloggio, tutto. Bastava che nuotassi per la USC. Era quello che volevo poi.
3: Puoi sposarmi, madre?
2: La potresti avere anche tu.
0: Una borsa di studio?
2: Sì, c'è la UCLA, Harvard, Yale.
0: Harvard?
2: La migliore università degli Stati Uniti.
0: Sì, dove è andato il presidente Kennedy, lo so.
2: Devi fare domanda di ammissione.
0: Grazie.
2: Ti aiuto io.
3: Vorrei uno dei tuoi costumi.
0: Uno dei miei? Tieni.
3: Magari ci fossi dentro tu. Oh, no.
4: Ed ecco la squadra australiana che sfila nello stadio, accolta da un pubblico festante. E alla presenza di tutti i partecipanti, delle autorità e del pubblico, dichiaro questa settima edizione dei giochi del Commonwealth aperta.
5: Ronald, lascialo stare.
6: Voglio migliorare l'immagine.
5: Lascialo stare.
6: Oh, ecco, adesso sì.
0: Non vedo.
3: Ecco, voi, Tony. Vincerà lui, lo so già.
0: È in forma.
7: Sembra che... St-

0: Guardate il tempo. Per un decimo di secondo.
1: Ma è medaglia d'argento, è comunque medaglia d'argento.

0: Beh, stavo ritagliando le foto di Tony dai giornali. Ridammelo, è mio! Ridammelo!
1: Cristo!
0: Harold, ti prego. Harold, dammi quell'album. Su, ridammelo, avanti.
1: Tieni qui! Tieni qui!
0: Lasciami, no!
1: Subito detto.

0: Ecco l'aereo che riporta la sua Brisbane, Tony Fingleton, medaglia d'argento ai giochi del Commonwealth e due volte campione.
1: Che orgoglio ho provato quando sei sceso dall'aereo.
2: Mamma. Eccolo, eccolo!
0: Uno dei più grandi nuotatori australiani, Tony Fingleton. Beh, Tony, con due campionati australiani...
2: Ehi, Harold, c'è tuo figlio in TV. Miglior dorsista d'Australia. Che effetto fa essere padre di un campione?
0: Qual è ora la tua meta? Le Olimpiadi di Tokyo l'anno prossimo?
3: Penso di sì, e sto anche aspettando una risposta a una cosa interessante che mi attira molto, una grande svolta. Però si vedrà.
0: Qualunque essa sia, auguri, Tony, e bentornato. Molto bene. Tra poco ci collegheremo di nuovo...
1: Forse è il momento di dartela.
4: Darmi cosa?
1: È arrivata giorni fa.
5: Caro signor Fingleton, sono lieto di informarla che la commissione per le ammissioni e i sostegni finanziari di Harvard ha accolto la sua domanda con le nostre congratulazioni per i suoi brillanti successi. Ce l'ho fatta. Sono ammesso con una borsa di studio ad Harvard. Ce l'ho fatta.
1: Vorrei che non ci andassi.
5: Vorresti che non... Mamma, ma lo sai che cosa significa?
6: Neanch'io vorrei.
5: Ma come? Non direte sul serio? Parliamo di una borsa di studio.

0: Ciao. L'America è laggiù, dritto davanti a te, un po' a sinistra.
1: Oh.
0: Hai paura che ti abbandoni?
1: No.
0: Mamma, devo andarci. Non ci posso rinunciare.
1: Sì, ma mi mancherai.
0: Mamma.
1: Ti ho perduto per sempre, lo so. Non tornerai più.
0: Mamma, è solo per 4 anni. Ti prometto che torno.
1: Sì. Lo so.
0: Sei il mio idolo. Dico davvero.

0: Starò bene, vedrai.
1: Sicura?
0: Certo.
1: E se papà?
0: No. No, non può più farmi del male. Non c'è pericolo. E poi il fatto che vai ad Harvard mette tutto a posto. Harvard, ci pensi? Chissà se vedrai il presidente Kennedy e la sua deliziosa mogliettina. Tutte quelle ragazze americane, una più bella dell'altra. È una cosa che devi fare, lo so, che devi scappare via da tutto questo. Io starò bene, ma non importa.
1: Davvero, mamma, importa,
0: davvero,
1: dice.
0: Ti assicuro, non è
1: importa.
0: Ho solo un po' paura di tutto qui. Ho solo un po' paura del futuro.
1: Buongiorno.
2: Tony.
1: Posso entrare?
2: Sì, certo. Entra, accomodati. La schiena mi fa male, cane.
1: Il valzer di un minuto di Chopin.
2: Il pianista è russo. Sembra che duri ore con lui.

0: Se vuoi c'è una birra in frigo.
1: Oh, no, no, no, non mi va.
0: Ce n'è una sola. La tengo per sfida.
1: Ah, bene. Come stai?
0: 9 settimane e 4 giorni.
1: Niente male. La mia nave parte stasera.
0: Sì, ho saputo.
1: Già. E così sono passato a salutarti.
0: Harvard. Questa davvero non me l'aspettavo.
1: Mi ha aperto le porte il nuoto.
0: Già, sei bravo.
1: Grazie. Ci tenevo molto che me lo dicessi. Dovevo scegliere, papà. Le Olimpiadi o Harvard?
0: Volevo andare a fare un giro. Vuoi venire?
1: Sì. La nave parte da qui stasera.
0: Sì, non verrò a salutarti. Tua madre lo sa.
2: Sì, per arrivare tra un paio di giorni. Spero anche prima.
0: D'accordo. Ciao, Bruce.
2: Ciao,
1: Ti ricordi la prima volta che mi hai portato in piscina? Che mi hai messo in acqua? Era la piscina di Spring Hill. Mi ricordo che avevo il terrore di annegare. Tu mi reggevi e a un certo punto mi hai lasciato.
0: Sì, mi ricordo.

0: ma sono rimasto a galla. E poi, nuotando, mi sono allontanato da te. E sono arrivato dall'altra parte. Ma... senti, adesso devo andare.
1: Io faccio due chiacchiere con gli amici.
0: Sì.

0: Hai fegato.
1: Hai bisogno di qualcosa, papà?

0: È strano come gli ostacoli ci aiutino a diventare migliori. Non ho mai avuto il sostegno di mio padre, ma alla fine è stato proprio questo che mi ha spinto a cercare qualcosa che neanche potevo immaginare. Qualcosa in un mondo nuovo.
1: Guardavi i risultati, sarebbe stato il tuo giorno. Avresti voluto stare là, scommetto.
0: No, sto bene dove sto, puoi credermi.
1: Qui?
0: Non vorrei essere da nessun'altra parte.
1: Ma sarebbe bello vincere una medaglia olimpionica.
0: Qualcuno mi ha detto se sei 1-0 senza medaglia, lo resti anche con la medaglia. Mi fai il favore? Grazie.
2: La piscina è tutta per noi.
3: Vediamo chi arriva prima dall'altra parte!
2: Sei forte quanto penso io. Qui, nella testa.

ti farei mai niente di male. Non mollavi mai. Fa vedere a papà chi sei.

0: hai un dono innato per il dorso.
1: Buono.
0: E nessuno potrà portartelo via.
2: Tu solo puoi decidere della tua vita, né tuo padre.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Cominciamo con una storia estrema, ma poi non così lontana dalla realtà, e ce la raccontano questa storia Claudia Gerini, Claudia Pandolfi e Claudio Amendola. Allora, Claudia Pandolfi è una conduttrice televisiva senza scrupoli che si trova alla prima puntata di un game show che potrebbe risollevarle la carriera. Invece Claudia Gerini e Claudio Amendola sono marito e moglie, insieme a tutta la famiglia decidono di partecipare a questo game. Pensate, in palio c'è 1 milione di euro, una cifra davvero capace di cambiare le vite di chiunque, però c'è una contropartita, perché durante questo gioco dovranno svelare bugie e segreti della loro famiglia. Quindi una situazione potenzialmente esplosiva, ma a sorpresa, ma neanche tanto, la famiglia tiene. Sentite quello che ci hanno raccontato questi tre volti amatissimi del nostro cinema.
1: Come reagirebbero le persone che ci conoscono da sempre se sapessero davvero tutto di noi? Lo scopriremo questa sera nella prima puntata di Fuori la Verità!
2: Senta,
3: e allora continuate ad applaudire, perché diamo un caloroso benvenuto alla famiglia Moretti!
2: Stacca sulla uno.
3: Eccoli!
2: Ora!
3: Prego!
2: Salve.
3: Buonasera ragazzi, benvenuti!
0: Grazie. Questa è una famiglia di disperati, o forse no, perché... No, che cosa non si farebbe per 1 milione di euro, però... Pure mettere in piazza tutto, no? Farsi spolpare in questa maniera.
4: Ma guarda che 1 milione di euro fanno gola.
0: Certo,
4: per lì
0: certo.
4: Uno dice no, chi se ne importa? Ma poi questi 6 zeri un pochino allettano tutti, sono allettanti.
0: Voi che dite? Insomma, sì.
5: No, assolutamente sì. Siamo in un'epoca in cui andare in televisione è comunque un'occasione per molti, come la nostra figlia più piccola, per
4: esatto.
5: Esempio. Per altri è comunque... farsi riconoscere dai colleghi di ufficio, che non ci dimentichiamo di salutare alla fine della trasmissione, ma poi alla fine il pungolo è sempre quell'obiettivo, cioè comunque sono i soldi sono ancora un tirante pazzesco, e lo capisco perfettamente, capisco che sia... un sogno poter in una serata risolvere una vita.
1: Da quanto tempo lavori in televisione? Quanto? 5 anni? Quanto?
6: 10.
1: 10. E allora perché non hai fatto carriera? Perché?
6: Perché sono una donna, credo.
1: Sì. Ma c'è di più. Sei buona, Jessica. Sei rassicurante. Sei gentile. E errore ancora più grave. Ti fidi degli altri, tesoro mio.
6: Non mi fido di tutti, ma di te mi fido. Tu sei diventata la più grande in questo mondo che è una merda. È pieno di uomini stronzi che non vedono l'ora di vederti fallire. Dimmi cosa devo fare. Ti prego.
1: Non devi avere pietà della debolezza degli altri. Devi usarla a tuo vantaggio sempre, al momento giusto.
0: Non andiamo a indagare lei chi è e chi non è, però io un'idea ce l'ho.
1: Io rappresento una conduttrice molto seria, preparata, professionale, ma grazie al cielo non abbiamo esempi di gente che sta così alla deriva, perché Marina, la mia Marina, è terribile, è perversa, è esplicitamente
0: in
1: crisi.
0: È disposta
1: a tutto.
0: Per l'audience, per lo chef, lo sappiamo bene, lavora in televisione, però lei va un po' troppo oltre.
1: Sì.
7: È un gioco, soltanto un gioco.
8: Lo risolviamo insieme.
9: Nessuno è così masochista, neanche per 1 milione di euro.
8: Non ne voglio sapere niente, voglio solo andare via.
10: Andiamo là dentro, sai quanto è importante.
0: Voi siete mai stati corteggiati? Sicuramente, da qualche programma televisivo per andare a raccontare qualche cosa. Cioè, vi è mai capitato 1 milione di euro?
4: Alcuni programmi televisivi ci chiedono continuamente
0: esatto.
4: Di dire tutte le cose private, più private, più il personaggio si svela, certo. E più, diciamo...
5: Quando vai ospite, sai, e a seconda... anche della tua stima,
0: okay,
5: cioè. Riguardo al programma puoi dire o non dire delle cose. Io comunque lo dico, a Belve mi sentivo a mio agio e ho detto delle cose che non avevo detto in 41 anni.
4: Non l'ho visto,
11: me lo ricordo.
1: Non avete nulla da temere.

0: che voi.
1: Che cos'è che faccio?
0: Vi amate davvero?
2: Mi sembra che alla fine non voglio essere buonista, però sta famiglia tiene, come la vedete voi, no? Cioè, malgrado tutto sto scatafascio, la loro forza, no?
3: È la base, no?
4: Quello che dice, sì, il personaggio.
3: Cioè, è proprio che, secondo me, questa, quello che c'è una parte del racconto di questo film che ci dice che le verità, per quanto scomode, per quanto dure da affrontare, però sono verità e quindi ti mettono di fronte a una realtà. Se c'è una base come quella che ha questa famiglia, della base è un amore profondo, quello salva e non è buonismo.
0: Questo gioco per loro ha fino a un certo punto è anche un po' una cura.
2: Sì.
0: Perché le cose in qualche modo è un po' come se facessi da medicina per i loro dolori.
5: Marina, 3 minuti e siamo in onda.
0: Sì, se vuoi fare strada in questo lavoro devi essere pronta a fare fuori qualcun altro.
6: Sì.
2: Il cinema che incontra la vita vera si può finire in carcere semplicemente per aver girato un film? È quello che è successo più volte e per molto tempo al regista iraniano Jafar Panahi, che ha vinto quest'anno la Palma d'Oro a Cannes per il film Un semplice incidente ed è stato premiato alla Festa di Roma dal nostro Giuseppe Tornatore. Sentite quello che ci ha raccontato.
7: C'est pourquoi nous avons choisi pour la Palme d'Or un simple accident de Jafar Panahi.
2: Un'emozione davvero immensa, come dimostrano queste immagini relative alla Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes. Non solo l'emozione per il premio prestigioso, ma quasi un sospiro di sollievo, un grido di libertà, visto che la carriera e il lavoro di Jafar Panahi è stato fortemente penalizzato, a dir poco, negli ultimi anni dalle pressioni del regime iraniano. Beniamino dei festival fin dalla fine degli anni 90, il suo cinema rimane vietato in patria. Nel luglio 2009 Panahi viene arrestato per la prima volta e gli viene negato il visto per partecipare ai festival. E poi di nuovo arrestato nel 2010, una seconda volta, trascorre 86 giorni in prigione prima di essere rilasciato su cauzione. Invitato a far parte della giuria del Festival di Cannes, la sua sedia rimane simbolicamente vuota per tutta la durata del festival. Nel 2010 Panahi viene condannato a 20 anni di interdizione dal dirigere film, scrivere sceneggiature, rilasciare interviste alla stampa o lasciare l'Iran, con la minaccia di 6 anni di carcere. Nel 2022 viene nuovamente arrestato e rimane in carcere fino al febbraio 2023, quando viene rilasciato dopo uno sciopero della fame. Adesso la situazione sembra essersi ammorbidita, come dimostra la sua partecipazione all'ultimo Festival di Cannes e anche alla recente Festa di Roma, dove ha ricevuto un premio dalle mani del nostro Giuseppe Tornatore.
8: I suoi film, in un momento così teso della nostra vita, i suoi film ci ricordano soprattutto che il cinema è uno strumento di pace.
9: Io ho due debiti nei confronti dell'Italia. Il primo è quando ho conosciuto il neorealismo italiano. Ho capito che il mio futuro sarebbe stato nel cinema sociale. Penso in particolare a titoli come Ladri di biciclette. Poi c'è la mia devozione nei confronti di Giuseppe Tornatore, che con il suo nuovo Cinema Paradiso ha dimostrato la sacralità dell'arte del cinema.
10: Sono riuscito a trovare Gambalesta.
11: Mi dici chi sei tu?
10: Prima avevano arrestato te e poi hanno preso me dopo 2 settimane, per collusione e propaganda contro il regime. Devi aiutarmi, voglio essere sicuro che sia lui.
11: Dice che ha portato qui Gambalesta. Goli!
2: Il suo ultimo film è girato clandestinamente, ha un titolo che già la dice lunga, Un semplice incidente. Un uomo, a causa del guasto della sua automobile in una zona particolarmente isolata, crede di riconoscere nel proprietario di un'auto-officina il suo carceriere d'un tempo. Riunisce altre persone che, come lui, hanno subito la stessa situazione per rapirlo e vendicarsi. Ma durante il viaggio in un camper sgangherato ne succederanno di tutti i colori fino alla resa dei conti finale.
12: Allora?
5: Faccio la fotografa per i matrimoni. Siamo venuti qui perché ci piace il posto, per fare delle foto.
12: Qui sopra?
5: Sì, beh, la vista è bellissima.
2: È la dimostrazione che si può fare un cinema d'autore di qualità, di livello, raccontando però una storia molto semplice, in qualche momento addirittura divertente.
9: La mia intenzione è che fino agli ultimi 20 minuti del film, pur nella drammaticità

0: drammaticità di quello che vediamo ci fosse ironia. Sono convinto che l'ironia faccia parte della nostra cultura, anche nei momenti più bui. È l'ironia che rende tollerabili anche le situazioni più estreme.
1: Non è perché loro ricorrono alla violenza che dobbiamo usarla anche noi.
2: Lascialo 5 minuti e quello ci picca tutti!
3: Lei oggi è più libero?
0: Io mi sento tranquillo solo quando riesco a girare i miei film.
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Nuova crema al latte!
6: Dal gusto più delicato?
7: Più irresistibile.
8: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
9: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
10: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
11: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
12: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
13: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
16: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
17: Pronchi sandwich!
18: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
17: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
19: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge e rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
11: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
20: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi, nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul Santo di Assisi.
21: La docuserie con Alessandro Sortino, domani in prima serata.

Cari amiche e cari amici, ci troviamo in un luogo bellissimo, la libreria Notebook dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. E oggi è un luogo che unisce naturalmente cinema e libri, e oggi vogliamo raccontare un volume dedicato a un attore e un regista che è davvero nel cuore di tutti noi, Kevin Costner. Lo ricordiamo protagonista di film indimenticati.

0: Balla con i lupi, Gli intoccabili, Guardia del corpo. Ne parleremo con una persona che sa davvero tutto e che questo libro l'ha scritto, quindi do il benvenuto a Effetto Notte, a Silvia Bizio. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Che è una giornalista, scrittrice della storica corrispondente di Repubblica e l'Espresso degli Stati Uniti, insomma, per capirci, racconta il cinema italiano e il cinema americano in Italia praticamente da sempre, ed è membro dell'associazione dei Golden Globe, quindi praticamente la stampa estera che dà l'Oscar in America. Allora, io comincerei da una cosa: l'aspetto più significativo, Silvia, di questo volume è proprio la vostra amicizia, no? Perché tu racconti delle cose perché l'hai conosciuto davvero. Allora, com'è nata questa vostra amicizia? Qui sarai oggetto di grande invidia da parte del pubblico femminile.
1: Che carino. Una volta Kevin, devo dire, era stato molto molto carino. Gli avevo chiesto di fare un servizio fotografico per, allora stavo scrivendo anche per Amica, il settimanale Amica, e Greg Gorman, il grande fotografo, doveva fargli un servizio fotografico, e quindi siamo andati un po' fuori città, fuori Los Angeles a farlo, e a un certo punto lui non aveva proprio voglia, Kevin, di farlo, e si è girato e ha detto: lo sai che lo sto facendo per te questo, vero? Ho detto sì, grazie, perché era veramente, questo era tanti tanti anni fa. Come è nata l'amicizia? Io ero molto amica di Brian De Palma, e quindi Brian mi aveva invitata sul set degli Intoccabili, di Untouchables, e lì c'era ovviamente Kevin, uno dei suoi ruoli che tutti ricordiamo, co-protagonista, molto importante. Tra l'altro Kevin era molto nervoso perché uno dei suoi idoli era Sean Connery, e quindi lavorare con Sean Connery per lui e con Brian De Palma, insomma, era un film importante per lui. Si vede che, sapendo della fiducia che Brian aveva per me, mi ha accolto non come la solita giornalista sul set, però anche come una persona che conosceva il regista, una persona da rispettare. E l'intervista che abbiamo fatto fu, me la ricordo vagamente, cioè nel libro, voglio dire, l'ho rivista, l'ho riletta, l'ho ritrovata, e lui l'aveva apprezzata molto. E quindi così è nato un senso di fiducia, di rispetto da parte sua nei miei confronti come giornalista, e da parte mia anche nei suoi confronti per come si apriva e come parlava. E così è nata.
0: E sì, è andata avanti nel tempo, infatti ti ha fatto la prefazione a questo volume. Ma in questo lavoro è così, lo raccontiamo alle amiche e agli amici che ci seguono, perché quando si crea un rapporto di fiducia con le persone che noi andiamo a intervistare, ovviamente fa la differenza poi nel racconto e magari nel tempo rimane. Senti, prima io partirei da una cosa che forse è un po' scontata, però insomma, è il film, quando diciamo Kevin Costner, viene subito in mente Balla coi lupi.

0: È un film che ha avuto 7 premi Oscar e 2 Golden Globe e poi ha ridefinito i rapporti un po' tra i bianchi e i nativi americani, no? Allora, che cosa ricordi di questo film? A proposito, Costner nel libro dice: ho sempre avuto una visione romantica di quel periodo della storia americana. Che ne pensi di questo?
1: È verissimo. Cioè, innanzitutto Balla coi lupi non solamente ha cementato l'immagine di Kevin nell'immaginario cinematografico, perché era il cowboy, era bello, era... ma proprio perché ha rivoluzionato, ha messo sotto, ha rovesciato sulla testa il concetto del western come lo vivevamo. È stata la prima volta veramente che un bianco americano, regista, attore, affronta la situazione dei Native Americans, dei nativi americani, nel modo in cui l'ha affrontato lui. Lui è così, lui ama, è il good old American boy, noi diciamo, no? È il bravo americano, quello che ha i valori giusti, quello per cui tutte le nostre generazioni, prima della mia e anche più giovani, hanno amato l'America, quel senso dell'onore, no? Il senso della giustizia.
0: 17 milioni di dollari di costo, 500 milioni di incassi in tutto il mondo. Però all'inizio questo film non lo voleva fare nessuno.
1: E tutti gli avevano detto no. non esiste, non lo volevano finanziare, lui ha insistito, tra l'altro gli dicevano è troppo lungo, ci sono troppe cose e poi non funzionerà mai con il pubblico. Ma quando Kevin si mette in mente una cosa e decide che un film va fatto in quel modo, lui va avanti fino in fondo e lo fa con tutto il rispetto per la storia.
0: Allora, il western però è un tratto che torna, no? Lo vogliamo raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono nel lavoro di Kevin Costner, perché appunto da Silverado a Yellowstone e poi ultimamente, perché tuttora Horizon, in American Saga, è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, è uscito, forse non ha trovato il suo pubblico come lui immaginava, addirittura per fare questa serie lui si è impegnato la casa.
1: Horizon è il film che lui sognava di fare da 30 anni, era una storia che lui già 30 anni fa diceva questo lo voglio fare, e Horizon non è un solo film, sono 4. Lui ha girato e finito e completato i primi 2, a Venezia è stato fatto vedere anche il secondo. Non sono andati bene, è vero. A questo punto, visto il secondo, io non vedo l'ora di vedere il terzo, a dire la verità, che lui ha girato solo per metà perché poi ha finito i soldi, ed è vero, ha investito di suo e lo ha finanziato lui.
0: In questo volume, che tra l'altro lo ricordiamo, è edito da Gremese, tra le foto molto belle che lo accompagnano c'è anche la foto di questo ragazzo sul set di Horizon, che si chiama Pietro Ricci, che ha scritto questo volume insieme a te, che vediamo insomma tranquillamente, perché magari tu sul set con Kevin Costner vi conoscete da tanti anni, magari questo ragazzo ci fa un po' meraviglia, e lui è il presidente, il responsabile del fan club italiano di Kevin Costner, insomma, quindi quando una passione, e vabbè, però è stato invitato addirittura
1: sul set.
0: Imparato, se ho capito bene, l'inglese da ragazzo grazie ai film di Kevin Costner, così.
1: Pietro è stato, no, parliamo assolutamente di Pietro, quando Kevin mi ha invitata sul set di Horizon 2 in Utah, mi ha preso da parte e mi ha detto: ti devo presentare questo ragazzo, l'ho appena conosciuto, è arrivato da un paio di giorni, è il presidente del Kevin Costner Fan Club of Italy, guarda, mi ha preso come padre putativo, lo devi conoscere, anzi parla con lui, sai? E mi ha presentato Pietro, nonostante il libro sia fatto di 35 anni di mie interviste con Kevin, e sono tutte le mie interviste con Kevin. È stato Pietro che quando mi ha conosciuto mi ha detto: mamma mia, ma tu sei la persona che ha intervistato Kevin più volte al mondo di chiunque.
0: Lui perché
1: lui ha tutto,
0: tutte, certo,
1: ha tutto. No? E aveva, non fisicamente, perché, ma mi ha fatto capire che aveva raccolto tutte le mie interviste nell'arco degli anni. E mi ha detto questo. E ho detto: mamma mia, ma qui c'è abbastanza da scrivere un libro. Ed è così che è nato, veramente.
0: Allora, facciamo un passo indietro, perché noi abbiamo iniziato da Balla coi lupi, però in realtà la carriera di Costner inizia molti anni prima. Allora, lui, forse non tutti lo ricordano, avrebbe dovuto girare War Games, che poi fu un film, un grande successo, però rinunciò per girare un altro film cult, Il Grande Freddo, e poi la sua parte però venne tagliata.
1: E girò tutte le sue scene, Poi Lawrence Kasdan decise, questo è il grande freddo, decise che quel ruolo che si sarebbe visto in flashbacks, eccetera, non portava, non aggiungeva al film, decise di eliminarlo completamente. Però gli fece una telefonata con la morte nel cuore, perché aveva visto e apprezzato la bravura, il talento, la personalità di Kevin, e gli disse: guarda, in questo film non ci sei, ti devo togliere, però ti prometto che nel prossimo sarai il mio protagonista, sarai, scriverò un ruolo per te. E così fu.
2: Sono io. Fermo, non così, non così.
3: Tu non hai trovato niente, tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile, tu non hai niente, sei solo un povero stronzo, con me non ce la fai.
2: Tuo figlio.
3: Non hai un bel niente, buffone!
0: Un altro film molto amato è Gli Intoccabili, appunto con la regia di Brian De Palma, lì c'è appunto l'incontro-scontro con Al Capone, no? E lui fa parte di questo gruppo di poliziotti, no? Che in qualche modo devono fare i conti con il crimine. È vero che per questa parte erano stati presi in considerazione tanti altri attori come Harrison Ford, Mel Gibson, Don Johnson. Come mai poi è stato scelto lui?
1: Beh, come sempre in ogni film ci sono tanti nomi che girano, no? Kevin, guarda che è stata una scelta assolutamente oculata, lo stesso fece Oliver Stone con JFK, che si era messo, c'erano tante persone che avrebbero, tanti attori che avrebbero potuto recitare il ruolo di Garrison in JFK, però Oliver aveva sentito, lo chiamo Oliver, scusate, Oliver Stone, ma anche lui è un caro amico, per cui tendo a chiamarlo Oliver, sentiva che la faccia di Kevin, così bello, onesto, americano, era la persona giusta, parlavamo prima, no? di quell'America che aveva un senso, prima dell'America in cui stiamo vivendo negli ultimi decenni ormai.
0: Costner racconta in questo libro, insomma, Costner mi pare che fosse abbastanza dalla parte di Bush, no? Forse non la pensava come Stone, però comunque, voglio dire, ha interpretato il suo personaggio giustamente.
1: Beh,
0: no?
1: Ma non solo, ma è proprio facendo quel film che Kevin ha capito. Certo, era amico di Reagan, era amico di Bush, queste cose di Kevin Costner le sappiamo, non posso dire che è un liberale spinto, non ha mai avuto le idee politiche di un Oliver Stone, però ha sempre avuto questo senso della democrazia e della giustizia, e facendo quel film ha capito e ha sentito l'importanza di Kennedy e quanto, se Kennedy non fosse stato ucciso, l'America e il mondo magari sarebbero stati diversi, no?
0: Assolutamente,
1: e
0: sì.
1: Ne ha apprezzato molto.
0: A questo punto io ho proprio una curiosità, ma insomma, perché sentendoti parlare, ma tu che lo hai conosciuto davvero, che uomo è Kevin Costner? Capisco che un po' la domanda era 100 milioni di dollari.
1: No, perché è una bellissima persona, è un bravissimo padre, ha 7 figli, non ne parla mai, non si vedono mai, è un caro amico, il suo migliore amico, Tim, che ho conosciuto, sono amici da quando avevano 7 anni, non si sono mai lasciati, cioè è uno che è molto molto fedele, molto leale. Ha una casa bellissima sul mare, che capisci è proprio anche concepita per far felici i suoi figli, c'è il campo da basketball, ci sono gli animali, ci sono le galline, c'è il coniglietto, c'è la spiaggia per il surf, è proprio lì. Insomma, lo senti che ha una vita vissuta con la sua famiglia, è bello. Sì.

0: Allora arriviamo a un film di quelli indimenticabili, devo dire anche uno dei miei film preferiti, La Guardia del Corpo.
1: Ecco.
0: Allora qui voglio condividere anche con le amiche e gli amici che ci seguono, io ho un ricordo proprio di averlo visto al cinema, quando i cinema erano gremiti, in un cinema di Roma con centinaia di persone che facevano il tifo per questo film. Io credo che tra le chiavi del successo di questo film e anche della passione che c'è per Costner è che lui lì incarna l'uomo tutto d'un pezzo, che un po' qualunque donna vorrebbe al suo fianco, nel senso quello apparentemente che non viene scalfito da nulla, ma che poi nella necessità c'è. Poi la donna qua è Whitney Houston, insomma, no? Che fa la parte di questa rock star un po' più pazzarella nel film, c'è il brano musicale, e I Will Always Love You, insomma.
1: Che si deve... Il cui successo poi,
0: ecco,
1: si deve molto. Nel caso di The Bodyguard, quella canzone fu lui a insistere che venisse cantata da Whitney a cappella all'inizio del film, senza musica sotto, senza niente. E tutti gli dicevano: non funzionerà mai, non è possibile, come si può. E invece ha insistito e ha avuto ragione. And,

0: I film che ha scelto Kevin negli ultimi anni sono stati i film più piccoli. Sono film più piccoli in cui lui ha creduto moltissimo, ma che non hanno avuto un grandissimo successo di pubblico. Vabbè,
1: diciamo comunque che è stato coerente con le sue scelte, va bene. Allora...
0: Adesso però va per fortuna in Australia a girare, pare un filmone, spero proprio che
1: diccelo,
0: lo rivedrà.
1: Dacci la notizia.
0: No, non
1: qual
0: so,
1: è?
0: Devo chiederglielo.
1: Mi sembri reticente ora.
0: Però vabbè, chissà,
1: qualcosa
0: magari...
1: ci hai detto, un filmone in Australia,
0: va,
1: indaghiamo.
0: Un filmone in Australia.
1: Allora io ti faccio un grande in bocca al lupo per questo progetto, per i prossimi progetti, grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Allora consigliamo naturalmente questo volume ricco di aneddoti e di sorprese, perché guardate, ne abbiamo raccontate, ma ce ne sono tante altre, su Kevin Costner, edito da Cremese. Grazie a Silvia Bizio.
0: Grazie a te.

0: Per salutarci vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Da Euronics c'è Black Star, prodotti stellari da non farsi scappare. Samsung Galaxy A57 con 128 GB di memoria a 399 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
3: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
4: La differenza la fa non solo essere un consulente del cliente, ma essere un vero e proprio partner.
5: Essere sempre al passo con i tempi, con le nuove iniziative, le nuove tecnologie.
6: La grande differenza è quella di far scoprire nuove opportunità ai clienti.
7: La differenza sta nella formazione e nella competenza.
8: Portare responsabilità, innovazione, libertà a casa delle persone.
3: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Da quando ho scoperto Line Special Stance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
12: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
11: E ora si cambia marcia.
12: Line Specialist, speciali per te.
13: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
14: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emul Gel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emul Gel, quattro effetti in un prodotto.
15: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
16: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
17: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
18: Sono guarito. Da quando sono venuto qui sono una persona diversa.
19: La cosa che pesa di più all'inizio è la paura.
20: Il mio primo incontro con Lourdes fu come uno schiaffo dritto in faccia.
21: A volte mi arrabbio perché non capisco Dio, ma io sento il suo amore. Altrimenti mi sei tolto la vita.
22: Il miracolo di Lourdes. Domenica in seconda serata.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre pene, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogno di nostra. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani, prega per noi. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, permetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose della tua misericordia. Salus populi romani,
1: prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio. Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega.

0: Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, concedi ai tuoi figli, fedeli Signore,
1: che amano i nostri denti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, che spenda in essa la luce perpetua, prossimo la pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.